0: e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
1: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo stare a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirar fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale, verso che strada si sta facendo il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
0: Allora, conosco personalmente Giovanni Malagò, gli auguro le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui si inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non venga sottoposta al giudizio della Lega, è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega, perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre, perché con chi te la prendi, visto che è tutta una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo sinceramente.
1: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della Nazionale sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte. Le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico, anche qui i nomi sono quelli giusti se fosse Conte e Maldini piuttosto che Mancini?
0: Allora, se fosse Conte giusto, se fosse Mancini estremamente sbagliato, anche come simbolo, perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta, e è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto, che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsa riga del lavoro che ha fatto Baldini. Io avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia nessuno a fare le sue scelte, le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sa assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro. Però è uno fa basuro, non per esempio uno, però è uno che si assume questo tipo di responsabilità. Per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto, e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata. E no, perché se no altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada, come è successo. Ma non è questo, secondo me, il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti, non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha diciamo più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
1: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico, che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che ci sono all'interno. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: È quello che dicevamo prima, no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania. Altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, qui tutto mercato web Ivan Cardia, dopodiché mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus. Quindi avremo dalle 12.05 Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis, poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale. Stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. In cabina di regia, e sono sicuro che avremo gasato così anche l'ottimo Ivan Cardia, tutto per CadoWeb. Ivan, stavi remando
2: buongiorno
1: anche tu.
2: Buongiorno Enzo, sì.
1: Che spettacolo, stasera chissà se li vedremo remare, eh? Dipende da come va a finire, pensa se battono la Francia, cosa difficilissima secondo me. Però ha detto De Paola prima, questa è una specie di finale anticipata, sei d'accordo? Per qualità, per forza.
2: Sì, oddio, non so, finale anticipata mi sembra un pochino tanto, nel senso, la Francia è una bella squadra, e, sicuramente è una bella storia di questo mondiale, secondo me c'è almeno 3-4 davanti, per, cioè, oltre alla Francia, Spagna, Germania, Inghilterra mi sembrano... Siamo più forti, poi invece è una bella squadra, per carità, la mettere nel contesto, anche perché se no, cioè, fino a qualche mese fa era il disastro perché l'Italia non era andata ai mondiali perché abbiamo perso con la Norvegia, ora non eravamo convinti di essere più forti di loro, ora farle diventare all'improvviso una delle più forti mi sembra un bel salto in avanti. Insomma, dai.
1: Senti, tra Argentina e Brasile invece qual è la più forte?
2: Ti direi ancora Argentina, però il Brasile non sta dispiacendo, ecco, quindi ora manterrei l'Argentina. Il Brasile ha un grosso vantaggio in panchina perché ha uno come Carlo Ancelotti, che insomma oggettivamente un valore aggiunto. Poi Scaloni il mondiale l'ha vinto, quindi anche su quel fronte diciamo che non sono messi male Messi e compagni.
1: No, direi di no, però insomma io, sai, continuo a credere che ci sarà un replay, un remake della finale dell'ultimo mondiale, quindi
2: probabilmente sì,
1: Francia e Argentina, sì. Che secondo me alla fine si ritroveranno l'una contro l'altra e sarebbe molto bello vedere questa rivincita. Allora Ivan, parliamo di mercato, cominciamo da Nico Paz. Il Real Madrid lo ricompra e lo mette all'asta. È un'asta che preoccupa quanto l'Inter o incoraggia l'Inter? Soprattutto, vedi, siamo rimasti scottati, sì, dalla questione palestra. Per ora, bene o male, un cachet iniziale l'Inter ce l'ha, deve alzare il tiro, deve avvicinarsi almeno a 60, la richiesta è 70. Ecco che si comincia a far viva il Tottenham, che ha detto, perché è in vendita, quante altre club inglesi diranno lo stesso?
2: Beh, l'Inter ci prova e ci proverà, ha delle armi sicuramente, perché all'arma comunque di un gradimento del giocatore, chissà se non ha un'arma di valutazioni tecniche, perché non so, personalmente io Nico Paz non lo vedo ancora uno con i ritmi da Premier League, quindi magari potrebbe valutare anche lui di preferire questo tipo diciamo di rimanere in Serie A per consolidare il suo calcio. Inter ha anche l'arma di avere comunque dei buoni rapporti con il Real Madrid e di poter proporre un'operazione come quella che eventualmente potrebbe fare il Como, cioè il Como fino a lunedì può acquistare Nico Paz per 60 milioni di euro, che poi fondamentalmente sono 50, perché a quel punto ovviamente sarebbero da togliere i 10 della ricompra del Real, e mettere una nuova ricompra da 80, che è un'operazione da succursale dell'Impero, ovviamente è un'operazione che potenzialmente anche l'Inter potrebbe proporre, cioè che sicuramente i club di Premier non propongono, perché non sono succursali dell'Impero, loro sono l'Impero vero e proprio in questo momento, e quindi se il Real dovesse preferire un'operazione di questo genere, un Tottenham non te la fa, perché il Tottenham dice no, io te lo pago quello che vuoi, però poi diventa mio il giocatore. Como o l'Inter, consapevoli del fatto che in questo momento l'Italia non ha certo la potenza economica per giocare alla pari con gli altri campionati, quel tipo di ragionamento può anche farlo. Poi è chiaro che l'abbiamo visto con Palestra, l'abbiamo visto con tanti giocatori, se la soglia si alza, secondo me l'Inter va fuori dai giochi, perché nel momento in cui devi provare a competere con la Premier League non c'è storia in questa fase del calcio, perché insomma Palestra praticamente il Chelsea paga 60 milioni di euro, il Manchester City sta comprando Anderson per 130 milioni di euro, stiamo parlando di un terzino, di un centrocampista, un fantasista te lo paga anche di più secondo me.
1: Sì, poi sai meglio di me che sul mercato le cifre lasciano sempre molto il tempo che trovano, perché poi dopo molte volte ci leggiamo messaggi di gente che dicono: come è possibile che ne so, Nico Pazzaco vale 70, poi magari hai preso Douglas Luiz a 50, poi magari ci sono giocatori che valgono molto di meno ma che in realtà sono più forti. È sempre il mercato a fare il prezzo, questo lo sappiamo.
2: Su
1: Nico Paz in Italia è solo l'Inter, giusto? Che può cercare.
2: Ma al momento che lo sappia, sì. Non vedo, non ci sono in questo momento, non si sono mosse altre società. Però diciamo che già l'Inter credo che avrà difficoltà a giocarsela sul fronte economico. Altri club li vedo messi ancora peggio, tra virgolette. Forse l'unico che potrebbe, che avrebbe la forza di provarci, potrebbe essere il Napoli, però al momento non risulta che ci stiano pensando. È comunque un investimento, secondo me Nico Paz va almeno, se davvero arriva la Premier League, va almeno 80-90 milioni di euro, e lì sono fuori gioco tutte.
1: È quello il punto, capito? Quindi insomma, qua in Italia bisogna non solo avere il piano B, Ivan, ma il piano C, il piano D, il piano E, perché mi sa che poi dopo alla fine resti col cerino in mano sempre, soprattutto quando un giocatore ha un grande appeal e un grande valore sul mercato già di partenza, che quando già ha un valore di partenza elevato diventa tutto complicato. Senti, telenovela Colomani. Ieri abbiamo letto, credo per la 300ª volta, che la Juventus ha l'accordo col giocatore. Veramente, non me ne ero accorto. È un anno che c'ha l'accordo con Gede. Poi sì, ingaggio spalmato negli anni, accettato anche di spalmarsi quello, ma Colomani sappiamo che ha deciso anche eventualmente di vendere casa pur di andare alla Juventus, quindi questo non ha fatto notizia e non fa notizia, diciamocelo francamente. La notizia la fa intanto l'enormità del tempo speso per chiudere questa trattativa, e la notizia la farebbe la famosa fumata bianca con il Paris Saint Germain. Ci sarà?
2: Quindi vuoi che faccio un indovino?
1: No, mi devi dire quello che sai. Abbiamo perso Ivan. È caduto proprio, ci hanno interrotto le chiamate, vedi? Probabilmente a Paris Saint Germain non vogliono che sveliamo la trattativa che magari potrebbe andare in corso. Comunque, trattativa infinita. Come dicevamo, accordo raggiunto con il giocatore da parte della Juventus. C'è da raggiungere ancora l'accordo a Paris Saint Germain, i termini li sapete tutti, con il giocatore addirittura che ha deciso di spalmarsi il suo ingaggio, che è un ingaggio comunque importante, adesso ne parliamo con Ivan, il Paris Saint Germain che chiede 40 milioni, la Juventus che propone il prestito oneroso con obbligo di riscatto raggiunto alla Champions League, il Paris Saint Germain che dice sì, ma siete sicuri di andare in Champions League l'anno prossimo e che non mi ritorna indietro di nuovo il giocatore? E allora ripensiamo alla formula, una formula che quindi deve essere ritrovata. Juventus che nel frattempo però deve pensare a cedere prima di poter acquistare. Poi ci saranno tanti giocatori anche a parametro zero che possono entrare nelle grazie della Juventus, magari già lo sono, il Franchessi di turno, ambito però anche dall'Atalanta, ma lì è soltanto una questione di ingaggio del giocatore perché si libera a parametro zero. Juventus che però deve cedere, su Miretti c'è il Bologna che però non vuole spendere i 15 milioni che servirebbero come il pane alla Juventus entro 4 giorni per chiudere con la plusvalenza da 15 milioni da concludere per il 30 di giugno, e allora da una parte e dall'altra si tira un po' la corda per cercare di trovare la formula giusta. Juventus che insegue anche Lucumi, lì il costo del cartellino è abbastanza alto rispetto a quello che è la proposta della Juventus, ma ci si lavora, e allora giravolta anche verso Muaremovic, di cui la Juventus detiene il 50% della futura rivendita, quindi può essere una soluzione idonea. Nel frattempo bussa alla porta di Spalletti Jegrova, che ha detto: io mi alleno anche quest'estate ma voglio esserci il prossimo anno. Insomma, tante cose di cui parlare. Allora recuperiamo, e l'abbiamo recuperato, Ivan Cardia. Ivan, dicevamo.
2: Sì, no, dicevamo, non so dove mi avete perso. La Juve deve riaprire il dialogo con Paris Saint Germain, poi se ci riesce. È un giocatore che al Parì non serve e che che ha un suo valore ma che non è stellare, sui 40 milioni di euro lo porti a casa. Carnevale deve anche risolvere gli attaccanti che ha in rosa in questo momento, perché comunque saranno considerati nel piano della Juve futura, però al momento sia David che Openda fanno parte della rosa e credo che nessun dirigente intenda svalutare i calciatori che ha a disposizione, anche se in qualche caso si svalutano da soli, perché Openda si è riuscito benissimo a svalutarsi da solo.
1: Sì, direi di sì, e quindi lì infatti è quello sempre il discorso, perché poi dall'altra parte ci dicono ma non sono bravi a vendere i giocatori. Non è vero, i giocatori allora ci sono i venditori, tipo il sottoscritto, che potrebbe andare a vendere un frigorifero anche in Alaska, ma proprio tranquillamente, però è un prodotto che sto vendendo. Nel calcio, Ivan lo sa meglio di me, il prodotto si vende da solo oppure non si vende da solo, nel senso che se il rendimento è un rendimento scarso, lei voglia dire guarda, è stato un anno un po' così, dai, ha avuto qualche difficoltà, il ragazzo però è intelligente, bravo, si applica, ma lì è il rendimento che spinge le squadre a comprare, e chiaramente poi il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi ti dà un valore, e Openda al momento non è un valore, David al momento non è un valore, Kuhn-Meiners al momento non è un valore, eccetera eccetera eccetera. Quindi per tornare invece su altri possibili colpi, si è tornato a parlare di Frank Essien, che in Italia ci vuole tornare, ma lui guadagna un ingaggio a doppia cifra. Si era parlato di Atalanta, ma non so se l'Atalanta può dare quelle cifre di ingaggio, perché a livello di cartellino con i 100 incassati può spendere, ma una cosa sono i cartellini, una cosa sono gli ingaggi. Dall'altra parte la Juventus, che però deve liberare un posticino a centrocampo, e lì torniamo al punto di partenza, no? Le cessioni.
2: Sì, sì, ma non ci muoviamo da lì. La Juve ha un problema di cessioni, che sì... Credo che possa essere un nome buono per il mercato della Juve. Secondo me, sì, la Tata ci sta pensando, però l'ingaggio è un po' troppo alto, anche perché poi non è soltanto una valutazione legata a quanto spendi, ma anche a come gestisci gli equilibri di rosa. Cioè, se i tuoi calciatori hai detto guardate, c'è questo tetto, funziona così, poi non è che compri uno che all'improvviso te lo manda a pallino quel tetto, anche se è forte, anche se sei convinto, però devi fare quel tipo di valutazioni. Sicuramente dell'Atalanta è un po' il primo obiettivo, probabilmente, anche perché io credo che Giuntoli sia chiamato ad una bella sfida, nel senso che deve ricostruire una squadra quasi, perché deve cambiare molto l'Atalanta, e a centrocampo la vedo con un po' di difficoltà. La Juve per ora ha altre esigenze, nel senso che appunto deve lavorare in uscita, c'è il tema anche del fair play finanziario. Se l'Atalanta non accelera e non chiude, e magari la Juve riesce a sistemare alcune questioni in uscita, io penso che possa anche essere favorita, ti dirò, nella corsa al giocatore.
1: Ok, questo diciamo è un po' l'indizio. In casa Milan invece si sta pensando a Gonzalo Ramos come attaccante, ma occhio, lo leggevo anche su tutto il mercato web che lo puntualizza in apertura, occhio a Pulisic, che potrebbe ricevere una chiamata dal New York City pronto a un quinquennale da 10 milioni, che sono cifre folli, però poi lì c'è la proprietà americana anche al Milan, che quindi magari cercherà di dire a Pulisic guarda, non è ancora il momento, può essere ancora il fiore all'occhiello di un campionato che, per quanto diciamo stia crollando come valori, però è sempre meglio che andare a giocare già in MLS. Insomma, però è un rischio concreto quello del Milan di perdere Pulisic.
2: È un rischio, cioè a me ti dicevo la domanda, nel senso, a me Pulisic piace, all'inizio del campionato scorso ti dicevo anche meglio di Leao, poi insomma ha vissuto una stagione molto altalenante. I rapporti con lo stesso Leao mi sembrano deteriorati al punto che non so se possano continuare a giocare insieme. Il Milan ha un grosso problema legato a Leao, perché è un calciatore che ha un valore teorico, ma lo ha fatto crollare. È un po' come dicevi prima tu, il prodotto o funziona o non funziona, e Leao ha fatto crollare il suo valore di mercato. Quindi se il Milan oggi volesse, secondo me il Milan deve vendere uno tra Leao e Pulisic, se volesse vendere Leao lo farebbe a un prezzo molto inferiore a quello che può valere teoricamente. In più c'è Ruben Amorim che magari ha voglia anche di rilanciarlo, quindi secondo me se gli salta fuori una possibilità di cedere Pulisic, secondo me non è così tanto un rischio, è anche un'opportunità.
1: Sì, da un certo punto di vista hai ragione anche tu, in effetti, quindi va tenuto in considerazione anche questo aspetto qua e soprattutto il fatto che comunque bisogna sottostare alle leggi del mercato. Napoli, cioè, tra poco ci andiamo in casa Napoli, a proposito di Milan e Napoli c'è ancora la querella Allegri, no, da risolvere, e quindi ancora rimandato l'annuncio del nuovo allenatore, che però sarà sempre Massimiliano Allegri. Si sta cercando di trovare un po' la quadra all'interno di una rosa e soprattutto Ghila ormai lo possiamo considerare fatto, l'inserimento dell'Atalanta complica i piani?
2: Secondo me il Napoli è avanti su Ghila, fatto no, però lo vedo come un giocatore più in direzione Napoli oggettivamente. Su Allegri stiamo aspettando da un po', credo che anche lui sia un po' stufo di aspettare. Ci sono delle questioni economiche palesemente, perché Allegri si potrebbe dimettere, ma ovviamente dovrebbe rinunciare a dei soldi. Per me non farebbe neanche male, però non mi permetto certo di fare i conti in tasca.
1: Credo l'abbia fatto anche proprio con la Juventus, quando poi diciamo il suo sfogo lo portò anche a un confronto tra i tribunali con la Juventus, che era una cosa un po' diversa.
2: Sì, beh, allora diciamo che lì poi secondo me era anche un meccanismo diverso, cioè lì comunque Allegri era evidente a tutti che fosse finito un ciclo, un ciclo peraltro che il secondo neanche è andato tanto bene. Qui secondo me Allegri comunque ha delle responsabilità nella mancata qualificazione in Champions, però dice mi avete mandato via voi, chiudiamola con una buona uscita come si fa sempre. Poi ripeto, per me comunque cade in piedi, però non mi permetto di fare i conti in tasca a nessuno, quindi dovranno sistemare queste questioni. Io penso che la settimana prossima finalmente Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, mi aspetto che la risolvano, insomma.
1: E immagino che debba essere questa poi la chiave finale, ma sicuramente sarà così, non ci saranno dubbi, quindi semplicemente un pochettino allungata la

0: giocatori pesanti, diciamolo così, nel senso che comunque capire cosa fa Lukaku, scusami, capire cosa fa De Bruyne, capire Andy Sa se rimane, cioè ci sono anche dei nodi tattici oltre ai tecnici, oltre che economici, perché il Napoli deve capire quanto varia la struttura di base rispetto a quella che c'è attualmente.
1: Questo è da capire, ma ci sono tante situazioni un po' da sistemare. Io ricordo che deve ritornare addirittura all'Instron a Napoli, però va bene così, ci sarà lavoro per Mann, ma si sposa alla fine?
0: Non ne ho nessunissima
1: idea.
0: Si
1: deve sposarsi estate, quindi non so se il giorno è l'estate ideale, però...
0: No, anzi, se mo vado dietro pure ai matrimoni, finiamo di lavorare, dai. Almeno quello no.
1: Almeno quello no. Ivan, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Ivan Cardia, no. Buon weekend a te. Noi ci fermiamo, rientro, doppio collegamento. Prima Casa Napoli con Pierpaolo Matrone, poi Casa Juventus con Camillo De Michelis.

0: Allora adesso voliamo a Napoli, voliamo, è una parolone perché insomma da Roma a Napoli è un attimo e andiamo da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, come va?
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutto bene a parte il caldo.
0: Temperature roventi anche lì, diciamo, quindi insomma si soffre. Senti, il ritiro del Napoli quando è fissato? Soprattutto dove?
1: 17 di luglio si parte per Di Maro, 17 ore di pranzo come al solito arriverà la squadra lì fino al 27, poi 3 giorni di pausa, dal 31 nuovamente poi altro ritiro, di fatto le stesse identiche date dell'altra volta, dell'anno scorso, quindi dal 31 nuovamente ritiro Castel di Sangro, Abruzzo fino a Ferragosto, poi una settimana ovviamente per preparare la prima giornata di campionato a Castelvolturno.
0: Quando pensa di poter finalmente annunciare Allegri? De Lorenzo, soprattutto si sta un po' irritando per la situazione o è tutto nuovo sotto controllo?
1: Guarda, io registro tranquillità, serenità da parte di De Laurenti, se non solo per le dichiarazioni pubbliche ufficiali che ha reso ieri l'altro al rientro dagli States. Quindi credo che intorno all'inizio della prossima settimana, parlando anche con qualcuno che lavora nel marketing di Napoli, ci dicono che entro la prossima settimana in generale, io credo più per l'inizio della prossima settimana, si possa anche annunciare, ma è chiaro che in questo momento Napoli è uno spettatore, non è un protagonista della vicenda, perché evidentemente sono Allegri e il Milan che devono trovare un accordo sulla buona uscita e quindi un accordo sulla risoluzione contrattuale. Ripeto, io registro serenità da parte di De Laurentiis, anche se poi alla fine, conoscendolo, so che sotto sotto, visto che poi ieri era giusto un mese dall'esonero di Allegri da parte del Milan, credo che sotto sotto De Laurentiis un po' si stia spazientendo.
0: Secondo me sì, conoscendolo, secondo me un pochettino sì. Situazione Gila.
1: Allora, per quanto riguarda Gila, mi confermano che è il principale nome in questo momento per il Napoli, il preferito per la difesa senza dubbio, anche da Massimiliano Allegri, c'è stato ovviamente anche l'ok dell'allenatore livornese. Il Napoli in realtà seguiva Chila da un po' di tempo, è vero che è entrato nel vivo come affare soltanto nelle ultime settimane, ma il Napoli era Chila già dall'estate scorsa, dopo l'ottima prima stagione, cioè due stagioni fa, poi dopo questa stagione che si è appena conclusa ancora di più, è piaciuto molto Chila, è salito diciamo nella wish list, nell'ordine di preferenze del Napoli, e quindi il Napoli sicuramente si sta lavorando. Il Napoli dalla sua ha un'arma importante, che è la volontà del giocatore, che stiamo vedendo in giro, basti vedere anche Palestra poco fa, e quindi rimanendo sull'attualità, la volontà del giocatore diventa sempre decisiva poi quando si tratta di queste operazioni. Il Napoli ha la volontà del giocatore di trasferirsi, ha anche già un abbozzo d'accordo per un quinquennale a 3 milioni circa a stagione con il ragazzo, proprio perché forte di questa volontà, il Napoli non intende al momento rilanciare rispetto ai 15 milioni più bonus che ha offerto.

0: visto già da qualche settimana ormai, quindi occhio all'Atalanta che pare si possa inserire, però ripeto, la volontà del giocatore secondo me alla fine sarà determinante. È chiaro che poi qualche contropartita tecnica tra Rafa Marini e Lucca, più Rafa Marini che Lucca, potrebbe sicuramente aiutare a sbloccare l'operazione.
1: Mi parli un po' invece di quelli che sono gli esuberi in casa Napoli su cui bisogna lavorare, perché a differenza di altri club il Napoli ha una struttura sicuramente solida, preparata, una squadra già forte, però anche qui, per far quadrare un pochettino i conti, qualche giocatore di troppo c'è e le cessioni di quest'estate sono sempre un po' più complicate. Nel Napoli un po' meno, perché parliamo di giocatori di grande livello, ma...
0: Ne sono tanti in realtà, ne sono veramente tanti gli esuberi, perché poi anche tutti quelli che lo scorso anno sono andati in prestito di fatto non è stato riscattato nessuno, eccezione fatta per Zanoli dall'Udinese, per il resto rientrano tutti ed è chiaro che vada trovata loro una nuova sistemazione, rientrano Marianucci e Rafa Marin in difesa. Ovviamente tutto dipende poi dalla volontà di Allegri, perché sarà lui a valutare, a decidere chi può essere utile alla causa e chi no, ma credo che la maggior parte di loro saranno tutti in uscita, quindi parlando di esuberi sicuramente ci sono, c'è un tra Marinucci e Marina, se dovesse arrivare Chila sarebbe un difensore in più, c'è sicuramente Caiuste che rientra dall'Ipswich, non è stato riscattato eppure dovrà essere piazzato nuovamente, lo stesso vale per Foloruncio, per Zerbin, sono veramente tanti in questo momento gli esuberi tra virgolette di secondo piano, cioè calciatori che di fatto lo scorso anno non hanno giocato nel Napoli. E poi ci sono quelli un po' più importanti, tipo Luca Lang, che pure hanno la stessa storia, in prestito, senza riscatto, ed evidentemente vanno valutati. Ad esempio su Luca mi dicono che Allegri potrebbe anche pensare di tenerlo, come dice Højlund, mentre ecco l'esubero vero al momento è Romelu Lukaku, perché Lukaku viene da una stagione in cui ha collezionato appena 64 minuti, in questo mondiale non sta brillando. È il giocatore che al netto guadagna più di tutti, 6 milioni e mezzo, all'ordo è terzo nella classifica degli stipendi del Napoli, perché ovviamente beneficia del decreto crescita, ma resta comunque un ingaggio troppo importante, a maggior ragione se non sei più il titolare, ma devi essere il vice Højlund. Quindi il risultato in questo momento è Lukaku, il Napoli prova a piazzarlo, sebbene poi si legga un po' in giro che Allegri potrebbe valutarlo, lo voleva già la Juventus, lo voleva anche al Milan lo scorso anno, però Napoli non può permettersi, soprattutto perché stiamo dicendo da due mesi che la politica di quest'anno sarà abbattimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, e poi ti tieni come vice un giocatore che guadagna 6 milioni e mezzo, che è avanti con l'età perché è un classe 93, quest'anno 33 anni, quindi se il Napoli proverà a trovare sistemazione sicuramente a Lukaku, che diciamo in questo momento è quello che pesa di più, e quindi ecco, se vogliamo stabilire delle priorità sul fronte uscita, evidentemente Lukaku in cima alla lista.
1: Quanti anni di contratto ha ancora Lukaku?
0: Un anno, tra l'altro firmandolo due anni fa all'arrivo di Conte, da quello che sappiamo ci fu anche una sorta di patto tra gentiluomini con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo, dopo un paio d'anni avrebbe lui cercato una situazione di introdurre al Napoli qualcosina per quanto riguarda il cartellino, perché comunque il Napoli due anni fa fece un'operazione che non ha mai fatto, cioè prendere un trentenne a 30 milioni di euro non è per niente un'operazione da Napoli, lo fece ovviamente spinto fortissimamente da Antonio Conte, che voleva Romelu Lukaku, e poi ha portato anche i frutti, perché poi Lukaku è stato assolutamente protagonista nell'annata dello scudetto. Però appunto proprio perché il Napoli stava facendo un'operazione non da Napoli, ci fu una sorta di promessa con Pastorello, lo teniamo due anni e poi dopo due anni, prima della scadenza del contratto, quindi ad un anno dalla scadenza del contratto, proviamo a trovargli una sistemazione. E quindi evidentemente anche Pastorello in questo momento sta lavorando su questa operazione, ovviamente in attesa del mondiale, perché poi sappiamo che se Lukaku dovesse fare due o tre gol al mondiale, finora non ha fatto bene, ma il Belgio potrebbe andare avanti, anzi sì, quasi sicuramente andrà avanti. Se Lukaku chiaramente facesse dei gol, evidentemente comincia a fioccare anche gli interessamenti, che in questo momento invece sono arrivati. Si è parlato un po' di Arabia Saudita, ma quello che so io non vuole andare in Arabia Saudita. Si è parlato un po' di Turchia, che potrebbe essere sì una soluzione. E poi occhio alla MLS per quanto riguarda Lukaku, anche perché lo conosciamo bene, oltre ad essere un calciatore anche un imprenditore, ha diversi interessi, gli Stati Uniti sicuramente potrebbero aiutarlo anche da questo punto di vista.
1: Parliamo di due centrocampisti, uno che potrebbe entrare ma se fa spazio un altro, uno che magari potrebbe uscire, ti chiedo più informazioni in tal senso. Cominciamo da quello che potrebbe entrare, perché come sai bene, dovunque va Allegri nella valigetta c'è anche Adrien Rabiot, lo smonta, lo mette nella valigetta e lo rimonta dove va. Il punto è che è una cosa così scontata quest'anno a Napoli, o serve che vada via, che ne so, l'anghissà della situazione?
0: Almeno l'addio di Anghissà deve esserci, questo è poco ma sicuro, ma io ti dico che anche dovesse andarvi Anghissà non sono sicuro che poi il Napoli vada su Rabiot, proprio perché appunto stiamo dicendo da due mesi che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, deve ringiovanire l'organico, perché il secondo più anziano, anzi in questo momento credo sia il più anziano perché l'Inter si è ringiovanita, quindi il secondo la rosa più anziana d'Italia. Evidentemente vai a prendere un altro classe 95 come Rabiot, 96, io ora non ricordo bene, credo 95, come Anghissà, d'altronde stessa età, guadagna 5 milioni e mezzo al Milan, sicuramente è un giocatore di livello altissimo. Io sognerei ad esempio di vedere un 3-4-3 con McTominay e Rabiot nei due di centrocampo, però faccio fatica a pensare che il Napoli, ripeto, in quest'ottica di abbattimento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa, poi possa andare su un giocatore come Rabiot, che ripeto, ha 30 anni, 31 in realtà quest'anno, ed ha un ingaggio comunque elevato da 5 milioni e mezzo. Ragion per cui, cioè anche per questo, il Napoli ha messo in uscita Anghissà, o comunque Anghissà considera esaurito il suo ciclo al Napoli, e quindi si sta cercando ovviamente una soluzione in uscita anche per Anghissà. Ripeto, Rabiot sicuramente piace, piaceva anche prima dell'arrivo di Allegri, piace tantissimo ad Allegri, non lo scopriamo di certo oggi, però secondo me in questo momento non è un'operazione da Napoli. Poi magari De Laurentiis ci smentisse, quindi vorrebbe dire che di fatto quello che ci ha raccontato negli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quando c'era ancora Conte, perché rilasciò delle dichiarazioni in cui la rese pubblica la sua volontà di ringiovanire l'organico e di abbassare il monte ingaggi, evidentemente poi potrebbe essere stata anche soltanto una strategia, non lo so, però al momento quello che ci dicono è che è difficile poi arrivare a Rabiot.
1: Difficile anche l'uscita di Lobotka direzione Juventus, cosa c'è di vero eventualmente qui?
0: Io dico impossibile, dico impossibile almeno per quest'estate, poi sappiamo il ragazzo va in scadenza tra un anno, quindi tra un anno sarebbe libero, anzi già da febbraio in realtà sarebbe libero di accordarsi con chi vuole, perché no anche con la Juventus, considerando che poi Spalletti è l'allenatore che più di tutti lo ha esaltato, soprattutto qui a Napoli, visto e considerato che quando venne Spalletti Lobotka era reduce da una stagione così, anzi possiamo dire tranquillamente negativa con Gattuso, poi cioè con Spalletti riuscì a diventare il perno della squadra, il faro, il fulcro del centrocampo. Quindi credo che quest'estate la Juventus sia una pista poco percorribile, perché il Napoli non lo libera, a quello che sappiamo noi, per la Juventus. La clausola, lo sappiamo, è valida soltanto per l'estero, quindi al massimo potrebbe essere un'operazione da posporre poi alla prossima estate o comunque al mese di febbraio, perché poi sappiamo come funziona: quando un giocatore è in scadenza da febbraio può accordarsi con chi vuole.
1: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Da Napoli a Torino, versante bianconero, e quindi Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Ci siamo sentiti dire per la 600ª volta che c'è l'accordo tra la Juventus e Colomani, ma su questo diciamo c'erano pochi dubbi, spalmava, riduceva, faceva, diceva, credo che venderebbe anche casa per andare alla Juventus. Il problema è sempre quello di convincere il Paris Saint-Germain con la formula giusta. Com'è la trattativa a questo punto?
2: Sì, la questione, hai ragione tu, no Vincenzo, ma anche per noi è difficile in generale parlare continuamente di Colomani, perché il tifoso poi alla fine non ne può più.
1: Questa è
2: una telenovela turca, insomma, lunghissima. Qua rischiamo veramente anche di toccare livelli alla Beautiful. Però al netto di questo dobbiamo dire che comunque la Juventus ha cambiato il capo azienda, ha cambiato l'amministratore delegato, perciò ha dovuto riprendere in mano la situazione legata a Colomani, e Colomani nell'idea di Comolli non era la priorità per l'attacco, la priorità era Sorloth. Quindi il Carnevali sta attuando una politica leggermente diversa, nel senso che ha parlato a Spalletti dicendo Colomani e Sorloth non riusciamo a farli, dobbiamo cercare di sceglierne uno. Chi vuoi dei due? E Spalletti ha detto Colomouani. Perciò siamo tornati a lavorare fortissimo su Colomouani. E Tarnevali ha dovuto riparlare con gli agenti del giocatore, che con Comolli non erano proprio
1: in ottimi rapporti,
2: in buonissimi rapporti, anche se poi
1: strano,
2: a gennaio un po' si era... si erano ritrovati. Però capisci bene, Vincenzo, che la gestione Comolli, che ha tenuto Colomouani fermo per un'estate intera, andando in giro a dire a Tudor è fatta, è nostro, presto tardi è nostro, ecco, ha dato fastidio sia al giocatore, alla gente e soprattutto al Paris Saint-Germain, perché poi Saint-Germain si è visto fare e disfare una trattativa per 2 mesi. Quindi adesso la Juventus ha trovato l'accordo su una base quinquennale con Colomouani. Colomouani ha fatto dei passi importanti verso la Juventus, però bisogna andare dal Paris Saint-Germain. Il nodo è semplice: la Juventus vuole un obbligo condizionato, il Paris Saint-Germain vuole un titolo definitivo o obbligo, punto. Punto. Quindi bisognerà lavorare in maniera diplomatica su queste situazioni qua. Io credo che i rapporti adesso Juventus-Paris Saint-Germain siano tornati ad essere ottimi, perché una delle caratteristiche di Carnevali è quella di avere buoni rapporti con tutti, perciò si entrerà nel vivo della trattativa. Io lo dico già ai tifosi della Juventus in ascolto qua, su Radio Bianconera, su tutti i nostri siti: è lunga.
1: Grande pazienza,
2: non è una trattativa rapida. Sicuramente entrerà poi nel vivo da mercoledì, perché comunque prima del 1 luglio non verrà ufficializzato nulla in entrata, ecco.
1: Tra l'altro non è l'unica trattativa lunga, perché poi l'altra priorità è la porta. A livello di portieri siamo sempre in ballo con la questione di Bu Martinez, con Vicario diciamo seconda scelta e Milinkovic-Savic terza.
2: Ma Vincenzo, siamo nel... Io sono dell'idea che il nome è il Dibu.
1: Sì, pure secondo.
2: Poi eventualmente si faranno altre valutazioni. Però stanno cercando di capire i costi del Dibu Martinez e l'idea di Carnevali in controtendenza rispetto alla Juve del passato. Le Juventus del passato probabilmente, insomma, in questo momento qua avrebbero chiuso la trattativa, milione più, milione meno, però per arrivare a un portiere comunque esperto di livello. Carnevali ha paura che questa operazione possa essere pericolosa dal punto di vista economico, perché se paghi il cartellino di un 34enne non lo rivendi più, con quello stipendio non lo rivendi più, noi siamo completamente bloccati nelle cessioni, perché abbiamo tra stipendi giocatori che hanno fallito situazioni molto complicate, molto complicate, e quindi in questo caso credo sia giusto riflettere e cambiare un po' le strategie della Juventus. Però se l'Aston Villa dovesse abbassare le pretese, sicuramente la Juventus poi arriverà a formulare l'offerta giusta. Tra l'altro il Dibu Martinez con i suoi agenti intermediari stanno spingendo veramente tanto per arrivare a Torino, però direi che il nome sembra essere lui, ma potrebbe succedere di tutto anche in porta.
1: Di quanto deve abbassare le richieste alla Aston Villa per dire alla Juve?
2: Sotto i 10 milioni di euro.
1: Quindi anche 8 con bonus eccetera la Juventus lo chiude?
2: No, se arrivi 8 con bonus, quindi sempre quindi negli 8 i bonus si chiude. Se stiamo sui 10, secondo me qualcuno dirà ma milione più, milione meno. No, perché è un'operazione già costosissima, perché comunque il costo del Dibu Martinez di un anno sono 11 milioni di euro, perché comunque si è trovato un accordo su base triennale a 5 milioni e mezzo di euro, con la tassazione italiana sarebbero 11, quindi insomma, per un 34enne è un investimento molto molto elevato. Da quello che risulta a me, comunque la Juventus non ha le potenzialità economiche per prendere Svilar. E l'altro nome su cui magari si potrebbe fare un investimento, carne secchi, credo che non sia in uscita all'Atalanta, soprattutto con l'Atalanta, ecco lì, congiunto lì, non sarebbe semplice trattare, già è molto difficile trattare con l'Atalanta, ma congiunto lì probabilmente ancora di più.
1: L'altra strada che la Juventus sta percorrendo, questa tra virgolette più fattibile perché non devi spendere soldi di cartellino, sono quelli che sono andati in scadenza, quindi vari che sì, il Goresca di turno, quali sono le possibilità? Ecco, anche qui però tu devi liberare posti, non puoi dire ah ok non mi costa, a parte che penso che soprattutto che si deve abbassarsi di parecchio l'ingaggio e stare tutto rigorosamente sotto i 6 milioni che sarebbe lo stipendio di Yildiz. E dopodiché devi liberare comunque dei posti al centrocampo, quindi si fanno, eventualmente si tengono in stand-by davanti agli accordi con i giocatori e quando cedi puoi chiudere, ecco, il rischio di perderli, è un po' questa la storia.
2: Il discorso, sai, cioè che in questo momento, come ti dicevo, la Juve ha situazioni a livello di cessioni molto difficili, molto molto difficili. Perciò è ovvio che se si riuscisse a fare spazio a un giocatore come Kessié, che almeno a me risulta piace di più rispetto a Goretzka, allora tu puoi cercare, no, con una cessione di permetterti un ingaggio magari più elevato. Però la Juventus ha una missione quest'anno, oltre a rimettere a posto i conti, anche abbassare il monte ingaggi, quindi bisognerà fare attenzione, anche perché poi c'è la questione col fair play finanziario, dove comunque bisognerà fare delle liste con degli ingaggi più bassi per non incappare poi magari in una multa. E ci sono tante cose che rendono questo mercato veramente molto molto difficile, e soprattutto hai poco budget, perché adesso la Juventus si sta muovendo per Colomani, perché sta risparmiando da Vlahovic, ma comunque i soldi per far mercato non sono tanti, ci sono tante cose da fare, quindi sì, sono dei nomi interessanti, sono dei nomi da tenere in considerazione nel mondo Juve. Però bisognerà vedere, no, la situazione Miretti, la situazione con Meines, la situazione Arthur, la situazione Di Gregorio, la situazione Openda, David Zegrova, sicuramente sto dimenticando Gatti, Cabal, più i vari Cambiaso, Bremer, tutti i giocatori che prima o poi bisognerà iniziare a vendere. L'unico che in questo momento ha avuto delle offerte è che è Ferran Turan, che però probabilmente di quelli che ho nominato è anche quello con più margini di miglioramento.
1: Eh sì, che poi in effetti è quello che raccontavo prima e ti chiedo conferma anche su questo, ma penso ci sia poco da confermare. Molti dicono la Juventus non sa vendere, il problema è che il valore lo fanno i giocatori, quindi quello che hanno reso negli ultimi anni ne testimonia il valore, tant'è che Thuram è vendibile, ma è anche quello più forte. Yildiz è l'unico che ha avuto offerte, ma è incedibile. Gli altri che non hanno reso, compreso Cambiaso, non hanno offerte perché il loro rendimento non ha convinto gli acquirenti.
2: Sì, io ho parlato con una persona molto vicina ad Andrea Cambiaso nel corso, no, dell'evento di lunedì della Fondazione Viali Mauro, e a parte che comunque lui è un po' restio a lasciare la Juventus, perché si sta molto molto bene, Vincenzo, si sta molto molto bene alla Juve, hanno tutto, e questo è un po' un problema, vedono la Juve come un punto, come un traguardo e non un punto di partenza, che questo sia un grande problema della mentalità della squadra attuale. E il discorso è che 40 milioni di euro in questo momento qua per Cambiaso sono una cifra molto alta, perché i tifosi della Juventus, che l'hanno visto da un anno e mezzo a questa parte sbagliare quasi tutto, è ovvio che poi, insomma, è difficile. Con Meines, la valutazione, almeno per non fare una minusvalenza, sono 35 milioni di euro, però viene da 2 anni in cui non ha fatto nulla. 35 milioni di euro sono tantissimi. Gatti, andava venduto lo scorso anno. Lo scorso anno bisognava vendere Gatti a Napoli, e invece adesso Gatti ha un contratto pesantissimo da 3-2 netti, quindi 3-2 netti per venderlo vuol dire che non devi quasi incassare molto dal cartellino, e devi cercare qualcuno che possa permettersi di fare un'offerta del genere al giocatore. Se il giocatore ti dice io resto qua, magari non gioco neanche, ma guadagno 3 milioni e 2, voglio 3 milioni e 2 che mi avete dato voi. Perciò siamo abbastanza schiavi, no, di questo monte ingaggi, non riusciamo a liberare determinate situazioni, perciò onestamente credo che Carnevali ha ereditato una situazione dal punto di vista delle cessioni, del patrimonio della squadra, molto complicato. Servirà un lavoro, no, di diplomatico, e con l'aiuto, no, di tante società nel creare delle operazioni che possano agevolare sia uno che l'altro, un po' come la situazione Miretti-Lucumi, che però, Vincenzo, non è ancora vicina alla chiusura.
1: Direi. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami. E
2: Ciao Vincenzo, buon lavoro.
1: allora noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro al nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche in Brasile, in Barcellona, da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperature, temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia. Io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutti il cuore. Alain invece, temperatura a Barcellona?
2: Barcellona, sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, facciamo
2: Lo citiamo, faccio gli scongiuri.
0: Speriamo di no, sennò... Facciamo il suo spazio mondiale e poi salutiamo Alain. Allora, ragazzi, insomma, arriviamo alle battute finali di questo mondiale. Ieri ovviamente non è che c'erano tante cose da dire né tante cose particolarmente esaltanti. Dopo ho una domanda per Fabio in particolare, ma alla fine di tutto. Cominciamo però da Alain. Tunisia-Olanda, MVP della partita, a parte con Miners, chi è? Ovviamente scherzo.
2: Beh, io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries, sappiamo la tradizione che è il Real, pure di Terzini, e ancora ieri comunque è un martello su quella fascia, un martello, continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross, fantastico. Adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque dei sedicesimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada, è un peccato per il calcio.
0: Cose belle e cose brutte di questa partita? Parte sempre
2: La cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
0: Questo
2: non cercava il biscotto, non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale, era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere, però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione, eppure il generale Renard, perché comunque lui è un autoritario che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi, la media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano, dove è molto difficile qualificarsi.
0: Sicuramente, dato sempre escluso con Miners,
2: è un record storico, ma al contrario, la Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
0: Voliamo da Fabio, perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, diciamo, garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
1: È Nicolas Pepe, talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera diversa.
0: Pepe del Villarreal.
1: Sì, esatto, attualmente al Villarreal,
0: dove ha trovato
1: una seconda giovinezza, sì, proprio lui.
0: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita. Fenomenale, però. Metto Cabal appena rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora, infatti.
1: Sì, esatto, proprio lui.
0: Va bene.
1: Che col suo mancino trova una doppietta fondamentale, chiaramente, per D'Avorio, che conferma quelli che erano stati i valori messi in campo già nelle prime due partite. Comunque una selezione piena di talento, e lui in questa partita trova la prestazione giusta, nel senso che comunque si fa trovare sotto porta e nel caso del 2-0 trova una pennellata di sinistra a giro che gli avevamo visto un po' come marchio di fabbrica già all'inizio carriera. E, mentre sul primo gol assist del gioiello Diomandé, un po' fortunato nell'occasione, prova a uscire da un dribbling, rimpallo favorevole, poi taglia dentro l'area, passe della muerte, ed è bravo Pepe a chiudere sul primo palo. Quindi diamo a lui questo, questo
0: tempo. Bello e brutto della gara.
1: Guarda, mi è piaciuto comunque vedere ancora una volta una nazionale matura tatticamente. C'è da dire che la Costa d'Avorio gioca con una gestione dei tempi, degli spazi, dei ritmi tipica di una nazionale matura. E credo che anche lì ne avevamo parlato. Un giocatore come Kessié, per esempio, risulta fondamentale perché è proprio quel tipo di giocatore, no? In grado di guidare i compagni, di mantenere il baricentro, di gestire i ritmi. E mi è piaciuto vedere come ieri la nazionale sia entrata in campo con l'obiettivo unico di vincere, l'abbia portata a casa, peraltro con un successo legittimato sotto tutti i punti di vista, se andiamo a vedere poi nel dettaglio le statistiche, quello che si è visto sul campo. Quindi una partita giusta.
0: Partita giusta, col dato finale che possiamo evidenziare in
1: qua. Il dato finale è 2. Per la prima volta nella storia la Costa d'Avorio riesce a vincere 2 partite in una singola edizione del Mondiale, e quindi dopo aver battuto l'Ecuador e batte anche Curaçao e chiude con un mini record in questo senso. Devo dire che è un po' un tema generale per le nazionali africane a questo Mondiale. Diverse stanno infrangendo record e dimostrando, diciamo, in linea di massima di aver raggiunto un livello assoluto superiore a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Non che non ci fossero state nazionali africane magari con degli exploit o magari delle generazioni, ecco, particolarmente forti, però ecco, a questo giro è più una sensazione generale sul movimento calcio africano, e quindi la trovo un'ottima notizia.
0: Andiamo invece ad analizzare con Alain Giappone-Svezia, partita che sancisce il superamento del turno da parte del Giappone, naturalmente. MVP della partita.
2: MVP è Daizen Maeda, giocatore del Celtic, che esce comunque di un finale di stagione in Scozia da protagonista, gol vittoria nello scontro per lo scudetto contro l'Ert, gol decisivo all'87esimo, gol in finale di Scottish Cup contro il Dunfermline, e ieri comunque spettacolare, non solo per il gol, però un giocatore che tocca più di 50 palloni in quella zona e ha un 100% di successo nei suoi passaggi, significa che c'è qualcosa di speciale. Io sono sorpreso di non aver visto Maeda in un campionato un po' più competitivo, perché comunque quest'anno è anche il secondo anno che nel Celtic fa la differenza. Nella corsia centrale il Giappone è tanta roba, con Kamada e Tanaka, su quell'asse con Ritsu Doan pure. Peccato che becchi il Brasile, perché il Giapone a me piace, basta vedere il gol, è meraviglioso, la giocata collettiva è meraviglioso per precisione, per l'inserimento, la diagonale proprio di Maeda, e niente, bella partita contro una Svezia che comunque ha risposto molto bene, cambi sulla struttura del centrocampo, giocando con Lindelof, un giocatore molto difensivo che è un centrale, e con Ayari, giocatore di pura fantasia, e alla fin fine ha reso, abbiamo visto la Svezia comunque negli ultimi 10 minuti, ha avuto 3 occasionissime e ha trovato un Suzuki prontissimo, e ha risposto bene dopo la sfida contro i Paesi Bassi, quando perdi 5-1 nel Mondiale è difficile comunque ripartire, dimenticarsi, avere quella famosa memoria da pesciolino rosso che sempre cita Luis Enrique. Ce l'hanno fatta e potrebbe essere ostica come terza, la Svezia potrebbe essere ostica, soprattutto perché ieri mi è sembrato che comunque ha trovato un assetto tattico per poter far coesistere i 3 fenomeni che ha davanti, perché una squadra che si presenta con Elanga, Gyökeres e Isaac, devi trovare un ecosistema per poterli far rendere, per poter difendere, perché lì comunque in Premier, a livello di prezzo del mercato, sfioriamo i 300 milioni tra quei tre calciatori. Dunque, niente, vedremo nei sedicesimi che se comunque ieri non è stato una sorpresa o comunque qualcosa che di anche il Giappone che ha permesso, visto la poca fisicità che ha il Giappone, ha permesso alla Svezia di fare quel tipo di partita. Però sono fiducioso perché ieri ho visto una squadra determinata e con idee chiare.
0: Bello e brutto questa gara da evidenziare.
2: Il bello e il brutto te l'ho già citato, abbiamo visto comunque un Giappone sulla coralità, sul gioco collettivo, lo dicevamo prima del mondiale. A me piace tantissimo vedere il Giappone giocare. Adesso col Brasile è proprio la prova del 9 sulla competitività, sull'essere cattivo quando la partita lo richiede, sull'essere anche sottomesso difensivamente, perché il Brasile avrà il possesso palla e il Giappone senza palla lì è lì dove sono due mondiali che deve crescere sotto questo aspetto, e vedremo se esiste una crescita. Il brutto sono i sospetti di Biscotto. Ho sentito i sospetti di Biscotto. Chi ha visto la gara, io ho visto gli highlight lunghi e sinceramente non ho visto un sospetto di Biscotti, anzi ho visto una partita molto dinamica, una pulizia tecnica altissima, e su quello arriviamo all'MVP che
0: il dato.
2: Langa rompe un digiuno di 32 anni, vi do un dato storico con due giocatori che sono passati dalla Serie A. È il primo svedese a segnare due partite consecutive nel mondiale dal 94, e quei due calciatori furono Martin Dahlin, che passò per la Roma, e soprattutto Kenneth Anderson.
0: Eh beh, direi proprio
1: troppa
0: di sì.
1: Integrità per i giapponesi, sì, Biscotto sì, sì. Non credo faccia parte
0: l'obiezione di Fabio, condivido l'obiezione di Fabio. Allora Fabio, invece chiudiamo questa, poi ci sarà chiaramente la sorvegliata speciale delle altre partite, ma con te chiudiamo sì. Naturalmente con Ecuador-Germania. Germania sì. Ovviamente aveva già la qualificazione in tasca, dobbiamo dire questo.
1: Mentre l'Ecuador, con la miglior generazione di sempre, aveva leggermente deluso, no? Le prime due prestazioni, più che altro aveva mostrato un po' di difficoltà nel segnare e anche troppa fragilità difensiva per quella che è una nazionale con una linea difensiva spaventosa sulla carta, se pensiamo che è composta da Incapié dell'Arsenal, da Pacho, titolare del PSG bicampione, da Ordóñez, che è un centrale difensivo molto appetito anche sul mercato, che gioca in Belgio, insomma una difesa molto forte, e invece era partita col piede sbagliato. Adesso ieri aveva bisogno maledettamente di vincere e l'ostacolo non era facile, tutt'altro, però riesce in questa impresa e lo fa con una prestazione importante, dove l'MVP per me è Gonzalo Plata, un giocatore che qua conosciamo molto bene, milita nel Flamengo, ed è lui l'uomo del destino, diciamo l'eroe nazionale. Al 78esimo legge in anticipo una traiettoria su un corner, spizzato, ci mette la punta del piede e brucia Neuer, quindi trova il 2-1 scaricando il pallone sotto la traversa, un gol che pesa come un macigno, e quindi complimenti a lui, e giustifica questa vittoria e questo passaggio, giustificano diciamo la rischiosa scelta anche di De Castese di chiamare in panchina Valencia, che pure aveva fatto una buona prestazione. Enner Valencia, mi riferisco chiaramente al certo. Giocatore esperto, e quindi bene così, complimenti anche a Gonzalo Plata, che ripeto, qui nel Brasile era un giocatore molto apprezzato per le sue prestazioni nel Flamengo.
0: Bello e brutto, abbiamo detto intanto l'MVP, quindi bello e brutto della partita.
1: Sì, mi è piaciuta la reazione mentale dell'Ecuador, perché andare sotto dopo 100 secondi, peraltro con un gol che secondo me poteva essere annullato per un gioco pericoloso, e non è facile quando davanti alla Germania, e quindi mi è piaciuta molto la reazione mentale. Sono riusciti da prima a trovare il gol del pareggio con Nilson Angulo, anche lui autore di una stagione molto importante nel Sunderland, lo chiamano il Neymar ecuadoregno, effettivamente un giocatore estroso, delle belle giocate, ieri trova un gol dopo una percussione con un accentramento e una conclusione che passa tra l'altro sotto le gambe di un avversario, e nell'occasione Neuer non proprio impeccabile, però ecco, mi è piaciuto molto in generale l'approccio che ha avuto, la reazione che ha avuto ecco la nazionale ad uno svantaggio contro un colosso come la Germania. Quello che non mi è piaciuto, ancora una volta, devo dire, se devo trovare un neo in questa Germania di Nagelsmann, è un po' la fase difensiva, perché concede troppi gol. C'è poi da dire che ha perso anche Schlotterbeck, sebbene insomma il suo sostituto sia Rüdiger, che non è esattamente un ripiego. Però ecco, continuo a vedere qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva. Vedremo poi la Germania nel momento in cui incontrerà degli avversari più ostici e tecnicamente superiori, soprattutto dalla cintola in su, come reagirà. Mi sembra la classica squadra, insomma, di Nagelsmann, cioè quando c'è da proporre sicuramente è una squadra anche bella da vedere, che ama dominare il gioco. Ieri peraltro ha avuto più difficoltà del solito, perché comunque ha trovato un avversario a cui piace anche toccare il pallone, quindi in alcune fasi della partita è rimasta anche a guardare. Però ecco, forse la fase difensiva andrebbe rivista. Il dato invece è 22, che è il numero di presenze da titolare ai mondiali raggiunte da Manuel Neuer, e quindi è guarda due leggende, il calcio tedesco come Matteus e Klose, e Neuer che peraltro ha rinnovato col Bayern, per cui che era ancora una stagione incredibile. Highlander.
0: In evidenza invece per Alain, proprio la cosa che ti ha colpito, che è meritevole di essere evidenziata, di Turchia USA.
2: Ma meritevole, con dei rimpianti per il cambio di sistema di Montella ieri, e lo dico soprattutto per Arda Güler e il Diz, che comunque con questo 3-4-2-1 abbiamo visto che comunque poteva andare qualcosa in più rispetto al 4-2-3-1, tra parentesi 4-3-3, rimpianti non vedere la Turchia andare avanti. Ieri gli Stati Uniti comunque hanno fatto tanto turnover, però ha vinto comunque contro il vincente del gruppo. Ormai la Turchia è una squadra che si sente, che vive nel caos, ha bisogno di adrenalina, trasforma la pressione in potere, e su questo c'è un dato molto interessante. La Turchia è l'unica squadra che ha vinto le tre partite nella sua storia contro paesi ospitanti ai mondiali, tre vittorie nel 2002 contro il Giappone e contro la Corea, ieri contro gli Stati Uniti.
0: Per quanto riguarda invece Fabio, Paraguay, Australia, cosa vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Cercavamo un biscotto, l'abbiamo trovato. Eccolo qui. Questo è proprio il classico biscottone, dove l'Australia con un pareggio aveva garanzia di passare il turno, mentre per quello che riguarda gli avversari non c'era la certezza matematica, ma diciamo un buon 85-90% di probabilità. E quindi hanno ben deciso di dare vita a una partita noiosissima, con un XG di 0,83 per l'Australia, che diciamo delle due è quella che ci ha provato un po' di più, e un misero 0,25 per il Paraguay. Quindi non penso che da un punto di vista tecnico ed analitico ci sia molto da aggiungere. Ti dico soltanto quello che mi è piaciuto, che è un mio pupillo, che è Jordan Boss, terzino mancino del Feyenoord, che seguo da tempo e che ritengo davvero un elemento interessante anche come consiglio per gli acquisti. Terzino sinistro che già nelle Eredivisie ha mostrato il suo talento, mettendo a referto credo 7-8 assist e 4 gol nella stagione appena passata, e anche ieri con la nazionale dimostra di essere un valore aggiunto. Tagli interni, sovrapposizioni sulla catena con Volpato, che è un'altra conoscenza tra l'altro del calcio italiano, autore di una buona prestazione ieri, è giocatore che secondo me si farà, come si dice in questi casi, io me l'aspetto presto anche in Premier, purtroppo non da noi.
0: Allora, nel salutarvi, come avevo detto, lascio un'ultima chiusura a Fabio, perché lo conosce, brasiliano, segue il campionato del Brasile Rao, quindi sai bene, la Fiorentina ha chiuso il colpo con Vieri, questo difensore centrale, che era stato proposto dal Gremio alla Juventus in cambio di Arthur, ovviamente una delle perle, delle tante perle lasciate da Comolli, sono i rapporti incrinati con tutti, un giocatore che adesso devi regalare, ma al di là di questo, che giocatore è?
1: Guarda, è un centrale mancino di gran fisico, che nel Gremio ha fatto molto bene, si è preso il posto, non l'ha più mollato, malgrado l'età è ancora molto giovane, e 1,87, 1,88, insomma è un... un bel centrale che unisce fisico ad una pulizia tecnica che oggi è richiesta nei centrali difensivi, per cui esce bene col pallone, lavora bene anche nel rompere la linea, personalità. Secondo me potrebbe entrare presto anche nel giro della nazionale, quindi un elemento che secondo me potrà fare bene. La Fiorentina non lo paga poco, anche perché il giocatore qui è molto chiacchierato, e quindi vediamo che impatto avrà sulla Serie A, sicuramente un calcio diverso. Non credo avrà problemi da un punto di vista fisico, ripeto, perché la struttura ce l'ha, né da un punto di vista tecnico. Bisogna vedere poi, come sempre,
0: l'adattamento dei brasiliani, come funziona.
1: Esatto, vedere un po' come, anche se lui, venendo dal Grêmio, quindi dal sud del Brasile, che è la zona più europea, tra virgolette, sia da un punto di vista climatico che anche culturale, potrebbe avere, diciamo, meno difficoltà rispetto a un Carioca o a un Baiano, tanto per intenderci.
0: Vedremo. Grazie a Fabio Urbisaglia da Baio. Ciao Fabio, buon weekend.
1: Obrigado, buona giornata.
0: Buona giornata a te, anche ad Alen Valnegri dai 47 gradi di Barcellona. Ciao Alen.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Appuntamento con voi per la settimana prossima, e soprattutto anche con tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanà. C'è Lucio Marinucci, c'è Marco Piccari, il rientro di Marco Piccari, c'è Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Chissà stasera se remeranno o saranno sovrastati dall'onda della Francia. Noi invece ci diamo appuntamento appunto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh
1: diciamo.
0: Sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio. E questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno fra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza, e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendogli una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da ridere
0: Sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso.
0: È
1: Bruttissima, ma io
0: strano,
1: sono
0: molto
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro,
0: Certo.
1: non è che parlo da invidioso. Perché beati loro, dico. Abbiamo sbagliato
0: Quando hai
1: epoca.
0: vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
1: Ma
0: all'inizio.
1: io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di
1: quello
0: buon
1: no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche, le
1: vabbè.
0: tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo. No,
1: ovviamente
0: per
1: nelle
0: te,
1: altre
0: per le tue
1: squadre.
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma magari questo non si può sapere, eh. Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il Verona
1: quello sì,
0: resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove veramente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: Eh sì,
1: visto e considerato
0: eh sì.
1: sempre a stagione iniziata gli
0: Sì,
1: prendevano i
0: gli hanno
1: migliori
0: praticamente
1: giocatori.
0: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
1: Esatto,
0: proprio, sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì. Per
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Endur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale, fisicamente è un giocatore importante.

0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via. Andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano,
0: Vabbè.
1: ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
0: Beh, è
1: che...
0: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
1: Sì. Certo,
0: Non
1: sì,
0: è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica è
0: piace la
1: chiaro che ha il
0: città o
1: suo
0: perché ci
1: fascino,
0: piace i
1: sì.
0: monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però...
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
1: Sì, certo.
0: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti, adesso che vorrebbe tornare in nazionale, sembra che ci sia stato un veto
0: Lo
1: da parte
0: so,
1: della Serie A
0: ma
1: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: adesso vorrebbe. È normale, se
1: Avrebbe
0: tu
1: voluto, insomma, perché sì.
0: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
1: No, ti lascia
0: ti
1: per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no,
0: Possono star bene 25 generazioni
1: no. Certo,
0: con
1: no,
0: quella che è
1: io facevo
0: titolare,
1: più un
0: quindi voglio
1: discorso
0: dire.
1: di carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese dove il
0: se si fa
1: calcio è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì
1: Certo.
0: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Sì, è
0: so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi
1: tuo
0: se, no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte,
1: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: eh? Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto, e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate e non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Sara Gama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta Cilla seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la Salary Cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho, come ormai sapete, proprio Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che insomma iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque, e un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionale. Anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma, qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. c'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C. Questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti. Ma comunque, insomma, anche in campo, io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23 o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che ha entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque il Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà, o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania, quindi questo sicuramente rallenterà in un poco i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno, perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto precisarlo, certo. Perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori come gli allenatori abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro, è chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, insomma gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con -6. Io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità, e forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un -6 può essere una passeggiata rispetto a un -25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento. Quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa, o che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che si possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale di Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo, quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un un tenore di vita, magari un o una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, c'è, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di politically correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata, io credo che possa essere la persona giusta che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Candi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato, anzi il tuo nome insomma è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole. Ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare, quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica, quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare quindi vuol dire che starò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Giana Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memusciai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi. Le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato, quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite e il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Solani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta Cilla appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff. Che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff. Chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche l'AV. No? Sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi, ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva, si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati,
3: Il
2: che non
3: calcio
2: erano
3: ci
2: oltretutto
3: fa
2: scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male. Ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere.

0: questo mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
1: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
0: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
1: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
0: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto. Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
1: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con Lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
0: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
0: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere
1: Sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 5 anni.

0: È una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso.
1: È
0: Bruttissima, ma io
1: strano,
0: sono
1: molto
0: contento
1: strano,
0: per
1: sì.
0: loro, eh. Non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Certo. Quando hai vinto lo
0: Abbiamo
1: scudetto,
0: sbagliato
1: quando hai vinto
0: epoca.
1: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
0: Ma
1: all'inizio.
0: io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di
0: quello
1: buon
0: no.
1: livello, viste le tue caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche, le
0: vabbè.
1: tue qualità.
0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo. No,
0: nelle
1: per te,
0: altre
1: per le tue
0: squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il
0: quello
1: Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e considerato sempre a stagione iniziata gli vendevano i
1: gli hanno
0: migliori
1: praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta nuova,
0: Esatto,
1: sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo no, non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato al nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non
1: Certo.
0: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano,
0: Vabbè.
1: ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
0: Beh, è
1: che...
0: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh?
1: Sì. Certo,
0: Non è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica è
0: piace la
1: chiaro che ha il
0: città o
1: suo
0: perché ci
1: fascino,
0: piace i
1: sì.
0: monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però...
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
1: Sì, certo.
0: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
0: Lo
1: da parte
0: so,
1: della Serie A
0: ma
1: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: adesso vorrebbe. È normale, se
1: Avrebbe
0: tu
1: voluto, solo perché, sì.
0: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
1: No, ti lascia per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no, no.
0: Possono star bene 25 generazioni
1: Certo,
0: con
1: no,
0: quella che ha
1: io facevo
0: titolare,
1: più un
0: quindi voglio
1: discorso
0: dire.
1: di carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese dove il
0: se si fa
1: calcio è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì,
1: Certo.
0: difficile, difficile. E poi vuoi tornare? No, non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Sì, è
0: so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi,
1: tuo
0: no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
1: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze dal Montebelluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile, quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice, quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io mi ricordo proprio questa, aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare una parola corretta. E quindi, insomma, era al di là delle performance in campo, poi quell'anno lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, Però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri a calcio, cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso. Che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma de del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E è venuta fuori questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa perché fra me e lui chi fosse lo scrittore non era del tutto chiaro, nel senso
1: Senti
2: che Aldo è proprio bravo.
1: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
2: Ma ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse. Però poi, quando lo vedevi lì, era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi Nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, in senso, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, tanto, e secondo me il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino, perché dice due cose. Dice: ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che, insomma, è con la testa, intesa come organo pensante del corpo, che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che, col senno di poi, mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io beh, ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano, l'Inter, a un certo punto festeggino qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè, la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era: andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra, fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo di cioè, che ha il tifoso, di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me, di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby e tra, insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
2: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui, insomma, in qualche misura col calciatore si parlava. Però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad aver giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche, per dire. Era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera, i propri trasferimenti, Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente, come tutti i grandi amori, quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano, tutti lo amano. E Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché è da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso, in Veneto ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro, per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore che anche nel calcio funzionava così bene, prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè, ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E, insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro, magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto? So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
2: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo. Allora,
1: Esatto.
2: c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, e dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese. E Aldo ha detto: da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR, ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi si è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
3: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post-attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire, perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella, perché qui si tratta chiaramente di un giallo. Ve lo facciamo vedere, eccolo qui, Morte e Miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare insomma a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
2: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ci ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. E, comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora. Viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto il, diciamo, retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni. Quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è, perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà. E a indagare è il mio protagonista seriale, che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Il primo seme di questo libro è nato perché, andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capita ancora di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti, e il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale, e la Pinetina invece, che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma così è nato il libro, e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
2: Grazie a te, è stato un piacere, e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
2: Buongiorno.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario, sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare. E non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice: la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como. Rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno, da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Paz non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanã!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio. Ciao Lucio, ciao, ben trovato. Ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema.
7: Ci siamo stasera.
8: Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida. C'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti. Da una parte Mbappé, dall'altra Haaland. Sfida nella sfida, meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale. Trascinatori di Francia
7: e
8: Norvegia.
7: Sono due grandissimi entrambi. Poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare,
8: chi fa il distinguo: Chelsea, Premier League, Inter, Serie A. Insomma, le argomentazioni sono tante, ne abbiamo già discusso un pochino ieri. Marco,
7: immagino,
8: è inevitabile,
7: vabbè,
8: tanti messaggi.
7: Da giorni la discussione,
8: perché da noi è il tema di questa settimana. Anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine
8: a ciel sereno.
7: Continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore. Personalmente,
8: più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire: ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè, non è che va a giocare in Qatar, ragazzi. Cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora sarebbe stata
8: una cosa totalmente
7: diversa. Sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole, però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato
7: Chelsea,
8: più competitivo del mondo,
7: va a
8: Marco.
7: Il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico, quindi è una scelta. Poi, ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi, l'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su una
7: grandissima operazione, una grandissima operazione, ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo secondo me l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti a mio giudizio la trattativa su più
8: vabbè, su più tavoli, Marco, ma nel calcio moderno è così per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea. La trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco. Però ora c'è Xabi Alonso che è un allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: abbastanza
8: legittima.
7: Una squadra campione del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, esatto, è in Premier League.
7: In Premier League, assolutamente. Quindi poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure nel nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi io direi facciamoci i fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più
7: parliamo anche di
8: Nico
7: Pass, 331-8200-213. Adesso però andiamo ai titoli. Vai. Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, alla redazione con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: La sei vista stanotte la Svezia, il Giappone all'1 fino alle 3?
7: No, sono sincero, non l'ho visto.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, stanotte. Per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: Ti vedo che c'hai l'occhio un po'
8: ho
7: spento.
8: Faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le 3.
7: Ti sei addormentato?
8: Alle 3 del mattino.
7: Alle 3 del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone.
7: Assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile,
8: per il Giappone. Lo so. Però dai,
7: bene.
8: Io l'ho
7: così,
8: detto, se c'è
7: così.
8: Una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo? Più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200-213.
8: La regia Mbappé si espone, Haaland, la
7: Mbappé
8: regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e a, poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo come calciatore anche io, calciatore dire, se devo scegliere.
7: Poi,
8: sono molto,
7: carità,
8: diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Holland,
8: anche un paese molto in via di sviluppo.
7: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
7: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto a gran parte del campionato, sì, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere, ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331 8200 213, stiamo per cominciare ad andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso. Beh, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60, ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre,
7: no,
8: qui in,
7: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No,
8: io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo.
7: Ed erano tanti,
8: ed erano
7: loro
8: molto di
7: avevano
8: più
7: fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: che erano i parametri.
7: Ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente,
7: eh,
8: 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno.
8: Tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non
7: a
8: sono d'accordo,
7: scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in 3 giorni, no, è fantacalcio, è fantamercato, Marco. In Italia è impossibile.
7: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai. Vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, ripeto, va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Xabi Alonso, appena arrivato, un allenatore bravo.
7: Sì, ma poi
8: bravo,
7: tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, no? Che
8: ma
7: sono,
8: Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
7: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni,
7: io sono
8: per
7: passato
8: cui palestra...
7: per quello penale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per 6
8: non lo vedo
7: anni
8: come uno
7: più
8: scandalo.
7: E io gli dico, figlio, ti accompagno.
8: Ma non è neanche una motivazione economica.
7: Vabbè, io
8: non mi va neanche
7: accompagno
8: di
7: perché
8: parlare di soldi.
7: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
8: Chelsea comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a 3, perché lui gioca con la difesa a 3. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma
7: no,
8: non è certamente
7: ma si
8: un
7: va
8: fenomeno
7: a giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
7: era discorso, era diverso, discorso era completamente diverso.
8: Questa non è solo una scelta economica,
7: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè, esatto, lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi
8: il
7: attenzione,
8: più affascinante,
7: il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
8: mercato,
7: campionato,
8: oltre il campionato.
7: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho sentito...
8: Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
7: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare, e no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara.
8: Vabbè, quello pure,
7: e quindi quando ci vai a trattare
8: vecchio, Marco,
7: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi. Non ci hanno bisogno di soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibile, se non superarle, per prendere il calciatore. Quindi tutte queste cose sempre molto banali, molto, capito, con l'Atalanta si può trattare, è perché così,
8: no, è più
7: è
8: difficile,
7: di là,
8: è chiaro,
7: è
8: Marco,
7: perché,
8: però l'Inter è partita già da giugno,
7: devi sapere che devi mettere sul piatto,
8: però non è facile, Marco, okay, in Italia allora adesso mettere 50
7: allora
8: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in tre giorni chiudesse la trattativa,
7: ma no,
8: è una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse, però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti, anzi per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sempre.
7: Va bene, ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo
8: sì,
7: andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio da tutto mercato web, Roma sulle in attesa, perché insomma dovrebbe essere in uscita. Cone ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la,
8: esatto,
7: Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League, quindi Sulé e Cone sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, per poter, ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA, quindi c'è un grande lavoro da qui alla fine del mese per la formazione giallorossa, più gli obiettivi di mercato che abbiamo letto ampiamente, come quello di Greenwood. Quindi in questo momento i due giocatori sono in uscita, Sulé e Koné.
8: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di tutto mercato web, diciamo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o Sulé o Koné, poi si attenderanno sviluppi. Su Koné, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore, aveva offerto anche una cifra cospicua, sappiamo che la richiesta anche per Koné è molto molto elevata, qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro, qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Koné preferirebbe andare in Premier League, trova spazio anche con la Francia al mondiale, quindi questo è in stand by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti, il Borussia Dortmund un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
7: Bene, allora adesso noi però no, abbiamo ancora il tempo,
8: sì,
7: per,
8: sì,
7: forse per recuperare un audio, chiedo
8: minuto
7: se ci sono da Andrea, vai.
0: Ciao Marco, ciao Lucio. Io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo

0: non va all'Inter e magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere
1: Vabbè,
0: contenti
1: spero
0: per
1: sull'asse dal discorso
0: del
1: nazionale,
0: ragazzo.
1: credo.
0: Cioè,
1: Vabbè, finché è
0: siccome non ha scelto
1: indifferenza, va
0: l'Inter, uno
1: bene.
0: indifferente, magari è così. Vabbè, dai, io.
1: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene,
0: Va bene, va
1: l'importante è che non
0: bene.
1: sia
0: Sì.
1: antitifo, perlomeno me la vedo così.
0: Vedrai se
1: Ecco, se
0: dovesse
1: si
0: capitare
1: eccede,
0: qualcosa a
1: dici
0: palestra,
1: Inter-Chelsea
0: tu vedrai dopo la
1: No, no, quello sarebbe
0: lo
1: sbagliato
0: scuolo
1: senza,
0: di, dai,
1: no,
0: vabbè,
1: senza
0: dai,
1: dubbio quello
0: lasciamo
1: sarebbe
0: perdere.
1: un errore.
0: Vai, se ce n'è, ne prendiamo un altro.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Pazza all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché Incomo dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come voglio
0: Come già
2: dimostrare.
0: ragazzi.
2: E tre, perché non credo che Oktrie spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente e sportivamente il Chelsea non fa le coppe, negli ultimi 3 anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conosce il nazionale. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
1: Ma io non la vedo completamente così.
0: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte. Perché
1: sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
0: è già da parte.
1: L'Real Madrid lo recompra, il Como non investirà quei soldi.
0: Sono 60 milioni.
1: Sì,
0: siccome anche il Como deve rispettare dei parametri.
1: Beh, ora che in Europa ancora di più.
0: E quindi adesso non può
1: fare
0: più come gli pare, insomma. Quindi è diverso il discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica, io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League. Oggi, ripeto, il campionato più importante.
1: Poi non lo so se non farà il
0: d'Europa
1: titolare
0: del mondo, diciamo così, in questo momento.
1: Del pianeta,
0: esatto.
1: Non c'è
0: quindi
1: dubbio.
0: Va, ripeto, in un campionato importantissimo, di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede. E li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
1: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio,
0: sì.
1: Tra le big, una di quelle che ha fatto peggio, è un po' un azzardo, molto dipende da dove
0: giocherà.
1: Come
0: chi decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United
1: sta
0: andando male,
1: esatto,
0: ma stiamo parlando sempre
1: Manchester
0: del Manchester United, ragazzi.
1: L'anno prossimo però nel corso
0: Quindi,
1: degli anni
0: ripeto,
1: non l'ha fatta per tante volte.
0: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi.
1: Beh, anche il Chelsea,
0: coppetta.
1: Per carità, era la Conference League, però l'ha vinta con Maresca. Sai, molto dipende. Sono curioso di capire se James giocherà a centrocampo. Perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista,
0: ma,
1: non totale, ma perlomeno parziale.
0: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi.
1: Beh,
0: questa è la verità. Però
1: non c'è
0: come
1: dubbio.
0: Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
1: Spero venga a due.
0: Esatto,
1: però
0: quindi
1: due, io è il fratello, non Desire due, perché Desire due è uno inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana. È stato appostato, ultimamente.
0: Esatto. Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina. Dove è scritto che Palestra l'Inter sarebbe titolare sempre, al Chelsea panchinaro? No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
1: All'Inter
0: bisogna
1: avrebbe
0: accettare,
1: fatto il titolare senza dubbio.
0: Bisogna
1: ecco.
0: accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo, no?
1: Sai, Marco, allora, Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
0: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto, quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio, rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno, 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convincere Paris Saint-Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio, non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint-Germain un po' meno, perché il Paris Saint-Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo,
0: vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda.
0: Dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, cioè è presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque, non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bird ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione. E quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. E quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: In qualche direzione deve muoversi, per forza, Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Qualcosa deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stato una sorta
0: poi c'è anche
1: di...
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche sì, loro due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao ha un pochino ritrattato, sì, dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi...
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il Mondiale, prima sembrava aver detto gli avrebbe lasciato sostanzialmente, ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto, certo, aspetto una nuova sfida, quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio, e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo, gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per rispondere.
1: Dimmi tutto, Marco.
0: Eccolo qui, sono un uomo di 80 anni e quindi noi gli facciamo veramente, gli diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo Notizie, che tra l'altro compare sotto in TV anche la nostra app. Ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. che c'entra però questo? Sto leggendo adesso quote di calciomercato appunto sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre. Addirittura parliamo della Scafatese,
0: annuncia il rinnovo, quindi ci sono in Serie C. Notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Spinala ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi Inizio ancora Spinala. Notizie sulla Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie
1: juventine. Sono vari temi, non poi so, magari, ragazzi, in qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io, ragazzi, però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no, fosse, ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori
0: fosse monotematica,
1: Marco,
0: allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maragana, Michel da Cuneo. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per Palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale magari italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al Palestra, all'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Sai, anche questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo: i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio,
1: io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia, voi salvo da Milano. La Francia ha grandi possibilità, dai. Su questo
1: io a me sui pronostici sulle competizioni estive mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra
0: con,
1: l'altro,
0: vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso, per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek, e Çalhanoğlu con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra. Adesso non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: Sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: Che i giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva. Per esempio, nel mio periodo calcistico, gli italiani non si muovevano dall'Italia.
1: Perché però in Italia venivano valorizzati.
0: Esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente. Quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma,
1: in Olanda,
0: era un giocatore importante, è venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
1: sì, poi era andato al Milan,
0: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: Sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me, però, l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato inglese...
0: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può discutere.
0: In un campionato di altissimo livello. Dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, da
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto molto lavoro, perché quando sai che magari non parti titolare devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso, quindi anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora
1: sì, sono variabili.
0: 331 82 00 213, andiamo con un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che mi spiegaste una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra, col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come se fossero domani. Sì. Non l'ho mai capita, e magari se me la potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Ah, perché allora, innanzitutto, poi bisogna differenziare. Tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, è il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitale per loro non sono
0: poi
1: un problema.
0: Poi dobbiamo anche
1: per
0: dire anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stati,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli stati, eccetera, vengono vissuti ogni giorno, quindi l'incasso è quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo... no, andiamo avanti.
1: Ancora no. No,
0: sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio.
1: Ciao,
5: io credo che il Palestra, cioè, l'avrei avuto all'Inter, ma a quelle cifre no, ma non perché il Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche. Caio De, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti, per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra. Ma Caio De è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio le qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè, Palestra per me è più forte di Coyote. Poi,
1: poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva. Quindi ripeto, io
1: però anche questo, secondo me, ha
0: allora,
1: valore.
0: Sul discorso della valutazione, qui potremmo stare qui a parlare.
1: Sì, ne parliamo ogni giorno,
0: settimane,
1: Marco,
0: Le valutazioni, purtroppo, non c'è un criterio. Si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar: per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale. E non c'è un criterio. Punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio, secondo me, andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale. Però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me a valore anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi. È arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello. Però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia, che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore, che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene. Allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento, vanno bene. Se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti.
0: Ma di che cosa, però?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli Juventini, ma nessuno che ci abbia dato
0: prima di tutto, così non si capisce a che cosa si riferisce.
1: In collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso.
1: Non so se fosse riferito a quello.
0: Quindi non ho capito a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
7: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea, che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi. Quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: E su questo io non c'ho dubbi che i soldi contano e tanto.
1: Sì, però non solo, Marco. Cioè, non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrei uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiore è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo me sì.
0: Tantissimo.
1: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Coyote è migliorato. Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Incapie ha fatto il titolare negli ultimi mesi.
0: Per esempio pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però no, è diventato però un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso,
1: certo,
0: un discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi,
0: posso dirvi una
1: bene.
0: Cosa ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima, ci devono arrivare prima, ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io mi
1: sì,
0: sottolineo
1: sì,
0: sempre
1: su questo tema.
0: Ci devono arrivare prima,
1: non è facile arrivare quando ha 13 anni,
0: però, capito,
1: però
0: ci devi arrivare prima su quelli prima. Bravi ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi,
0: e allora di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io. Perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare. L'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: spendere di più e
0: non
1: devi
0: hai
1: avere
0: fatto
1: più
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È anche vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
0: lo so,
1: anche questo secondo me
0: incide. Lo osservano nelle
1: l'Atalanta.
0: Categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo
0: allora
1: è vero.
0: 331 82 00 213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
8: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via, perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Può, perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
1: grazie
0: fine
1: a te,
0: settimana,
1: Marco.
0: Lucio.
1: Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia.

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Maglioca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
3: Ciao Daniele. Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Mamma mia. Veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Niccolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po' un altro, ci prova l'Inter, è situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore a diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo. Ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro. Per cui la situazione è questa. L'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz. E il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirar fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production,
0: buonanotte,
2: la Ceccarini S.P.A. o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro, ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello, perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che, so come magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso palestra Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera.
1: Ma mi sembra difficile anche qui.
0: Ti sembra difficile o devono fare una follia? Perché qui bisogna convincere anche Octree a tirare fuori ulteriori soldi, che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60 scontati per il Como. Quindi c'è un'eccezione per il Como. C'è un primo diritto, insomma.
0: Vabbè,
1: io dire,
0: Como
1: ti do,
0: l'ha valorizzato.
1: Quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro rimettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono.
1: Quindi fanno 60, poi 80,
0: te lo ricomprano.
1: Perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni.
0: Esatto.
1: Pass, capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa? 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai? Perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo un'ipotesi.
0: Okay.
1: Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra,
0: 90.
1: Per me, recompra.
0: Esatto.
1: Madrid, Casablanca.
0: Esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere prestazioni di pazzi e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai. Bernardo Silva fa bene o non fa bene, da tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me lo metto in cassa.
0: Certo, certo, certo.
1: È un investimento che
0: tu dici, situazione
1: investimento pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: questa. Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
3: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? È un prestito.
3: Sì, no,
1: prestito
3: certo,
1: passa.
0: Però perdonatemi, allora, l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto, tu mi dai soldi,
0: però l'Inter per Palestra, che c'ha 21 anni, che non ancora aveva dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni, no?
1: Perfetto. Però tu spendi in 70 altrimenti milioni, tu Inter, fuori, non sei certo che
0: ho capito,
1: è tuo,
0: però ti serve.
1: Perché c'è la ricompra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio, allora non te lo do. Quindi... Avanti un altro. Vendita libera.
0: Allora.
1: Premier. Che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, la mettere prima, Nico Pass alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire...
4: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Pass, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra... Poi tu dici, però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai, poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende un altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90 milioni.
4: Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè, no, no, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
4: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato, un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi due anni con una squadra forte, quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli 50 milioni per Palestra che 70 per Nico Pass.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, ci diamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Pass a titolo definitivo. Io non riporto questo, si potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Pass vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: Ci può stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità. E quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre che. Cioè, questo
1: è piaciuta questa cosa.
0: Sì, sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid, manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto. Quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, diciamo di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto fatica, che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Pass a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
2: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Pass dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: la recompra, quindi, quella è una famosa.
2: Quindi vuol dire che, quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
4: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Pazzo spendendo 60 milioni.
1: Hai capito tutto.
0: Caro Iecco Sato, sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione pazza che gira per la
0: Molto bella.
1: Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Quindi, vabbè.
2: Ecco, ora è tutto più chiaro. Ora è tutto più chiaro. Il Como, ora guarda, mentre stavamo parlando, ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione, sono pronti a pagare 60 milioni come avevamo detto. Sì.
0: Rimane il Como. Il prestito a 60 milioni, con obbligazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e vediamo come va a fare i fallimenti. In bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
3: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? 60-80. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, le modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, l'anno non lo posso vendere. No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dici, però mi dai una percentuale, non lo so, come funziona? Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, nel Real Madrid no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi...
4: Io credo che abbiano trovato questo tipo di...
1: Secondo me sì.
4: Anche perché sennò è una cosa...
1: Però non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 all'ode della Casablanca.
0: Della Casablanca? Ma
1: 10 all'ode proprio.
0: Loro so bravi.
1: Almeno da come l'ho letta io.
2: Tempo, Marco, loro hanno tempo fino a, allora diciamo l'accordo che c'erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento, avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano tutti, i paletti loro, come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice quindi tanto, in qualche modo ti riprendo.
1: Bravo. Sto là alla finestra perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 lode.
0: Qua non ti
1: so
0: posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Papelito Mourinho,
0: ma qui non ti posso far giocare. Esatto, rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions.
1: Ho da fare qualcosa.
2: Dice così, alla fine il Real Madrid assolutamente dice: io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 di riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo? Con me?
0: Se tu dovessi
1: scrivere
0: geniali.
1: Adesso il fondo, un editoriale, Casablanca,
2: cioè. Non gli segni nulla a Florentino.
0: Capirai.
1: Sì, Florentino, capirai.
0: Devo insegnare a lui.
1: Hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che il Cardinale vuole regalare fondamentalmente... ad Amorim, era già un regalo che il Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonzalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che è l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: E ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di Kessié. Ora lui è stato anche al Mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Kessié ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no, Kessié all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse, si parla di 5-6 milioni di euro, che secondo me la Juve potrebbe anche dare a Kessié, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere, però sai, le vie del mercato sono infinite, con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, beh, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giunto, da battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a che sì, arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo. So che oggi sei un po' impegnato, quindi ci risentiamo lunedì. Dai, un abbraccio, buon lavoro, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao, Nick.
0: Ciao. Intanto ciao. Anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Paz. Si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità. Diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, il 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere appunto se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra, fissata, che la clausola ci sia, insomma, non lo lascia andare così.
1: Però non si sa ancora la,
0: la cifra. No, non la sappiamo, non lo sappiamo. Vabbè, vediamo. Sentite, invece, Massimo, tu che ne pensi di che sì come obiettivo Juventus? E se perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare e andare all'Atalanta o alla Juventus come, diciamo, destinazione?
4: Ma il giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore che sicuramente il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo che anche se non erro l'anno scorso era uscito fuori, sì, il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
0: sta
4: a me,
0: girando, lui ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
4: Sì, è un giocatore che mi piaceva. Quindi secondo me è un ragazzo importante, sicuramente.
0: Ma è un elemento, vi chiedo, per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto?
1: Uno dei giocatori. Uno dei giocatori
0: che servirebbe.
1: Che servirebbe la
4: Juventus. Lui
1: secondo me deve cambiare il centrocampo.
0: In quel caso devi a Turam, però che te ne pure Turam?
1: No, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusa, ti ho interrotto?
4: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Turam, ti dico la verità, me lo terrei, perché Turam è un giocatore, secondo me, forte. Cioè, tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Turam probabilmente, se tu lo devi fare via, è perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione che sì, Turam, vi faccio questa domanda? Non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
4: A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che sì sia un po' il doppione o Thuram diventi il doppione.
1: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè, come li fai giocare nel modulo di Spalletti? Gioca tutte e due o gioca su uno? È vicino, cioè ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi, eh? Perché c'hai Locatelli, Thuram e Kessié.
1: Secondo me,
0: se dovessi prendere Kessié,
1: cioè, se io devo immaginare un rafforzamento, diciamo, generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda fare. Vedo dura.
0: Daniele?
3: Ma a me che sì, è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
3: È un giocatore, abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. La domanda però, tu dicevi, può essere il doppione di Thuram. Ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio, al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì.
0: Sì. Però che fai? Ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
1: No.
3: No, lui dice che sì, Thuram.
0: Che sì, Thuram.
1: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Luiz, che rientra.
0: Lo vuole vedere.
1: E con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti, Miners, ragazzi.
4: Miners se riesce a dar via.
1: Massimo, così almeno sembrerebbe. Poi non lo so. Sai, ma con il mercato non...
0: Ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi però trovare...
4: Sono tre anni Cup Miners che è andato via che ha la Juve. Questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì, sì.
4: Terzo anno, hanno speso 60 per prenderlo. Hanno speso 60.
1: Però sarebbe il primo, tu Massimo, per fare l'allenatore con Spalletti dall'inizio.
4: Spalletti pronti via. Trovo la rigenerato dietro, braccetto di sinistra, ragazzi. Non ce lo dimentichiamo,
0: Cioè, tu dici, non sa dove metterlo praticamente.
4: Quando Spalletti è arrivata alla Juve,
0: è un po' questa l'idea.
4: Gli avranno detto: amico mio, c'è un sessantello da rimettere in pista. E giustamente lui ha detto: dove lo posso mettere? Beh, mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo, ma ad oggi Cup Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto. È dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram.
4: Che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici,
0: certo, che sia lo devo
4: per
0: zero.
4: Forza vendere, lo devo per forza vendere perché lo devo fare, capito?
0: Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma, per
1: guarda,
0: fare
1: io
0: operazioni
1: non
0: entrate,
1: conosco tecnicamente
0: paletti.
1: Prima di dire stupidaggini, appunto, prendo te perché non sono ferrato nel settlement agreement per finanziario,
0: con la UEFA,
1: gli accordi,
0: tutto,
1: le scadenze, le deadline, eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche così, da quello che risulta, da quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino con meno assilli. Però certo è che, Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
0: Io non ho letto due che potrebbero,
1: quindi,
0: essere.
1: Potrebbero essere due, sì.
0: Sulle Econe.
1: Potrebbero essere loro due. Una certa, quasi certa.
0: Sulle, secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Con E devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
1: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento, però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Con E, non so se mi spiego, però più offensivo, più tecnico,
0: forse
1: più vicino al calcio
0: che cerca
1: del gas.
0: Gasperini,
1: capito?
0: Forse è quello che cerca Gasperini. Daniele, due cessioni che insomma ci possono. Vai.
3: Credo che su lei si possa accedere tranquillamente. Non mi sembra che abbia dato grandissime prove. È costato parecchio. Se trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno speso, secondo me fanno bene a venderlo. Poi è evidente che dovranno cedere un altro big, escluso Svilar. rimangono soltanto tre sostanzialmente i giocatori che hanno mercato. Uno è Coné, l'altro è Ndicka e l'altro è Pisilli, ma Pisilli mi auguro davvero che la Roma non lo ceda, credo non lo cederà, quindi è uno fra Ndicka e Coné. Credo che Coné sia quello che ha più mercato, come diceva giustamente Stefano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, è ovvio, no?
0: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, a tuo giudizio, tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti, noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
4: Secondo me vince la Francia.
0: Sì? Quindi Mbappé.
4: Secondo me vince la Francia, sì, vince Mbappé.
0: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
4: Allora, io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo, che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io ai due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
0: Ah, vedi, hai scelto il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma. Una roba
1: come si è allenato?
0: Faceva delle cose
4: tipo Rocky contro Drago,
0: no, ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto questo, ti credo che poi fai
3: un animale.
0: Poi fai 40, quante, 30 all'ora quando parte, non lo prendi più, che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
4: Ti dico pazzesco, no, allenatore. Mbappé ha una qualità immensa, importante. Però avere un giocatore là davanti come Haaland, che ti fa portellate, che ti gioca di squadra, che fa 100 e passa gol, non so, in 100 partite, ma dove lo trovi? Ad oggi non lo trovi da nessuna parte.
0: Vabbè, sei materiale. Quindi, tu, non sei qualitativo, no. Sei molto concreto.
4: No, che materiale come concreto?
0: Quell'altro è qualità, no? Dai, su. Altre qualità è quello che insomma lo guardi con l'occhio. Lui è per carità fortissimo, però insomma centravanti forte.
4: Ho capito, l'hai detto pure te, però che ti ha impressionato vedendo
0: Beh, gli allenamenti mi impressionano, sai, mi piace guardare gli allenamenti, e sono una roba impressionante. Va bene Massimo, buon fine settimana, va bene?
4: Grazie ragazzi, a voi.
0: Ciao Massimo, a presto. State lì perché torniamo con altri amici, partiamo un po' da situazioni di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: Ci siamo, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Eccoci, ci siamo sempre con voi e nel pomeriggio Marco Piccari e Stefano Palomeri, Stefano di nuovo. Allora,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Stiamo entrando anche in un altro passaggio, abbiamo un po' discusso di questo che è stata un po' la notizia che stanno riportando un po' tutti del Como, quindi lo diciamo anche a beneficio di chi magari si collega in questo momento. Anche tutto il mercato web adesso replica insomma quello che abbiamo detto prima, futuro Nico Pass, il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento, quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata per la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere la
0: momento,
1: cifra.
0: Sì, esatto. Stavo dando un'occhiata, ma al momento adesso poi vediamo un attimo. La clausola, ecco, nella giornata allora vediamo un attimo col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola.
1: Ah, ecco, vedi. Elementi.
0: C'era questa possibilità del Real
1: Madrid,
0: della
1: notizia di Paz che resta al Como a fronte di 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la recompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio prossimo
0: esatto,
1: valida, non in quella invernale ma in quella estiva.
0: Quello estivo.
1: Esatto, sta a significare che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno.
0: quindi
1: obbligazione Paz a 12 mesi.
0: Sì.
1: Poi bisogna vedere appunto
0: esatto, come bisogna vedere. Allora, intanto c'è Daniele Gallo.
1: Daniele
0: è
1: un esperto
0: subito
1: di obbligazioni. Ti è piaciuta, Daniele?
2: Sì.

0: giro di un anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo me.
1: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto. Ciao Tommaso,
2: ciao,
1: buon
2: Tommaso.
1: Pomeriggio. Tommaso, buon pomeriggio. Salve, eccomi, salve, qua, salve. Eccomi qua.
3: Stavano aspettando noi da Madrid per far uscire le notizie. Stavano aspettando il collegamento delle 2:30.
1: Eccoci qua, sì, stavamo, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura. Adesso ragguagliaci tu perché vedo che state andando tutti in quella direzione. Quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui contendiamoci perché...
2: Noi faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire, no? Di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora facciamo, abbiamo parlato 60 milioni, il Como, di dare al Madrid, la Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra. Però io dico, io sono il Como. Io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, nel prossimo mercato estivo. Posso vendere? Domanda stupida, però mi attendo una risposta intelligente da parte tua. Posso rivendere, posso vendere Pass? Oppure devo sentire Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo? Cioè, nel senso...
2: No, nel senso, io se dopo un anno... Cioè, che potere ho io, il Como? Io ti do 60 certo. milioni a te, Real. No. Che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi allora, se no sarà pure Cesc Fabregas se ci dice guarda che è nostro, non lo so, e sembra che...
3: No, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'Unione non ci perde, però anche se ci pensiamo bene anche il Como non è che ci perde. Cioè,
1: 60 milioni li metto sul piatto.
3: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
2: È 80 milioni. Certo.
3: È 80 milioni.
2: Okay. È 80?
1: 80.
3: Ah, 80 ecco milioni.
2: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni. 80.
3: E capite bene, no, che se poi il Real la prossima estate dovesse poi decidere di, qualora Nico Pazza dovesse fare comunque una stagione sulla stessa lunghezza d'onda dell'ultima, quindi con in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como li riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, sì, brutto esatto. dirlo, ma purtroppo siamo relegati a questo. Però nel frattempo almeno economicamente il Como se lo gode, se lo godrebbe, non ci sarebbe diciamo una dispersione tecnica perché comunque sarà un titolare.
2: Tu dici Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo, quindi...
3: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte di Real di riprenderselo però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate le indicazioni, perché chiaramente sta uscendo tutto negli ultimi minuti, che, in questo caso il Real poi ha una sola possibilità per eventualmente riprendersi. C'è da dire che Nico Paz non è ufficialmente al Como, cioè Como adesso ha tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como per definire a 60 milioni entro il 30
2: gentleman
3: giugno,
2: agreement di... insomma sulla base di 60.
3: Se il Como non ci riesce poi si apre la diaspora.
1: Certo.
2: No, ma io mi riferivo al fatto
1: mi fai salutare anche Luca Cerchione che sta con noi, Luca. Così dopo voglio sentire anche il suo pensiero. Ciao Luca, ben trovato.
4: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
2: Facciamo i giochini che piacciono a te. Sì, però allora, 60 milioni fa una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni. Real Madrid lo riscatta e poi lo rivende. Cioè, no, cioè non c'ha mai potere il Como. Magari ci avrà una percentuale, ecco, questo voglio sapere.
1: Può darsi che...
2: No, non so, cioè tu spendi 60 milioni per carità, per un... ma ha il potere poi alla fine di fare la differenza in una fare una stagione super pass, lo vuole tutto il mondo, è
1: e
2: una
1: poi,
2: cosa ingestibile. Che non riesce...
1: Champions tra le altre
2: esatto.
1: cose.
2: Pure che fa il Como? Cioè ha voce in capitolo? Ha una percentuale? O decide tutto il Real? È quello il discorso che ancora non...
1: Non so se volete Tommaso. Rispondere voi, Tommaso, vai Daniele.
0: Io credo che in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza di tutti i dettagli dell'operazione. Esatto. Quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione.
2: Esatto,
0: nel
2: questo,
0: caso di Milan, nel caso in cui Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino. E se Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte di questa cifra andrà...

0: questo.
1: Como, certo, immagino, certo, perché se no, certo, è una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta.
2: O almeno quei 60 che ha investito, no? Vabbè. In questa sessione di mercato, cioè, come ha detto Tommaso, cioè, che è successo?
3: È partito un telefono,
0: è partito tutto.
3: Oh
2: no, Tommaso, cioè, il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
0: No, ma hai ragione. Infatti, ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale,
2: certo,
0: nulla,
2: no, stiamo
0: comunque
2: parlando.
0: Certo. Il Como sta cioè la notizia è che dopo la ricompra del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa, ma di riprovarci a 60 milioni, poi se la ricompra a 80, il premio di valorizzazione, il Como rientra negli investimenti il prossimo anno,
3: all'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente fuori
0: fino a martedì, no.
3: Fino a martedì deve stare, aspettare che succede, hai capito?
1: Posso aggiungere una cosa?
3: Vai Luca, perché l'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due, ma una roba, vabbè, vai, dai.
1: No, però direttore, va detta una cosa,
3: sì,
1: l'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima,
3: sì.
1: Fino a martedì non può fare nulla, nessun altro club che non sia il Como o il Real.
3: Certo.
1: Ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo. Ma questo avverrà lunedì, non sappiamo il Real come reagirà. Se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come si faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà prossimo allenatore, prossimo calciatore del Como.
3: Quello che diceva prima Tommaso, stesso discorso, che invitava insomma ad attendere, perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso. Quindi...
0: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine, e seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid,
3: certo,
0: e c'erano varie scenari, non opzioni, vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non si sa in che modo, rinnoviamo per l'altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi ovviamente adesso
2: stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato.
0: Anche perché è l'unico in Italia.
2: Esatto. Allora usiamo sempre il condizionale. Ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. Altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte volontà
3: del
2: da parte
3: Como, però. Tutto a vantaggio del Madrid.
2: Clausola di rivendita
3: e di ricompra.
2: Ecco, quello che è appunto la mia curiosità è stata un po', si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no? Su questa trattativa. La volontà di Suárez e Fabregas determinanti per farlo rimanere a Como, e anche la volontà del calciatore.
0: In qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Real Madrid, certo, Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico, e ovviamente decide lui come eventualmente in che modalità cedere o trattenere il giocatore.
3: Allora, vabbè, vediamo un attimo. Qui dice: ragazzi, spero di essere ascoltato. Ci scrive Gianfranco, ma pass non vale quella cifra. In Argentina ne nascono tutti i giorni. Non lo so, siete d'accordo?
2: Nascono
3: non
2: tutti
3: vale
2: i giorni,
3: quella
2: no,
3: cifra?
2: Sono d'accordo. Dai, nascono tutti i giorni, non sono
3: mi
2: d'accordo.
3: Sembra un po'.
1: Siamo un po' magari non sarà il nuovo Maradona come ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Pazzi è un calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza, e io credo che anche in un contesto più importante di quello italiano, come ad esempio potrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora ad oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre a determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
3: Daniele Garbo?
4: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, non lo diventerà, lo vedremo, ma sicuramente è il giocatore di maggior talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A, insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo. Non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponderà al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore, non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
3: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
2: consona,
3: sì, in questo momento,
2: scusami,
3: sì,
2: ma è giovane, tutte queste cifre sbilenche un po' assurde, no, molto discutibili che ci sono in giro, mi sembra che ci sia o no, Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno, no. 60 milioni, cioè,
3: mi sembra
2: anzi meno tanto.
3: No, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Paz. Ma Nico Paz vale di più di Palestra?
1: Ma stiamo scherzando? Palestra è un prospetto, ok, ma Nico Paz ha già fatto vedere.
3: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè,
1: gigante. Ragazzi,
3: non lo so,
1: ma dai, per favore, ma per favore.
3: Tommaso.
0: Io ovviamente la discussione sul valore del cartellino del giocatore è un po', cioè,
3: è mai... sempre molto, esatto, è una discussione, però
0: no, quello allora se quello vale 40 allora quello mi fa, però io a chi ha dei dubbi, diciamo, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli,
3: quei livelli no, ok,
0: però voglio dire, cioè a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al mondiale, cioè lui in questo momento è al mondiale,
2: bravo, ma
0: non è in ritiro in vacanza in attesa di andare in ritiro con la cioè, è al mondiale, non è al mondiale con Curaçao, è al mondiale con i campioni del mondo, e ci è andato al mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A, quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa cioè sono giocatori già da 30 gare l'anno e da
3: sono d'accordo.
0: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume. Comunque andrà in una big, se non quest'anno, ma sicuramente
3: cioè, andrà prossimamente.
0: Quanto va pagato? 30 milioni? Le cifre sono queste.
3: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo. Sempre in ambito di mercato, perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. e mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo, vi chiedo? C'è un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere, poi magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
2: Ma io per un motivo e per un altro, ciao a tutti e tre.
3: A tutte e tre. Questi tutti e tre, cioè sono tre attaccanti secondo te che
2: sono
3: non hanno finite. Più destino e
2: no,
3: quindi
2: sono stati in Italia,
3: ok, si possono vedi c'è una posizione
2: altrove.
3: Netta
2: si
3: su tutte e tre,
2: rilanciare altrove,
3: quindi via tutte e tre per sì. Stefano Pallomeni. Daniele Garbo,
4: ma se devo scegliere uno, allora dico Leao, ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche due anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera, e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
3: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
0: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte, perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone, come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutti e tre l'avventura, la parentesi italiana è finita.
2: Quello intendevo io, Tommaso, non sul valore.
0: Sì, certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me, Vlahovic resta uno dei migliori nove che abbiamo a disposizione. Quindi io, big, non a quelle cifre, chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno. Cioè, ho bisogno di un attaccante, vado su Vlahovic, che sì, è relativamente giovane, i suoi gol li fa. Leao, credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku, penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
3: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca, Tommaso.
0: Leao se ne può, ma per quello sì, l'ha fatto vedere, no?
3: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi di ho notato questa cosa. Sì, lo hai accompagnato alla porta. Luca.
4: L'ho accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto sì. Ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Kroos aveva presentato illo tempore da morì, ma anche se poi Kroos non è arrivato più, quindi Leao andrà via ed è giusto così, perché è il fallimento del nuovo che avanza, un ragazzo che ha delle potenzialità da top player ma si impegna come un ragazzino di terza media, quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento, perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio. Non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei, sinceramente, sì. Perché non vedo. Però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, okay. Però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè voglio dire, è un rottame,
3: addirittura
4: è un rottame, lo abbiamo visto,
3: ma no, ma cattivo sei,
4: no,
3: dai, Luca,
4: no, no, ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina molto chilometrata, direttore, noi che siamo appassionati di moto potremmo fare esempio di una bella moto d'epoca, sì. Basta, l'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato, ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni? Basta.
3: Quindi, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
4: Spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amiche.
3: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra insomma che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi, per carità, magari per un altro campionato, Stefano e...
2: sì, ma io no, quello intendevo, so, Tommaso.
3: Io però tu hai
2: detto capito,
3: storie finite dal punto di vista del campionato
2: proprio
3: italiano.
2: Delle anche dell'interesse a tanti anni, le cose. Vlahovic è un tormentone, Leao non ne parliamo. Lukaku mi sembra, insomma, ormai no. Servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi
3: che dovranno essere rimpiazzati.
2: Rispettando il lavoro
3: tre,
2: di tutti e tre, il valore di tutti e tre.
3: Che dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
2: Forse, ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele, Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po' la speranza bianco
0: nera, non a quelle cifre,
3: non a quelle cifre assolutamente,
0: ma quelle cifre non può nemmeno il Manchester, cioè,
2: ma non può nessuno, ma non ci cascherà nessuno,
0: non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland, non converrebbe a nessuna big nemmeno del calcio europeo prendere il giocatore con quello stipendio.
2: L'unico che forse società che può fare un'eccezione è il Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
3: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland, e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
0: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale,
3: quindi vince Mbappé stasera.
0: Risposta.
3: E chi preferisci tra i due come giocatore?
0: Come attaccante? Io, cioè, un giocatore Mbappé non si può non amare, quindi Mbappé.
3: Bene. Mbappé. Garbo.
4: Io preferisco Haaland perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti mi preferisco tenermi Haaland.
3: Bene. Vado da Cerchione.
5: Ma bisogna capire cosa serve alla squadra. Se mi serve un attaccante, se mi serve uno che fa gol, prendo Haaland tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per ovviamente Mbappé.
3: In Pallomeni, lei che cosa
2: prendo
3: preferisce?
2: Mbappé, sì. Però per la sfida di stasera, attenzione alla Norvegia.
3: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene. Mi devo fermare, ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie a Tommaso, a lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione,
2: ciao,
3: Radio
2: Luca.
3: One Station. Grazie Luca, buon lavoro come sempre.
5: Grazie a voi, un abbraccio forte e buon weekend.
3: Grazie ancora, e poi un super grazie al nostro
2: Daniele
3: Garbo. Ci sentiamo lunedì, Daniele.
5: Ciao,
3: un abbraccio.
5: Ragazzi,
3: break per noi.

0: Siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora. Cioè, dopo, c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma succede ogni estate.
0: No, però
1: critica all'inizio all'Inter e poi dopo, però, le cose vanno.
0: Ah, tu dici dopo le cose vanno.
1: Beh, insomma, vanno anche bene. La scorsa estate, anche Sucic, questi, esatto, Bonini.
0: Passi da, da palestra, Nico Pasta, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità, per carità.
1: Io capisco il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che no, le altre proprio, c'è un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio,
1: piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano. Ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola. Ciao Paolo.
2: Saluto a
0: ben
2: tutti.
0: Trovato. Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno a
2: ciao
3: tutti.
2: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando. Ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto, portierone.
3: Ciao Massimo.
4: Ciao
3: Massimo.
0: Paolo, prima stavamo così commentando quello che sta uscendo su Nico Pass, insomma, un'altra beffa per l'Inter.
3: Ma beffa, io non lo so, può essere che va all'Inter, io ancora...
0: No, non ci va, al momento è Como.
3: Sì, al momento è Como.
0: Sì,
3: ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì è Como, poi cioè,
3: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi. Perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione.
3: Sì, cioè io non sono così scettico su Nico Pass all'Inter, anzi credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
3: No. Varrebbe la pena. Devo dirti la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più, ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pass e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso a favore di Nico Pass.
0: Sì, no, Nico Pass sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi,
3: io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni al Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che,
3: ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so.
0: Addirittura
3: sì.
0: Braglia, il tuo Como qui, si capito, 60 milioni, pum.
3: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente...
0: Guardate adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pass Como. Ricompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
1: Obbligazione a 12 mesi.
0: Obbligazione a 12 mesi, capito? E quindi... Ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un Nico Pass. Braglia, dicevi?
3: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octree nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: Ah, è vero, che ti avevano contestato, dice, ma che conosci tutte come si muove Octree? Octree non c'ha quelle cifre in questo momento.
3: Poi qualcuno ci dovrebbe spiegare
0: come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
3: Lì è tutta una cosa da dover ridiscutere con la FIFA, che è complicata, e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e Como. Ma io credo che comunque sia... quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale quelle cifre non le può spendere nessuno. la realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
4: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Chivu da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me, un po' anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Paz, se può, continua col Como.
3: 100%.
0: Perché 100%. No, ma ragazzi, guardate, Rico Passo rimane al Como. Io vi dico che è fatta da questo punto di vista.
4: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere. Quindi non è che.
1: A me sembra tutto molto. Allora. Paolo, insomma, ci insegna che è ancora in attesa d'ufficialità, per carità. Insomma.
0: Sì, sì, non c'è,
1: però
0: ancora.
1: Sembra, però... Allora, facciamo così: va al Como, sì. Resta al Como. Sì. Il Real, banco. Sarebbe dire da cambiare una vocale, banca. Cioè, io, tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché sì. Imprevisto si fa male, tu mi dai 60 milioni, dobbiamo fare. Bellezza, è questo l'affare. Poi però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti una firma, ci stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. Lo decido io.
0: Certo, certo.
1: Lo decidi tu. Certo. Io questo ho capito,
0: Sì, sì, ma è così.
1: Io questa è la chiave di lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche, voglio dire, commento. Questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, che abbiamo Braglia, che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica: tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio, che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve il cash. Nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate, su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo, se non il Real Madrid di Florentino Perez.
0: Esatto. Ma è così.
1: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i cifre, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como.
0: Sì, sì.
1: Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Mm-hmm. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello il Real. Mm-hmm. Cioè, nel senso, attenzione, Nico Paz è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare, cioè non è che ho l'anello al naso. Paz vale e lo so, tu Como, Fabregas, Suarso, sapete entrambi che vale, e quindi che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere, l'investimento è Como, in maniera intelligente, sì, ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere, non ti preoccupare Real, in un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso, però nel momento adesso sei incudine, io martello, se ti sta bene io te lo do, c'hai la precedenza rispetto agli altri club, altrimenti se non ti sta bene io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea, pass, io lo vendo dopo domani.
0: Certo, certo,
1: o no?
0: Certo.
4: Ma siamo? Guarda, io posso dirti che
0: Paolo,
4: siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella del Real Madrid, io perché ho il sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più. Cioè gli dà 60 più 20,
1: sì.
4: Ed è quello un prezzo bloccato. Quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
1: Esatto.
4: Ma secondo voi, se Nico Pazzi in quest'anno fa fracelli... E uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza. Secondo me c'è qualcosa che non quadra.
1: Tu dici che tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende.
4: Secondo
1: ma
4: me
1: lo,
4: sì.
1: Ma non lo può fare però.
4: Però non lo può fare, non lo può fare
1: perché c'è Real Madrid.
4: E il Real Madrid, per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como.
2: aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
0: Vabbè, vediamo. Non so, Braglia, se voleva aggiungere
1: Braglia,
0: qualcosa.
1: Braglia, vuoi aggiungere qualcosa? Vai, tu che sei, te ne intendi di finanza? Di...
3: No, ma allora, sì, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili, l'anno scorso. Qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno, però da quello che si percepisce già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra Como con cifre diverse, e se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
0: Sì, sì, sì, anche c'è anche la sua volontà.
1: È stato già scritto questo.
0: Questo sì, sì, c'è la volontà di Nico
1: Paz. Cioè, sono state determinanti sia, scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suárez, del presidente e di Fabregas. Sì, Suárez, esatto. Tutti e tre.
3: Esatto.
0: Vabbè, vediamo. C'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare.
1: Vabbè, noi attendiamo l'ufficialità. Però, noi stiamo parlando adesso, stiamo
0: attesa,
1: ipotizzando. È un'operazione forse.
0: Ci sono degli operatori di mercato che la danno per chiusa,
1: che
0: però
1: c'è
0: noi,
1: stata fino adesso in questa calma piatta.
0: C'è ufficialità.
1: A parte il caldo, insomma, non è successo niente, se non questo.
0: Esatto, è stata
1: passo,
0: la notizia più importante. Sono tutti scenari che ancora
1: no,
0: non
1: sono. Che ne so, stiamo annoiando, sono
0: no,
1: tutti i passaggi di
0: ci sono delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode Pass per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, è tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
1: tutto vantaggio a Como?
0: Sì, secondo il nostro amico sì.
2: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
1: Paolo,
2: anno...
1: Paolo, tu come la vedi? È tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione? Parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
2: A vantaggio del Real Madrid questa operazione.
0: Male.
2: Non c'è un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, vantaggio del Como che abbia l'assicurazione di avere Nico Paz, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. E dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
0: Ne sono d'accordo con te Paolo. Allora, forse...
3: Nelle prestazioni che Nico Paz fornirà il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che Nico
0: Paz un giocatore di qualità che fa la Champions,
3: un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz sia di Nico Paz soprattutto e il
0: sì, ma un altro anno dai ragazzi poi dopo
3: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni che per il Como comunque sono comunque soldi
0: no però adesso
3: quello che è la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla.
1: Cambia nulla.
3: C'è solo l'aggravante che se Nico Paz dovesse
1: cambia nulla Simone fino a un certo punto, perché andrebbero 60 milioni della Champions League del ricavo più o meno, adesso voglio dire milione di più milione meno,
0: allora...
1: e tu li riversi tutto su Nico Paz e vai all in. Secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como, perché insomma Paz
0: però
1: è centrale.
0: Madrid,
1: tu sei andato in Champions League perché c'hai Paz dentro la squadra adesso, e lo abbiamo elogiato, sistema Fabregas, tutto quello che pare, però insomma senza calciatori forti probabilmente non arriva
0: allora,
1: a guardare.
0: Forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa il Como con il fair play finanziario, come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
1: Adesso,
0: Angelo,
1: ma che ne sappiamo? Fair play non lo sappiamo come la situazione fair play, se Simone sa qualcosa, sa viva Como, ma non è possibile.
0: Un altro scrive
1: tutto.
0: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame? Sullo stipendio non c'è ancora nessuna voce,
1: possiamo fare
0: sbirciare
1: dal buco della serratura, che ne so. Adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente noi Paolo facciamo affidamento a Paolo, finché non c'è l'ufficialità noi stiamo parlando
2: ufficiosamente si sa, anzi
1: ufficiosamente noi stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al fair play, ma che siamo Milano e Finanza? No, non siamo Milano e Finanza.
2: Siamo nemmeno a riunioni di condominio.
1: Esatto.
2: Insomma,
1: no.
3: Però posso fare una domanda, no. Marco, a tutti?
1: Ecco, falla, va.
3: Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60. Ma oggi in Italia chi può spendere quei soldi? Nessuno.
1: Vabbè, questo tu vuoi dire la bocca di foto del Como, no? Questo perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche altre cose, perché nel Napoli non può spendere quei soldi?
3: Non mi sembra che il Napoli l'ultimo.
0: Beh, il Napoli li ha spesi i soldi,
1: scusami.
0: Sì, no, però il Napoli li ha spesi.
1: La Juventus adesso sta in una situazione particolare, ma in passato ha speso
3: per un giocatore.
1: Ma scusami, con Bayern lo scorso anno, due anni fa, quanto l'ha pagato?
0: Ne ha pagato 60 Braga, milioni.
1: Dai, su, è il Solleone.
0: È andato, ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare a 60 milioni.
1: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50. Nico Gonzalez, quanto è stato?
0: Allora, se tu mi dici,
1: 35,
0: se
1: 40.
0: Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo con te.
1: Ma i soldi le altre squadre ce l'hanno, soldi, non è che c'era soltanto il Como, dai.
2: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
1: Vai, Paolo.
2: Io ci vedo questo, un giocatore che praticamente dice io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con il Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea, secondo me, di Nicolas, è che diciamo un anno ancora col Como e con Fabregas ci vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid.
0: Ma
2: c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Sariet Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è diciamo l'incomodo di turno.
1: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia,
2: Lo so, però questo diciamo che c'è, ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'.
1: Sì,
0: romanziamo.
2: Secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'.
0: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo. Il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando. Non ho capito per quale motivo siamo. Sono tre anni che si gode passi e va al Como in cassa 20 milioni. Va bene, stiamo rosicando. Io impazzisco quando leggo queste cose, dico la gente in che pianeta stanno. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
4: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni. E potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore
0: cardinale. Dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, vuole un centravanti, glielo vuole portare, dai.
4: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
0: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
4: Sai, attaccante io penso sempre di portarmi a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol, non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricucire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
0: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
4: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi è la riserva di Cristiano Ronaldo, anzi spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore, però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, ha delle buonissime caratteristiche come bomber, non
0: ti convince,
4: così proficuo.
0: Voi che mi dite sul Milan che sta, si sta muovendo per un, ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano.
1: Beh, insomma,
0: 17 presenze però.
1: Sono d'accordo con quello, insomma, l'analisi e la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio, e quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi. Nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera eccetera, questa demolizione, no, di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo, di Amorim, non mi sembra un autore scarto. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo. Ci sono alternative, domando? No. Quindi, vabbè, insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
0: Che dice De Paola invece?
2: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, diciamo, di impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male. Il fatto che, per esempio, ci sarà, anzi c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora, lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra, a volte con Cardinale o contro Cardinale. Lasciamo perdere questo. Però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora, l'arrivo, perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Diramoci, io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore di 25 anni che può fare al caso del Milan, è giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè, adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbandamento della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
0: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
3: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori. Perché poi
0: magari l'ha indicata Morim.
3: Ma io sono se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere Jerry Cardinale, Ibra. Cioè, è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
2: Ma guarda, vi dico una cosa in più. Nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari. è stato allontanato il precedente addetto stampa, e adesso diciamo la struttura è in continua rielaborazione. Come dire, la problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer stanno diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Certo. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, è, come dire, non è stata quella cosa in cui tu ti presenti
0: quel male, direi molto male, direi molto male.
2: Maluccio, perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera eccetera. E perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco Ordine, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto, ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
0: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti,
2: cioè, quella è sbagliata.
0: Vabbè, comunque, allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito, perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impagnoni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, rispondo velocemente ad un nostro amico, dice: se fate TV dovete anche accettare critiche, opinioni diverse dalle vostre, ma le critiche si accettano, anche le opinioni, però io prima mi sono permesso di dire, se uno scrive un messaggio di estate a Rosica non è una critica, è una cosa che insomma non merita nemmeno, anzi ho sbagliato io a leggerla. Allora, la critica si può dire, ma non sono d'accordo su questa cosa, eccetera,
1: certo,
0: eccetera, però che noi rosicare che un giocatore rimane al Como,
1: ma perché non c'è tempo per rosicare, amico caro?
0: A me mi fa sorridere, capito? Insomma, vabbè. Allora, poi magari prendiamo anche un audio se c'è, caro Claudio.
1: L'osso del prosciutto c'è rimasto.
0: Sì, lì siamo messi. Dai, sentiamo un audio al volo e poi andiamo a prendere subito gli amici perché c'è un po' di cose che vi voglio chiedere, vai.
2: Perdonatemi, ma il City e il PSG come hanno fatto a crescere col fair play finanziario? Il Barcellona come fa ad andare avanti essendo una squadra tecnicamente fallita? Ora i soldi di Alcomo è giusto che li spenda.
0: Li spendessero, che ti devo dire? Poi dovranno anche loro parlare con la UEFA e trovare degli accordi su queste questioni qua. Poi vediamo. Allora, 331-8200-213, andiamo avanti, c'è Simone Braglia che saluto, Massimo Orlando e il direttore De Paolo.
3: Ciao,
0: Stefano, posso chiedere oggi questo mercato un po' lento, è vero che parte dai primi di luglio, quindi bisogna dire anche questo, però chi vi sta deludendo maggiormente in questo momento? Da chi
1: nessuno.
0: Vi aspettavate qualcosa di friccicarello in questo momento? Niente.
1: La parola stessa mercato implica un fatto che c'hai i soldi per andare a quel mercato? No, vai a un altro mercato.
0: Esatto. I soldi ci stanno.
1: Quindi mercato, se c'hai i soldi allora fai un mercato, se no non ti aspetti nulla, insomma alla fine è austerità, risparmio, capacità di resilienza e tutte queste cose belle, questi termini che servono per fare un mercato, un mercatino, un mercato dignitoso, per regalare ai tifosi qualcosa di significativo, ma insomma se i tifosi annaspano un po' come tutti
0: perché
1: quanti
0: in
1: noi.
0: Generale insomma,
1: cioè, questa calma
0: tutti,
1: piatta
0: no?
1: Vicina alla piatta non mi sorprende affatto. Esatto. Devi avere i soldi, vai al mercato, quello costa di più, vai da un'altra parte.
0: Devi essere bravo anche a vendere, no? Perché poi
1: anche a vendere, cioè, quindi devi questi incassi, queste cose laboriose,
0: esatto.
1: Il lavoro del direttore sportivo, della società, deve essere un tutt'uno. Quindi più armonia c'è all'interno di una società e più hai questo vantaggio di siamo calmi e non sogniamo in grande. Non puoi sognare in grande, noi non possiamo sognare in grande. Poi è inutile fare poi i discorsi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, la Nazionale, il Maldini, Conte, Mancini... Ma diventiamo campioni del mondo dopo domani. Io la vedo dura, ma non è un pessimismo, è accettare la realtà, guardare in faccia la realtà. Abbiamo un mercato che si avvicina a quello, non lo so, ma uno dei più poveri d'Europa. Allora, se noi non prendiamo atto di questo, facciamo finta, non lo so,
0: certo,
1: almeno prendiamo.
0: Certo.
1: Io questa è la mia opinione. Poi magari Paolo, Massimo,
0: Paolo,
1: e Simone
0: ce l'hanno. Perché molte squadre. Adesso ha toccato il tema naturalmente Inter, che più o meno di fatto c'erano. L'Inter su questi due nomi c'era. Poi Palestra e Nico Pass. Arrivederci. Il Milan sta insomma qui cercando di capire più che altro chi è il Milan. La Juventus alle prese con cercare un attaccante, sta dietro a Kolumani da un anno e mezzo, insomma, quindi è una roba incredibile. Poi che altro possiamo dire? La Roma ad esempio deve entro 96 ore deve cercare di definire alcune situazioni in uscita, in entrate, rinnovi, paletti. Insomma, mi sembra una situazione in questo momento dove c'è poco da ridere.
4: C'è poco da ridere, però insomma bisogna un po' distinguere. Io sentivo prima l'ascoltatore che diceva del Barcellona, non è affatto vero che il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Barcellona si basa sull'azionariato popolare come gran parte delle squadre spagnole, anche Real Madrid e tutte le squadre tedesche, cosa che noi non facciamo in Italia. Il Barcellona ha avuto un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi che non è un passivo, perché poi dalle sponsorizzazioni il Barcellona ha incassato 1 miliardo e oltretutto quel 1,5 miliardi di esposizione che si riduce come passivo operativo a 450 milioni perché 1 miliardo è arrivato dalle sponsorizzazioni è dovuta a una spesa straordinaria per lo stadio. Ora se tu hai introiti però solo di sponsorizzazione 1 miliardo, poi hai i diritti TV, poi hai le vendite dei giocatori e poi hai l'azionariato popolare, sei una società in stra salute, non in poca salute. Per cui, per esempio, il paragone non puoi fare tra Barcellona e Como, perché l'azionario popolare e Como non vale nulla in quanto c'è un padrone e un proprietario. Il problema è in Italia, è che A, non c'è riuscito a fare azione radicale nel paese che ha più tifosi di tutti, cioè nel paese che dei campanili, delle città, della passione, non riesce a mettere giù una legge o una, un regolamento, un qualche cosa che introduca l'azionariato popolare dove lo possiamo fare. Non c'è possibilità per i nuovi padroni di accedere a vantaggi immobiliari, ma che non deve farcela la bocca a nessuno. Rifare lo stadio e concedere a un investitore straniero o anche italiano una capacità immobiliare attorno allo stadio, dicasi negozi, dicasi centri commerciali, dicasi vantaggi economici sullo sfruttamento del suolo. E invece noi abbiamo consigli comunali che impongono determinati paletti alle società e che gli impediscono persino di uscire dal comune, cioè no, tu lo stadio lo devi fare entro il comune, se lo fai in provincia a noi non va bene.
0: Ci sono una serie di paletti, esatto,
4: non puoi fare niente, non puoi fare niente.
0: Orlando, chi c'è qualche delusione in particolare in questo momento di mercato?
5: Ma guarda, io sono nel periodo che noi dobbiamo parlare perché il nostro lavoro, ma mi appassiona vero in questo momento, perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima viene l'Inghilterra, e che scelgono tutti i giocatori, poi quando si andrà verso la fine del mercato, allora si muoveranno tutti e si prende quello che si può, magari tanti scarti anche, tanti giocatori che non sono di valore. È un po' quello che ha detto Stefano, è il momento del calcio italiano, che è povero, che è in difficoltà, e poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Paolo, se non ci diamo una svegliata su tutte queste strutture che tutte le altre nazioni più importanti riescono a vedere e a trasformare, non in 5-10 anni, in un anno riescono ad avere lo stadio, ad avere tutto quello che serve per migliorare, per portare avanti progetti che nel calcio
0: non si va da nessuna parte,
5: sono fondamentali. Dunque noi sentiremo parlare fino alla fine del mondiale questo, quell'altro. Stai tranquillo che gli acquisti, a parte la Fiorentina che ha preso il difensore del Brennero, per il momento non parleremo
0: perché
5: il lavoro, ma non arriverà nessuno.
0: Poca roba. Braglia, chiudo con te perché poi c'è un'altra domanda da farvi, dai.
6: C'è niente da dire. Hanno già detto tutto i miei colleghi, quindi non ho altro da aggiungere. Basta vedere anche, ha ragione Paolo quando dice sul discorso degli stadi.
0: Che è una delle fonti di ricavo importanti dei molti campionati.
6: Una delle fonti, sì, di ricavo importante per quello che può essere anche un discorso legato.
0: Chi per costruire uno stadio sembra di andare in paradiso e chiede un permesso, e può essere che nemmeno lì tu danno.
6: Sai, non è tanto, però non è tanto, non sono tanto i comuni. Il problema è che gli stadi hanno mille vincoli da un punto di vista, e quelli della sovrintendenza e quelli legati ad altri fattori infrastrutturali.
0: Certo,
6: Purtroppo dipende sempre da Roma. Cioè, il problema è che dipende sempre da Roma, perché i comuni, ad esempio qui a Como, hanno deliberato, infatti lo stanno rifacendo lo stadio, però non come lo voleva fare la proprietà. Certo. Quindi il discorso legato agli stadi è un tasto dolente,
0: molto dolente, sì. Siamo fermi, molte strutture sono del 1900, quelle del 90, insomma, la situazione mondiale, quindi un po' di anni.
5: Qui a Firenze lo stadio molto probabilmente finirà

0: una cupola nera. Allora, tu dimmi, con chi cazzo abbiamo a che fare? No, davanti agli uffizi mi costruiscono una cupola nera che va.
1: Ma che vuol dire? Ma perché? Massimo,
0: cose più importanti.
1: Ma perché la cupola nera? Che cos'è?
2: È arte, no, moderna.
3: Arte moderna.
0: Tipo un residence di alta qualità, però una cupola nera. Che va è come tu la
1: tanto bella la cupola del Brunelleschi.
3: Che devi fare? Vabbè.
1: Un'altra cupola nera.
3: Di che si sta parlando? Vabbè, dai.
1: Mamma mia. Che saranno contenti i fiorentini? Che dicono i fiorentini?
0: Ma i fiorentini, sai che poi gli danno il voto sempre a loro, fanno quello che vogliono.
3: Certo, quindi che devi fare? Vabbè, andiamo avanti, non tocchiamo. Andiamo un po'. Ma io ho letto, e non so se vi interessa o meno, se è un giocatore che secondo voi può essere utile. Prima ho fatto questa domanda a Stefano, volevo accennare un po' questa cosa, ma la Juve adesso è venuto fuori anche il nome di Kessié. Lo vuole pure l'Atalanta, insomma, un ritorno in Italia di Kessié.
1: Beh, se deve ritornare, almeno che cambi direzione a Torino, non so, magari
3: ma è un diverso. Giocatore importante così per la Juve, che sì, sarebbe un giocatore importante per la
1: ma
3: Juve.
1: Ma qualsiasi altro calciatore potrebbe essere importante per la Juve.
3: Chi stiamo veramente raschiando il barile? Cioè,
1: ma no? T'ho detto, ma mercato, scusami, sembra che adesso ci sono Braglia, l'antiquariato. Sì, ti devi adeguare, Marco, quindi cioè, non devi accontentarsi.
3: Bisogna andare a lottare per lo scudetto, che sia il giocatore... No, chiedo,
1: chissà,
3: magari...
1: Che sì.
3: Braglia, tu che dici?
4: Se arriva Modric può arrivare anche Kessié.
3: Che sia più giovane però adesso non lo svegli, cioè buttate giù capito?
4: No, per l'amor del cielo, ma io sarei per una politica completamente diversa, lo sai, cioè ho sempre sostenuto il discorso dei giovani, però qui il problema è che purtroppo
3: è un 96 che sì, insomma,
4: inavvicinabili. Vabbè, ho capito, sarà anche 96, però i 30 anni li ha, 31 anni li ha.
3: Cioè, tu che, ho capito, tu che faresti al posto della Juve?
4: Un campionato arabo, poi senza nulla togliere, con tutto il rispetto per il campionato arabo, però i ritmi a giocare a 40
1: ma i ritmi, guarda che si sta facendo un ottimo mondiale, però anche questo è molto relativo.
4: È vero, è vero, dai, è vero.
0: Sì, ragazzi, dai, di che
4: no,
0: si
4: no,
0: parla?
4: È vero, è vero. È vero. Però comunque
0: se lo vuole e mi metti Kessié davanti, mandi via Thuram e già secondo me ha un centrocampo più forte, dai, parliamoci.
3: Cioè
0: bravo.
3: Tu dici con Kessié, aspetta, con Kessié
0: e lo botta.
1: Bravo. Cioè, bravo, ma quello che ma io infatti Massimo ho detto questo all'inizio di Maracanã, cioè non è che devi mandare via Locatelli e Thuram, cioè il salto di qualità, il tifoso juventino se vede che Locatelli e Thuram restano e arrivano perché si è la botca, dice oh ragazzi quest'anno vinciamo lo scudetto, potremmo vincere lo scudetto, quantomeno ma potremmo
0: certo.
1: Sognarlo
0: certo.
1: Invece così sogni niente, nel senso non basta, non è un piattume totale.
3: Cioè, giustamente Simone dice che sia un leader. Orlando, tu mi dici la coppia che sì, Lobotka e la Juve ha risolto tutti i problemi in mezzo.
0: Bravissimo. Ha risolto dei problemi al centrocampo, Marco, sì. Poi manca ancora qualcosa, però certo. Voglio dire, intanto mi prendi un regista che serve al gioco di Spalletti, che lo conosce bene e che lo vuole a tutti i costi. Poi andare a trattare con... il faraone credo sia molto difficile. Detto questo, Allegri non ama molto i registi, dunque potrebbe essere anche una soluzione che...
3: Come poi... Allegri non vuole Lobotka, tu mi stai dicendo?
0: Guarda che al Milan, quando arrivò, fu lui a dire che uno di quelli che disse che Pirlo
2: preferiva Boateng a Pirlo.
0: Preferiva Boateng.
3: Chi mi ha ricordato adesso De Paola, Boateng a Pirlo, è vero? Boateng.
1: Vabbè, questa è cronaca, non è una.
3: Guarda, ha giocato pure col numero 10, mi sembra.
4: Sì, sì. Il Napoli non vincerà una volta.
3: Vabbè, tu
1: subito
3: Simone,
1: con la sentenza.
3: Mamma mia, con sta sentenza.
1: Tre mesi prima, tu dai le sentenze,
3: dai,
1: tre mesi prima.
3: Sei esagerato, dai, su.
4: No, hanno dato tre mesi prima quello del Milan, infatti vi dico cosa è successo.
1: Dicevi pure che diceva, avrebbe potuto vincere lo scudetto lo scorso anno.
3: De Paola, che sta dicendo, dai, vai Paola.
0: Braglia con il Como qualificato.

0: giocato in Champions, ha stravinto quest'anno, eh.
1: Sì, ma aveva detto anche che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, Paolo, non dimentica.
0: Sì, ho capito, smonto subito.
2: Quindi Paolo, ti convinci anche a te che sì, in coppia,
0: allora, guarda, diciamo, allora, onestamente, rispetto alla Juve del passato, non mi posso esprimere anche in maniera così dura. Questa Juve è una Juve di mezze pippe, cioè di giocatori.
1: No,
0: è una Juve proprio di proprio mezze pippe, mezzi giocatori, tutti. Ce n'è uno solo che è Ildiz, che è un talento vero. Il resto basta. Con Seisao va benissimo, un frillino sulla destra, ma il resto via. Ma via tutti. Cambiato addirittura lo voglio in Inghilterra, ma portateglielo con l'Intercity, con quello che volete, portateglielo subito in braccio. Ha ragione Massimo, due giocatori veri a centrocampo, cambiano l'impostazione totalmente, due centrali difensivi veri. Bremer purtroppo è un po' scemato, Kelly è senza Bremer è niente, Gatti da solo fa paura. Cioè, ragazzi, la Juventus è questa al momento, sono tutti giocatori che possono andare via. Allora io mi rivolgo al mercato creativo, alla finanza creativa di Giovanni Carnevali, perché ha creato al Sassuolo anche tante aspettative su giocatori sconosciuti che però hanno fatto un crack. Ecco, io spero tanto che Carnevali ci sorprenda, perché ha la forza e il carisma per imporre dei giocatori anche semi sconosciuti, di fare quella politica del Sassuolo alla Juve, sì, perché va riformata una mentalità e va riformata una squadra. Quindi bisogna cambiare tutti, tenersi solo Ildiz, basta.
2: Mamma mia, è stato perentorio.
3: Voi adesso non parlo per partito preso, cioè c'è un ruolo fondamentale, cioè non è ancora stato identificato bene il portiere.
2: Era Van Bommel, no, Boateng, ci scrivono. Il portiere chi? Il portiere della Juve?
3: No, dalla Juve. Cioè tu inizi sempre da quello che è l'elemento rappresentativo e quello che espone il maggior rischio di un risultato.
2: Tu hai detto l'altro giorno che la Juve deve prendere Meret.
4: Sì. Lo ha detto anche oggi, l'ho letto su tutto il mercato.
2: Ma l'ha detto giorni fa, l'ha detto da noi, ha detto deve prendere Meret.
3: Io insisto, cioè in un portiere come Meret.
2: Scherzo, dai.
1: Guardate, c'è l'udito degli squali, Simone, visto gli squali. Lui c'ha un udito finissimo, pensavo che fosse un po'.
3: Quando De Paola che ero ringiovanito,
1: è vero, ti fai anche il lifting, stai facendo anche le alghe, le cose, tutti questi cicli un po' da vecchio benestante. No, però sai Simone, il discorso è che la pensi come Spalletti, quindi ha detto c'è del vero
2: su Meret.
1: Sì.
2: Quindi tu dici Meret potrebbe andare alla Juve.
1: Cioè, se non arriva Vicario, arriva Meret.
2: Vabbè, vediamo che succede.
1: Martinez.
0: Comunque ha ragione l'ascoltatore, ho sbagliato io. Era Van Bommel.
2: Van Bommel. Vabbè, ci siamo sbagliati mo adesso.
0: Ci mancherebbe.
2: Va bene, io però volevo chiedervi un'altra cosa, invece sulla Roma, che questa cosa che deve
1: anche lì aspettiamo
2: le cessioni,
1: tutti
2: aspettiamo?
1: Stanno aspettando, cioè, hai registrato colpi clamorosi, no?
2: Dicevi
0: per lo scudetto.
2: Ho capito, fammogli fare il mercato però, perché insomma qualcosa serve alla Roma.
0: Vedrete, la disciplina del lavoro, un certo tipo di gioco, sistemato, adesso è diventato lui il faraone, prima De Laurentiis a Napoli lo è, ma lo sta diventando invece anche Gasperini a Roma, vedrai.
1: Tutti i faraoni, sarà il campione dei faraoni, va.
0: Sarà un campionato di faraoni.
1: Speriamo che... Ecco, è un altro campionato di uni, che poi... Ecco.
0: Però non si sa bene
1: il... Esatto.
2: buoni
1: allora, abbiamo detto niente,
2: no. Vabbè, comunque, che dobbiamo vedere, insomma la Roma, insomma, però bisogna vedere anche che farà, cioè,
1: ma la realtà uscita, adesso dai. Siamo al 26 giugno e che l'Inter nonostante non abbia fatto niente la squadra da battere, questa ha ragione Massimo, noi ci dobbiamo sforzare, io sto sudando.
2: Cioè, ogni volta fa caldo.
1: No, ma anche perché trovare, cioè non c'è niente. Adesso ci siamo entusiasmati per questa operazione passa.
2: Guarda, stanno dando,
1: mi sembra un prestito colossale.
2: Stanno dando ragione a De Paola sulla Juventus. Dice: sono d'accordo pienamente con il direttore, sono tifoso juventino, profondamente deluso. capito? Ha ragione, cioè, quindi però ragione. Mi sembra
1: no, Paolo, Juve, oh, detto, dai, insomma, non ci, non ci
2: un giudizio
1: niente.
2: Un po' tranchant sulla Juventus,
0: no,
2: dai,
0: ma guarda, dai. Ma guardate la Juve, la Juve di Allegri, di Conte, cioè c'era gente come Vidal, c'era Tevez,
2: capito, però se torniamo indietro,
1: ma ci giriamo intorno, dai, c'è poco da salvare, ma c'è poco da salvare, però c'è poco da salvare,
0: ma non per dire, guarda la rosa, tu di questi giocatori quanti ne terresti realmente, perché questi sono forti, e magari con un altro allenatore tipo Spalletti,
2: ma Spalletti sta cercando di ricostruire la Juve insieme a Carnevali adesso, facciamoli lavorare, ragazzi,
0: sono d'accordo, ma non con questi giocatori,
2: ho capito, ma non è che può cambiare tutta la squadra. Paolo, abbi pazienza, però... come fa adesso questo? Pirenne cambia tutto,
1: però bisogna avere il coraggio, ha detto bene
0: Paolo, guarda che lo ha detto,
2: che ha detto?
0: Guarda che lui lo ha detto Spalletti,
1: sì, ha detto, bravo ha Paolo,
0: che io
1: bravo,
0: posso
1: Paolo.
0: Andare fino a una certa velocità,
1: Spalletti pretende intensità,
2: vabbè.
1: Ritmo, pressing, vabbè. Lavoro, disciplina e cose, che deve guidare le carrette, ma Marco, dai, su, ma ho capito, ti viene la depressione, cioè a ottobre ti viene la depressione,
2: ma scusa,
1: dai, io
2: ha perso la
1: sono d'accordo con Luciano e
2: con
1: Paolo.
2: Verona e Fiorentina, con qua la squadra non la poteva fare,
1: ma lascia perdere, guarda avanti, non guardare indietro, guarda avanti, non guardiamo indietro, guardiamo avanti, e lui che fa, si allena quello, infatti non ha impulso, non ha risposte, ti viene la depressione, poi a Torino arriva subito la cosa.
0: Ma perché guardate, ma Spalletti che guarda stralunato con gli occhi che strapsano la squadra contro la Fiorentina o contro il Cagliari, mi sembra che lui dice questi sono i miei giocatori.
1: Tutta l'immagine, lo giocatore. Sconforto che io comprendo, Paolo, sono d'accordo, vabbè, io comprendo questo sconforto.
2: Senti, Braglia, prima di salutarci, ci sono tre giocatori sul piede di partenza, chi salvi secondo te? Cioè, chi potrebbe rimanere in Serie A tra Leao, Vlahovic e Lukaku, tutte e tre via, ne salvi uno, nessuno, che fai?
3: Io per me hanno già fatto il tempo, abbiamo già avuto parecchia pazienza per aspettarli.
2: Addirittura.
3: Io non sono dell'idea di tutti e tre di doverli ritenere ancora in qualsiasi squadra. Anche per le pretese che magari qualcuno ha in merito al rinnovo contrattuale,
2: quindi via tutte e tre pure per te, sei come Stefano Impallomeni, siete proprio...
1: No, io però ho sottolineato storie finite, storie finite. Poi nei dettagli economici non
2: pure
1: non
2: per te storie finite,
3: sì no, ormai Lukaku ha fatto il tempo che troll, Vlahovic sarebbe un buon giocatore,
0: viene,
3: ma
0: questa frase non ti viene Simone, sta frase
3: deve
0: hanno
3: ancora,
0: fatto il tempo,
3: no, deve ancora diventare un giocatore, cazzo, cioè ma Leao, porco Giuda,
1: ma questa cosa
2: da su Leao, su, perché va arrabbiato su Leao, purtroppo
1: si termini triviali, Braglia, io capisco, dai, che fa caldo sul lungo lago là di Como, però moderiamo,
2: quindi via Orlando, tu che fai con questi tutti via?
4: Lukaku sì, perché Allegri non ti pesa tutti i giorni come fa Conte, dunque è capace che ritorni a 100 kg e non si muove più. Invece ti dico che Amorim, se riesce a dialogare, a tenere Leao, che è stato criticato anche da me, ci mancherebbe altro, ma considero ancora che sia un talento, mi immagino sempre Leao da una parte, Pulisic dall'altra, un ottimo attaccante. Secondo me, se il Milan, che ha difficoltà con la dirigenza, abbiamo detto, però magari aiutato da Amorim e magari questi sconosciuti riescono a trovare quei due o tre giocatori che possono far diventare competitivo il Milan, io Leao lo terrei.
2: Quindi, dei tre tu terresti Leao, dei tre.
4: E per la Juve invece andare a girare con tutti questi nomi, se riescono a trovare la soluzione economica, che è la cosa più importante in questo momento, tengo Vlahovic.
2: Paolo?
0: Velocemente tengo solo Vlahovic, perché se riescono a farlo stare sui 6 milioni è un giocatore che, diciamo, in una squadra riallestita da parte di di Spalletti può essere importante, ma è l'unico. Su Leao il tentativo portoghese c'era già stato con Fonseca e non è che aveva funzionato. Ancora una possibilità gliela si può dare proprio per questo, perché Amorim è portoghese come lui. Però ecco, dei tre, Lukaku sicuramente via, perché solo con Conte riesce a dare quello che può dare. Ma dei tre, ribadisco, a condizioni economiche accettabili per la Juventus, Vlahovic potrebbe rimanere.
2: Allora, vi saluto così, con un gioco finale. Chiedo la sigla del gioco al nostro regista. Claudio, mi dai la...
1: Provato dal caldo.
2: Caldo pure lui. Mi dai la sigla del gioco, perché mi devono fare un nome tra questi due e basta. Ci chiudiamo così. Dammi la sigla del gioco, che ci piace tanto, così chiudiamo. Mi dovete scegliere, stasera c'è una super sfida... E insomma, c'è da una parte Mbappé, c'è da una parte...
1: Ci sono i pronostici, Paolo, c'è il campionato del mondo dei pronostici.
2: No, aspettiamo gli...
1: Orlando è campione in carica.
2: Aspettiamo l'eliminazione diretta.
1: Parti dai sedicesimi?
2: Sì, partiamo dai sedicesimi, c'è una confusione adesso.
1: Quindi
2: però...
1: non è pronostico questo.
2: No, questo non è pronostico, mi dovete dire chi preferite. Questa sera c'è una sfida, Mbappé da una parte, Haaland dall'altra. Chi preferite? Orlando, nome, solo il nome. Mbappé o Haaland? Orlando.
4: Mbappé è un fenomeno, dai.
2: Braglia.
3: La potenza di Haaland.
2: De Paola.
0: Mbappé.
2: Impallomeni.
1: Mbappé.
2: Ah, quindi vince Mbappé?
1: No.
2: No, è preferito da voi Mbappé.
1: Ah, certo. Sì,
2: cioè la maggioranza.
1: La partita non lo so.
2: La partita chi vince?
1: Per me, io do un 70% di vittoria alla Norvegia.
2: De Paola, chi vince?
0: Anch'io Norvegia, proprio perché magari... Guarda, questa poteva essere la finale del mondiale, questa poteva essere già la finale del mondiale. Per me sono le due squadre più forti. Però ecco, in questa prima fase magari la Francia, anche per l'assenza dell'allenatore, può essere che, come dire, la conceda, non si impegni tanto.
2: Orlando, chi vince?
4: Ma spero che perda la Francia, ti dico solo questo.
1: Grande Massimo.
2: Braglia.
3: Vince la Norvegia. Però vince la Norvegia.
2: Va bene, dai, ci fermiamo.
1: Con la Viking Row,
2: Vai. Va bene, ci fermiamo.
0: Stanno in gola, dai, lo sappiamo, è vero. Sono Massimo.
2: Va bene, un saluto a tutti e buon fine settimana.
1: Ciao Paolo, ciao Simone, ciao Massimo.
2: Ciao a tutti. Ciao. Allora, break per noi.

0: puoi mettere.
1: Dai, stasera ci vediamo questa bella partita. Intanto c'è Max che ci scrive: ma speriamo che rimanga Leao ancora un po', Orlando dirigente del Milan. Vogliono dirigente del Milan. Allora, ricordate cosa scrivevo durante l'anno. Portate rispetto al Como, i risultati si sono visti con la grandissima qualificazione in Champions League ottenuta grazie a tanti soldoni veri spesi e spesi bene. E ricordate le parole di Fabregas il 22 maggio scorso: una cosa la so, Nico Passa non giocherà nell'Inter. Posso dire, Federico, tutto bello, tutto giusto, però il Como deve pure ringraziare le squadre che hanno steccato, che stavano davanti. Cioè, bisogna dire la verità, c'erano le squadre davanti che hanno steccato e che hanno consentito a quelle di stare dietro di andare in Champions, perché insomma l'ultima giornata, soprattutto il clamoroso,
0: le ultime due giornate,
1: ma l'ultima del Milan è stata clamorosa. Sì. Cioè lì bisogna ringraziare il Milan per quell'inciampo che ha fatto all'ultima giornata. Allora, buona estate a tutti, complimenti per il programma, speriamo che il calcio cambi in Italia. Speriamo, Lele.
0: Speriamo veramente.
1: Dunque, il Barcellona fattura 1 miliardo di euro, altro che fallito. Insomma, io pure su queste cose che è fallito il Barcellona non dico niente, perché molte volte diciamo ognuno ha le sue idee, va bene. Poi dicono di fatto che comunque Nico Pass rimane di proprietà del Real Madrid, Stefano. Questo diciamo può essere letta in questa maniera.
0: Adesso oggi abbiamo raccolto un po' di informazioni, elementi, cioè domani ci faremo un'idea più chiara, ma insomma l'impressione è questa.
1: L'impressione è questa. Se c'è qualche audio lo prendiamo, siamo in attesa anche di effettuare un collegamento in questa ultima ora di trasmissione. Vai.
2: Buonasera, Maurizio da Roma, tifoso juventino. Bene. Il signor De Paola ha perfettamente ragione su Carnevali, ma è arrivato un mese fa. Damogli il tempo.
1: Ma neanche un mese.
2: Damogli il tempo di fare una squadra e forse Saltrano potrà fare i suoi magheggi da grande dirigente qual è. Magheggi. Maurizio da Roma.
1: Maurizio Magheggi no. Vuol fare il lavoro. No, però voglio dire una cosa, io sono d'accordo che bisogna aspettarlo, però non mi aspetto una rivoluzione totale, io, cioè nel senso, questa squadra qui io non penso possa essere cambiata in blocco. Può essere diciamo così modificata, però un cambiamento radicale, certo, Stefano, evidente. Io non me l'aspetto.
0: Vabbè, ma prima
1: insomma,
0: anche un po'
1: sincero.
0: Si scherzava, nel senso c'è questo desiderio, questa voglia anche di un po' intercettare il pensiero del tifoso bianconero, che insomma si augura che la Juventus sia un pochino più solida, più compatta, più profonda, più competitiva. Sono d'accordo con te che è difficile poi cambiarne 12 e farne entrare altri 12.
1: Quindi magari aggiungere dei tasselli in mezzo al campo importanti, cioè bisogna capire in mezzo al campo che fare.
0: Allora, io mi aspetto una
1: la
0: linea...
1: coppia che ha detto Orlando sarebbe favolosa. Allora, Orlando dice che sì con Lobotka, e beh lì cambi tanto.
0: Allora con l'avvento di Cardinali, con l'arrivo di Carnevali, io mi aspetto che ci sia un'unità di intenti, cioè una visione calcistica con Spalletti. Ecco, questa è la cosa sulla quale insomma deve fare affidamento il tifoso juventino. Poi piano piano si costruiscono le cose, però ecco, se arriverà il Maurizio all'inizio della situazione, un profilo magari che non è tutto molto, diciamo, corretto, sarà tutto molto più calcistico, più vicino alla competenza, ecco. Quindi da questo punto di vista il tifoso bianconero non si deve preoccupare. Poi se dici i campioni, no, lasciamo perdere, non è momento, non è
1: sì,
0: momento.
1: Sì, sì. No, no, era solo per una precisazione. Allora, proseguiamo, siamo sempre in attesa con Magliocca e ringrazio la redazione che stanno provando ad effettuare un collegamento. Se c'è un altro audio lo andiamo a recuperare subito al 331-8200-213.
3: Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
1: Io sono d'accordo su questa chiave di lettura di Simone.
0: No, ma poi ci sono le dichiarazioni anche dell'ex direttore del sportivo del Cagliari, Angelozzi, che ha fatto un po' quello che ha detto il nostro amico Simo. In sintesi ha detto che c'erano tanti osservatori, non soltanto del Chelsea, ma anche del Manchester City.
1: Sì, sì.
0: Che seguivano le prestazioni di di palestra, quindi era, voglio dire, già sotto la lente di ingrandimento dei club della Premier. Poi è uscito fuori il Chelsea e sono d'accordo, già ci stava sopra da tempo, no?
1: Secondo me erano delle operazioni portate avanti, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, per me è stato bravissimo l'agente, perché portava avanti queste situazioni e vedeva dove poteva arrivare e che cosa poteva uscire, perché poi l'interesse, il suo lavoro è questo, e ha fatto l'interesse della società che ha venduto il calciatore e del suo assistito.
0: Certo.
1: E questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco Stefano, queste operazioni non possono nascere
0: da nulla,
1: giro, esatto, di poco tempo, e quindi è chiaro che venivano portate avanti insieme, e poi dopo lì c'è stata una sorta di rush finale, ecco, si è chiuso in questa maniera. Allora, se c'è ancora un audio lo prendiamo subito al volo. 331 8200 213.
4: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Sì, si parla della vicenda Paz, che di nuovo l'Inter beffata, però io vorrei anche sottolineare i giornalisti sportivi beffati, perché sino a ieri ci hanno raccontato che il Como per fair play finanziario non avrebbe potuto mai prendere Paz, tranne scoprire oggi che invece si può. Quindi io credo una tiratina di orecchie andrebbe fatta più ai giornalisti che non all'Inter.
1: Sì, però bisogna anche vedere adesso che cosa farà il Como per eventualmente far fronte a questi parametri. Io questo non lo so, evidentemente c'è una strategia,
0: sì,
1: per
0: però
1: poter...
0: La considerazione del nostro ascoltatore va rispettata, perché ha ragione, insomma, chi pensava che il Como non potesse fare questo tipo di operazione è stato smentito.
1: È stato smentito, però voglio vedere che cosa farà adesso, perché qualcosa, insomma... Deve allinearsi con rispetto di alcune regole, no?
0: Ma io credo, non lo so fino a quanto ci sia di vero, insomma, l'Inter aveva bisogno di Nico Paz, sì, magari è un desiderio, una possibilità, però insomma io credo che faccia un centrocampista delle caratteristiche più o meno non simili a quelle di Paz, che manchi due difensori e un esterno, questo, questo sarà il mercato dell'Inter secondo me.
1: Allora, 331 8200 213, Enrico è d'accordo quando diciamo che il Como in Champions anche grazie per il suicidio di Juventus e Milan, e qui penso che insomma il campionato ha detto anche questo, poi che la Roma e il Como abbiano fatto un gran finale di campionato nessuno lo mette in discussione, però quando sei di rincorsa
0: devi
1: sperare che davanti, certo, cade qualcuno, sennò tu non lo prendi il risultato. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento e ci fa molto piacere Stefano, perché proviamo, visto che oggi riparto proprio dall'articolo che è stato pubblicato su tutto Mercato Web questa mattina, che è stato depositato il decreto legislativo per riformare il calcio, tetto ai procuratori e prelievo sulle scommesse, e dunque questo, diciamo così, è stato presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, che è stato depositato ieri. E allora proviamo subito intanto a parlarne con lui, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, diamo il buon pomeriggio al senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, senatore. Stavamo leggendo questo diciamo così decreto che è stato presentato questa mattina.
5: Disegno di legge,
1: il testo si compone di 21 articoli e affronta un po' il sistema calcistico su due piani. Il primo, quello fiscale e finanziario, presenta misure che toccano appunto operatori del mercato, dalle scommesse agli agenti sportivi, e poi c'è l'altro prettamente sportivo che interviene appunto sui vivai, sulla struttura delle leghe, anche sui trasferimenti e quindi sul lavoro dei procuratori, senatore.
5: Sì, diciamo che ovviamente come parlamentari, visto diciamo il problema grave sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia dei risultati sportivi della nazionale italiana e la perdita del valore del calcio italiano rispetto a altri campionati, pensiamo insomma alla Premier League che solo 15 anni fa era molto più indietro a noi, abbiamo deciso di affrontare la situazione, anche perché come sapete al netto diciamo dell'elezione del nuovo presidente, il vecchio presidente aveva denunciato più volte che il calcio da solo non riusciva a autoriformarsi, sì, per avere quei risultati un po' attesi da tutti gli sportivi italiani, e quindi ci siamo un po' messi a disposizione diciamo dell'autonomia del calcio, che dovrà fare le proprie scelte per dare una cornice normativa che intervenga per dare più risorse al calcio senza che siano aiuti di Stato, cioè dare la possibilità che arrivino altre risorse senza che gravino sulle tasche dei cittadini, in poche parole, perché il calcio è un settore economico molto importante, oltre che sociale, ma è un settore anche industriale, quindi avrebbe i numeri per poter camminare da solo come succede in tanti altri paesi. Purtroppo qui c'è ancora tanto indebitamento, si parla di 4 miliardi di indebitamento, quindi se cadesse un sistema calcio ne risentiremmo tutti, non solo come entrate fiscali, non solo come entrate da contributi di lavoro, ma anche ovviamente come numero di posti di lavoro. Quindi quando si parla di calcio in modo superficiale spesso si pensa al pallone, al risultato sportivo, invece in realtà è un'industria, insomma, anche il calcio italiano. Ovviamente che cosa è accaduto in questi anni? La faccio breve. I soldi che nelle società di calcio venivano raccolti, i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti né nei vivai, quindi per coltivare i vivai con ragazzi possibilmente italiani, ovvero selezionabili dalla nostra nazionale, e neanche per infrastrutture. E quindi questo ha fatto sì che abbiamo perso grande competitività con i nostri ragazzi italiani, sempre meno sono pronti a giocare in Serie A, e soprattutto anche i nostri tifosi continuano ad andare in degli stadi che sono fra i più arretrati d'Europa. E rischiamo anche di perdere Euro 2032, che sappiamo che ancora non abbiamo i 5 stadi all'altezza della situazione. Pensate che in Turchia ne hanno fatti 13 in 5 anni, 13 stadi nuovi e tutti all'avanguardia. Quindi ovviamente la politica, secondo me, non poteva girarsi dall'altra parte. Abbiamo cercato di attrarre risorse laddove ci sono, ovvero cercare di restituire una quota parte dalle scommesse, che se vi ricordate prima, quando giocavamo calcio, quei soldi lì andavano al CONI e il CONI le dava agli organizzatori delle partite, ovvero le dava alla Serie A, alla Serie B. Ecco, quei soldi lì, ora che il Totocalcio si è sgonfiato, sono stati tolti dalla circuitazione del calcio e non sono stati restituiti. Quindi io credo che una parte di quei soldi lì che vengono raccolti nelle scommesse sembra giusto dargli agli organizzatori.
1: Si parla come cifra di 230 milioni?
5: Il calcolo sarebbe quello, quindi sono tante le risorse che tornerebbero al calcio senza passare ovviamente dalle casse.
1: E un 50% andrebbe ai settori giovanili, giusto?
5: Ecco, la differenza è quella che io ho inserito nel disegno di legge, che li finalizziamo, cioè che non vorremmo che, come hanno fatto fino ad ora, si vada a comprare dei calciatori o anche spesso dei bidoni all'estero senza investire nei nostri vivai. Noi vorremmo che gran parte di queste risorse fossero investite dalla società in vivai che fanno crescere i nostri ragazzi.
1: Senatore, la fermo un attimo, la fermo un secondo, perché qui in studio con me c'è Stefano Impallomeni, ma in collegamento c'è anche Mario Tenerani, che ringrazio tantissimo. Mario, ciao Mario, ben trovato.
6: Ciao Mario.
7: Un abbraccio grande Paolo, ciao.
5: A te Mario, ciao.
1: Così, se ci sono anche delle osservazioni e domande da parte vostra, approfittiamo della presenza del senatore.
0: No, io vorrei dire al senatore semplicemente quante probabilità che vada in porto questo disegno di legge.
5: Allora, è una cosa un po' complessa, perché come sapete ogni volta che la politica interviene nell'autonomia del calcio, se interviene in modo che a qualcuno, come si dice a Firenze, gli facciamo rizzare il pelo, allora urlano all'autonomia e pensano sia un'invasione di campo. Però ricordo a tutti che senza le leggi dello Stato sarebbero ancora a discutere, cioè la riforma, cioè l'assegnazione dei diritti televisivi si chiama legge Melandri, ovvero l'ha fatta il Parlamento, senza quella probabilmente sarebbero ancora a discutere fra chi piglia cosa. Quindi è chiaro che la politica deve fare delle norme di cornice, loro ovviamente cercheranno, la Lega di Serie A e i professionisti cercheranno di ottenere il massimo per il calcio professionistico, i dilettanti vorranno ovviamente il rispetto dei vivai, delle scuole di base eccetera eccetera, per far pagare meno ai nostri ragazzi e le nostre famiglie per le scuole calcio, e così via. La Lega di Serie C vorrà il rispetto della territorialità. Quindi noi si cerca di fare una norma di cornice dove c'è più soldi, dove tutto il settore calcio ne può prendere di risorse.
1: Però serve un aiuto pure da parte loro.
5: Ecco, è ovvio che se fra loro le risorse che diamo non riescono poi a dividersele, perché purtroppo la legge, purtroppo per fortuna, ecco, la legge non può decidere dove vanno a finire fino alla destinazione finale. Anche, diciamo, una norma che loro cercano di fare da tanti anni, ma non l'hanno fatto. Io l'ho messo, ho avuto il coraggio di mettere, l'ho detto che diciamo in ugual modo negli altri campionati di tutto il mondo, in Italia non ci deve essere un numero di squadre professionistiche superiore a 80. Ora noi ne abbiamo 100, in quasi tutti i paesi del mondo al massimo ne hanno 60. Quindi avrei indicato, però come farle dimagrire la Serie A, la Serie B e la Serie C
1: dipende poi.
5: È compito loro.
1: Allora c'è anche Mario Tenenani, così se ha un'osservazione, perché poi io dopo voglio andare un attimo sul passaggio riguardanti i procuratori. Mario.
6: Sì, allora intanto io lo dovrei chiamare senatore, il problema è che lo conosco da quasi 50 anni, per cui
5: guai a te se mi chiami senatore.
6: Perché la grammatica del buon giornalista. Comunque no, sentivo, io Paolo lo conosco da tanti anni e so come la pensa, e credo abbia detto cose solo di buon senso fino a questo momento. È un'azione importante dal punto di vista politico, quella di cui lui ci fa promotore. Io dico, aggiungo una cosa, che i soldi servono al calcio, secondo me servono soprattutto alla base. Stiamo attenti a darne ancora di più ai club professionistici, perché ci hanno raccontato una cosa molto chiara negli ultimi 20-30 anni. Sono arrivati a pagare il 90% del fatturato i procuratori, agenti, intermediari, nani e ballerine, e sono arrivati a pagare degli stipendi fuori misura. Spesso quei soldi lì escono dal calcio, e quindi tutto ciò, secondo me, che va a favorire la base del calcio in termini di aiuti, secondo me è benedetto. E se arriveranno soldi, come arriveranno anche alle squadre più importanti, dovrebbe cercare di far ragionare questi 20 presidenti, che se invece di riscuotere, faccio un esempio, 100, riscuotono 150, sono pronti a dare 10 milioni di commissioni su una transazione da 20 milioni. Questo è il problema, ma Paolo lo sa bene, perché oltre ad essere stato un buon calciatore in gioventù, conosce il calcio bene. Questo è il problema.
5: Grazie Mario. In effetti, diciamo, quell'aspetto che poi che mi interrogavano, diciamo, sui procuratori, ecco, è un aspetto delicato, no? Perché ovviamente
1: leggo un attimo, senatore, leggo al volo per informare sempre gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in TV che in radio. Allora, il secondo intervento fiscale riguardava proprio i procuratori. Il disegno legge fissa un tetto alle provvigioni, 5% della retribuzione lorda se a carico del calciatore, 7% se a carico della società, 5% del valore dell'affare per i trasferimenti definitivi, 3% per quelli temporanei. Poi c'è anche, in caso di rinnovo con la stessa società, le percentuali scendono di un ulteriore 30%, cioè quindi sostanzialmente di porre un tetto.
5: Allora, è ovvio che, essendo una professione regolamentata, e diciamo già questo governo ha istituito l'albo dei procuratori, che sembra una cosa banale, ma in realtà in questo settore c'era veramente un mercato delle vacche, chiunque quasi poteva vendere e comprare un giocatore. Ecco, quindi già avere l'albo dei procuratori è già stato un passo in avanti per riconoscere anche chi ha titolo a fare queste transazioni, no? E quindi a chiedere un compenso. Quindi noi abbiamo cercato ovviamente di inserire poi l'albo, diciamo, dei procuratori, cioè coloro che hanno titolo per fare trasferimenti, in una sorta di senza mettere delle tariffe anche qui diciamo puntuali, come si fa per avere un equo compenso, cioè nel senso dei minimi e dei massimi, che poi vanno trattati ovviamente fra privati, perché qui si tratta di soggetti privati, quindi lo Stato non è che può fare tanto di più. È chiaro che se un direttore sportivo di una società vuole dare 2 punti in più di provvigione a un procuratore, noi possiamo solo mettere dei parametri di equo compenso.
1: Certo.
5: Poi, ovviamente, però almeno uno sa che se spende il 20% invece del 7% deve rendere conto al proprio presidente o ai propri tifosi su come mai ha speso 13 punti di percentuale in più su quella transazione, no? Mettendo un parametro di riferimento, perché come abbiamo visto anche diciamo da quello che è emerso anche da inchieste giornalistiche che ho visto, ma un po' che nel calcio tutti sanno, su questi giri di trasferimenti ovviamente si annida tanto dello sperpero, tanti soldi che vanno via dall'Italia, e che vanno per giocatori spesso.
1: Però questo senatore è un punto molto importante, perché poi sì, i procuratori oggi qui, insomma, Mario e Stefano mi possono confermare, sono fondamentali, importantissimi. Abbiamo letto anche prima, no? Parlavamo dell'estra come l'operazione, parlavamo anche di Nico Pass. Lei crede che si possa attuare una cosa del genere nei confronti dei procuratori? E chiedo anche a Mario,
5: allora,
1: Stefano,
5: allora, attuare si può attuare, va bene, perché se ci sono dei parametri di riferimento bisogna attenersi. Poi bisogna, siccome ripeto, è libero mercato, quindi qualcuno potrebbe anche non attenersi a quello.
1: Esatto.
5: È chiaro, il mio avvocato gli posso dare anche il doppio di quello che mi chiede, no? Nessuno me lo impone. Però abbiamo aggiunto, se posso, su questo anche, diciamo, un'agevolazione per limitare l'acquisto degli stranieri, perché il problema, soprattutto procuratori, è legato al mercato di stranieri, perché come si sa, le sedi all'estero, tassazione fiscale diversa, che ne so, a Malta, triangolazioni particolari, che rendevano molto più conveniente prendere un ragazzo che costa 5 milioni di euro dall'Olanda o dalla Francia, invece che coltivarlo nel nostro vivaio. Ecco, penso che un altro di questi articoli importanti sia quello di togliere la contribuzione previdenziale e fiscale per i giovani allevati fino ai 23 anni. Se sono allevati nei nostri vivai, praticamente le squadre gli conviene invece andare a comprare un ragazzo straniero. Sapete, no, che
1: sì,
5: noi
1: sì,
5: molti
1: sì,
5: ragazzi li portiamo fino alla primavera e poi dalla primavera li mandiamo tutti in Serie C o in Serie B, perché a loro conviene più andare a comprare uno straniero di pari età, perché quello che si diceva, ovviamente, perché costa meno rispetto a quanto possa costare un calciatore italiano. Sì.
1: C'è una domanda da parte vostra? Prima di, non so, Stefano,
8: Mario. Volevo solo dire una cosa, che Mario, secondo me ha spiegato bene Paolo Marchischi, cioè non si può demonizzare una categoria, se no facciamo quelle che ce l'hanno con i giornalisti tu cur o con i politici tu cur. Non funziona così. Il procuratore è un professionista, esiste da decenni e decenni e decenni, forse da prima iniziato a giocare Stefano in Palloveni, per cui ha diritto alla propria provvigione e ci mancherebbe altro. Poi, come in tutte le categorie, ci sarà quello bravo e quello meno bravo, quello più onesto e quello meno onesto, però è una categoria che ha diritto a lavorare. Io pongo l'accento su un'altra questione. Mi devono spiegare perché un giocatore da costare 10 milioni va a costare 40, perché ci sono 30 o 25 milioni di commissione a dividere. Ma questo è un problema, Paolo, che riguarderebbe in primis i signori presidenti della Serie A, che dovrebbero fare un gentleman agreement tra loro e accoltellano l'altro. Basta vedere com'è gestita la Lega Calcio, no? Fanno un sacco di bei discorsi e poi le riunioni Lega è una guerra per bande spesso. Ma è lì il procuratore non abbia detto...
5: Se posso aggiungo una cosa, diciamo, che non bella, ma per far capire bene, spesso, diciamo, questo sistema qua è vantaggioso per molti, va bene, ma sicuramente, io ora parlo da politico, non è vantaggioso per lo Stato italiano, sia perché si perde tanti soldi che vanno fuori dall'Italia, ma soprattutto rispetto ai nostri ragazzi che dai vivai non crescono, perché poi gli vengono preferiti altri, perché, ripeto, ci sono degli interessi economici molto vantaggiosi a fare questi giri di soldi, a gonfiare le parcelle, a gonfiare il valore dei giocatori, e poi in realtà sono dei bidoni, perché la metà degli stranieri che vengono a giocare in Italia valgono molto meno dei ragazzi che giocano nelle nostre primavere. Vi ricordo che abbiamo vinto dei titoli mondiali e europei importanti ora con le under 20 e le under 17. Quei ragazzi lì, di quelli lì, in Serie A non ci andrà quasi nessuno, perché
1: i
5: presidenti, insieme ai direttori sportivi, insieme ai procuratori, trovano vantaggio economico andare a prendere un mezzo bidone in un altro paese. E questo sto cercando di smontare con questa legge, che oggettivamente è facile per chi piace il calcio. È un po' più difficile farla digerire a chi ci sta lavorando e ha impostato il calcio in questo modo. Ecco, ovviamente è chiaro che faranno delle resistenze, no? Ed è chiaro che però noi dobbiamo cercare invece di insistere, perché come diceva Mario bene prima, per noi il calcio è una piramide, no? Quelle 20 squadre che andiamo a vedere anche in Europa e da tutte le parti ci fanno sognare, ma sotto quelle 20 squadre di Serie A c'è un mondo, e quel mondo lì è un mondo abbastanza povero, capito? E noi bisogna aiutare quello.
1: Senatore, noi facciamo un in bocca al lupo, con la speranza, insomma, che si possa, ecco, dare una mano proprio per attuare delle riforme, per migliorare, insomma, quindi...
5: Tanto crepi il lupo, e poi insomma io sono un lavoratore di centrocampo, gioco nella mediana, davanti alla difesa spesso, quindi io sono lì, lavoro e cerco di tessere fino a che posso, poi sai, nei limiti
1: solo posso chiedere la sua simpatia calcistica, si può fare questa domanda?
5: Poi diceva Battisti, domanda inutile,
1: che ne so, sai, a Firenze
0: la Viola, di Firenze, però, il senatore pure tu hai fatto delle domande scontate.
1: Se sei di Firenze, a Firenze ci sono anche simpatizzanti di altre squadre,
0: tranne insomma. Carlo che ti fa Inter.
5: Purtroppo sì.
1: Ecco.
5: Purtroppo sì. No, Viola da sempre, e quindi è una sofferenza.
1: È contento della scelta di Grosso?
5: Ma diciamo, allora, sì, perché è un calciatore che ha fatto un bel percorso, una persona umile, che non ha grandissime pretese, mi sembra che l'approccio sia buono, che abbia un rapporto buono con Paratici, quindi secondo me hai le caratteristiche per far bene a Firenze. È ovvio che a Firenze ci attendiamo sempre chissà che, perché siamo un po' presuntuosetti, nonostante non abbiamo titoli, noi fiorentini camminiamo sempre un po' un metro da terra, no? E pretendiamo sempre qualcosa di più, però io credo che lui sia la persona giusta per fare un bel progetto. Bisogna capire se la Fiorentina riesce a costruirgli un progetto sportivo intorno a lui, e questa è la scommessa, più che l'allenatore è il progetto che conta.
1: Tenerani, lei è contento di quello che ha detto il senatore?
0: Sottoscrive?
8: Ma lui ha detto che è tifoso, lui è un ultras della Fiorentina, lo conosco. E comunque, nonostante con le nuove generazioni si è cambiato molto, ma credo anche in altre città, nella nostra generazione, io e Paolo siamo coetanei, era difficilissimo, Marco, credimi, trovare in città, non dico in Toscana, fuori città, un tifoso che non fosse della Fiorentina.
1: Lo so, ma è cambiato il mondo, caro Tenerani.
8: È cambiato tutto, e quindi, capito, però insomma no, ma credo che lui rappresenti bene l'anima del tifoso Viola.
1: Sì, io so che a Firenze ci sono tifosi anche di altre squadre, quindi...
0: Vabbè, ma pure a Roma, a Napoli, pure a Milano,
1: Milano, insomma.
5: Purtroppo sì, perfino anche con le strisce.
1: Senatore,
0: non entriamo adesso.
1: Senatore,
0: è stato perfetto e eccezionale fino adesso.
1: Vabbè, ma il calcio è anche fatto di...
0: Non ci complichiamo la vita.
1: No, però senatore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore. Dice: lei come si pone sul fatto delle multiproprietà? Ha un'idea? Adesso c'è Lotito che sta acquistando un'altra squadra.
5: Allora, diciamo, io in linea di principio preferirei che non ci fossero, va bene?
1: Okay.
5: Però, come dire, sul tema io credo che si possa far bene se si fa, diciamo, delle regole chiare, ma le regole chiare, come dire, si possono anche scrivere. Il problema è come vengono recepite dai tifosi, perché è chiaro che chi ha una doppia proprietà, e la proprietà è di Serie B, ovviamente il tifoso di Serie B si vede sminuito, perché se è un calciatore buono di sicuro non rimarrà lì, andrà a giocare nell'altra squadra, quindi capisco dal punto di vista del tifoso che è una limitazione forse quasi insopportabile avere un presidente che è distratto perché ha un'altra grande squadra da un'altra parte, però devo dire che come ci sono esempi di chi li sta facendo a livello internazionale, penso a Pozzo, no? Ma penso anche, ecco, io penso che invece per coltivare talenti potrebbe essere anche utile se regolata bene, però è ovvio che la piazza deve essere accontentata e deve essere consapevole di quello che sta accadendo, ecco, perché vedo quello che sta accadendo a Bari e tanti colleghi di Bari, della Puglia, questa storia per loro è insopportabile,
1: Mario, ci sei ancora? Ti sto per salutare.
8: Sì.
1: No, ti chiedo una cosa velocissima proprio, ma per questo centenario della Fiorentina, no? Ma Antognoni proprio non c'è possibilità che...
8: No, non c'è possibilità, c'è ancora tanto tempo, lui io lo conosco.
1: Lo proviamo a convincere.
9: Ma è una persona tutta ad un pezzo, è una, molto, molto orgoglioso, piano di dignità. Lui ha avuto una storia, una frattura vera con questa dirigenza, e quindi è il primo lui a essere combattuto, perché ama la città, ama i tifosi, ma con questa dirigenza zero. Se ti devo dire, il massimo della diplomazia potrebbe essere una telefonata a New York da parte della proprietà, in subordine paratici. Nessun altro può chiamare Antognoni. Se lo chiama un membro della famiglia commisso, il DS Paratici, secondo me Giancarlo ci ragiona, se non resta a casa, per come lo conosco io.
1: Senatore, lei vuole mandare un messaggio ad Antognoni proprio qui in diretta?
5: Guardi, io quando vengo a Firenze la mattina ce lo bevo il caffè con Antognoni, perché viene a berlo al bar dove vado a fare colazione, quindi tutte le mattine c'è il capannello di persone che cercano di convincerlo. Però ha ragione Mario, diciamo, lui ora l'ha ancora presa male. Io ho provato anche a dirgli, insomma, sinceramente, anche diciamo le persone, ahimè, diciamo dell'inizio del mandato, diciamo, del commisso, non ci sono neanche più, perché il presidente Rocco non c'è più, non c'è più Gio Barone, quindi se lui aveva avuto contratti, se li aveva avuti, diciamo, con loro, evidentemente adesso non ci sono più. Io ho detto, pensa a una ripartenza, come dire, a un riavvicinamento, c'è cioè una nuova fase, magari anche lui potrebbe tornare a una nuova fase.
1: Sarebbe un peccato. Tanto al di là dei contrasti con la società, però insomma stiamo parlando della Fiorentina, e come ha detto pure giorni fa Stefano, lui rappresenta la Fiorentina.
0: No, ma è la festa della Fiorentina, festa della non Fiorentina. Della proprietà della
1: Quindi
0: Fiorentina.
1: Convinciamo, tra quindi un caffè e l'altro, senatore, tra
5: io,
1: un caffè e l'altro ci provi.
5: Per farvi capire, io mi tengo sempre due fotografie di quando facevo il raccattapalle alla Fiorentina, una con un picchio di Sisti e una con Giancarlo Antognoni che aveva esordito.
1: La luce di Firenze.
5: Ancora col numero 7 all'epoca, io accanto a lui e Giancarlo De Sisti, capitano.
1: Bene.
5: Ci tengo io a questa
1: assolutamente
5: cosa, ci proviamo tutti.
1: Ci provateci. Io ringrazio veramente il senatore Marcheschi per essere intervenuto qui da noi, averci spiegato questo disegno di legge. Gli facciamo veramente, sperando che possa portare un contributo al calcio, un in bocca al lupo grosso. Quindi
5: grazie, in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie senatore, grazie ancora. Mario, grazie anche a te.
0: Ciao Mario.
9: Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Marco, un abbraccione, a presto,
1: grazie anche a Mario Terenani. Break per noi, torniamo per il finalino di Maracanã.

0: Stefano, ci siamo per questo gran finale, stiamo vedendo le immagini, così lo raccontiamo anche a chi ci sta guardando, sentendo, le immagini dell'Ecuador che ieri ha vinto grande festa, grande entusiasmo, hanno raggiunto,
1: grande partita,
0: hanno passato il turno, hanno battuto la Germania.
1: Mi rimonto.
0: Tra l'altro l'allenatore c'ha questa capigliatura
1: molto
0: che sembra
1: Caniggia,
0: vero? Sembra Caniggia.
1: Allora, come lui.
0: Certo. Quindi grande entusiasmo, grande festa, bello, bello, perché poi il mondiale, anche questo, ci sono delle storie diciamo così.
1: Che è un'ottima squadra l'Ecuador.
0: Sì.
1: Nei gironi della qualificazione.
0: Però, insomma, la Germania
1: dietro
0: non è
1: l'Argentina.
0: Sembrata proprio
1: sì.
0: Grandissima.
1: Sai che cosa? La Germania, secondo me, non c'ha l'attaccante, c'ha il centravanti.
0: Gli manca un po' il riferimento là davanti.
1: E di solito se non ha il centravanti.
0: Vabbè, stasera c'è questa sfida dove i centravanti ci sono, vediamo che succede, perché Francia e Norvegia i centravanti ce l'hanno,
1: pure forti.
0: Senti, invece, guardando un po' avanti, Brasile...
1: Ma il Brasile adesso c'ha un cliente scomodo, il Giappone. Tra l'altro io ho visto tutta la partita, ho fatto tardi contro la Svezia.
0: Ha visto anche Lucio, avete visto...
1: Sì, no, perché Tunisia, Olanda, insomma...
0: Non era un granché da vedere.
1: E tra l'altro l'Olanda è sempre una delle formazioni
0: l'Olanda
1: strutturata,
0: è presentata,
1: però il Giappone
0: bene,
1: è una squadra molto organizzata, non ha questi picchi di grandissima qualità, però è molto organizzata, compatta, attacca
0: Corrono
1: bene
0: tutti.
1: Difende bene. L'azione del primo gol, non so se l'hai vista, ma è bellissima.
0: No, non l'ho vista.
1: Ti invito a vederla, costruita molto bene, quindi ha messo l'allenatore, è stato molto bravo, perché li tiene sulla corda, sono tutti giocatori insomma molto bravi. Poi ha, voglio dire, due giocatori, adesso non mi ricordo, Minamino, cioè che non li ha avuti per infortuni gravi, quindi dobbiamo anche considerare che questo Giappone sarebbe stato ancora più forte con altri giocatori, Minamino su tutti altri che non hanno potuto partecipare a causa di infortuni, e quindi è una realtà da prendere in considerazione. Sappiamo che il mondiale è un mondiale, in un mondiale può succedere di tutto, il Brasile è favorito, però attenzione, il Brasile è in crescita, l'ho visto più compatto, più ancelottiano. L'ultima partita contro la Scozia. Certo, poi dopo, voglio dire, ha capitalizzato gli orrori difensivi della Scozia, però è un Brasile che sta crescendo, si sta compattando, non ha grandissima tecnica, qualità del passato, però è una formazione che può arrivare fino in fondo. Attenzione però a questo Giappone, attenzione per quanto riguarda l'Olanda, al prossimo accoppiamento che se la vedrà contro il Marocco.
0: Bella partita.
1: Marocco non perde da 32 partite.
0: Veramente una bella partita.
1: Coppa d'Africa,
0: quella me la
1: eccetera.
0: Voglio gustare proprio, perché quella è una bella partita.
1: Marocco, sì. Una squadra tosta che anche lì ha più qualità rispetto al Giappone, però sono le due squadre che mi hanno impressionato come organizzazione, come squadra, sono due squadre vere.
0: Sì.
1: Saremo a vedere, insomma. Certamente Olanda e Brasile sono favoriti.
0: Guarda,
1: però,
0: qua gli olandesi quanti sono, guarda, che sono una banda, ragazzi, tutta arancione. Sì. Allora, dammi qualche audio, Andrea, vai. La maglietta più bella.
2: Buonasera direttore, buonasera. Buonasera. Anche a Stefano.
0: Grazie.
2: Allora volevo dire questo, io sono un tifoso interista. L'Inter su Lookman non è arrivata a 50 milioni e non c'è stato niente da fare. Poi su Palestra la stessa cosa. Come fa l'Inter a dare 60 milioni? Che quella, secondo me, non li darà mai. Che cosa ne pensate?
0: Sono d'accordo, perché non va l'Inter, Nico Passa, quindi... meglio mettersi l'anima in pace e andare su altri obiettivi, perché poi insomma bisogna anche,
1: però non so se veramente Passa era un obiettivo dell'Inter, sai, adesso io
0: no, secondo me lo volevano, secondo me lo volevano
1: Palestra
0: prendere.
1: Sì, Lookman sì, Pass ni,
0: non lo so, dai, all'Inter punto. Sono anni che manca,
1: cioè, non è
0: un giocatore
1: che... Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che salta Palestra e Valcelsi, il giorno dopo Inter su Pass, perché cosa fare per accontentare i tifosi? Non lavora così Marotta.
0: No,
1: mi spiace,
0: però era un giocatore
1: neanche
0: che...
1: Ausilio e Bacini.
0: Cioè, secondo me Zanetti...
1: Se no, allora avrebbe dovuto spendere l'Inter 50 per Palestra e 60
0: però, Stefano,
1: per Pass.
0: Quando Fabregas si incazzò un po' con quello che era uscito con
1: ma
0: Zanetti...
1: Ma forse sì,
0: cioè,
1: c'è stato un
0: lui
1: tentativo
0: sapeva
1: in
0: che
1: passato.
0: Il corteggiamento
1: ma
0: c'era.
1: Stiamo parlando però di 4 mesi fa.
0: No,
1: fa,
0: secondo me l'Inter è un pensierino di corteggiamento.
1: Secondo me su Palestra c'era.
0: Fatto, però.
1: C'era la possibilità, la convinzione, forse da parte dell'Inter di poter chiudere, nonostante poi l'attacco, nonostante... l'offerta è impareggiabile, perché poi dopo quando arriva un mercato più ricco che ti viene a pressare, tipo la Premier, quello della Premier, tu perdi, tu perdi a prescindere, perché sei più debole. Però confidava sulla volontà del calciatore, che secondo me c'era, però poi quando alla fine hai detto bene tu, la gente fa il proprio lavoro, confeziona questa operazione inappuntabile, fa guadagnare un sacco di soldi, perché una plusvalenza, Palestra, ricordiamo, è cresciuto all'Atalanta 0 più 55 fa l'Atalanta. La miglior plusvalenza che abbia mai fatto registrare l'Atalanta in tutta la sua storia,
3: sì, sì, sì.
1: Di mercato.
0: Ti giro un messaggio velocissimo di Federico, dice: che cosa ne pensate di quello che sta accadendo all'Uruguay con i giocatori schierati contro il logo Bielsa?
1: Non dovrebbe essere... non è una novità, però.
0: Non è, a parte non è una novità, ma non dovrebbe essere un soggetto Bielsa, facile Bielsa.
1: No,
0: eh?
1: Bielsa è un intellettuale del calcio, definisco così, è un personaggio. Non ha costruito, secondo me non ha costruito, è proprio così. Cioè lui secondo me nel privato è così, quindi naturalmente divide.
0: Sì,
1: è un personaggio che io stimo, però insomma da un punto di vista calcistico poi alla fine vai a contare quello, i trofei che insomma poi alla fine uno pesa anche la carriera da questo punto di vista, qui pochino. E poi mi ricordo anche la spedizione in Argentina tanti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano le divisioni, le cose.
0: Sì, sì, sì, sì, è uno che divide.
1: Quindi è uno che
0: forse ce la facciamo con un audio, vai, vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi, sono Riccardo Como. Niente, io seguivo la trasmissione, ma è semplice perché comunque già 20 giorni fa nelle vostre trasmissioni e anche in altre si parlava di una ricompra di 60 milioni,
0: sì.
4: E il Como poi è obbligato a darlo, poi dopo un anno, dopo due anni, comunque quello che è a 80 milioni. Cioè deve comprare, scusate, il Real Madrid deve comprare 80 milioni, quindi ci fa una plusvalenza di 20 milioni il Como, tutto lì, niente di meno, se come le notizie che davano fino a pochi giorni fa.
0: Sì, sì. Bene, bene, sì, sì, ne abbiamo parlato. Vai ancora con un altro, Andrea, così vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcun altro. Guarda qui,
5: direttore Viccari, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno
5: Stefano.
0: Buongiorno.
5: Lei come al solito vuole fare notizia.
0: Io.
5: Beffata per la seconda volta. Beffata quando c'è una trattativa in corso. Ma se non c'è nessuna trattativa, perché beffata? Ovviamente lei vuole fare ascolti.
0: Ma no, io ho detto beffata.
5: Le do ragione. E anche su beffata. Palestra. Io credo
1: ti
5: che
1: ragione, però.
5: Marotta e Ausilio, il giocatore non lo volevano a 50 milioni. Era per accontentare un po', diciamo così, Chivu. Ma l'intenzione non era quella di spendere 50 milioni, l'hanno tirata alla lunga appositamente, io credo, penso che sia stato questo il motivo che l'hanno tirata alla lunga.
0: Io non lo so, però insomma adesso non dobbiamo credere che non stavano su Palestra, non stavano su Nicolò.
1: No, su Palestra sì, su Palestra non lo so, sono d'accordo con Salto. No, non è che si sono inventati tutto, è un desiderio di 4 mesi fa, ma secondo me non è che tu non prendi Palestra e il giorno dopo l'Inter su Pass. Sembra strano, perché non è stato scritto
0: no,
1: prima?
0: No, ma io non ci credevo nemmeno io, però se per arrivare no. A quei giocatori lì
1: Palestra
0: tanto,
1: sì,
0: cioè parliamoci chiaro,
1: sì, Pass non lo so.
0: Per prendersi i giocatori qua devi tirare fuori i soldi, se non li tiri fuori c'è poco da fare, è inutile, quindi io anche su Palestra.
1: Ma secondo te l'Inter avrebbe speso 110 milioni tra Palestra e Pass?
0: No, ma ne avrebbe preso uno, se prendi Palestra non prendi quell'altro.
1: E allora salta Palestra e il giorno dopo vai su Pass?
0: Per me poteva essere una trattativa entrambe portate avanti. Per provarci a vedere quella che potevi chiudere, ma io non ci credo, tanto 60 milioni 70 milioni poi era all'Inter 70 non 60 non li avrebbe mai tirati fuori l'Inter.
1: No,
0: quindi
1: non è aria,
0: non è proprio aria, quindi hanno associato questo nome, io l'ho letto come tutti questa mattina, insomma c'è stato un cambio repentino subito Pass, anzi da ieri perché ieri pure andavano tutti i giornali, i siti con Pass Inter già ieri, quindi io non so se

0: veramente se prendono o non prendono, chi prendono o non prendono, sì, insomma. Però sì, c'è molta arrabbiatura dei tifosi dell'Inter perché insomma certi giocatori sono, non sono stati presi, sfumano degli affari e giustamente si arrabbiano un po'. Va bene, ci fermiamo, siamo arrivati al termine, vi dobbiamo lasciare adesso alla, a tutta C, poi c'è TM Radio, c'è poi una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali con il racconto del giornalista Vanni, non vi dico di chi parleranno, così ve lo sentite, ve la vedete alle ore 18:30 sulla nostra app.
1: Ciao Marco,
0: buon
1: ciao
0: fine
1: a tutti.
0: Settimana, buon anche fine a settimana a tutti, ciao, ciao, a tutti quanti. Noi ci ritroviamo qui lunedì, come sempre, a partire dalle 13. Ciao.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica, diciamo.
0: Sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti.

0: Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane. L'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
1: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
0: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
1: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
0: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto. Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
1: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
0: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
0: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a
1: Eh
0: ridere
1: sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
1: Strano,
0: sono
1: molto
0: contento
1: strano,
0: per
1: sì.
0: loro, eh. Non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Certo. Quando hai vinto lo
0: Abbiamo
1: scudetto,
0: sbagliato
1: quando hai vinto
0: epoca.
1: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
0: Ma io
1: all'inizio.
0: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma non è nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di buon
0: quello
1: livello, viste le tue
0: no.
1: caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche, le
0: vabbè.
1: tue qualità.
0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo.
0: ovviamente
1: No,
0: nelle
1: per te,
0: altre
1: per le tue
0: squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma magari, questo non si può sapere, eh? Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il
0: quello
1: Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli prendevano i
1: gli hanno
0: migliori
1: praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
0: Esatto,
1: nuova, sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non
1: Certo.
0: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano, ritieni
0: Vabbè.
1: che sia un po' strano che sia andata al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
0: Beh, è
1: che...
0: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh?
1: Sì.
0: Non
1: Certo, sì,
0: è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica è
0: piace la
1: chiaro che ha il
0: città o
1: suo
0: perché ci
1: fascino,
0: piace i
1: sì.
0: monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però...
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più, come
1: Sì, certo.
0: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti, adesso che vorrebbe tornare in nazionale, sembra che ci sia stato un veto da
0: Lo so,
1: parte della Serie A
0: ma
1: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: adesso vorrebbe. È normale, se
1: Avrebbe
0: tu
1: voluto, insomma, perché sì.
0: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
1: No, ti lascia per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no,
0: Possono star bene 25 generazioni
1: no. Certo,
0: con
1: no,
0: quella
1: io facevo
0: capitolare,
1: più un
0: quindi voglio
1: discorso
0: dire.
1: di carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese dove il
0: se si fa
1: calcio è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì,
1: Certo.
0: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Sì, è
0: so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi
1: tuo
0: se, no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte,
1: sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: eh? Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao per tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico, non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione, dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori di Roberto Baggio e di Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate e non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare, ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti, ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho, come ormai sapete, proprio Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che insomma iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari, è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che ha entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidente. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole, l'anno prossimo penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul proseguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. Partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale di Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un un tenore di vita, magari un o una remunerazione diversa, stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito, si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice. È stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi, che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla Serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando, cioè il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo, stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria, ed è un viaggio che è tuttora in corso, perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po', perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte, e insomma, però, cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che, insomma, puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio e vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che, insomma, anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto, e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie, Claudia. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo, perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Giana Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto, il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze. Quindi, insomma, di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi, la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra

0: marchigiani e lombardi tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia, che si deve leccare le ferite, e il Vicenza lo ha insegnato: perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. È forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, vi auguro buon fine settimana, e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio, che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9.45 con quelle che sono state le parole della postgara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel postgara che non ha consegnato ai lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con A Tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9.45, questo il postgara, un postgara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo, a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà, cioè in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore, si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no? Da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati.
3: Il calcio
2: che non erano oltre
3: ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su Tempo Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, ma con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già eliminata, più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States, che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificata l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangione, Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese se non il fatto che fino adesso in questa prima parte dei gironi si sono messe in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale.
1: Norvegia-Francia.
2: Norvegia-Francia. Cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori. Insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale. Quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi a fari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti, ed è verissimo, si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia. Vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
2: i valori che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari, e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo, io ricordavo che noi abbiamo giocato quando eravamo una nazione che il calcio lo dominava, una finale a Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
2: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, credo che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi... io ho una cosa oscena, che spezza il ritmo di una partita, nel diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, il recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
1: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore o proviamo a richiamare. Proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po'. Direttore? No, direi che... Sì, direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesto al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore. Direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
2: No, appunto, dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
1: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera, l'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
2: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quella appeal che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano. Assolutamente negativa la vedo questa cosa.
1: Negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz, il Real Madrid pagando 6 milioni riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata, ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco cosa potrebbe significare ulteriormente?
2: Guarda, sarebbe il primo diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche due anni fa, è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz secondo me è nettamente superiore come qualità. Quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o diciamo tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo, ma a volte per squadroni diciamo già consolidati che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni, fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutte le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza. Ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve, perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
1: Già.
2: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus. Detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8, perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giuntoli, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto che funzionava, arriva la Juventus, stessi problemi, sparisce con Miners. E potremmo continuare a lungo così, perché sono tanti i giocatori che poi arrivati alla Juventus non hanno funzionato. Allora, visto che non li puoi cambiare tutti, creare un contesto vincente può aiutare determinati giocatori arrivati come talenti a esprimere almeno qualcosina in più rispetto a quello che hanno fatto vedere ora, e quindi ricominciare da qui.
2: Tu metti il dito nella piaga, caro Vincenzo, perché il problema della Juve qual è? È la passione dei proprietari. Cioè, perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella diciamo quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli, espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli un manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi i giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli, anche di Andrea Agnelli, erano stimolati a considerare la Juventus un punto di partenza, a considerare la Juventus una squadra in cui fare delle belle cose, in cui vincere. Insomma, non è che devo richiamare i tanti giocatori che sono venuti alla Juve anche in anni abbastanza recenti, appunto quelli del ciclo dei 9 scudetti, in cui la Juventus rappresentava una rabbiosità che invece ha perso in questi ultimi anni.
1: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta. Si parla di Kessié, che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prendeva in Arabia Saudita. Si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth eccetera, ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti più probabile, quella di David da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
2: Ma il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente, di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve.
1: Il lavoro essere un bravo venditore.
2: È bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali, perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Carnevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico di fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership, da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus, e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
1: Il Milan dell'autogestione societaria ti convince? Perché di fatto si tratta di un'autogestione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti sportivi, general manager, quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
2: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla alla riprova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana. Cioè, sono convinto di questo, cioè che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo, cioè posso capirlo, perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo su determinati aspetti, è difficile verificarla subito. Ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano, è una materia nella quale soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati, però io dico questa sfiducia nei confronti di dirigenti italiani. Adesso devo dire la verità, c'è un dirigente sul quale io mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli, okay, che è il nuovo amministratore delegato. Sì. Ecco, io è italiano, chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio, ma con il tennis, però può essere quell'uomo che può dare la svolta, nel senso può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstel va bene, poi magari anche i due consiglieri per quanto riguarda gli osservatori ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani, però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta che, ribadisco, può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo. Perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti, e guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotta, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
1: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo stare a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirar fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale, verso che strada si sta facendo il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
2: Guarda, allora, conosco personalmente Giovanni Malagò, gli auguro, diciamo, le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore, e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, diciamo, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui se li inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non venga sottoposta al giudizio della Lega, è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega, perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre, perché con chi te la prendi, visto che è tutta, come dire, una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici diciamo il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, diciamo, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo, sinceramente.
1: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', diciamo, incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della nazionale, sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte. Le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico, anche qui i nomi sono quelli giusti, se fosse Conte e Maldini piuttosto che Mancini?
2: Allora, se fosse Conte è giusto, se fosse Mancini è estremamente sbagliato, anche come simbolo, perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta. E diciamo, è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto, che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsa riga del lavoro che ha fatto Baldini. Gli avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, diciamo tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia nessuno a fare le sue scelte, le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sa assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro. Però è uno favasulo, non per esempio uno, però è uno che si assume questo tipo di responsabilità. Per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto, e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, anzi qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata. Perché se no altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada, come è successo. Ma non è questo, secondo me, il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti, non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha diciamo più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
1: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico, che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero o male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che ci sono all'interno. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
2: È quello che dicevamo prima, no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, ma persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania. Altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, qui tutto il mercato web Ivan Cardia, dopodiché mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus, quindi avremo dalle 12.05 Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis, poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale. Stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. In cabina di regia, e sono sicuro che avremo gasato così anche l'ottimo Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, stavi remando anche tu.
2: Buongiorno Enzo, sì.
1: Che spettacolo, stasera chissà se li vedremo remare, eh? Dipende da come va a finire, pensa se battono la Francia, cosa difficilissima secondo me. Però ha detto De Paola prima, questa è una specie di finale anticipata, sei d'accordo? Per qualità, per forza.
2: Sì, oddio, non so, finale anticipato mi sembra un pochino tanto, nel senso, la Francia è una bella squadra, e sicuramente è una bella storia di questo mondiale. Secondo me c'è almeno 3-4 davanti, cioè oltre alla Francia, Spagna, Germania, Inghilterra mi sembrano, diciamo, forti. Poi invece è una bella squadra, per carità, la mettere nel contesto, anche perché se no, cioè, fino a qualche mese fa era il disastro perché l'Italia non era andata ai mondiali perché abbiamo perso con la Norvegia. Ora non eravamo convinti di essere più forti di loro. Ora farle diventare all'improvviso una delle più forti mi sembra un bel salto in avanti. Insomma, dai.
1: Senti, tra Argentina e Brasile invece qual è la più forte?
2: Ti direi ancora Argentina, però il Brasile non sta dispiacendo, ecco. Quindi ora manterrei l'Argentina. Il Brasile ha un grosso vantaggio in panchina, perché a uno come Carlo Ancelotti, che insomma è un valore aggiunto. Poi Scaloni il mondiale l'ha vinto, quindi anche su quel fronte diciamo che non sono messi male Messi e compagni.
1: No, direi di no, però insomma io, sai, continuo a credere che ci sarà un replay, un remake della finale dell'ultimo mondiale, quindi
2: probabilmente sì,
1: Francia-Argentina, sì. Che secondo me alla fine si ritroveranno l'una contro l'altra e sarebbe molto bello vedere questa rivincita. Allora, Ivan, parliamo di mercato. Cominciamo da Nico Paz. Il Real Madrid lo ricompra e lo mette all'asta. È un'asta che preoccupa quanto l'Inter o incoraggia l'Inter? Soprattutto, vedi, siamo rimasti scottati, sì, dalla questione palestra. Per ora, bene o male, un cachet iniziale l'Inter ce l'ha, deve alzare il tiro, deve avvicinarsi almeno a 60, la richiesta è 70. Però ecco che si è cominciato a far viva il Tottenham, che ha detto: ah, perché è in vendita, quante altre club inglesi diranno lo stesso?
2: L'Inter ci prova e ci proverà, ha delle armi sicuramente, perché all'arma comunque di un gradimento del giocatore, chissà se non ha un'arma di valutazioni tecniche, perché non so, personalmente io Nico Paz non lo vedo ancora uno con i ritmi da Premier League, quindi magari potrebbe valutare anche lui di preferire questo tipo di diciamo di rimanere in Serie A per consolidare il suo calcio. Inter ha anche l'arma di avere comunque dei buoni rapporti con il Real Madrid e di poter proporre un'operazione come quella che eventualmente potrebbe fare il Como, cioè il Como fino a lunedì può acquistare Nico Paz per 60 milioni di euro, che poi fondamentalmente sono 50, perché a quel punto ovviamente sarebbero da togliere i 10 della ricompra del Real, e mettere una nuova ricompra da 80, che è un'operazione da succursale dell'Impero, ovviamente è un'operazione che potenzialmente anche l'Inter potrebbe proporre, cioè che sicuramente i club di Premier non propongono, perché non sono succursali dell'Impero, loro sono l'Impero vero e proprio in questo momento. E quindi se il Real dovesse preferire un'operazione di questo genere, un Tottenham non te la fa, perché il Tottenham dice: no, io te lo pago quello che vuoi, però poi diventa mio il giocatore. Como o l'Inter, consapevoli del fatto che in questo momento l'Italia non ha certo la potenza economica per giocare alla pari con gli altri campionati, quel tipo di ragionamento può anche farlo. Poi è chiaro che l'abbiamo visto con Palestra, l'abbiamo visto con tanti giocatori, se la soglia si alza, secondo me l'Inter va fuori dai giochi, perché nel momento in cui devi provare a competere con la Premier League, non c'è storia in questo, in questa fase del calcio, perché insomma Palestra praticamente Chelsea paga 60 milioni di euro, il Manchester City sta comprando Anderson per 130 milioni di euro, stiamo parlando di un terzino, di un centrocampista, un fantasista te lo paga anche di più secondo me.
1: Sì, poi sai meglio di me che sul mercato le cifre lasciano sempre molto il tempo che trovano, perché poi dopo molte volte ci leggiamo messaggi di gente che dice: come è possibile che ne so, Nico Pazzo vale 70, poi magari hai preso Douglas Luiz a 50, poi magari ci sono giocatori che valgono molto di meno ma che in realtà sono più forti. È sempre il mercato a fare il prezzo, questo lo sappiamo.
2: Su
1: Nico Paz, in Italia è solo l'Inter, giusto? Che può cercare.
2: Al momento che lo sappia, sì, non vedo, non ci sono, in questo momento non si sono mosse altre società, però diciamo che già l'Inter credo che avrà difficoltà a giocarsela sul fronte economico. Altri club li vedo messi ancora peggio, tra virgolette. Forse l'unico che potrebbe, che avrebbe la forza di provarci, potrebbe essere il Napoli, però al momento non risulta che ci stiano pensando. È comunque è un investimento, secondo me Nico Paz va almeno, se davvero arriva la Premier League, va almeno 80-90 milioni di euro, e lì sono fuori gioco tutte.
1: È quello il punto, capito? Quindi insomma, qua in Italia bisogna non solo avere il piano B, Ivan, ma il piano C, il piano D, il piano E, perché mi sa che poi dopo alla fine resti col cerino in mano sempre, soprattutto quando un giocatore ha un grande appeal e un grande valore sul mercato già di partenza, che quando già ha un valore di partenza elevato diventa tutto complicato. Senti, telenovela Colomani. Ieri abbiamo letto, credo per la 300ª volta, che la Juventus ha l'accordo col giocatore. Veramente, non me ne ero accorto. È un anno che c'ha l'accordo con Gede. Poi sì, ingaggio spalmato negli anni, accettato anche di spalmarsi quello, ma Colomani sappiamo che ha deciso anche eventualmente di vendere casa pur di andare alla Juventus, quindi questo non ha fatto notizia e non fa notizia, diciamocelo francamente. La notizia la fa intanto l'enormità del tempo speso per chiudere questa trattativa, e la notizia la farebbe la famosa fumata bianca con il Paris Saint Germain. Ci sarà?
2: Quindi vuoi che faccio un indovino?
1: No, mi devi dire quello che sai. Abbiamo perso Ivan. È caduto proprio, ci hanno interrotto le chiamate, vedi? Probabilmente a Paris Saint Germain non vogliono che sveliamo la trattativa che magari potrebbe andare in corso. Comunque, trattativa infinita. Come dicevamo, accordo raggiunto con il giocatore da parte della Juventus. C'è da raggiungere ancora l'accordo a Paris Saint Germain, i termini li sapete tutti, col giocatore addirittura che ha deciso di spalmarsi il suo ingaggio, che è un ingaggio comunque importante, adesso ne parliamo con Ivan, il Paris Saint Germain che chiede 40 milioni, la Juventus che propone il prestito oneroso con obbligo di riscatto raggiunto alla Champions League, il Paris Saint Germain che dice sì, ma siete sicuri di andare in Champions League l'anno prossimo e che non mi ritorna indietro di nuovo il giocatore? E allora ripensiamo alla formula, una formula che quindi deve essere ritrovata. Io penso che nel frattempo però deve pensare a cedere prima di poter acquistare. Poi ci saranno tanti giocatori anche a parametro zero che possono entrare nelle grazie della Juventus, magari già lo sono, il Frenkessie di turno, ambito però anche dall'Atalanta, ma lì è soltanto una questione di ingaggio del giocatore perché si libera a parametro zero. Juventus che però deve cedere, su Miretti c'è il Bologna che però non vuole spendere i 15 milioni che servirebbero come il pane alla Juventus entro 4 giorni per chiudere con la plusvalenza da 15 milioni da concludere per il 30 di giugno, e allora da una parte e dall'altra si tira un po' la corda per cercare di trovare la formula giusta. Juventus che insegue anche Lukumi, lì il costo del cartellino è abbastanza alto rispetto a quello che è la proposta della Juventus, ma ci si lavora, e allora giravolta anche verso Muharemovic, di cui la Juventus detiene il 50% della futura rivendita, quindi può essere una soluzione idonea. Nel frattempo bussa alla porta di Spalletti Zegrova, che ha detto: io mi alleno anche quest'estate ma voglio esserci il prossimo anno. Insomma, tante cose di cui parlare. Allora recuperiamo, e l'abbiamo recuperato, Ivan Cardia. Ivan, dicevamo.
2: Sì, no, dicevamo, non so dove mi avete perso. La Juve deve riaprire il dialogo con Paris Saint Germain, poi se ci riesce, è un giocatore che a Parigi non serve e che che ha un suo valore ma che non è stellare, sui 40 milioni di euro lo porti a casa. Carnevale deve anche risolvere gli attaccanti che ha in rosa in questo momento, perché comunque saranno considerati nel piano della Juve futura, però al momento sia David che Openda fanno parte della rosa e credo che nessun dirigente intenda svalutare i calciatori che ha a disposizione, anche se in qualche caso si svalutano da soli, perché Openda c'è riuscito benissimo a svalutarsi da solo.
1: Sì, direi di sì, e quindi lì infatti è quello sempre il discorso, perché poi dall'altra parte ci dicono ma non sono bravi a vendere i giocatori. Non è vero, i giocatori allora ci sono i venditori, tipo il sottoscritto che tipo, potrebbe andare a vendere un frigorifero anche in Alaska, ma proprio tranquillamente, però è un prodotto che sto vendendo. Nel calcio, Ivan lo sa meglio di me, il prodotto si vende da solo oppure non si vende da solo, nel senso che se il rendimento è un rendimento scarso, e lei voglia dire guarda, è stato un anno un po' così, dai, ha avuto qualche difficoltà, il ragazzo però è intelligente, bravo, si applica, ma lì è il rendimento che spinge le squadre a comprare, e chiaramente poi il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi ti dà un valore, e Openda al momento non è un valore, David al momento non è un valore, Kuhn-Meiners al momento non è un valore, eccetera eccetera eccetera. Quindi per tornare invece su altri possibili colpi, si è tornato a parlare di Frank Essien, che in Italia ci vuole tornare, ma lui guadagna un ingaggio a doppia cifra. Si era parlato di Atalanta, ma non so se l'Atalanta può dare quelle cifre di ingaggio, perché a livello di cartellino con i 100 incassati può spendere, ma una cosa sono i cartellini, una cosa sono gli ingaggi. Dall'altra parte la Juventus, che però deve liberare un posticino a centrocampo, e lì torniamo al punto di partenza, no? Le cessioni.
2: Sì, sì, ma non ci muoviamo da lì. La Juve ha un problema di cessioni, che sì... Credo che possa essere un nome buono per il mercato della Juve. Secondo me, sì, la Tata ci sta pensando, però un ingaggio un po' troppo alto, anche perché poi non è soltanto una valutazione legata a quanto spendi, ma anche a come gestisci gli equilibri di cosa. Cioè, se i tuoi calciatori hai detto guardate, c'è questo tetto, funziona così, poi non è che compri uno che all'improvviso te lo manda a pallino quel tetto, anche se è forte, anche se sei convinto, però devi fare quel tipo di valutazioni. Sicuramente dell'Atalanta è un po' il primo obiettivo, probabilmente, anche perché io credo che Giuntoli sia chiamato ad una bella sfida, nel senso che deve ricostruire una squadra quasi, perché deve cambiare molto l'Atalanta, e a centrocampo la vedo con un po' di difficoltà. La Juve per ora ha altre esigenze, nel senso che appunto deve lavorare in uscita, c'è il tema anche del fair play finanziario. Se l'Atalanta non accelera e non chiude, e magari la Juve riesce a sistemare alcune questioni in uscita, io penso che possa anche essere favorita, ti dirò, nella corsa al giocatore.
1: Ok, questo diciamo è un po' l'indizio. In casa Milan invece si sta pensando a Gonzalo Ramos come attaccante, ma occhio, lo leggevo anche su tutto il mercato web che lo puntualizza in apertura, occhio a Pulisic, che potrebbe ricevere una chiamata dal New York City pronto a un quinquennale da 10 milioni, che sono cifre folli, però poi lì c'è la proprietà americana anche al Milan, che quindi magari cercherà di dire a Pulisic guarda, non è ancora il momento, può essere ancora il fiore all'occhiello di un campionato che, per quanto diciamo sia crollando come valori, però è sempre meglio che andare a giocare già in MLS. Insomma, però è un rischio concreto quello del Milan di perdere Pulisic?
2: È un rischio, cioè a me ti dicevo la domanda, nel senso, a me Pulisic piace, all'inizio del campionato scorso ti dicevo anche meglio di Leao, poi insomma ha vissuto una stagione molto altalenante, i rapporti con lo stesso Leao mi sembrano deteriorati, appunto che non so se possano continuare a giocare insieme. Il Milan ha un grosso problema legato a Leao, perché è un calciatore che ha un valore teorico, ma lo ha fatto crollare, è un po' come dicevi prima tu, il prodotto o funziona o non funziona, e Leao ha fatto crollare il suo valore di mercato. Quindi se il Milan oggi volesse, secondo me il Milan deve vendere uno tra Leao e Pulisic, se volesse vendere Leao lo farebbe a un prezzo molto inferiore a quello che può valere teoricamente. In più c'è Ruben Amorim che magari ha voglia anche di rilanciarlo, quindi secondo me se gli salta fuori una possibilità di cedere Pulisic, secondo me non è così tanto un rischio, è anche un'opportunità.
1: Sì, da un certo punto di vista hai ragione anche tu, in effetti, quindi va tenuto in considerazione anche questo aspetto qua e soprattutto il fatto che comunque bisogna sottostare alle leggi del mercato. Napoli, cioè, tra poco ci andiamo in casa Napoli, a proposito di Milan e Napoli c'è ancora la querella Allegri, no, da risolvere, e quindi ancora rimandato l'annuncio del nuovo allenatore, che però sarà sempre Massimiliano Allegri. Si sta cercando di trovare un po' la quadra all'interno di una rosa e soprattutto Ghila ormai lo possiamo considerare fatto, l'inserimento dell'Atalanta complica i piani?
2: Secondo me Napoli è avanti su Ghila, ho pensato no, però lo vedo come un giocatore più in direzione Napoli oggettivamente. Su Allegri stiamo aspettando da un po', credo che anche lui sia un po' stufo di aspettare. Ci sono delle questioni economiche palesemente, perché Allegri si potrebbe dimettere, ma ovviamente dovrebbe rinunciare a dei soldi. Per me non farebbe neanche male, però non mi permetto certo di fare io conti in tasca.
1: Credo l'abbia fatto anche proprio con la Juventus, quando poi diciamo il suo sfogo lo portò anche a un confronto tra i tribunali con la Juventus, che era una cosa un po' diversa.
2: Sì, beh, allora diciamo che lì poi secondo me era anche un meccanismo diverso, cioè lì comunque Allegri era evidente a tutti che fosse finito un ciclo, un ciclo peraltro che il secondo neanche è andato tanto bene. Qui secondo me Allegri comunque ha delle responsabilità nella mancata qualificazione in Champions, però dice mi avete mandato via voi, chiudiamola con una buona uscita come si fa sempre. Poi ripeto, per me comunque cade in piedi, però non mi permetto di fare i conti in tasca a nessuno, quindi dovranno sistemare queste questioni. Io penso che la settimana prossima finalmente Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, mi aspetto che la risolvano, insomma.
1: E immagino che debba essere questa poi la chiave finale, ma sicuramente sarà così, non ci saranno dubbi, quindi semplicemente un pochettino allungata la situazione di annuncio del nuovo allenatore, che però già sta lavorando per il Napoli del futuro, che al di là del fattore gira di cui abbiamo parlato, anche il Napoli deve cedere un pochettino i giocatori, no? Tra prestiti e cessioni definitive, anche qui il mercato non è semplicissimo, anche se il Napoli ha una base forte, per cui intanto non è che deve cedere per comprare, ha già una struttura forte, estremamente competitiva, però magari deve far quadrare un pochettino i conti o qualche cessione.
2: Sì, deve far quadrare un po' i conti e poi deve capire anche a livello tecnico cosa fanno alcuni giocatori pesanti, diciamolo così, nel senso che comunque capire cosa fa Lukaku, scusami, capire cosa fa De Bruyne, capire anche Sa se rimane, cioè ci sono anche dei nodi tattici oltre ai tecnici, oltre che economici, perché il Napoli deve capire quanto varia la struttura di base rispetto a quella che c'è attualmente.
1: Questo è da capire, ma ci sono tante situazioni un po' da sistemare. Io ricordo che deve ritornare addirittura all'Instron a Napoli, però va bene così, ci sarà lavoro per Manna, ma si sposa alla fine?
2: Non ne ho nessunissima idea.
1: Se la sposasse estate, quindi non so se il giorno è l'estate ideale, però.
2: No, anzi, se mo vado dietro pure ai matrimoni, finiamo di lavorare, dai. Almeno quello no.
1: Almeno quello no. Ivan, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Ivan Cardia, buon weekend a te. Noi ci fermiamo, rientro, doppio collegamento. Prima Casa Napoli con Pierpaolo Matrone, poi Casa Juventus con Camillo De Michelis.

0: Matrone. Ciao Pier, buongiorno, come va?
1: Ciao Vincenzo, un saluto agli ascoltatori, tutto bene a parte il caldo.
0: Temperature roventi anche lì, diciamo, quindi insomma si soffre. Senti, il ritiro del Napoli quando è fissato? Soprattutto dove?
1: 17 di luglio si parte per Di Maro, 17 ore di pranzo come al solito arriverà la squadra lì fino al 27, poi 3 giorni di pausa, dal 31 nuovamente poi altro ritiro, di fatto le stesse identiche date dell'altra volta, dell'anno scorso, quindi dal 31 nuovamente ritiro Castel di Sangro, Abruzzo fino a Ferragosto, poi una settimana ovviamente per preparare la prima giornata di campionato a Castel Volturno.
0: Quando pensa di poter finalmente annunciare Allegri, De Lorenzo, soprattutto si sta un po' irritando per la situazione o è tutto nuovo sotto controllo?
1: Guarda, io registro tranquillità, serenità da parte di De Laurentiis, se non solo per le dichiarazioni pubbliche ufficiali che ha reso ieri l'altro al rientro dagli States. Quindi credo che intorno all'inizio della prossima settimana, parlando anche con qualcuno che lavora nel marketing di Napoli, ti dico che entro la prossima settimana in generale, io credo più per l'inizio della prossima settimana, si possa anche annunciare, ma è chiaro che in questo momento Napoli è uno spettatore, non è un protagonista della vicenda, perché evidentemente sono Allegri e il Milan che devono trovare un accordo sulla buonuscita e quindi un accordo sulla risoluzione contrattuale. Ripeto, io registro serenità da parte di De Laurentiis, anche se poi alla fine, conoscendolo, so che sotto sotto, visto che poi ieri era giusto un mese dall'esonero di Allegri da parte del Milan, credo che sotto sotto De Laurentiis un po' si stia spazientendo.
0: Secondo me sì, conoscendo, secondo me un pochettino sì. Situazione Gila.
1: Allora, per quanto riguarda Gila, mi confermano che è il principale nome in questo momento per il Napoli, il preferito per la difesa senza dubbio anche da Massimiliano Allegri, c'è stato ovviamente anche l'ok dell'allenatore livornese. Il Napoli in realtà seguiva Gila da un po' di tempo, è vero che è entrato nel vivo come affare soltanto nelle ultime settimane, ma il Napoli era Gila già dall'estate scorsa, dopo l'ottima prima stagione, specie due stagioni fa, poi dopo questa stagione che si è appena conclusa, ancora di più è piaciuto molto Gila, è salito diciamo nella wish list, nell'ordine di preferenze del Napoli, e quindi il Napoli sicuramente si sta lavorando. Il Napoli dalla sua ha un'arma importante, che è la volontà del giocatore, che stiamo vedendo in giro, basti vedere anche Palestra poco fa, e quindi rimanendo sull'attualità, la volontà del giocatore diventa sempre decisiva poi quando si tratta di queste operazioni. Il Napoli ha la volontà del giocatore di trasferirsi, ha anche già un abbozzo d'accordo per un quinquennale a 3 milioni circa a stagione con il ragazzo, proprio perché forte di questa volontà, il Napoli non intende al momento rilanciare rispetto ai 15 milioni più bonus che ha offerto già da qualche settimana ormai, quindi occhio all'Atalanta, che pare si possa inserire, però ripeto, la volontà del giocatore secondo me alla fine sarà determinante. È chiaro che poi qualche contropartita tecnica tra Rafa Marini e Lucca, più Rafa Marini che Lucca, potrebbe sicuramente aiutare a sbloccare l'operazione.
0: Mi parli un po' invece di quelli che sono gli esuberi in casa Napoli su cui bisogna lavorare, perché a differenza di altri club il Napoli ha una struttura sicuramente solida, preparata, una squadra già forte, però anche qui, per far quadrare un pochettino i conti, qualche giocatore di troppo c'è e le cessioni di quest'estate sono sempre un po' più complicate, nel Napoli un po' meno perché parliamo di giocatori di grande livello, ma...
1: Ne sono tanti in realtà, ne sono veramente tanti gli esuberi, perché poi anche tutti quelli che lo scorso anno sono andati in prestito, di fatto non è stato riscattato nessuno, eccezione fatta per Zanoli dall'Udinese, per il resto rientrano tutti ed è chiaro che vada trovata loro una nuova sistemazione, rientrano Marianucci e Rafa Marin in difesa, ovviamente tutto dipende poi dalla volontà di Allegri, perché sarà lui a valutare, a decidere chi può essere utile alla causa e chi no, ma credo che la maggior parte di loro saranno tutti in uscita, quindi parlando di esuberi sicuramente ci sono, c'è un tra Marinucci e Marina, se dovesse arrivare Gila sarebbe un difensore in più, c'è sicuramente Cajuste che rientra dall'Ipswich, non è stato riscattato eppure dovrà essere piazzato nuovamente, lo stesso vale per Foloruncio, per Zerbin, sono veramente tanti in questo momento gli esuberi tra virgolette di secondo piano, cioè calciatori che di fatto lo scorso anno non hanno giocato nel Napoli. E poi ci sono quelli un po' più importanti, tipo Luca Lang, che pure hanno la stessa storia, in prestito, senza riscatto, ed evidentemente vanno valutati. assistente su Lucca mi dicono che

0: Allegri potrebbe anche pensare di tenerlo come vice Højlund, mentre ecco l'esubero vero al momento è Romelu Lukaku, perché Lukaku viene da una stagione in cui ha collezionato appena 64 minuti, in questo mondiale non sta brillando, è il giocatore che al netto guadagna più di tutti, 6 milioni e mezzo, all'ordo è terzo nella classifica degli stipendi del Napoli, perché ovviamente beneficia del decreto crescita, ma resta comunque un ingaggio troppo importante, a maggior ragione se non sei più il titolare ma devi essere il vice Højlund. Quindi il presupposto in questo momento è Lukaku, il Napoli prova a piazzarlo, sebbene poi si legga un po' in giro che Allegri potrebbe valutarlo, lo voleva già la Juventus, lo voleva anche al Milan lo scorso anno, però Napoli non può permettersi, soprattutto perché stiamo dicendo da due mesi che la politica di quest'anno sarà abbattimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, e poi ti tieni come vice un giocatore che guadagna 6 milioni e mezzo, che è avanti con l'età perché è un classe 93, quest'anno 33 anni. Quindi se il Napoli proverà a trovare sistemazione sicuramente a Lukaku, che diciamo in questo momento è quello che pesa di più, e quindi ecco, se vogliamo stabilire delle priorità sul fronte uscita, evidentemente Lukaku in cima alla lista.
1: Quanti anni di contratto ha ancora Lukaku?
0: Un anno, tra l'altro firmandolo due anni fa all'arrivo di Conte, da quello che sappiamo ci fu anche una sorta di patto tra gentiluomini con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo, dopo un paio d'anni avrebbe lui cercato una situazione di introdurre al Napoli qualcosina per quanto riguarda il cartellino, perché comunque il Napoli due anni fa fece un'operazione che non ha mai fatto, cioè prendere un trentenne a 30 milioni di euro non è per niente un'operazione da Napoli, lo fece ovviamente spinto fortissimamente da Antonio Conte, che voleva Romelu Lukaku, e poi ha portato anche i frutti, perché poi Lukaku è stato assolutamente protagonista nell'annata dello scudetto. Però appunto, proprio perché il Napoli stava facendo un'operazione non da Napoli, ci fu una sorta di promessa con Pastorello: lo teniamo due anni, e poi dopo due anni, prima della scadenza del contratto, quindi ad un anno dalla scadenza del contratto, proviamo a trovargli una sistemazione. E quindi evidentemente anche Pastorello in questo momento sta lavorando su questa operazione di uscita, ovviamente in attesa del mondiale, perché poi sappiamo che se Lukaku dovesse fare due o tre gol al mondiale, finora non ha fatto bene, ma il Belgio potrebbe andare avanti, anzi sì, quasi sicuramente andrà avanti. Se Lukaku chiaramente facesse dei gol, evidentemente comincia a fioccare anche gli interessamenti, che in questo momento invece sono arrivati. Si è parlato un po' di Arabia Saudita, ma quello che so io non vuole andare in Arabia Saudita. Si è parlato un po' di Turchia, che potrebbe essere sì una soluzione. E poi occhio alla la MLS per quanto riguarda Lukaku, anche perché lo conosciamo bene, oltre ad essere un calciatore anche un imprenditore, ha diversi interessi, gli Stati Uniti sicuramente potrebbero aiutarlo anche da questo punto di vista.
1: Parliamo di due centrocampisti, uno che potrebbe entrare ma se fa spazio un altro, uno che magari potrebbe uscire, ti chiedo più informazioni in tal senso. Cominciamo da quello che potrebbe entrare, perché come sai bene, dovunque va Allegri nella valigetta c'è anche Adrien Rabiot, lo smonta, lo mette nella valigetta e lo rimonta dove va. Il punto è che è una cosa così scontata quest'anno a Napoli, o serve che vada via, che ne so, l'Anghissà della situazione?
0: Almeno l'addio d'Anghissà deve esserci, questo è poco ma sicuro, ma io ti dico che anche dovesse andare via Anghissà non sono sicuro che poi il Napoli vada su Rabiot, proprio perché appunto stiamo dicendo da due mesi che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, deve ringiovanire l'organico, perché è il secondo più anziano, anzi in questo momento credo che è il più anziano perché l'Inter si è ringiovanita, quindi il secondo, la rosa più anziana d'Italia. Evidentemente vai a prendere un altro classe 95 come Rabiot, 96, ora non ricordo bene, credo 95, come Anghissà, d'altronde stessa età, guadagna 5 milioni e mezzo al Milan, sicuramente è un giocatore di livello altissimo. Io sognerei ad esempio di vedere un 3-4-3 con McTominay e Rabiot nei due di centrocampo, però faccio fatica a pensare che il Napoli, ripeto, in quest'ottica di abbattimento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa, poi possa andare su un giocatore come Rabiot, che ripeto ha 30 anni, 31 in realtà quest'anno, ed ha un ingaggio comunque elevato da 5 milioni e mezzo, ragion per cui, cioè anche per questo il Napoli ha messo in uscita Anghissà, o comunque Anghissà considera esaurito il suo ciclo al Napoli, e quindi si sta cercando ovviamente una soluzione in uscita anche per Anghissà. Ripeto, Rabiot sicuramente piaceva anche prima dell'arrivo di Allegri, piace tantissimo ad Allegri, non scopriamo di certo oggi però secondo me in questo momento non è un'operazione da Napoli. Poi magari De Laurentiis ci smentisce, quindi vorrebbe dire che di fatto quello che ci ha raccontato negli ultimi 2 o 3 mesi, soprattutto quando c'era ancora Conte, perché rilasciò delle dichiarazioni in cui la rese pubblica la sua volontà di ringiovanire l'organico e di abbassare il monte ingaggi, evidentemente poi potrebbe essere stata anche soltanto una strategia, non lo so, però al momento quello che ci dicono è che è difficile poi arrivare a Rabiot.
1: Difficile anche l'uscita di Lobotka direzione Juventus. Cosa c'è di vero eventualmente qui?
0: Io dico impossibile. Dico impossibile almeno per quest'estate. Poi sappiamo il ragazzo va in scadenza tra un anno, quindi tra un anno sarebbe libero, anzi già da febbraio in realtà sarebbe libero di accordarsi con chi vuole, perché no, anche con la Juventus, considerando che poi Spalletti è l'allenatore che più di tutti lo ha esaltato, soprattutto qui a Napoli, visto e considerato che quando venne Spalletti Lobotka era reduce da una stagione così, anzi possiamo dire tranquillamente negativa, con Gattuso, poi cioè con Spalletti riuscì a diventare il perno della squadra, il faro, il fulcro del centrocampo. Quindi credo che quest'estate la Juventus sia una pista poco percorribile, perché il Napoli non lo libera, da quello che sappiamo noi, per la Juventus. La clausola, lo sappiamo, è valida soltanto per l'estero, quindi al massimo potrebbe essere un'operazione da posporre poi alla prossima estate o comunque al mese di febbraio, perché poi sappiamo come funziona: quando un giocatore è in scadenza da febbraio può accordarsi con chi vuole.
1: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
1: Da Napoli a Torino, versante bianconero, e quindi Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Ci siamo sentiti dire per la 600ª volta che c'è l'accordo tra la Juventus e Colomani, ma su questo diciamo c'erano pochi dubbi, spalmava, riduceva, faceva, diceva, credo che venderebbe anche casa per andare alla Juventus. Il problema è sempre quello di convincere il Paris Saint-Germain con la formula giusta. Com'è la trattativa a questo punto?
2: Sì, la questione, hai ragione tu, no Vincenzo, ma anche per noi è difficile in generale parlare continuamente di Colomani, perché il tifoso poi alla fine non ne può più.
1: Questa
2: è una telenovela turca, insomma, lunghissima. Qua rischiamo veramente anche di toccare livelli alla Beautiful. Però al netto di questo dobbiamo dire che comunque la Juventus ha cambiato il capo azienda, ha cambiato l'amministratore delegato, perciò ha dovuto riprendere in mano la situazione legata a Colomani. E Colomani, nell'idea di Comolli, non era la priorità per l'attacco, la priorità era Sorloth.
1: Quindi
2: il Carnevali sta attuando una politica leggermente diversa, nel senso che ha parlato a Spalletti dicendo: Colomani e Sorloth non riusciamo a farli, dobbiamo cercare di sceglierne uno, chi vuoi dei due? E Spalletti ha detto Colomani, perciò siamo tornati a lavorare fortissimo su Colomani. E Carnevali ha dovuto riparlare con gli agenti del giocatore, che con Comolli non erano proprio
1: in
2: buonissimi rapporti, anche se poi a gennaio un po' si erano ritrovati. Però capisci bene, Vincenzo, che la gestione Comolli, che ha tenuto Colomani fermo per un'estate intera, andando in giro a dire a Tudor è fatta, è nostro, presto tardi è nostro, ecco, ha dato fastidio sia al giocatore, alla gente e soprattutto al Paris Saint-Germain, perché poi Saint-Germain si è visto fare e disfare una trattativa per 2 mesi. Quindi adesso la Juventus ha trovato l'accordo su una base quinquennale con Colomani. Colomani ha fatto dei passi importanti verso la Juventus, però bisogna andare dal Paris Saint-Germain. Il nodo è semplice: la Juventus vuole un obbligo condizionato, il Paris Saint-Germain vuole un titolo definitivo o obbligo, punto. Quindi bisognerà lavorare in maniera diplomatica su queste situazioni qua. Io credo che i rapporti adesso Juventus-Paris Saint-Germain siano tornati ad essere ottimi, perché una delle caratteristiche di Carnevali è quella di avere buoni rapporti con tutti, perciò si entrerà nel vivo della trattativa. Io lo dico già ai tifosi della Juventus in ascolto qua su Radio Bianconera, su tutti i nostri siti: è lunga. Non è una trattativa rapida. Sicuramente entrerà poi nel vivo da mercoledì, perché comunque prima del primo luglio non verrà ufficializzato nulla in entrata, ecco.
1: Tra l'altro non è l'unica trattativa lunga, perché poi l'altra priorità è la porta. A livello di portieri siamo sempre in ballo con la questione di Bu Martinez, con Vicario diciamo seconda scelta e Milinkovic-Savic terza.
2: Ma Vincenzo, siamo nel... Io sono dell'idea che il nome è il Dibu.
1: Sì, pure secondo.
2: Poi eventualmente si faranno altre valutazioni. Però stanno cercando di capire i costi del Dibu Martinez e l'idea di Carnevali, in controtendenza rispetto alla Juve del passato. Le Juventus del passato probabilmente, insomma, in questo momento qua, avrebbero chiuso la trattativa, milione più, milione meno, però per arrivare a un portiere comunque esperto di livello. Carnevali ha paura che questa operazione possa essere pericolosa dal punto di vista economico, perché se paghi il cartellino di un 34enne non lo rivendi più, con quello stipendio non lo rivendi più, noi siamo completamente bloccati nelle cessioni perché abbiamo tra stipendi giocatori che hanno fallito situazioni molto complicate, molto complicate, e quindi in questo caso credo sia giusto riflettere e cambiare un po' le strategie della Juventus. Però se l'Aston Villa dovesse abbassare le pretese, sicuramente la Juventus poi arriverà a formulare l'offerta giusta. Tra l'altro il Dibu Martinez con i suoi agenti intermediari stanno spingendo veramente tanto per arrivare a Torino, però direi che il nome sembra essere lui, ma potrebbe succedere di tutto anche in porta.
1: Di quanto deve abbassare le richieste alla Aston Villa per dire alla Juve?
2: Sotto i 10 milioni di euro.
1: Quindi anche 8 con bonus eccetera la Juventus lo chiude?
2: No, se arrivi 8 con bonus, quindi sempre quindi negli 8 i bonus si chiude. Se stiamo sui 10, secondo me qualcuno dirà ma milione più, milione meno, no, perché è un'operazione già costosissima, perché comunque il costo del Dibu Martinez di un anno sono 11 milioni di euro, perché comunque si è trovato un accordo su base triennale a 5 milioni e mezzo di euro, con la tassazione italiana sarebbero 11, quindi insomma, per un 34enne è un investimento molto molto elevato. Da quello che risulta a me, comunque la Juventus non ha le potenzialità economiche per prendere Svilar, e l'altro nome su cui magari si potrebbe fare un investimento, carne secchi, credo che non sia in uscita all'Atalanta, soprattutto con l'Atalanta, ecco lì, congiunto lì, non sarebbe semplice trattare, già è molto difficile trattare con l'Atalanta, ma congiunto lì probabilmente ancora di più.
1: L'altra strada che la Juventus sta percorrendo, questa tra virgolette più fattibile perché non devi spendere soldi di cartellino, sono quelli che sono andati in scadenza, quindi vari che sì, il Goresca di turno, quali sono le possibilità? Ecco, anche qui però tu devi liberare posti, non puoi dire ah ok non mi costa, a parte che penso che soprattutto che si deve abbassarsi di parecchio l'ingaggio e stare tutto rigorosamente sotto i 6 milioni che sarebbe lo stipendio di Yıldız. Dopodiché devi liberare comunque dei posti a centrocampo, quindi si fanno, eventualmente si tengono in stand by davanti agli accordi con i giocatori, e quando cedi puoi chiudere, ecco, il rischio di perderli, è un po' questa la storia.
2: Il discorso, sai, cioè che in questo momento, come ti dicevo, la Juve ha situazioni a livello di cessioni molto difficili, molto molto difficili, perciò è ovvio che se si riuscisse a fare spazio a un giocatore come Kessié, che almeno a me risulta piace di più rispetto a Goretzka, e allora tu puoi cercare, no, con una cessione di permetterti un ingaggio magari più elevato. Però la Juventus ha una missione quest'anno, oltre a rimettere a posto i conti, anche abbassare il monte ingaggi, quindi bisognerà fare attenzione, anche perché poi c'è la questione col fair play finanziario, dove comunque bisognerà fare delle liste con degli ingaggi più bassi per non incappare poi magari in una multa. E ci sono tante cose che rendono questo mercato veramente molto molto difficile, e soprattutto hai poco budget, perché adesso la Juventus si sta muovendo per Colomani, perché sta risparmiando da Vlahovic, ma comunque i soldi per far mercato non sono tanti, ci sono tante cose da fare, quindi sì, sono dei nomi interessanti, sono dei nomi da tenere in considerazione nel mondo Juve, però bisognerà vedere, no, la situazione di Miretti, la situazione con Maynes, la situazione Arthur, la situazione di Gregorio, la situazione Openda, David Zegrova, sicuramente sto dimenticando Gatti, Cabal, più i vari Cambiato, Bremer, tutti i giocatori che prima o poi bisognerà iniziare a vendere. L'unico che in questo momento ha avuto delle offerte è che è Frank Thuram, che però probabilmente di quelli che ho nominato è anche quello con più margini di miglioramento.
1: Sì, che poi in effetti è quello che raccontavo prima, e ti chiedo conferma anche su questo, ma penso ci sia poco da confermare. Molti dicono la Juventus non sa vendere, il problema è che il valore lo fanno i giocatori, quindi quello che hanno reso negli ultimi anni ne testimonia il valore, tant'è che Thuram è vendibile, ma è anche quello più forte. Yıldız è l'unico che ha avuto offerte, ma è incedibile. Gli altri che non hanno reso, compreso Cambiaso, non hanno offerte perché il loro rendimento non ha convinto gli acquirenti.
2: Sì, io ho parlato con una persona molto vicina ad Andrea Cambiaso nel corso, no, dell'evento di lunedì della Fondazione Vialli Mauro, e a parte che comunque lui è un po' restio a lasciare la Juventus perché si sta molto molto bene, Vincenzo, si sta molto molto bene alla Juve, hanno tutto. Questo è un po' un problema, vedono la Juve come un punto, come un traguardo e non un punto di partenza, credo che questo sia un grande problema della mentalità della squadra attuale. E il discorso è che 40 milioni di euro in questo momento qua per Cambiaso sono una cifra molto alta, perché i tifosi della Juventus che l'hanno visto da un anno e mezzo a questa parte sbagliare quasi tutto, è ovvio che poi insomma è difficile. Con Maynes la valutazione, almeno per non fare una minusvalenza, sono 35 milioni di euro, però viene da due anni in cui non ha fatto nulla. 35 milioni di euro sono tantissimi. Gatti andava venduto lo scorso anno bisognava vendere Gatti a Napoli, e invece adesso Gatti ha un contratto pesantissimo da 3-2 netti, quindi 3-2 netti per venderlo vuol dire che non devi quasi incassare molto dal cartellino, e devi cercare qualcuno che possa permettersi di fare un'offerta del genere al giocatore. Se il giocatore ti dice io resto qua, magari non gioco neanche, ma guadagno 3 milioni e 2, voglio 3 milioni e 2 che mi avete dato voi. Perciò siamo abbastanza schiavi, no, di questo monte ingaggi, non riusciamo a liberare determinate situazioni, perciò onestamente credo che Carnevali ha ereditato una situazione dal punto di vista delle cessioni del patrimonio della squadra molto complicato. Servirà un lavoro, no, di diplomatico e con l'aiuto, no, di tante società nel creare delle operazioni che possano agevolare sia uno che l'altro, un po' come la situazione Miretti-Lucumi, che però, Vincenzo, non è ancora vicina alla chiusura.
1: Direi. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami.
2: Ciao Vincenzo, buon lavoro.
1: E allora noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro al nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche a in Brasile, Barcellona da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperature, temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia. Io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutto il cuore. Alain invece, temperatura a Barcellona?
2: Sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, lasciamo
2: faccio gli scongiuri.
0: Speriamo di no, se no... Facciamo il suo spazio mondiale e poi salutiamo Alain. Allora, ragazzi, insomma, arriviamo alle battute finali di questo mondiale. Ieri ovviamente non è che c'erano tante cose da dire né tante cose particolarmente esaltanti. Dopo chi ho una domanda per Fabio in particolare, ma alla fine di tutto. Cominciamo però da Alain. Tunisia-Olanda, MVP della partita, a parte con Miners, chi è? Ovviamente scherzo.
2: Beh, io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries, sappiamo la tradizione che è il Real, pure di Terzini, e ancora ieri comunque è un martello su quella fascia, un martello, continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross, fantastico. Adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque dei sedicesimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada, è un peccato per il calcio.
0: Cose belle e cose brutte di questa partita? Parte sempre
2: con la cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
0: Questo
2: non cercava il biscotto, non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale, era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere, però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione, eppure il generale Renard, perché comunque lui è un autoritario che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi... La media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano, dove è molto difficile qualificarsi.
0: Sicuramente, dato sempre escluso con Miners,
2: è un record storico, ma al contrario, la Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
0: Voliamo da Fabio, perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, si diciamo garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
1: È Nicolas Pepe, talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera diversa.
0: Pepe del Villarreal.
1: Sì, esatto, attualmente al Villarreal,
0: dove ha trovato
1: una seconda giovinezza, sì, proprio lui.
0: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita, fenomenale proprio. Metto Cabal appena rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora, infatti.
1: Sì, esatto, proprio lui. Con il suo mancino. TMV Radio.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Attacchi iraniani hanno colpito anche Kuwait e Bahrain. Quest'ultimo ha emanato la massima allerta in tutto il paese e ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU.
3: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni, il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri, ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
4: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.430 vittime accertate. Tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
3: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1.000 decessi in più rispetto alla norma. In Italia bollino rosso in 18 città, ma secondo i meteorologi l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche nel nostro paese, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata e anche il maltempo.
4: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche, ancora senza esito, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
3: Lo sport con l'ottava prova del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena in Austria. Sul circuito di Spielberg si prospetta una gara aperta ad ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle 15. In pole position ci sarà la Mercedes di George Russell. Il pilota britannico ha preceduto le 2 Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, riuscendo a completare con grande lucidità il proprio giro nonostante la presenza della bandiera gialla per l'incidente di Max Verstappen. Kimi Antonelli, leader del campionato, partirà dalla seconda fila.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Buona domenica, questa è Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini, accanto a me come ogni domenica Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Susanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Beh, a Roma io non so adesso dove prenderemo i nostri ospiti, però a Roma caldo, eh? A Roma
2: molto caldo.
1: Dicono che questo sarà il picco del caldo questo fine settimana. Domenica 28 giugno, insomma la prossima settimana è luglio.
2: È già luglio
1: ragazzi, come passa il tempo. Invece voi fateci sapere dove siete al 331-8200-213, in montagna, al mare, sotto l'ombrellone. Ma voglio sapere dove è il nostro Mario Mattioli. Ciao Mario.
3: Buongiorno.
1: Dove sei Mario?
3: Ormai.
1: No, io credo che sia seduto in un bel giardino con l'arietta, giusto Mario?
3: Oh, bel gente.
2: C'è il satellitare di controllo.
1: Mario!
3: No, sono beatamente a casa questa mattina, poi anche con il caldo tirava anche un leggero venticello, si stava proprio bene, ma sai, in questo momento io lo dico con molta sincerità, ma chi se ne frega di andare in giro, sto così bene.
1: No, ma poi vogliamo dire una cosa, non per Mario, però per tutti. Io ieri sera ascoltavo i telegiornali, no? Facevano gli appelli, ragazzi, le persone, diciamo, dopo i 50 anni devono stare attenti a questo caldo, perché veramente è un caldo anomalo, siamo passati, io non sono riuscita nemmeno a fare il cambio di stagione, perché noi siamo passati dal cappotto al costume. E quindi anche il fisico ne risente.
2: Come no?
1: E vabbè.
3: Ma guarda, io devo dire una cosa, sinceramente, poi ci si creda o meno, perché poi io l'ho accolta con molta serenità, l'ho messa insieme alle altre notizie che noi quotidianamente abbiamo. Un mio amico che è un pilota delle Frecce, è venuto a cena oggi è domenica sera. Sì, venerdì sera, e mi ha parlato che sopra alcune zone di Europa c'è una sorta di coperchio, dovuto a sostanze che non sono certamente della chimica meteorologica, ma sono altre. Segnalatamente dove vi sono i conflitti in questo momento, perché tutte queste bombe che esplodono di qua, di là, bombe lì, 12 bombe qua, qualche cosa nell'atmosfera fanno, ragazzi, non dimentichiamocelo. A voglia rompere poi le scatole che spegniamo, teniamo bassi i condizionatori.
1: Sì, è una barzelletta.
3: Ragazzi, ecco, non pigliamoci per il sedere, no? E allora, se fosse possibile analizzare, pubblicare quello che c'è nell'atmosfera quando scoppiano queste bombe e il vapore va in cielo, i fumi vanno in cielo, il cielo non assorbe tutto.
1: Certo.
3: Ragazzi, per cui ecco, se lui dall'alto vede questa sorta, lui dice, no, Mario, non sono nuvole, sono dei coperchi, nel senso che non passa, da lì non passa più niente, per cui... io ci sto pensando, perché altrimenti non ci spiega questo casino.
1: Sì.
3: E dai tu, comunque continuate a bombardare, qual è il problema, andando alla fine io mi chiedo ogni tanto, ma chi vince? E chi vince che fa? Che gli danno? Il pezzettino d'oro, l'orsetto peluche che ci davano quando andavamo a Luna Park. Io riempì la mia futura moglie di 6 o 7 in 3 domeniche consecutive a Luna Park qua di Roma, 6 o 7 pupazzoni di quelli grossi, no?
1: Che belli che erano.
3: Io all'epoca ci davo perché ero un ufficiale dei carabinieri.
1: Beh, quindi già vincevi facile.
3: No, ma i fucili poi io li cambiavo, perché vedevo quelli che tiravano a destra, quelli che si spostavano alla sinistra, certo? Quindi sono fucili per modo di dire, insomma. Però conoscendone poi i difetti ci si divertiva. Ma quelli noi ci sparava con quelli, ma dai. Su.
1: Io non sono mai riuscito a vincere il pupazzo che dice Mario Grande, sempre delle cose inutili, ma neanche adesso quando porto le mie nipoti Dice, non ci vedi? No, non è che non ci vedo, è che è difficile per chi non ha mai sparato,
3: ma poi una volta io me ne dette uno, quasi per vedendo la mia disperazione visiva nello sguardo, perché avevo speso una cifra e non avevo azzeccato niente, per cui mi regalò un pupazzo, quello che piaceva di più alla ragazza, ovviamente. Però erano tempi strani, tempi belli.
1: Però
3: dire.
1: Erano tempi belli. Oggi vagliela a dire alle 17enni, 18enni di oggi, ti porta a una barca a prendere il pupazzo, sai dove ti mandano?
3: No. Ma che 17enni? 14enni, 13enni.
1: Ecco, io non volevo spingermi troppo al di là, però insomma sì, è vero.
3: Posso dire una cosa? È domenica, va bene, 11:10, sì. 11:12.
1: Possiamo dire qualsiasi cosa.
3: Una ragazzina di 13 anni l'ho sentita io con le mie orecchie, e me sono fatto anche ripetere perché ho capito male, frequenta un ragazzo di 17 anni, e l'ha lasciato. Ora lei stava parlando con due sue amiche e testualmente ha detto: ma questo manco vuole scopà. Io scusami, non ho capito. Manco vuole. E tu? Io sì, mi piace. Ecco.
1: Cioè, età, ricapito,
2: 14 anni.
3: 13 lei e 17 abbondanti lui.
1: Oddio, io ho una nipote di 15 anni.
3: No.
1: Dio, speriamo di no.
3: Per cui quando dici 17, 18, se poi tu vai a vedere i ragazzi, tutti questi omicidi apparati sono ragazzi di 17 anni che accoltellano una, due persone, ma io non lo so che cosa sta succedendo.
1: Sì, da qualche parte abbiamo sbagliato, da qualche parte qualcuno ha sbagliato.
2: C'è molta aggressività.
3: Sono minorenni, poverini, e allora.
1: Guarda, io c'è una cosa, Mario, che dico sempre, poi dopo veniamo anche sul calcio, non vi preoccupate. C'è una cosa che dico sempre e che spesso venga accusata. Allora dico, cambiamo la legge, perché sai, sotto i 14 anni i ragazzi non possono essere accusati di nulla, non sono procedibili d'ufficio, niente di niente. Allora, siccome i tempi sono cambiati e i 13enni, 12enni di oggi non sono più i 13enni che eravamo noi, allora è anche giusto abbassare l'età, perché tu a 12 anni sai benissimo se puoi andare in giro di notte e rientrare alle 5 della mattina, sai benissimo quello che stai facendo. Allora abbassiamo l'età punibile, portiamola a 11 anni, perché certo, siamo al passo con i tempi.
3: Io ho mio nipote che ha 16 anni, ma quando facciamo quando si parla, ha una determinazione, a volte una cattiveria civica, tra virgolette, che io me la sono sognata fino a 25-26 anni, anche perché indossavo una divisa.
1: Certo.
3: Dovevo ragionare in quella maniera. Ma io a 16 anni è tutto normale.
1: Quando dico abbiamo sbagliato da qualche parte, evidentemente anche i genitori.
2: C'è troppa aggressività tra i giovani, purtroppo.
1: Anche i genitori qualcosa di sbagliato l'hanno fatto, forse.
3: Beh, quel ragazzo che hanno arrestato a 15 anni, che ha sventrato un suo coetaneo.
1: Mamma mia.
3: Io purtroppo non sono capace di parlare in romanesco, però lui l'ho sentito nel colloquio che ha fatto con il suo avvocato. Oh, ma mo se non c'hai una lama non sei nessuno.
1: Purtroppo è vero.
3: Se non c'è un coltello c'è nessuno. E allora
1: purtroppo è vero.
3: Non qua. Appunto.
1: Purtroppo
3: vabbè.
1: È vero. E insomma, vabbè, Mario.
3: Vabbè.
1: Solo una domanda di calcio. La Juventus dove sta andando?
3: Io sono un cittadino equadoregno che ha aspettato Lorena. Che si è spezzato l'arena alla Germania.
2: La Germania. Bella sorpresa, però.
1: E allora ve ne faccio un'altra di domanda. Ieri, parlando con Daniele Garbo, insomma, con un po' di giornalisti, mi dicevano, perché avevamo affrontato il discorso Lazio, no? Sai, il bonus messo a Rino Gattuso, 12° posto, no? E facciamo il conto, dice, ma la Lazio ci può rientrare? Allora ha detto, vabbè, l'Inter, poi il Napoli, poi ci sono le milanesi, no? E poi c'è la Juventus, e poi c'è la Roma, insomma, poi c'è la Fiorentina, poi c'è il Como, no? ho detto oddio, cioè rientrerà, boh, cioè chissà, quali sono, questa, vabbè ancora è presto, vabbè, Mario, sì, lo capisco, ovviamente il calciomercato non è neanche ancora aperto,
2: no, deve insomma, finire il mondiale,
1: però qualcosa si delinea, quali sono le squadre che salteranno, saranno nelle prime 5-6 della nostra classifica di Serie A?
3: Ma guarda, Inter, Napoli, Juve, Como.
1: Ah, Inter, Napoli,
3: Juve. Ce le metto subito. Inter, Napoli, Juve, Como. E il Milan, stiamo aspettando quello che Jerry Cardinale si è inventato in questo, in questa miscellanea abbastanza atipica. Il Milan ormai purtroppo, dico purtroppo, da sportivo italiano, non da tifoso del Milan, ma tifoso del Milan ne avevamo tutti quando era in campo internazionale. E il Milan comincia ad avere molto molto poco di italico, per sì, cui non lo so, io mi auguro che qualche cosa cambi, anche se non cambierà nulla, però queste qua sono le quattro squadre che io vedo in attesa, come dicevate voi, anche del mercato, di quello che accadrà al Milan e a quello che accadrà alle altre squadre che ambiscono a essere nei primi posti della,
1: e la Roma? Della,
3: ma la Roma è un interrogativo, perché voglio vedere la Roma in così messa, così com'è, è una squadra un pochino, non dico esaurita tra virgolette, esaurita dal punto di vista delle idee, mentale e fisico, però avrà bisogno di un tre innesti, dico io, azzardo io, di tre innesti importanti, messi quelli e una rinfrescata notevole per una squadra che ha già dimostrato cose molto buone, e allora lì anche la Roma potrò metterle tra quelle che competeranno per il quarto posto, sicuramente non arrivandoci come quest'anno, però ha bisogno di una rinfrescata, non so se perché sì, ci sono alcuni settori che hanno necessità, centrocampo, difesa soprattutto, e anche l'attacco, anche a affiancare qualcuno a Malen, altrimenti non potrà fare tutto il campionato. Non ce l'ho messa proprio per questa ragione, volevo arrivarci come il Milan, che è un Milan che non si sa quello che combinerà nella sua internazionalità, e vediamo, ma quelle quattro là le vedo tranquillamente. Poi sai, l'operazione del Como, è che io ho saputo due giorni prima che hanno riscattato Paz, è un'operazione importante, che ti dà un segnale che questa squadra è sul lago di Como, ma ragazzi hanno voglia di andare in aereo da qualche posto.
1: Sì. E la Fiorentina, Mario?
3: Non lo so, dobbiamo aspettare, non ne ho proprio idea. Se qualsiasi interpretazione io possa fare in questo momento sarebbe azzardata, io ho detto quelle quattro squadre perché so quello che stanno facendo, per cui si va sul sicuro se vogliamo, ma un azzardo io non me la sento di fare con il Milan, con la Roma, con la Fiorentina come dici tu. La Lazio è un punto interrogativo importante, perché la Lazio potrebbe essere quella squadra rivelazione che con giocatori anche di ufficialmente di secondo piano riesce a fare cose importanti, oppure uniformarsi a una posizione di rincalzo, ma che non credo che possa essere accettata sia da Lotito che dai tifosi e da Gattuso stesso.
1: Lotito che ha preso la regina, ricordiamolo.
2: Sì,
3: sì, va bene. La regina purtroppo sono anni che barcolla. Non ha mai mollato questa volta, ma anche Gattuso diceva, non penso che sia venuto qui a Roma per fare un campionato da comprimario, non che lui sia tra i principi della panchina, anzi, però è un allenatore, è diventato un allenatore di esperienza, un allenatore che nella squadra con l'impegno quotidiano penso riuscirà a fare qualche cosa in più ed estrarre al giocatore quel qualcosa che molto spesso si chiede ma che il giocatore non ti dà, e questa è una delle motivazioni principali che io, venendo la competizione mondiale, imputo all'Italia, questa, quella voglia. Noi ieri sera, non so che partita voi abbiate visto, io ho visto Croazia-Ghana, Ora, nella Croazia, mi ripeto, non è che ho scoperto niente, nella Croazia gioca quel 41enne, passetto, con il capello biondo liscio, che quando lo vedo un pochino stanco, soltanto in primo piano, non so chi è, mi pare mio zio anziano, ed è un certo Modric. Ora, ma avete visto la voglia con la quale gioca Modric? Ragazzi, ieri ha fatto 2 o 3 recuperi, passato il 70esimo. Dico, questa non è soltanto capacità fisica, questa è capacità mentale, questa è voglia, questo è rispetto della maglia, sì. È desiderio di dare il massimo per quella maglia che indossi, tant'è vero che lo stesso Modric tempo fa, poi lo ripeto ogni tanto, lui disse: quando metto quella maglia a spicchi ho sempre un brivido. Cacchio, ragazzi, ma ne vogliamo tener conto di queste cose dette da non da uno qualsiasi, da uno che a 41 anni dà lezioni di calcio. Perché ieri, contro una squadra fisicamente imponente come il Ghana, lui ha dato lezioni di calcio, lui non l'hanno preso mai. Io poi mi sono messo a seguirlo, e lui continuamente si muoveva, andava nelle zone vuote di campo. Ragazzi, 41 anni, e via così, insomma, per cui la voglia. Henry Kane, ragazzi, gioca con una volontà, una grinta, una cattiveria agonistica. E io vedo tanti giocatori, ma tutte le squadre. Io ho fatto anche un indovinello mio personale con gli amici a casa, i familiari, ma con quale squadra l'Italia avrebbe potuto vincere? Voi lo sapete?
1: No, direi non lo so, con quale?
3: Non lo so. Uno mi ha risposto ai primi tempi, Curaçao. Sì, Curaçao ci faceva un culo come un ordinotte. Questi corrono, questi hanno voglia.
2: Hanno la corsa, Mario, hanno anche una preparazione atletica molto diversa dalla nostra. Tu hai nominato due giocatori.
3: Hanno una predisposizione mentale che in Italia si è persa.
2: Guarda, Kane non mi sorprende, perché io sono stato a Monaco. Io ci sono stato con loro e ti dico che lui riesce ancora andando sulla bici di spinning. A me mi ha impressionato. Ti giuro, non l'ho mai visto nessun calciatore di livello. Lui stava sulla bicicletta, correva, pedalava forte e riusciva pure a colpire la palla di testa col preavolo vicino. Ma è una cosa allucinante. Guarda, io ho visto delle cose che, se le racconto, stavo dicendo fantascienza, invece no. Modric è un altro uguale, perché loro hanno proprio predisposizione e hanno fatto delle preparazioni straordinarie dove sono stati. Oggi l'età non conta, conta come tu sai, come stai fisicamente, atleticamente, perché altrimenti a 41 anni o così, e dopo i 30 cominci a subire la stanchezza.
3: Certo, anche perché la scuola che ha fatto quel tizio portoghese, non ricordo il nome, che ha 46 anni ormai, no?
2: Mamma mia.
3: E lui ha dimostrato che alimentandosi, ma non alimentandosi con acqua e pane secco, alimentandosi di tutto, ma normalmente, stando attenti ad alcuni cibi particolarmente grassi, stando attento all'alcol. Guarda che anche Cristiano Ronaldo non è che è astemio.
2: No, assolutamente.
3: È poco quello che serve.
1: Sa dosare,
3: sì. È poco che serve. Il super alcolico, lui ne berrà un goccio quando c'è da festeggiare qualche cosa, ma un dito. Lui sta molto attento al suo fisico. Io ricordo quando ero alla Juve, lui tornava a casa e si metteva in questa vasca ghiacciata. E tutti lo pigliavano per il sedere, no? Già di questo. Certo, si metteva lì, stava lì perché ha spiegato, c'è una spiegazione poi comunque fisicamente tecnica, non è che non è matto Cristiano, anzi.
1: Certo.
3: Però ha dimostrato che a una certa età, se si vuole, perché Cristiano Ronaldo è la testa, Modric è la testa, Kane è la testa, esatto, che comanda lì. Da noi invece, se chi l'ha detto? Non mi ricordo dove l'ho letto, chi mi ha detto che sono stupiti per Palestra, che è andato al Chelsea, giusto?
2: Sì, è andato al Chelsea.
3: Sì, al Chelsea, sì. E prende 5 milioni per 5 anni, che aumentano di anno in anno, eccetera. E ora qualcuno ha detto, forse Capello, dice: io mi auguro che lui non sia andato al Chelsea soltanto perché gli danno tanti soldi. ma questo qua deve migliorare tanto, deve lavorare, giusto, perché palestra c'ha un fondo tecnico e fisico straordinario. Però sai, un ragazzo di 21 anni gli comincia a dare tanti soldi, l'italiano per sua conformazione mentale storica non è uno che si rimbocca le maniche e dà i soldi al padre perché li mette in banca o li investa e non pensa. No, l'italiano pensa: adesso mi compro quello, faccio quell'altro, cazzo, sono stanco oggi, sai, quasi ho un dolore al quadricipite destro o sinistro, eccetera eccetera. Ma sai quanti ce ne di questi? Ma sai quante volte gli allenatori mi dicono: io lo so che mi stanno pigliando per i fondelli, ma che devo fare? Hanno ragione molto spesso, anche se poi gli allenatori, come tu vedi, vanno a 4 milioni l'anno.
1: Allora Mario, io volevo, ti ho chiamato anche perché noi siamo giunti alla conclusione di questa stagione, certo, di questa stagione sportiva, quindi ti voglio ringraziare perché tu la domenica quasi sempre, spesso quando potevi, ci hai fatto compagnia, e quindi grazie a Mario Mattioli. Grazie Mario.
3: No, grazie a te, io stavo cercando
1: di parlare bene.
3: In più ti ringrazio, io cercherò di parlare un pochino in più per evitarti di dirmi queste cose. Per
1: cui... No, ma io lo so, mica lo dico a tutti, alcune cose le sento, altre no, e cerco di parlare qualche minuto in più, come dice Mario. Beh, grazie grazie per essere stato con noi, grazie.
3: Ciao.
1: Allora noi andiamo in pubblicità perché dopo vi portiamo in Serie C con un presidente che ha fatto una cavalcata bella. Molto ne bello, parleremo, sì, per arrivare direttamente in Serie C. Parliamo del Barletta, state qui.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali di calcio. Grande festa per l'Argentina che si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone dopo aver battuto la Giordania 3-1 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso raddoppia Lautaro Martinez e segna all'80esimo ancora Lionel Messi. È il primo giocatore a fare gol per 7 partite consecutive ai mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia il Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada in programma alle 21, ora italiana. Siamo al calciomercato, il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gerry Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e ha avallato l'investimento per Gonzalo Ramos, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero uno di Red Bird si è recato a Lisbona per incontrare Amorim per un vertice di mercato. Priorità alla difesa, dove avanza Antonio Silva, centrale del Benfica. Poi si passerà al centrocampo, dove si aspetta una risposta da Luka Modric. Il sogno è Hjulmand dello Sporting Lisbona. Ed ora i motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ugurre di Gian Antonio. In pole position c'è Jorge Martin. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ugurre e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. La gara alle 14. E torna in pista anche la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, in cui è preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. In pole position oggi sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piloti in pista alle 15. Basket 2-2 per l'Italia nelle amichevoli di preparazione alla finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Dopo il successo sulla Croazia a Gorizia, gli azzurri del CT ad interim Marco Ramondino si impongono in volata 86-83 a Celje e contro la Slovenia, priva della stella Luka Doncic. Per gli azzurri il modo migliore dunque per prepararsi a giovedì 2 luglio, quando sfideranno l'Islanda a domicilio e potranno sigillare la qualificazione alla seconda fase. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: 3899-8200-213. Poi siamo sul canale 403 del Digitale Terrestre in tutta Italia. Quindi se volete, se siete a Palermo, se siete a Cagliari, se siete a Como, è la stessa cosa, scriveteci perché vi rispondiamo. Intanto siamo in attesa di un ospite, ma qual è la cosa che ti ha colpito di più di questi mondiali, se li stai seguendo, Gaetano? Il fatto che l'Italia non ci sia?
1: Molte squadre sono diventate squadre sorprese, e poi sorpresa fino a un certo punto. Non esistono più le squadre materasso. Sono contento che alcune nazioni stiano festeggiando anche perché hanno fatto solo un punto, un gol. Anche questa è una gioia di chi, insomma, ai mondiali non è mai andato. Diciamo che il calcio vero e proprio, semi collettivo, cosa, non è che se ne sta molto, però meglio così.
0: Sì, c'hai ragione. Poi prima qualcuno diceva dice qual è la cosa che la squadra con cui l'Italia avrebbe vinto in questi mondiali, allora dicevano facciamo fatica a trovarla una squadra con cui l'Italia avrebbe vinto, no? È un po' questo.
1: La squadra
0: con cui l'Italia avrebbe vinto se l'Italia fosse stata.
1: Sì, pure io penso questa cosa. Ma vedi squadre che corrono, randellano, fanno gol. Secondo me avremmo sofferto un casino.
0: Eh sì, intanto io do una informazione, dice il presidente di richiamarlo. Allora, sì, ogni tanto succede, anche informazioni in tempo reale. Vabbè, qui facciamo tutto.
2: Bello da diretta.
0: Senti, invece Gaetano, il Napoli quando parte per il ritiro?
1: Il 16, il 17 inizia, si trovano a Castelvolturno e si trovano là tra due giorni prima e poi vanno a Dimaro dal 17.
0: Ok, quindi noi lo seguiremo in un modo o nell'altro, lo seguiremo, ma io adesso voglio, ieri sera ero su Facebook, no? Scrollavo come fanno quelli giovani e ho trovato un video molto bello, adesso ne parliamo. Il titolo era Finalmente ci risiamo ed è stato un video che mi ha emozionato perché ti riconcilia con i valori veri dello sport, con i valori veri del calcio, con quell'amore che dovrebbe da sempre muovere il calcio, no? Io questo video l'ho preso sulla pagina del presidente Marco Arturo Romano, il presidente del Barletta. Presidente, salve.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ascoltatori.
0: Allora, con noi anche Ciro Russo. Ci sei, Ciro?
4: Buongiorno, dottoressa, buongiorno presidente.
0: Perché lui è il direttore dei rapporti istituzionali, credo, del Barletta. Poi invece, collegato telefonicamente, lo dico anche per voi che siete arrivati adesso, il nostro Gaetano Imparato, giornalista, ex inviato della Gazzetta dello Sport, e accanto a me Riccardo Proietti, neo campione d'Italia con la primavera della Fiorentina come preparatore atletico, ma con un passato nel calcio prima della Roma negli anni 80, quella Roma di Giannini, di Sandro Tovaglieri, e poi in Serie B con il Catanzaro, il Cosenza e così via. Allora, presidente, benvenuto.
3: Benvenuto a tutti, grazie.
0: Io innanzitutto noi le vogliamo fare i complimenti perché credo che una cavalcata come quella che ha fatto il Barletta, due campionati vinti per ritrovarsi in Serie C nel professionismo, non è da tutti. La prima domanda, che emozione ha avuto quando, no, in un momento di questo campionato ha capito ci risiamo dopo 11 anni?
3: Diciamo che è stata un'emozione prolungata, nel senso che abbiamo lottato tutta la stagione per vincere questo campionato che il Barletta non ha mai vinto, perché stranamente il Barletta ha fatto già il campionato di Serie B, ma il girone H Serie D non l'aveva mai vinto. Poi abbiamo vinto due campionati di seguito, perché l'anno prima abbiamo vinto l'Eccellenza pugliese, che è difficilissima anche quella, per cui diciamo è stato veramente un sogno che si è realizzato, poi riportare questa città con tutto questo entusiasmo, i tifosi, le famiglie che vengono allo stadio in Serie C, è stato veramente entusiasmante e veramente bello.
2: E poi anche perché io il sud lo conosco, presidente, credo che lei abbia fatto con lo staff, con l'allenatore, con i calciatori, dato una grandissima soddisfazione, perché Barletta

0: una buona piazza. Io ci giocai tanti anni indietro in Coppa Italia, mi ricordo se col Cosenza o col Catanzaro, però una piazza che merita. Vi faccio i complimenti, perché non è facile di seguito giocare dei gironi di eccellenza, anche che sono poi di alto livello tecnico, ma poi sono partite molto combattute, quindi bisogna, credo, stare molto bene fisicamente e atleticamente, però lì il plauso va allo staff tecnico, all'allenatore e anche alla dirigenza che ci ha creduto.
1: Grazie, grazie tante.
2: Presidente, io prima di lasciare anche la parola, allora devo dire che Ciro è venuto a trovarmi qui in tempi non sospetti, aveva predetto delle cose e quindi complimenti anche a lui. Poi lascio la parola anche a Gaetano, ma una curiosità: voi delle neopromosse vi siete iscritti al campionato, ma avete iscritto lo stadio? Credo che siate l'unica squadra delle neopromosse a giocare nel proprio stadio. Dico bene, presidente?
1: Credo che ci sia una squadra del nord, credo la Caratese, adesso non sono sicuro di questo, ma delle altre sono sicuro, insomma, siamo tra le poche ad avere questo stadio, che tra l'altro è un bello stadio ristrutturato da poco, perché è, diciamo, uno stadio nuovo che è stato dedicato a Mennea, perché Mennea è di Barletta, diciamo, quindi c'è anche la pista d'atletica che è stata ristrutturata anche quella, per cui abbiamo accreditato, così per dire, anche lo stadio alla Lega Pro, quindi abbiamo fatto la doppia iscrizione, in realtà abbiamo iscritto la squadra e abbiamo uniformato diciamo lo stadio a quelli che erano i parametri della Lega Pro, quindi è stato un doppio successo, insomma, poter giocare poi in casa con più quasi 10.000 spettatori, perché noi abbiamo un pubblico veramente eccezionale che ci segue, uno dei più caldi, diciamo, in questa fase storica della Serie C, credo che siamo tra le prime tifoserie dopo le big: Catania, Salerno, Bari e Brescia, credo ci siamo noi come numero di spettatori, quindi diciamo è un risultato eccezionale. Insomma, adesso ci apprestiamo a giocarci questo campionato difficile, perché la Serie C, il girone C è difficilissima, lo sappiamo, però con l'entusiasmo si può fare qualsiasi cosa.
2: Sì, poi lei ha parlato di iscrizione della squadra, iscrizione dello stadio, questo direi, aggiungerei io, nonostante la burocrazia italiana.
1: Certo, consideri che abbiamo dovuto presentare, credo, quasi 200 documenti, permessi, autorizzazioni, liberatorie, dichiarazioni della Lega Nazionale Dilettanti, nostre dichiarazioni, no, cioè veramente la burocrazia in Italia ci devasta a tutti, cioè sia nella vita quotidiana ma anche nel calcio.
2: Purtroppo sì. Gaetano.
3: Senti, tra l'altro sono contento perché sono stato a Barletta tanti anni fa, molto più di 11 anni, quando era in C. Ricordo che il presidente di allora era un simpaticissimo presidente che aveva un'azienda importantissima di un caseificio. Parlavamo di calcio alla grande per tanto tempo, era uno che, insomma, anche lui ci aveva messo il cuore. Poi vedere scomparire per anni quella zona, città come Barletta, lo stadio che è quello che è comunque sempre un capoluogo di provincia, il pubblico, la città e via discorrendo, è un nonsense come ce ne sono tanti altri. Sono contento che quest'anno siano ritornati in C. Volevo chiedere al presidente, valutando il presupposto della spinta emotiva della città, del pubblico che accorre in massa, valutando insomma il fatto che siete una società giovane, quali sono i programmi per questa squadra, cioè puntare ad andare prima o poi in B, ma soprattutto avete in mente di puntare sui giovani come molti stanno facendo?
1: Magari rispondo.
2: Sì. Prego, presidente.
4: No, dicevo, noi punteremo sui giovani, ma abbiamo già acquistato, diciamo, verbalmente, perché voi sapete dal 1 luglio si possono cominciare,
2: certo,
4: a fare i tesseramenti del professionismo in Serie A, Serie B e Serie C. Noi punteremo su un gruppo che abbiamo già di persone che hanno, non smantelleremo una squadra dell'anno scorso, manterremo un'ossatura della squadra dell'anno scorso, inseriremo 4-5 giocatori di qualità e di spessore, abbiamo un'intesa di massima con dei giocatori che hanno giocato in Serie C con le squadre di prima fascia, e poi punteremo anche sui giovani, perché vogliamo investire molto sui giovani, perché crediamo che in Serie C debbano giocare i giovani, perché vanno valorizzati per poi proiettarli in una dimensione diversa. È proprio quello che manca. Anche il settore giovanile stiamo ristrutturando completamente. Fortunatamente abbiamo varie strutture nelle quali farli giocare, per cui stiamo programmando e puntando molto sui giovani.
2: Ho letto che Ferrante e Marini, mi sembra di capire, come ha detto lei, che si aspetta soltanto il 1° luglio per ufficializzarli.
4: Sì, diciamo, sono due giocatori, uno del Cagliari, la primavera del Cagliari, l'altro che era un giocatore della Ternana, e abbiamo altri accordi verbali con giocatori forti di categoria, per cui aspettiamo adesso che si apra il mercato per ufficializzarli. Però ripeto, bisogna puntare, come diceva il signore che ha parlato prima, Gaetano, che bisogna puntare sui giovani, perché in Serie C vanno valorizzate dei giovani che poi possono essere proiettati magari anche in Serie B, Serie A. Quindi noi l'obiettivo minimo è quello di raggiungere la salvezza, perché dopo averla raggiunta questa Serie C, dopo 11 anni di sofferenza, vogliamo tenerla, ma perché no puntare anche a giocarci i playoff, insomma, per andare in Serie B.
0: Anche perché quello che sta dicendo il presidente a me mi chiama in causa. Noi coi giovani ne abbiamo fatti tanti. Io l'ultimo che ho messo in Serie A si chiama Braschi, però questi sono tutti ragazzi, come lei diceva giustamente, devono avere la continuità, devono avere
2: la possibilità,
0: di giocare e di stare al passo anche con l'attuale calcio professionistico di C. Però ecco, è bello quello che ho sentito da lei, che punta sui giovani, specialmente peschiamoli dalle primavere italiane, ma anche Barletta, ci sono dei giovani molto interessanti vicino dei miei amici osservatori, quindi si può sviluppare anche un lavoro giovanile e creare, perché no, campioni fatti in casa con costi molto molto meno esosi per le società.
2: Ecco, presidente, a proposito di costi, quest'anno voi avete il salary cap.
4: Sì, noi abbiamo un limite sia per l'ingaggio del singolo giocatore, che è, diciamo, intorno ai 125.000 euro lordi, mi sembra, e mi sembra giusto, perché si facevano contratti, insomma, in Serie C fuori da ogni logica. Si sentiva parlare di giocatori che prendevano 300-400.000 euro netti, significa 700-800.000 euro lordi, che è una follia per la categoria. E poi sia a livello totale di club, diciamo, bisogna non superare un budget, altrimenti si pagano delle sanzioni importanti economiche che poi la Lega reinveste, diciamo, nei settori giovanili. Per cui mi sembra un'ottima idea, però bisogna fare ancora tante cose, secondo me, in Serie C, perché la Serie C bisogna renderla sostenibile. Io ho sempre detto che ridurrei le squadre professionistiche, ritornerei a una Serie C1 con 20 squadre, la Serie C2 con 40 squadre, perché 60 squadre in Serie C sono veramente tante. I contributi che ci sono da parte dello Stato, poi distribuiti su 60 squadre, diventano veramente polvere che si disperde nel
2: nulla.
4: Spesso le squadre sono in difficoltà economica, diciamo. L'abbiamo visto l'anno scorso la Ternana, che è fallita, abbiamo visto Siracusa, il Trapani, tante realtà. Anche quest'anno si comincia a parlare di squadre, insomma, in difficoltà, per cui credo che bisogna fare una riforma. Speriamo che Malagò, l'ho scritto
2: infatti le volevo fare proprio questa domanda,
4: il coraggio di fare finalmente delle riforme importanti per il calcio italiano. Aspetta,
2: cioè, avrà il coraggio, ma avrà anche la possibilità, chissà, perché poi tutti si chiedono questo, no? Perché magari il coraggio c'è e poi bisogna anche mettere tutti d'accordo. Io penso alla Lega anche, no? Bisogna permettere a chi è stato eletto di poterle fare queste riforme. Speriamo che pensino tutti al bene del calcio.
4: Certamente, io sono d'accordo con lei, bisogna avere coraggio, però spesso le riforme vanno a toccare l'interesse di pochi, però non si può sacrificare. Adesso vedere il mondiale di calcio con delle squadre che per l'Iraq, Iran, altre squadre, insomma, non vedere l'Italia ai mondiali è veramente deprimente e ci fa capire quanto bisogna riformare questo nostro calcio.
2: Lei è un imprenditore, un uomo di calcio, quindi...
4: Beh, io sono un imprenditore che si occupa di sicurezza sul lavoro, formazione, antincendio, opero in tutta Italia, quindi tutti i giorni sono anche il presidente nazionale di un'associazione che si occupa, la più importante in Italia, che si occupa di sicurezza sul lavoro, quindi conosco un po' tutti gli ambiti italiani, sia dell'imprenditoria che del calcio, e le dico che la burocrazia, le norme, le regolamentazioni in Italia veramente ci stanno soffocando un po' a tutti, come dicevo all'inizio della trasmissione.
2: Ma lei la vede una via d'uscita da una parte e dall'altra, nel senso, oltre a sperare nelle riforme, no? I prossimi 10 anni, secondo lei, sia dal punto di vista dell'imprenditore che lavora con la burocrazia e con la politica italiana, sia dal punto di vista del presidente di calcio, come vede queste cose che poi sono parallele ma poi a un certo punto si devono incontrare?
4: Bisogna avere coraggio, bisogna che le istituzioni, chi comanda, chi è nei posti di comando, abbia il coraggio di fare dei cambiamenti drastici. In alcuni paesi basta, per aprire un'attività, fare una domanda e assumersi delle responsabilità. In Italia, se non si hanno decine e decine di documenti, abbiamo parlato prima dell'iscrizione in Lega Pro, cioè, qui serve ogni giocatore per le liberatorie, per esempio, me ne dico una, no? Per la dichiarazione di liberatoria di aver pagato, per dimostrare di aver pagato i giocatori della stagione precedente, serviva una dichiarazione che i singoli giocatori hanno dovuto fare davanti a un notaio. Cioè, è una cosa assurda. Cioè, se io ho pagato, ho fatto il bonifico a questi calciatori e trasmetto l'estratto conto con i bonifici effettuati, ma perché serve questa dichiarazione davanti al notaio? Cioè, si fanno delle cose in Italia per complicare solamente la vita all'imprenditore, che spesso li scoraggia, soprattutto gli imprenditori stranieri che vengono in Italia, no? Che vogliono investire sia nel calcio che in un'impresa, fare impresa, poi si trovano di fronte a questi ostacoli che sono veramente spesso insormontabili.
2: Ecco, qui voglio fare una domanda a Ciro, perché sennò l'abbiamo collegato. Ciro, tu insomma, rapporti istituzionali, quindi questo è anche il tuo campo.
5: Sì, diciamo che quello che ha detto il presidente è sacrosanto. In Italia basti pensare che diciamo, negli ultimi 70 anni pochissime sono le aziende che si sono sviluppate, e comunque Barletta è nelle mani migliori grazie al presidente Romano. Ma lui è un fiore all'occhiello, ma ci stanno tante altre imprese in difficoltà, e di conseguenza tutto ciò si declina poi nel calcio, che ecco, gli imprenditori poi vanno in difficoltà e anche le squadre stesse detenute dagli stessi imprenditori vanno in difficoltà. Infatti una delle riforme che sicuramente, come ha detto pure il presidente Malagò, a mio avviso dovrà fare, è quella della riduzione delle squadre professionistiche, e poi anche, ecco, il salary cap va verso questa direzione, perché poi quando le uscite superano e decuplicano le entrate diventa complicato per qualsiasi imprenditore, anche l'alimentari. Se c'è un cliente ma spendi per 20 clienti diventa complicato poi portare avanti l'impresa. Quindi stessa cosa nel calcio, bisogna riequilibrare un po' questi parametri e poi investire molto nei giovani italiani, aperto e chiusa parentesi, e nei settori giovanili. Perché certo, vedo veramente, ecco, molti stranieri anche nell'under 15, nell'under 16, nell'under 17, poi diventa complicato per i calciatori italiani emergere in questo scenario.
0: Certo. Questo infatti sta alle società nostre calcistiche, e far di più Made in Italy, investire più sui nostri ragazzi. Io lunedì mi parto con i ragazzi dell'under 19, vedo la nazionale under 19 girerà a Londra alle 15.
5: Poi
0: italiani,
5: i ragazzi bravi
0: ce ne sono
5: perché considera l'under 17 ha vinto il campionato europeo,
0: esatto,
5: quindi non sono proprio così da buttare. Poi no, arrivano nell'età per fare i professionisti e vengono spediti in D e in eccellenza, a discapito poi di calciatori stranieri che costano di meno e sono magari più ovattati da procuratori e agenti, che poi insomma è tutto legittimo perché lo fanno di lavoro, però ecco, diventa più complicato proprio per il tessuto sociale italiano e calcistico e sportivo far emergere i nostri giovani, perché non penso che il Curaçao o Capoverde o l'Iraq abbiano certo giovani più forti di noi. Mi auguro di no, insomma.
2: Presidente, il pregio più grande del suo Barletta in campo, e poi volevo fare una domanda del suo rapporto con il tecnico.
4: Beh, diciamo che il nostro pregio più grande è essere gruppo squadra, cioè nel senso, non si vincono i campionati se non si crea un'alchimia al di là del valore dei singoli, se non si crea proprio il gruppo squadra. Noi abbiamo avuto una squadra che ha vinto anche in 10 uomini, per esempio ricordo una partita con la Cremonese che praticamente abbiamo avuto il giocatore più forte, Malcoro, uno dei più forti, che è la punta centrale, insomma, che ha giocato sempre in C, espulsa, in 10 contro 11 il gruppo, grazie ai tifosi, il gruppo siamo riusciti a vincere lo stesso 2-0. Questo fa capire che c'è gruppo squadra. Per quanto riguarda il mister è una persona, quella nostra, eccezionale, una persona che lavora. Mister Paci ha giocato 400 partite in Serie A, è una persona equilibrata, seria, che lavora. La cosa che impressiona di più, 18 ore al giorno, praticamente dalla mattina alle 7 fino alle 10 allo stadio a studiare schemi, ad allenare i ragazzi, a osservare, a vedere. Quindi è una persona che secondo me raggiungerà certi risultati. Già nella sua prima esperienza come allenatore aveva raggiunto la Serie B con il Pordenone, poi ha avuto problemi il Pordenone, è fallita credo quell'anno, l'anno successivo, quindi non dipendeva da lui i cattivi risultati. Credo che ritornerà dove merita, insomma. Quest'anno intanto la Serie C è già un bellissimo obiettivo e poi vediamo, poi magari in Serie B ci possiamo arrivare insieme, vediamo.
2: Beh, certo, certo, perché no. Quando ci sarà l'apertura della campagna abbonamenti, Presidente, cosa si aspetta?
4: Lunedì. Noi abbiamo, ci aspettiamo tantissimi abbonamenti, perché già l'anno scorso abbiamo fatto 3.000 abbonamenti in Serie D, vi assicuro, è quasi un record.
2: Tantissimo, certo.
4: Tantissimo. Quest'anno si parla di superare questo numero. Io sono ottimista perché, ripeto, in città si vive proprio, è una città che vive di calcio, è una città di mare, è una città che veramente ha raggiunto questo obiettivo dopo tantissimi anni, e c'è veramente tanto entusiasmo che può essere il dodicesimo uomo in campo, come si dice, no? Quindi
2: sì.
4: Vediamo, aspettiamo con ottimismo la prossima stagione.
0: Anche perché il popolo del sud, che conosco bene, non è solo caloroso, quando poi si attacca alla maglia, si attaccano veramente alla maglia, i giocatori danno tanto perché trasmettono entusiasmo, è bello quello che state facendo perché regalate alla città e ai tifosi grandi soddisfazioni, quindi io vi faccio i complimenti perché non è facile trovare squadre del sud di questo livello adesso.
2: Gaetano, noi siamo qui a Roma. Io volevo fare una domanda al presidente, no? Perché di rumors ce ne sono. Lo so.
4: A Roma, quindi volevo aggiungere questo.
2: Infatti volevo arrivare proprio lì.
4: No, c'è il derby con il Bari, che non vi dico che non si gioca in una partita ufficiale credo da più di 30 anni, quindi c'è anche questa ciliegina sulla torta. Tanta voglia di giocarsene queste partite.
2: Però c'è anche un'altra cosa che a Roma interessa, no? Che i tifosi qua da una parte vorrebbero sapere. Io ho letto sui siti, voi andrete in ritiro a Fiuggi. A Fiuggi ci saranno anche due squadre, la Lazio e il Frosinone. Si parlava di un amichevole. Sarà con la Lazio?
4: Non posso dirlo fino a che non ufficializziamo, però abbiamo contatti sia con il Frosinone che con la Lazio che con la Roma, perché abbiamo parlato anche con la Roma, quindi vediamo insomma che succede.
2: Beh, sarebbe bello pure farle tutte e tre, insomma.
4: Esatto.
0: Per par condicio.
4: Alla fine di rischiare infortuni, quindi una possiamo fare, però siamo felici insomma intanto di essere qua, poi vediamo.
2: Beh, io immagino anche per i giocatori, no? È tutto un sogno, è tutto bellissimo. Io ho visto, e le faccio i complimenti, Presidente, perché il Presidente risponde ai tifosi sui social, sì. Quindi questa è una cosa bellissima. Complimenti.
0: Non lo fanno tutti.
4: I tifosi poi sono veramente lì affezionati a me dopo questi due anni.
2: Beh, certo.
4: Ci tengo a dare delle risposte. Parlavano insomma degli abbonamenti, nel senso che i bambini, far entrare gratis i bambini. Abbiamo deciso infatti di alzare l'età della gratuità, cioè praticamente quasi tutte le squadre di Serie C fanno entrare gratuitamente i bambini fino a 5 anni. Noi abbiamo deciso, lo pubblicheremo oggi pomeriggio, su richiesta proprio di tante famiglie, di alzare questa soglia a 10 anni.
2: Ah, beh, questa è una notizia.
4: Alle famiglie insomma di venire allo stadio, perché voi immaginatevi famiglie numerose, perché noi abbiamo tantissimi bambini e tantissime famiglie che vengono allo stadio, quindi questo è un valore aggiunto poi nostro di Barletta.
2: È una bellissima iniziativa questa, le fa onore, Presidente. Gaetano, alzare l'età a 10 anni per una famiglia che magari può avere due figli è tanto.
3: Scusami,
2: alzare l'età per entrare allo stadio dei bambini gratuitamente anni è tanto.
3: Penso che comunque il presidente farà pure pacchetti di famiglia, ci sono tante iniziative, insomma, mi pare che è bello chiaro che Barletta non è una società che per la prima volta un presidente, un imprenditore, non è che per la prima volta le iniziative non mancano per portare la gente allo stadio, pacchetti famiglia, pacchetti mini tornei, cose varie, allora agevolazioni per gli studenti, che ne so, no, non penso sia questo il problema. Penso che Barletta, ripeto, ci sono stato molti anni fa e già allora era un campionato di C, insomma, di metà classifica, mi colpì sto fatto che c'era un calore enorme, quindi non è una scoperta per me sto fatto che tornare in C abbia smosso una città che tra l'altro è anche molto molto molto carina. In quella zona io ci andavo sempre volentieri, perché tra Trani, passare per Barletta, poi ci stava il Bisceglie, ricordo, ma non andavo a fare Bisceglie, scendevo giù a Bari. Insomma, è una bella zona anche turisticamente parlando. Sì, sono contento che Barletta vada in cima, soprattutto con la spinta di un presidente giovane con le idee chiare, possa fare quei filotti di squadre che appena ne ho promosse fanno campionati intriganti, playoff, cose di questo genere. Quindi sono convinto che non mancherà al presidente come agevolare la gente per andare allo stadio, ma sono convinto anche che comunque il programma di questa società può tranquillamente essere, senza zavorre di vecchie gestioni, bella una società operativa, entrare nei playoff, perché sappiamo tutti che comunque i playoff sono abbastanza ampi come squadre da far entrare dentro, e quindi vivere un'altra annata piena di fibrillazione e cose positive.
2: Presidente, se dovesse racchiudere in una parola la stagione, che parola sceglierebbe?
4: Beh, diciamo che hanno proiettato un film a Barletta, proprio i giornalisti hanno costruito un documentario, no? Un lungometraggio che hanno proiettato al cinema, la multisala, c'era proprio il tutto esaurito durante le giornate. Il titolo di questo era indescrivibile, cioè questa parola la faccio mia, perché veramente vincere due campionati di seguito, ripeto, non è mai avvenuto nella storia del Barletta, e nemmeno vincere la Serie B addirittura. Quindi abbiamo compiuto veramente un'impresa.
2: Rimarrà nella storia, presidente.
4: Sì, del Barletta, sì.
0: Si vive anche di soddisfazioni, un imprenditore, che ha investito molto bene, è giusto che raccoglie le soddisfazioni anche per una città che merita, quindi non c'è nulla da dire, speriamo di andare avanti, e poi come dice il proverbio non c'è due senza tre, chissà. Noi glielo auguriamo, presidente,
2: divina, no? Intanto dovremmo vedere le riforme di di Malacò, della federazione, in che direzione andrà il calcio, ma poi io mi sento di dire, avendo anche lavorato con un'altra bella piazza che è il Palermo, mi sento di dire che quando c'è un tifo così è tutto più facile, no, presidente? Quando c'hai il dodicesimo uomo in campo, quando i giocatori anche escono e sono pieni di quell'amore, di quel riconoscimento, e allora hai anche una, no? Io dico sempre che da Roma in giù, presidente, noi festeggiamo ancora lo scudetto della Roma di 40 anni fa. A Milano tante volte, no? Vincono lo scudetto e poi magari il giorno dopo vanno a lavorare tutti tranquilli. Noi invece da Roma in giù c'è un altro spirito, che forse è quello più bello per il calcio.
0: Sì.
2: Parlo del calcio.
0: Per fortuna c'è.
4: Fortuna, è vero. No, io dico questo, che quando vado allo stadio una partita a vedere Barletta, l'anno scorso abbiamo avuto più di 10.000 persone in alcune partite, tutto esaurito, e c'era gente fuori che voleva entrare e non c'era posto per entrare, quindi questo fa capire in Serie D trovare queste realtà e trovare questa emozione, questa cosa è bellissimo, insomma. Poi alla fine c'è mio figlio che è tifosissimo della Lazio, sottovaluta le altre squadre, è venuto a vedere le partite e dice: papà, ma questo è veramente, cioè, non si aspettava nemmeno lui di trovare una realtà del genere. Lo stesso Scarnecchia, il giocatore da Roma,
2: è un nostro amico, ogni tanto interviene anche con noi, che lui ha aperto un ristorante della stampa giù da voi proprio il giorno in cui avete festeggiato.
4: Sì, esatto, è venuto a trovarci e dice: presidente, è veramente eccezionale questo pubblico, veramente, si è creato veramente qualcosa di positivo, speriamo di proseguire su questa strada.
2: Ma sì, ma sicuramente noi noi glielo auguriamo.
0: Ma la strada che hanno imboccato è giustissima.
2: E poi quello che ha detto dei giovani, perché Presidente, diciamoci la verità, giovani. Noi come italiani vorremmo anche tornare ai mondiali prima o poi, certo. Perché ci sono intere generazioni di ragazzi che non sanno nemmeno che cos'è un mondiale. E allora se ci sono presidenti come lei che magari puntano sui giovani, ne usufruiremo, potremo usufruirne anche in nazionale, no?
1: Sì, certo. Certo, noi abbiamo preso già, ripeto, dei giocatori delle primavere importanti, ma non alcuni in prestito, abbiamo tanti, la maggior parte li abbiamo presi proprio di proprietà perché vogliamo valorizzarli noi, direttamente noi, perché se non c'è un interesse diretto del club, poi si tende a non far giocare il ragazzo, no? Se io prendo in prestito un ragazzo della Roma, della primavera della Roma, dico vabbè, a me non interessa farlo giocare, invece se è di proprietà ho interesse a valorizzarlo, perché se fa bene questo ragazzo poi lo vendo io direttamente, quindi noi stiamo puntando tanto sui giovani da acquistare, cioè da prendere proprio noi definitivi e poi farli giocare in prima squadra.
2: Certo, perché diventano un capitale, certo, ovviamente.
1: Diventano un capitale, poi in una piazza del genere davanti a 10.000 persone, un giovane che si costruisce a 19-20 anni con un pubblico del genere, se fa bene è già pronto per altre categorie.
2: Sicuramente.
0: Ci sono anche dei ragazzi da 16 a 18 che sono molto molto bravi, già se stanno poi nel campo professionistico, lei me lo insegna, già hanno la tecnica, poi bisogna solo dargli velocità con intensivo, con le preparazioni, con la voglia, e poi fargli capire il passo, che pure dalla primavera alla C o alla B è un altro, però bisogna lavorarci mentalmente e poi dare la possibilità a questi ragazzi, perché no, di diventare campioni per la prima squadra, valorizzarli e poi mandarli nei settori. Così, prendo un esempio, Romano, preso da Roma, cresciuto a Roma, oggi sta a Cagliari in Serie A, quindi ci stanno queste possibilità. Poi se il Barletta, come ci auguriamo, arriva anche in B, fa un campo professionistico diverso, un passo diverso, e per i giovani sarà ancora più entusiasta.
1: D'accordo.
2: Presidente, grazie, è stato un piacere averla.
1: Grazie a voi, grazie della chiacchierata e grazie a tutti.
0: In bocca al lupo, Presidente.
2: Noi vi seguiremo. Grazie Presidente. Ciro,
5: eccoci.
2: Grazie anche a te per aver fatto da gancio con il Presidente, ma soprattutto perché sei stato uno dei pochi che ha previsto qui da me, ha previsto la vittoria di Saldavinci a Sanremo, giusto? Lo dico in tempi non sospetti. Il Barletta che ritornava in Serie C, e insomma, voglio dire, tanta roba, no?
5: La prossima volta che ho previsto anche la salvezza del Lecce a discapito della Cremonese.
2: La prossima volta
5: che vengo con le carte.
2: Ecco, bravo, bravissimo. Noi ti aspettiamo. Grazie Ciro, grazie.
5: A presto.
2: Gaetano.
6: Sì,
2: allora, noi oggi finiamo questa stagione perché abbiamo bisogno di mare anche noi. Quindi ti ringraziamo perché tutto l'anno sei stato il mio compagno di viaggio, il sabato ovviamente, ma oggi è tutto rivoluzionato perché ieri aveva un impegno, ma ce la siamo cavata anche senza di lui, e quindi grazie a Gaetano che è stato il mio compagno di viaggio, e adesso noi ci prendiamo una piccola pausa estiva.
6: Va bene, alla prossima quando volete, un abbraccio
2: grazie
6: a tutti.
2: Grazie Gaetano, ciao. Grazie.
6: Ciao.
2: Allora, noi ci fermiamo e torniamo qui con tanti altri argomenti.
7: Un saluto dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
7: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
8: L'eccezionale ondata di caldo africano Milano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
7: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo l'Iran, non esisterebbe più.
8: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
7: Calciomercato, il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: eccoci tornati in diretta 331-82-00293. Allora, TMV Radio, l'app oppure il canale del digitale terrestre, il 403, dove ci potete vedere in tutta Italia. A me fa piacere di trovare, caldo permettendo, perché oggi bisogna dire così, lui è un dirigente sportivo, un imprenditore, è stato consigliere federale e direttore della Scuola Nazionale di Pugilato della Federazione Pugilistica Italiana. Insomma, ha fatto tante cose, è già stato un'altra volta con noi, Marco Consolati. Ciao Marco!
1: Ciao, buongiorno Susanna e buongiorno a tutti quanti i radioascoltatori.
0: Allora, qui con noi, proprio perché noi abbiamo scelto di parlare di un argomento dei giovani, mi fa piacere perché c'è anche Riccardo Proietti, che sta nel mondo del calcio, campione d'Italia con le giovanili della Fiorentina, preparatore atletico, quindi di giovani ne sai e ne frequenti. Io sì. con Marco Consolati volevo parlare di una cosa che spesso, no, se ne parla nelle televisioni, nei giornali, anche a scuola, con gli esperti, sì. Però tante volte si sentono delle cose che non sono proprio esatte. Marco, l'uso dei cellulari tra i bambini, chiamiamoli proprio così, e gli adolescenti è un uso problematico? È un uso difficile? È un uso che andrebbe regolamentizzato, secondo te?
1: Ma io penso, guarda Susanna, che la sfida educativa proprio del XXI secolo non è insegnare ai ragazzi a usare uno smartphone, quello già lo sanno
0: ci
1: fare,
0: nascono,
1: anche
0: ovviamente
1: bene, nascono. La vera sfida è insegnare loro quando spegnerlo per poter studiare meglio, allenarsi meglio e vivere meglio. Perché lo smartphone è diventato il principale strumento di intrattenimento e comunicazione dei giovani, ma il cervello in età evolutiva non è ancora completamente sviluppato. L'utilizzo eccessivo può compromettere sia le capacità di mantenere l'attenzione, di apprendere e persino di allenarsi con efficacia. Il problema non è la tecnologia, ma l'assenza, come appena detto te, delle regole di educazione ai suoi utenti.
0: Ma secondo te, poi lo chiedo anche a Riccardo, quanto influisce il cellulare sia sul rendimento scolastico ma anche sul rendimento sportivo?
1: Allora,
0: domandona, Marco.
1: Allora, le ricerche internazionali mostrano che l'uso frequente dello smartphone durante le lezioni è associato a un peggioramento del rendimento scolastico. Ogni notifica interrompe il processo d'apprendimento e il cervello impiega diversi minuti, quasi 20 minuti, per recuperare completamente la concentrazione. Ci sono dei dati allarmanti perché, secondo il rapporto Oxfam, nel 2025 circa il 70% dei bambini, Susanna, di quarto elementare, tra
0: 70%
1: noi anni,
0: è tanto,
2: tantissimo,
1: dispone già di uno smartphone personale. Oggi 7 bambini su 10 hanno già uno smartphone personale prima di arrivare alle scuole. Ora, sempre da rapporti insomma sul rendimento, l'Ocse ha rilevato che gli studenti che utilizzano frequentemente lo smartphone durante le attività scolastiche presentano poi maggiori difficoltà di attenzione e risultati scolastici inferiori rispetto ai coetanei che ne fanno uso più limitato. Ora, quindi la letteratura scientifica mostra una correlazione importante tra l'uso frequente dello smartphone durante le lezioni e peggiori risultati scolastici. Per quanto riguarda il rendimento sportivo, la risposta è assolutamente sì. Lo sport richiede, come lo studio, concentrazione, capacità decisionale, autocontrollo e recupero psicofisico. L'uso eccessivo dello smartphone, soprattutto nelle ore serali, riduce la qualità di sonno e provoca affaticamento mentale, con conseguente peggioramento poi delle prestazioni atletiche.
0: Posso dire una cosa, Marco, e lo dico anche a Riccardo, perché io ho scritto la biografia di diversi calciatori, sì, che ovviamente sono grandi, hanno vissuto un'altra epoca calcistica, no? E loro mi raccontavano che durante i ritiri, no, prima della partita, giocavano a biliardino, giocavano a stecca, no? come si dice qui a Roma. Adesso, ma già da qualche anno, perché io ero a Palermo nel 2011, era da già così, nei ritiri tu vedi tutti i calciatori che sono uno, ognuno per i fatti suoi, con il telefonino, le cuffie, i social, diventa una moda. Però questo anche uso dei social influisce, come diceva Marco, sull'attenzione, sul riposo sbagliato.
2: Beh,
0: no?
2: certo che sì, sto d'accordo con lui, anche perché noi lavoriamo con i giovani, bisogna prima lavorarli di mentalità. Dopodiché noi, vabbè, abbiamo proibito, perché in campo non si entra proprio con i telefonini, c'è concentrazione, determinazione, ma bisogna che noi operatori, bisogna farglielo capire. I social purtroppo ormai hanno preso, come ha detto benissimo prima Marco, e piede su tutto, perché loro leggono, non leggono più libro, fanno tutto sul computer, fanno tutto sul telefonino, i smartphone a destra e a sinistra. Però i giovani oggi vanno indirizzati, lo sport può aiutare perché li toglie un po' da questo schermo. Io li odio, perché delle volte ti arrabbi anche perché poi stai facendo delle cose con concentrazione o sacrificio, e poi magari c'è sempre lo scemo di turno, lo stupido di turno, che poi trasforma il tutto in un giocattolo. Anche perché fra di loro non si parlano più, non c'è più un dialogo, non c'è più nulla. Quindi ai giovani bisogna dirgli: concentratevi di più sullo sport, concentratevi di più sulle cose. Poi gli smartphone mettete da parte, anche se poi fanno a gara, spendono migliaia di euro per comprarsi i migliori iPhone e le migliori cose. Questo è stupido per me. Qui
0: Marco,
2: le famiglie devono intervenire.
0: Marco, tu sei favorevole al divieto? Perché io so che nelle scuole fino alla terza media non possono entrare con i cellulari, sì. Poi dopo invece possono, cioè nelle superiori possono decidere loro. Tu saresti favorevole a questo divieto?
1: Allora, Susanna, io credo che l'educazione non venga somministrata con i divieti, ma con l'imparare all'utilizzo. Poi, rifacendomi a Riccardo, vi voglio dare un dato: uno studio sperimentale fatto sempre proprio sui calciatori di elite nel 2025 ha mostrato in maniera imponderabile che l'uso dello smartphone nelle due ore precedenti il sonno peggiora la qualità di riposo e quindi la prestazione poi il giorno dopo. Però ti voglio fare anche un altro parallelo. Prima hai detto bene, poi richiamando la confermata anche Riccardo, no? Prima si giocava a carte, si giocava a biliardino. Ecco, questo tipo di attività, io ho visto un'intervista di Totti che mi ha fatto sorridere, dove prima della finale del mondiale, insomma, con la Francia ha giocato, insomma, a carte con Gattuso fino al mattino. Ecco, quindi ora sono casi estremi, però tutte quelle attività che non mettono davanti a uno schermo, va bene, che poi questo gli schermi social poi stimolano la dopamina e quindi diventano quasi dipendenti, sono attività completamente diverse. I social sono progettati per fornire gratificazioni immediate e continue. Questo aiuta il cervello a ricevere stimoli rapidi e rende più difficile affrontare attività che richiedono poi concentrazione prolungata, come studiare un testo, seguire una lezione o mantenere l'attenzione durante una competizione sportiva. Immaginiamoci, insomma, o nello sport da cui provengo io, anche se sono ex calciatore di bassa lega, però insomma, o nel pugilato, tutta la preparazione, la concentrazione. Oggi l'utilizzo smodato, insomma, della tecnologia, e Riccardo può convenire con me che oggi sono tutti preparatori atletici, basta andare, io sono preparatore anche in Italia, vanno su YouTube. Io ho avuto modo di parlare con qualche dirigente, gli ho detto: non vi rispondo perché già la risposta sarebbe un insulto alla mia intelligenza. Comunque lasciamo perdere.
2: Ma vedi, questo che tu dici, scusa, non sorrido per te, ma sorrido perché quello che dici è verissimo. Gente che legge su YouTube: sono preparato a te, io poi vado a parlare io di intensità, di velocità 70-30-20, manco sanno di cosa sto parlando. Ma a prescindere da questo, noi abbiamo la nostra esperienza. Tu, anche se hai fatto calcio a livello, però fai pugilato, fai delle cose che so che c'è il mio amico Branco, io ci ho fatto solo due allenamenti perché il terzo non l'ho retto, perché voi fate degli allenamenti praticamente massacranti e so quello che vuol dire. Il calcio è molto diverso, però oggi tutti si improvvisano perché vanno su YouTube, fanno schede, fanno poi alla fine devono anche stare attenti perché non guardano il peso, non guardano l'altezza, non guardano la muscolatura di un ragazzo. Quindi, ma tornando a noi, io i telefoni non è che li proibirei solo su un discorso di concentrazione, sia quando si sta a scuola. Nelle scuole bisogna intervenire di più, dove ci sono i ragazzi, sì. Bisogna parlare di più, le famiglie devono parlare di più con i ragazzi e soprattutto anche quando stanno con i genitori, parlate, dialogate con i vostri familiari, lasciate perdere gli smartphone, se avete un problema parlatene, non scrivete all'amico o all'amica, i primi amici sono i genitori, questo devono capire i ragazzi. Poi nel calcio tutto è possibile, ci sono i fuori classe e non fuori classe, però sta a noi con le nostre esperienze. Io l'ho fatto tra calciatore, ho fatto 50 anni, proprio mesi fa ho fatto 51 anni di calcio professionistico tra calciatore, quindi alla fine ne abbiamo tirati fuori tanti, oggi stanno lì con la loro mentalità, tant'è vero che come si dice a Roma, nessuno si è montato la testa e dà soddisfazioni alle società e ai tifosi, quindi questi sono poi i risultati, come so di del tuo Marco, come tu farai nel tuo sport pugilistico. Certo.
1: Ma guarda, io ti do pienamente ragione, perché qui a volte si perde di vista a livello generale, quindi sia nella scuola che nello sport, che il ruolo centrale ce l'ha la famiglia, il ruolo decisivo, i genitori devono stabilire regole chiare, niente cellulare durante i pasti, durante lo studio, prima di andare a dormire, durante le attività sportive, ma soprattutto devono dare il buon esempio.
2: Esatto.
1: Perché troppe volte vedo, magari io poi come imprenditore dei ristoranti, vedo che vengono magari uno dei miei ristoranti e passano un'ora e mezzo che non si rivolgono parola, ognuno col suo cellulare in mano. Perché sì, imparano molto di più dai comportamenti che dalle parole. Cioè, come si dice il toscano, non si può predicare bene e razzolare male. Quindi, se i genitori... Quindi,
0: si dice anche a Roma.
2: No, ma poi se stai troppo sul cellulare si perdono le facoltà, si perde il livello di ragionale intellettivo,
0: no,
2: si perde
0: socialità,
2: tutto proprio.
0: Ma la socialità.
2: Diventi asociale, è una cosa bruttissima. Io amo molto il dialogo, i confronti.
0: Quale potrebbe essere la soluzione, Marco?
1: Allora, la soluzione è quello, insomma, di iniziare a fare un lavoro importante partendo dal punto cardine, che sono i genitori. Questo a 360 gradi per l'uso dello smartphone. Oggi, Susanna, ma non voglio essere polemica, no? Oggi tutti i genitori sono al di sopra dei professori, degli insegnanti,
0: sì,
1: dei
0: sì,
1: preparatori.
0: Sì.
1: Quindi io mi sono trovato, insomma, a situazioni, diciamo quasi imbarazzanti.
0: Delicate.
1: No, io a una signora che contestava magari l'operato di una professoressa di matematica, gli ho chiesto quali studi avesse fatto.
2: Certo.
1: Ecco la risposta. Ecco. Quindi ecco, prima da andare, però ecco, ripeto, secondo me se noi non lavoriamo sui genitori, ma questo ne abbiamo affrontato anche sull'altro argomento, perché poi io sono stato anche facendo safeguarding, quindi che è questo, insomma, il modello organizzativo e gestionale che dobbiamo fare le società sportive, quindi se parla qui, si sposa sul discorso del bullismo, il cyberbullismo, perché poi insomma i social poi portano anche l'utilizzo, l'educazione all'utilizzo degli smartphone, è perché a volte non si rendono conto nemmeno che quella è una finestra sul mondo. Quando io e Riccardo, magari siamo coetanei, era al bar e ci prendevamo in giro, magari a bere un'aranciata o qualcosa, il fatto rimaneva contestualizzato tra quattro mura del bar.
0: Oggi non più.
1: Una presa in giro adesso fatta sui social, cioè se io e Riccardo ci trovavamo al bar e ci mandavamo a quel paese perché io avevo fatto una partita del cavolo,
2: rimaneva là.
1: Esatto. No, un po' di sfottò e finita qui. Oggi mette sui social, quindi c'è anche una pressione psicologica importante da parte, insomma, dell'atleta o dello studente, insomma, sia maschio che femmine, sulle varie prese in giro. E molti genitori non se ne andano nemmeno conto, perché quando poi siamo intervenuti e parlando con i genitori, la risposta è: ma chi ha fatto di male?
2: Certo.
1: Quindi non c'è proprio la percezione. Quindi l'evoluzione della tecnologia va a una velocità incredibile, quindi la soluzione secondo me è quello di riuscire a stare al passo del tempo, col tempo, mettere delle regole ben chiare, fare un passo, e questo perché dico lavorare con i genitori, perché oggi i figli sono tutti campioni, sono tutti scienziati, sono tutti bravi, e invece dovremmo uno dire: guarda, accettare non i limiti, ma se riconoscono le capacità oggettive del bambino o dell'atleta, sia il preparatore, allenatore che il professore, si può lavorare in maniera precisa e puntuale per farlo migliorare. E perdono, questo sul mondo sportivo, perdono l'aspetto, diciamo, prioritario, perché lo sport è socializzazione, la socializzazione è lo sport ti insegna a stare al mondo, ti insegna che nella vita non sempre vinci, ti insegna a perdere, ti insegna a superare la sconfitta. Oggi si fa dei drammi, c'è più psicologi, ben per loro, va bene, ma parliamone, voglio dire, perché a volte insomma il bambino, io ho mio figlio, parlo di mio figlio, va bene, l'ho portato a calcio, l'ho guardato, sì, mi piaceva giocare a calcio, ma non era proprio per, non era proprio per lui. Non ho fatto un dramma, ho detto amore, quale sport vuoi fare? Lui dopo ha riflettuto, ha provato un po' di sport, mi ha detto voglio giocare a golf. E alla mia domanda, questo ha 6 anni, quindi col bambino quando c'è il dialogo, loro sono delle spugne e rispondono in maniera puntuale, lui a 6 anni mi ha guardato e mi ha detto babbo, voglio giocare a golf, perché ognuno ha la sua pallina, nessuno mi dà le botte, ci metto quanto tempo mi pare. Ecco, a 6 anni mi ha tolto la parola. Quindi, poi io amo il calcio, io amo il pugilato, no? Avrei dovuto spingere. No, i bambini vanno lasciati. Se c'è l'altra figlia, noi siamo una famiglia di sportivi, gli piace suonare il pianoforte. Mi ha reso orgoglioso, un mese fa ha fatto il saggio di fine anno al liceo, liceo classico musicale Petrarca ad Arezzo, che ringrazio per l'opportunità, e mia figlia di 12 anni ha fatto, nonostante facesse la seconda elementare media, ha fatto un'esibizione lì. Quindi i bambini vanno aiutati per la loro strada. Quindi, ritornando, ho fatto tutto questo preambolo, siamo noi genitori che non dobbiamo riportare le nostre frustrazioni, i nostri mancati obiettivi sui figli. Ritornando all'utilizzo dello smartphone, è troppo comodo mettere un cellulare in mano a un bambino invece di leggere un libro, magari giocarci in casa disegnando o suonando uno strumento o fare una passeggiata o semplicemente andare a un campino a divertirsi con la palla, perché c'è un dato di fatto, Riccardo, ti faccio ridere, se sono stati fatti dei test mettendo vari strumenti sportivi, no? Chiunque passasse dava un pugno al sacco e un calcio al pallone. Quindi, ecco, quindi
2: fantastico.
1: Ecco, cioè, non dico le altre cose che abbiamo messo a disposizione. Ecco, quindi il problema c'è, va affrontato, ma va affrontato educando i genitori. Perché se noi non partiamo, è inutile che Riccardo può fare quello che vuole nei 2 ore sì. al giorno che c'è il ragazzo, ma quando senti il ragazzo o la ragazza torna a casa e i genitori stanno esatto. a tavola, non dialogano e utilizzano il cellulare, la sera no. stanno di fronte al cellulare, non si guardano un bel film insieme commentandolo, niente.
2: Non, quindi, non c'è più dialogo. Poi tu da buon toscano, allora, sento la tua parlata, sei toscano, quindi...
1: Sì. E quindi qual è il problema? Il problema è che bisogna mettere mano e lavorare sui genitori, perché se noi non lavoriamo sui genitori non ne facciamo niente. È come se io sono a scuola calcio, è inutile che io porto i talenti se poi ho dei formatori e degli insegnanti, Riccardo, che non sono capaci di insegnare, di capire il talento, di scolpirlo, di farlo evolvere.
0: Sì.
1: Quindi io prima lavoro su chi somministra le regole, in questo caso è la famiglia, perché le società sportive sono di ausilio, sono un grande bacino, un contenitore dove i ragazzi, meno male, li togliamo da queste problematiche, ma noi non le abbiamo 24 ore su un anno, noi le abbiamo un'ora e mezzo,
0: certo, ovviamente.
1: Cioè, questo è il
0: vabbè, su questo dovremo fare altre puntate, Marco, perché è un bel discorso, qui ci sarebbe da dire, ci saremmo fatti tanti amici tra i genitori. Marco, grazie, è sempre un piacere parlare con un professionista come te.
1: Riccardo, grazie per la collaborazione, ringrazio tutti i radioascoltatori, anche telespettatori perché so che sul canale va anche in TV.
0: Sì, Susanna.
1: Grazie per avermi chiamato di nuovo e quando vuoi passo con uno spillo.
0: Grazie.
2: Ciao Marco, grazie a te,
0: Marco,
2: un abbraccio.
0: Consolati. Grazie, noi ci fermiamo e torniamo.

Buongiorno dalla redazione sportiva ed Eloisa Ginetti. Si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali di calcio. Grande festa per l'Argentina che si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone dopo aver battuto la Giordania 3-1 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso raddoppia Lautaro Martinez e segna all'ottantesimo ancora Lionel Messi. È il primo giocatore a fare gol per 7 partite consecutive ai mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia, che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia il Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada in programma alle 21, ora italiana. Siamo al calciomercato. Il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gerry Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e ha avallato l'investimento per Gonzalo Ramos, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero uno di Redbird si è recato a Lisbona per incontrare Amorim per un vertice di mercato. Priorità alla difesa, dove avanza Antonio Silva, centrale del Benfica. Poi si passerà al centrocampo, dove si aspetta una risposta da Luka Modric. Il sogno è Hjulmand dello Sporting Lisbona. Ed ora i motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ugure di Gian Antonio. In pole position c'è Jorge Martin. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ugure e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. La gara alle 14. E torna in pista anche la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, in cui è preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. In pole position oggi sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piloti in pista alle 15. Basket 2-2 per l'Italia nelle amichevoli di preparazione alla finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Dopo il successo sulla Croazia a Gorizia, gli azzurri del CT ad interim Marco Ramondino si impongono in volata 86-83 a Celje e contro la Slovenia, priva della stella Luka Doncic. Per gli azzurri il modo migliore dunque per prepararsi a giovedì 2 luglio, quando sfideranno l'Islanda a domicilio e potranno sigillare la qualificazione alla seconda fase.

0: supporto di TMV Radio.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci tornati in diretta. Ma tu li stai seguendo questi mondiali?
1: Ma poco, io l'unica cosa che ti posso dire, ho visto due squadre che mi hanno sorpreso, la Costa d'Avorio e il Giappone, che stanno con una atleticità e fisicità da paura. Poi tecnicamente quando si va ai mondiali, insomma, qualsiasi squadra è valida. Adesso vedremo Brasile e Giappone e vedremo questa Costa d'Avorio, che mi stanno impressionando queste squadre che vengono da altre parti del mondo, ma ci hanno una fisicità e un'atleticità che è invidiabile. Sono molto bravi quelli che li preparano, vanno a mille.
0: Con e 30 tanto guardi gradi. Sempre da quel punto di vista.
1: Eh sì, perché dal lato tecnico sono tutti bravi.
0: Allora, poi... chi abbiamo in diretta? Tutte e due? Nessuno dei due? Tutte e due. Ok. Allora... nessuno dei due. No. E allora, andiamo, facciamo un salto un attimo a Garbatella, se non li abbiamo... Ah, tutti e due. Ok. Francesco Vitale, il nostro amico giornalista, content creator. Ciao Francesco.
2: Polemizzatore seriale mancava.
0: Polemizzatore, allora... sì, è vero, hai ragione. Aspetta, perché c'è un altro amico che non è un seriale, però è...
1: Pomeridiano.
0: No! No, non mi fate ridere, vi prego. Allora, non ho capito bene. Fabrizio Tommasello, vediamo se mi risponde.
2: Sì, sono qui.
0: Ecco, io che oggi senza occhiali dall'altra parte del vetro non ci vedo. Vabbè, ok. Allora, Fabri, a parte che io ho chiamato Fabrizio perché essendo l'ultima puntata della stagione volevo un po' ringraziare tutti quelli che sono stati con me, a cui ho rotto le scatole ogni domenica, ogni sabato, per tutto l'anno.
2: È stato un piacere, lo sai.
0: Però ti volevo chiedere, visto che tu e Francesco ogni tanto su questo argomento, pronostici, non pronostici, non c'è nessun pronostico da fare, però il Milan che si sta costruendo, tre parole su questo Milan, tre... Vai.
2: Guarda, in realtà non riesco...
0: Speranza
2: bene...
0: è una. Speranza.
2: Sì, speranza, sì, perché quella è l'ultima a morire e non deve mancare mai. Resta il fatto che si fa ancora fatica un po' a capire quale potrebbe essere la linea di questo nuovo Milan totalmente dominato dal volere di Cardinale. Questo acquisto last minute, last second di Gonzalo Ramos a quelle cifre mi lascia abbastanza interessato.

0: detto. Consideravo proprio ieri che Gonzalo Ramos è un attaccante che stimo molto, mi piace, era nella mia personalissima shortlist ai primi posti, però francamente pensare di pagarlo 75 milioni di euro più bonus, ma mai nella vita. E quindi non lo so, spero ci abbiano visto giusto, spero che ci siano i margini per fare delle altre operazioni altrettanto funzionali e indispensabili alla crescita di questo Milan. Mi rassicura Mourinho, che è un allenatore che mi piace al netto della sua ultima esperienza al Manchester United. E niente, mi metto comodo, tranquillo ad osservare quello che combineranno questi signori.
1: Francesco, sei d'accordo con Fabrizio?
2: Allora, diciamo che si proietta un Milan targato Jorge Mendes, perché Amorim e Gonzalo Ramos sono due suoi assistiti, perché poi io parto dal presupposto che in queste situazioni non ci vedo niente di male. Allora, io sono d'accordo con Fabrizio sul fatto, la quotazione esagerata di Gonzalo Ramos, nel senso che è un attaccante che, se ci basiamo sul valore reale, per quanto dimostrato ad oggi, 40-45 milioni può valere per quello che è il mercato attuale. Arrivare a quelle cifre lì è tanto, oggettivamente tanto, soprattutto perché poi lui negli anni al Paris Saint-Germain non è stato mai titolare, anche perché poi aveva davanti un mostro sacro come Dembélé e comunque era difficile prendersi la titolarità, partendo poi dal presupposto che il Paris Saint-Germain ha due squadre e ne schierava praticamente una per il campionato e una per la Champions. Lui era un attaccante che aveva fatto molto bene agli scorsi mondiali, perché comunque aveva addirittura spodestato Cristiano Ronaldo facendo una tripletta alla Svizzera, quindi non è poco. Parliamo di un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica, perché ha 25 anni e secondo me può essere il centravanti giusto per il Milan, con un allenatore portoghese che lo conosce, non lo ha mai allenato ma lo conosce, e quindi secondo me può essere un ottimo binomio. Poi, tornando a quello che diceva Fabrizio, non tanto oggi ma nei mesi precedenti, nelle puntate precedenti, lui chiaramente, ma non è lui, come tutti i milanisti, giustamente sono arrabbiati per la gestione di Redberg per quanto riguarda il Milan, ma magari avercelo io un presidente che mi sborsa 70 milioni per comprarmi un attaccante, partendo poi dal presupposto che il Milan, per storia e tradizione, deve fare una campagna acquisti dove comprare 4-5 giocatori di quel livello lì. Però se il buongiorno si vede dal mattino, oggi è il 28 giugno e il Milan piazza questo colpo. Poi, per carità, le cifre le possiamo discutere, però poi alla fine Redbird i soldi li tira fuori.
3: Fate gli
0: Sì,
3: investimenti.
0: bisogna vedere poi alla fine se li tira fuori bene, perché io leggo tanti post di tifosi del Milan che dicono: ma adesso vi lamentate pure per il prezzo, tanto mica li cacciate voi i soldi. E certo, giustamente. Il problema è che poi un club deve portare i conti in dotazione all'UEFA e i conti devono essere in ordine.
3: Ma un club è questo vostro
2: A chi
3: che...
2: farà loro? Perché non mi sembra che il Chelsea e il Manchester City questa regola valga tanto.
0: Sì, ma il Chelsea e il Manchester City possono contare su delle entrate che il Milan non potrà avere mai, almeno fino a quando non avrà uno stadio di proprietà e quando non si trasferirà a giocare in Premier League. Ed è un dato di fatto oggettivo. Oltre al fatto
2: Però
0: che
2: è anche un
0: fino
2: dato
0: alla
2: di
0: fine di
2: fatto
0: Gonzalo
2: oggettivo che il
0: Ramos,
2: City
0: che è un
2: doveva
0: bel
2: fare un processo
0: giocatore,
2: con
0: il Milan
2: 150
0: fino
2: cambi
0: adesso ha
2: d'accusa.
0: fatto tutte operazioni acquistando giocatori potenzialmente da rivendere a un prezzo maggiorato in caso di esplosione. Ipotizzando anche un Gonzalo Ramos che va bene, ma quanti gol deve fare per poter aumentare il proprio valore da 75 milioni ed essere considerato una plusvalenza o una buona rivendita?
2: Però io la
0: Cioè,
2: vedo in un'altra ottica, perdonami, nel senso che è vero tutto quello che dici, ma non è neanche detto che il Milan lo debba rivendere per forza, perché tu da caso lui ti fa 20 gol e magari il Milan si piazza in Champions, tu quei soldi li ammortizzi con il piazzamento Champions.
0: sì, ma Francesco, tu sei convinto che uno come Gonzalo Ramos possa bastare a questo Milan? E io credo che il
2: No,
0: Milan servirà ben
2: l'ho
0: altro
2: detto infatti.
0: da qui a fine mercato, ben altro che tra l'altro anche sottolineato da Amorim. Io, a proposito di quello che dicevi tu di Mendes, mi auguro che, così come è stato bravo a far arrivare Amorim e Gonzalo Ramos si prodighi con altrettanta astuzia nel riuscire a piazzare alcuni giocatori del Milan che altrimenti farei fatica a vendere, tipo Leao o tipo Jimenez, ma venduti a un prezzo equo, a un prezzo congruo e a un prezzo da Mendes, perché ripeto, andare al Paris Saint-Germain e mettere 75 milioni sul piatto, allora il director of qual è il titolo di Alquist, non me lo ricordo, ma insomma comunque sia tutti i titoli pomposi, però fare mercato così sono bravi tutti, cioè, capito? Per cui mi auguro che si possa fare anche
2: però
0: in
2: ti
0: uscita...
2: posso lanciare una provocazione? Posso? Allora, tu preferisci tirare fuori 75 milioni, che per carità sono tanti per un attaccante che magari nel campione italiano può essere un valore assoluto, piuttosto che tirarne fuori 30 per Ricci e Yashari, che poi alla fine non ti sono serviti a niente? 30 ciascuno.
0: Ma io sarei per la scelta dei colpi azzeccati e basta, cioè cifre giuste, giocatori giusti. Kunku l'anno scorso è stato strapagato e ha reso quello che ha reso. E così come gli Asciari sono stati colpi sbagliati, ma questo non vuol dire che cioè, non è la cifra che fa il colpo giusto. Ripeto, comunque sia Gonzalo, per quanto è stato pagato, attenzione, per quanto prenderà di stipendio, perché a Gonzalo Ramos è stato promesso un credo quinquennale a 7 milioni. Stiamo parlando anche di stipendi enormi per quella che è la realtà del Milan. Quindi quanto dovrà rendere Gonzalo Ramos, ecco, per poter giustificare una spesa
1: su quanto
0: del
1: dovrà
0: genere?
1: Rendere dovremo aspettare la fine del mercato e vedere come inizierà
0: l'unico dubbio
1: come
0: è quello.
1: Inizierà
0: poi
1: il campionato
0: Gonzalo Ramos.
1: Allora Fabrizio, hai sentito il gong? Spero che tu l'abbia sentito, quindi io ti ringrazio.
0: Sì.
1: Grazie Fabri,
0: grazie,
1: è stato un
0: grazie
1: piacere.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie, grazie a Fabrizio. Ciao. Tomasello. Francesco,
2: eccomi.
1: Sei stato una scoperta di Guelfi e Ghibellini quest'anno, quindi noi adesso finiamo la stagione, ci prendiamo una pausa mare. Tu già ci sei al mare, lo so. E poi
2: sì,
1: ci ritroveremo.
2: Assolutamente, perché poi me lo sto vivendo proprio a 360 gradi e tra le altre cose poi se fai riferimento specifico a Anzio, ieri poi c'è stato un esodo anche di persone che non
1: certo.
2: vivono qui la cittadina perché c'è stata la festa patronale, quindi però faceva tanto caldo, quindi poi a un certo punto me ne sono tornato a casa perché era impraticabile come situazione, però l'estate sta entrando nel vivo, ufficialmente è partita da 6 giorni, però ci aspettiamo una calda estate soprattutto per le tematiche che stavamo affrontando prima con Fabrizio relative al calciomercato e quant'altro,
1: sì.
2: Perché poi noi, guarda, permettimi di aggiungere una cosa, il calciomercato negli ultimi anni l'abbiamo vissuto molto di riflesso perché comunque il campionato italiano, l'abbiamo detto tante volte, non ha più quella pilla, è diventato il quarto se non il quinto campionato in Europa più importante. Però il fatto che io guardo anche le cifre, perché molto spesso diciamo in Italia non ci possiamo permettere giocatori da 70 milioni, invece il Milan si è dimostrato in questa circostanza che invece si è andato a prendere Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain e badate bene, il Milan non gioca neanche la Champions, gioca l'Europa League, quindi questo poi ce lo dirà il campo, almeno per economicamente parlando, almeno per noi che ne dobbiamo parlare, è stato un colpo sensazionale. E l'altro colpo, perché poi non deve passare sotto traccia, è il Como che riscatta Nico Paz, perché non dimentichiamoci il Como, qualche anno fa è partito addirittura dalla Serie D, il Real Madrid si riprende Nico a 10 milioni e loro non gliene frega assolutamente niente, tirano fuori 60 milioni e riportano Nico Paz a Como, ovviamente con un diritto di ricompra per il Real Madrid di 80 milioni, però già il fatto che una squadra che si è insidiata da solo 2 anni in Serie A si permette di fare la voce grossa Real Madrid riscattando Nico Paz a 60 milioni, secondo me è positivo per tutto il movimento della Serie A. Poi magari Riccardo Proietti non sarà d'accordo con me perché comunque lui
1: non istigare cose che io ho dato il gong. Dopo il gong è 4 minuti.
3: No, tutto quello
1: non
3: stai...
1: istigare.
3: Ecco. Devo rispondere, non mi fanno nemmeno rispondere questi francesi, purtroppo.
1: Mannaggia Vitale.
2: E non ho sentito il gong.
3: Non l'abbiamo sentito.
4: Basta!
3: Francesco, ci vogliono
1: Francesco,
3: far parlare
1: Francesco
3: oggi.
1: È abituato. Allora, vi do un consiglio, ragazzi, perché noi ci prendiamo una pausa estiva, però voi, se siete curiosi di quello che succederà nel mercato, di quello che succede ai mondiali, seguite Francesco Vitale sulla sua pagina Facebook, perché veramente lì siete più dell'Anza.
2: No, sono accetti, fan, lo pronuncio come nella maniera come mi hanno tanto criticato, ma sono ben accetti anche haters, anche se poi alla fine, dopo aver combattuto, dopo aver battagliato nelle mie battaglie su Bielsa e De Zerbi, su Bielsa c'era addirittura chi mi dava torto, ma a questi ultimi mondiali diciamo che poi tutti quelli che mi criticavano sono arrivati all'unanimità come se non fosse successo niente nei mesi scorsi.
1: Vabbè, questi sono i social.
2: Sono diventati solidali con me.
1: Questi sono i social.
3: Francesco, domani iniziano gli europei della nazionale Under 19.
1: Riaprendo un discorso.
3: No,
1: perché
3: Under 19.
1: Io ho due collegamenti in 7 minuti. Allora, volete fare i conduttori?
3: Under 19. Inizia solo questo. Ecco. E siamo
1: e
3: campioni uscenti.
1: Sulla
3: campioni
1: pagina
3: uscenti.
1: Di Francesco qualcosa ci sarà. Se, io lo so.
3: Ma gli ho dato un messaggio.
1: Vabbè, parlatevi dopo in privato.
3: Ci sentiamo dopo.
2: Ma guarda, io ti dico una cosa, Susanna, vado in breve, perché poi io a me entusiasmano anche questo tipo di competizioni, perché devi sapere che quando avevo solo 13 anni il primo mondiale under 20 che ho seguito è stato quello in Nigeria che vinse la Spagna in finale col Giappone 4-0, quindi mi entusiasmano anche le competizioni giovanili a livello internazionale.
1: Sì, certo, ovviamente. E quindi ho detto bene io, Fra?
2: Sì.
1: Sulla tua pagina
2: non so
1: troveremo qualcosa.
2: Gli articoli specifici, perché quello dipende dal trend, ma sicuramente li seguirò.
1: Allora senti Proietti, che c'ha da dirti qualcosa in privato, però.
3: Dopo
1: di qualcosa ti dice. Francesco, è stato un piacere passare quest'anno con te.
2: Anche per me passarlo con voi, 47 puntate in totale, e quindi di conseguenza non mi resta che augurarvi una buonissima estate e buon proseguimento di trasmissione per questa puntata.
1: Grazie. No, siamo quasi arrivati in chiusura, mancano 8 minuti. Vabbè,
2: gli 8 minuti vanno vissuti fino in fondo.
1: Certo. Come no?
3: Senza recupero.
1: È una mezza sveltina.
3: Senza recupero.
1: Grazie Francesco Vitale, grazie.
3: Ciao Franci, ciao.
1: Grazie. Invece io volevo andare, adesso abbiamo due collegamenti, volevo andare in zona Garbatella e te lo faccio salutare perché certo. Poi lì aspettiamo il mister Gasperini, con Marco Albani. Ciao Marco!
4: Buongiorno Susanna e buongiorno a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora, dimmi una cosa, lì continuano i turisti romani a venirsi a fare le foto con Caffè Gasperini?
4: Continuano e arrivano anche i club adesso. Stanno arrivando anche i club Roma.
1: Ho saputo che è arrivato il club Tevere, c'è qualcosa che mi devo venire a prendere.
4: Sì, è arrivato il club Tevere, c'è qualcosa che mi viene a prendere. È venuto anche Enzo Del Poggetto del club del Torino. Passeranno anche altre persone. Quindi qui c'è un via vai continuo.
1: Un via vai continuo che si fermerà soltanto il 4 di agosto, giusto?
4: Il 4 di agosto
1: perché pure Marco va in ferie, giustamente.
3: Dove ha fatto questo straordinario
1: quindi
3: lavoro di unione.
1: Sbrigatevi in questo mese andarvi a fare la foto, perché poi dopo, poi quando Marco riaprirà, faremo una bella festa dove speriamo che assaggerà il caffè anche il mister Gasperini.
4: Sì, noi lo stiamo aspettando qui,
1: non sappiamo se ti fa una sorpresa prima o dopo
4: chissà,
1: l'estate, perché insomma
4: quello non lo sa nessuno, purtroppo. Così comunque Riccardo lo saluto tantissimo, è lì vicino a te, lo abbraccio veramente forte.
3: Grazie anche a te Marco.
4: Allora, speriamo di una bella estate e un gran mercato.
3: Poi tu hai fatto un gran lavoro, hai riunito un sacco di Roma Club, bravissimo. È molto tempo che non stanno più insieme tutti questi Roma Club, ognuno stava per conto suo, invece con questa cosa, bravo, ti faccio i complimenti perché li hai riuniti tutti, vi rivedete, così si parla anche un po' di Roma, di mercato.
4: Sto cercando di riportarli tutti qua, tutti qui nella
3: storia.
1: Da dove tutto è nato,
4: il grande Paolo Albani ha creato tutto ciò.
1: Marco, buona estate anche a te. Vabbè, noi poi ci vediamo, insomma, buona estate mediatica. Grazie Marco.
4: Grazie, buona estate a te Riccardo, un abbraccio.
3: Ciao anche a te, grazie.
1: E invece, per concludere questa bella puntata, andiamo da Alessandra Broglia, perché io ieri gli ho chiesto, noi il sabato facciamo allenamenti letterari, consigli di qualche libro. Allora gli ho chiesto, Alessandra, in 3 minuti dimmi 10 libri per l'estate. Alessandra, ci sei?
5: Sì, ci sono e un caro saluto a tutti i radiotelespettatori, tutti gli amici, tutti quanti, tutti coloro che oltre che fisicamente con tutti gli sport di questo mondo amano poi contribuire anche con la lettura.
1: Ecco, allora io ho visto un foglietto, ho visto qualcosa che ti sei preparata. Ci dici 10
5: sì,
1: libri dell'estate?
5: Soprattutto, diciamolo, questa rubrica, ringrazio tutti coloro che mi hanno poi mandato dei commenti positivi, eccetera, e ringrazio tutti. Però devo dire che non è stato facile sceglierli, perché vai, ognuno sempre con la sua peculiarità. Io comincio con Gigi Cagni, Ranget, 50 anni a imparare dal calcio, per la Giulio Perrone editore. Giulio Mola, piccoli calciatori, grandi sogni, luci ed ombre del calcio giovanile, per la Diarcos editore. Marco Bellinazzo, che con le edizioni Fandango ha tirato fuori questo romanzo, La colpa è di chi muore. Giorgio Perinetti con Michele Pennetti, Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, L'anoressia e ciò che resta di bello, per le edizioni Cairo. Marco Mazzoni, Yannick Sinner, non poteva mancare, una straordinaria normalità, per Ultrasport. Giuseppe Garzedda, Giuseppe Godino, Silio Limiti e Gianluca Ranella, 16 mani, per questo saggio della edizione Alpes, Allenare le emozioni nello sport, la psicologia applicata allo sport, in questo grande saggio. 10 trekking urbani a Roma, dentro e fuori dai binari, per chi vuole viversi la capitale anche in una versione diversa, di Luigi Plos. Claudio Moretti, La storia del calcio italiano, questa piccola enciclopedia con la prefazione di Pierluigi Pardo, con 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio, per la Newton Copton editori. Ma non poteva mancare anche Marino Bartoletti, perché ci ha deliziato con Caro Lucio ti scrivo, tutto dedicato a Lucio Dalla, e La storia del calcio azzurro in 50 ritratti, con un'intervista inedita a Marcello Lippi e le illustrazioni di Mauro Mazzara, per la Gallucci editore. Poi L'enigmistica, i perché no insieme con lo sport, a cura di Dario Zaccariotto, per Ultrasport. 101 cruciverba, rebus e giochi, per veri tifosi. Per ora con la Roma, il Milan, la Lazio, l'Inter, la Juventus e il Napoli. Poi vedremo quali altri avremo per accontentare un po' tutti quanti. E concludiamo con Alessandro Ruta, per le edizioni di Arcos, Leo Messi, dall'Europa alle Americhe, il viaggio infinito di un genio del pallone. Le sue origini italiane, come sappiamo, e come sta anche brillando con questi mondiali. Quindi buona lettura a tutti, buon relax, buon divertimento e tutto ciò che desiderate.
1: Bene, allora abbiamo finito col libro giusto, Messi e i mondiali. Grazie ad Alessandra Broglia per essere stata in questa stagione con noi e con Allenamenti Letterari. Grazie Alessandra.
5: Io ringrazio tutti voi, io ringrazio te, Susanna in particolare, per questa opportunità, e perché è veramente un viaggio continuo in muovendosi con tutti gli sport. Certo, il calcio la fa da padrone, ma vediamo che anche con un libro ci si può immergere anche in tanti altri sport, e tante soprattutto valori e riflessioni.
1: Grazie ad Alessandra Broglia, grazie Ale.
5: Allora, grazie a te e allora, a Riccardo.
3: Ciao, grazie a te, ciao.
1: Allora, Riccardo, siamo arrivati alla fine. Io ti voglio ringraziare, perché ci meritiamo un po' di mare, un po' di vacanze.
3: Sì, giusto, giusto.
1: Quindi...
3: Ma per me è stato un grande piacere, poi tu lo sai, a prescindere dalla tua professionalità che è immensa, e secondo me io mi sono trovato molto bene. E andiamo al mare felici e contenti di aver portato un programma, grazie a te, a tanti amici, penso molto molto bene, e ho visto anche delle recensioni che non ti ho detto prima perché aspettavo il finale, che sono state molto molto positive da gente del calcio. Ti faccio un nome su tutti, Roberto Baggio, e anche il mio amico Ravanelli, che non si sente più, però è uno che segue tutte le radio e tutta la televisione, quindi ci ha fatto i complimenti, ma io li faccio a te per come conduci questo Guelfi Ghibellini il sabato e la domenica.
1: Grazie,
3: i miei complimenti.
1: Grazie Riccardo, complimenti anche a un campione d'Italia. Quindi,
3: ormai
1: rimane in bacheca.
3: Sono contento
1: nuove avventure per
3: i Viola, per
1: i tifosi.
3: Per i
1: ragazzi.
3: Dopo 43 anni hanno realizzato un grandissimo sogno per la società, per i tifosi, soprattutto
1: per loro. Ci piace, questo è il calcio che ci piace, no Riccardo?
3: Sì.
1: E quindi quello dei giovani, quello della passione, quello che abbiamo raccontato anche con il presidente del Barletta. Allora, io ti ringrazio e buone vacanze a tutti. Quindi da oggi trascorrete il sabato e domenica al mare, però continuate a seguire TMV Radio attraverso l'app, perché ricordatevelo che ancora va in onda Maracanà, sempre tutti i giorni dalle 13 alle 17. Grazie a tutti.
3: Buona estate e buona domenica.
6: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
7: Un saluto dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
7: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
8: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
7: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
8: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
7: Calciomercato: il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche in Brasile, in Barcellona, da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperature, temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia, io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutto il cuore. Alain invece, temperatura a Barcellona?
2: Barcellona, sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, facciamo
2: lo accettiamo, faccio gli scongiuri.
0: Speriamo di no, sennò facciamo il suo spazio mondiale e poi salutiamo Alain. Allora, ragazzi, insomma, arriviamo alle battute finali di questo mondiale. Ieri ovviamente non è che c'erano tante cose da dire né tante cose particolarmente esaltanti. Dopo ho una domanda per Fabio in particolare, ma alla fine di tutto. Cominciamo però da Alain. Tunisia-Olanda, MVP della partita, a parte con Miners, chi è? Ovviamente scherzo.
2: Beh, io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries, sappiamo la tradizione che è il Real, pure di Terzini, e ancora ieri comunque è un martello su quella fascia, un martello, continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross, fantastico. Adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque dei sedicesimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada, è un peccato per il calcio.
0: Cose belle e cose brutte di questa partita? Parte sempre
2: con la cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
0: Questo
2: non cercava il biscotto o non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale, era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere, però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione, eppure il generale Renard, perché comunque lui è un autoritario che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi, la media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano, dove è molto difficile qualificarsi.
0: Sicuramente, dato sempre escluso con Miners,
2: è un record storico, ma al contrario, la Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
0: Voliamo da Fabio, perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, diciamo, garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
1: È Nicolas Pepe, talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera diversa.
0: Pepe del Villarreal.
1: Sì, esatto, attualmente al Villarreal,
0: dove ha trovato una
1: seconda giovinezza, sì, proprio lui.
0: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita. Fenomenale, però. Metto Cabal appena rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora, infatti.
1: Sì, esatto, proprio lui.
0: Va bene.
1: Che col suo mancino trova una doppietta fondamentale, chiaramente, per l'Avorio, che conferma quelli che erano stati i valori messi in campo già nelle prime due partite. Comunque una selezione piena di talento, e lui in questa partita trova la prestazione giusta, nel senso che comunque si fa trovare sotto porta e nel caso del 2-0 trova una pennellata di sinistra a giro che gli avevamo visto un po' come marchio di fabbrica già ad inizio carriera. E, mentre sul primo gol assist del gioiello Diomandé, un po' fortunato nell'occasione, prova a uscire da un dribbling, rimpallo favorevole, poi taglia dentro l'area, passe della muerte, ed è bravo Pepe a chiudere sul primo palo. Quindi diamo a lui questo, questo premio.
0: Bello e brutto della gara.
1: Guarda, mi è piaciuto comunque vedere ancora una volta una nazionale matura tatticamente. C'è da dire che la Costa d'Avorio gioca con una gestione dei tempi, degli spazi, dei ritmi tipica di una nazionale matura. E credo che anche lì ne avevamo parlato, un giocatore come Kessié, per esempio, risulta fondamentale perché è proprio quel tipo di giocatore, no? In grado di guidare i compagni, di mantenere il baricentro, di gestire i ritmi. E mi è piaciuto vedere come ieri la nazionale sia entrata in campo con l'obiettivo unico di vincere, l'abbia portata a casa, peraltro con un successo legittimato sotto tutti i punti di vista, se andiamo a vedere poi nel dettaglio le statistiche, quello che si è visto sul campo. Quindi una partita giusta.
0: Partita giusta, col dato finale che possiamo evidenziare in
1: qual è il dato finale? Il dato finale è 2. Per la prima volta nella storia la Costa d'Avorio riesce a vincere 2 partite in una singola edizione del Mondiale, e quindi dopo aver battuto l'Ecuador e batte anche Curaçao e chiude con un mini record in questo senso. Devo dire che è un po' un tema generale per le nazionali africane a questo Mondiale. Diverse stanno infrangendo record e dimostrando, diciamo, in linea di massima di aver raggiunto un livello assoluto superiore a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Non che non ci fossero state nazionali africane magari con degli exploit o magari delle generazioni, ecco, particolarmente forti, però ecco, a questo giro è più una sensazione generale sul movimento calcio africano, e quindi la trovo un'ottima notizia.
0: Andiamo invece ad analizzare con Alain Giappone-Svezia, partita che sancisce il superamento del turno da parte del Giappone, naturalmente. MVP della partita.
2: MVP è Daizen Maeda, giocatore del Celtic, che esce comunque di un finale di stagione in Scozia da protagonista, gol vittoria nello scontro per lo scudetto contro l'Ert, gol decisivo all'87esimo, gol in finale di Scottish Cup contro il Dunfermline, e ieri comunque spettacolare, non solo per il gol, però un giocatore che tocca più di 50 palloni in quella zona e ha un 100% di successo nei suoi passaggi, significa che c'è qualcosa di speciale. Io sono sorpreso di non aver visto Maeda in un campionato un po' più competitivo, perché comunque quest'anno è anche il secondo anno che nel Celtic fa la differenza. Nella corsia centrale il Giappone è tanta roba, con Kamada e Tanaka, su quell'asse con Ritsu Doan pure. Peccato che becchi il Brasile, perché il Giappone a me piace, basta vedere il gol, è meraviglioso, la giocata collettiva è meraviglioso, per precisione, per l'inserimento, la diagonale proprio di Maeda, e niente, bella partita contro una Svezia che comunque ha risposto molto bene, cambi sulla struttura del centrocampo, giocando con Lindelof, un giocatore molto difensivo che è un centrale, e con Ayari, giocatore di pura fantasia, e alla fin fine ha reso, abbiamo visto la Svezia comunque negli ultimi 10 minuti, ha avuto 3 occasionissime e ha trovato un Suzuki prontissimo, e ha risposto bene dopo la sfida contro i Paesi Bassi, quando perdi 5-1 nel Mondiale, è difficile comunque ripartire, dimenticarsi, avere quella famosa memoria da pesciolino rosso che sempre cita Luis Enrique. Ce l'hanno fatta e potrebbe essere ostica come terza, la Svezia potrebbe essere ostica, soprattutto perché ieri mi è sembrato che comunque ha trovato un assetto tattico per poter far coesistere i 3 fenomeni che ha davanti, perché una squadra che si presenta con Elanga, Gyökeres e Isaac, devi trovare un ecosistema per poterli far rendere, per poter difendere, perché lì comunque in Premier a livello di prezzo del mercato sfioriamo i 300 milioni tra quei tre calciatori. Dunque niente, vedremo nei sedicesimi che se comunque ieri non è stata una sorpresa o comunque qualcosa che di anche il Giappone che ha permesso, visto la poca fisicità che ha il Giappone, ha permesso alla Svezia di fare quel tipo di partita. Però sono fiducioso perché ieri ho visto una squadra determinata e con idee chiare.
0: Bello e brutto questa gara da evidenziare.
2: Il bello e il brutto te l'ho già citato. Abbiamo visto comunque un Giappone sulla coralità, sul gioco collettivo, lo dicevamo prima del mondiale. A me piace tantissimo vedere il Giappone giocare. Adesso col Brasile è proprio la prova del 9 sulla competitività, sull'essere cattivo quando la partita lo richiede, sull'essere anche sottomesso difensivamente, perché il Brasile avrà il possesso palla e il Giappone senza palla lì è lì dove sono due mondiali che deve crescere sotto questo aspetto, e vedremo se esiste una crescita. Il brutto sono i sospetti di Biscotto. Ho sentito i sospetti di Biscotto. Chi ha visto la gara, io ho visto gli highlight lunghi e sinceramente non ho visto un sospetto di Biscotti, anzi ho visto una partita molto dinamica, una pulizia tecnica altissima, e su quello arriviamo all'MVP che
0: il dato.
2: E Langa rompe il digiuno di 32 anni, vi do un dato storico con due giocatori che sono passati dalla Serie A. È il primo svedese a segnare due partite consecutive in un mondiale dal 94, e quei due calciatori furono Martin Dahlin, che passò per la Roma, e soprattutto Kenneth Anderson.
0: Direi proprio
1: troppa integrità per i giapponesi. Sì, Biscotto sì. Non credo faccia parte
0: l'obiezione di Fabio. Condivido l'obiezione di Fabio. Allora Fabio, invece chiudiamo questa, poi ci sarà chiaramente la sorvegliata speciale delle altre partite, ma con te chiudiamo naturalmente con Ecuador-Germania. Germania ovviamente aveva già la qualificazione in tasca, dobbiamo dire questo.
1: Mentre l'Ecuador, con la miglior generazione di sempre, aveva leggermente deluso, no? Le prime due prestazioni, più che altro aveva mostrato un po' di difficoltà nel segnare e anche troppa fragilità difensiva per quella che è una nazionale con una linea difensiva spaventosa sulla carta, se pensiamo che è composta da Incapié dell'Arsenal, da Pacho, titolare del PSG bicampione, da Ordóñez, che è un centrale difensivo molto appetito anche sul mercato, che gioca in Belgio, insomma una difesa molto forte, e invece era partita col piede sbagliato. Adesso ieri aveva bisogno maledettamente di vincere e l'ostacolo non era facile, tutt'altro, però riesce in questa impresa e lo fa con una prestazione importante, dove l'MVP per me è Gonzalo Plata, un giocatore che qua conosciamo molto bene, milita nel Flamengo, ed è lui l'uomo del destino, diciamo l'eroe nazionale. Al 78esimo legge in anticipo una traiettoria su un corner, spizzato, ci mette la punta del piede e brucia Neuer, quindi trova il 2-1 scaricando il pallone sotto la traversa, un gol che pesa come un macigno, e quindi complimenti a lui, e giustifica questa vittoria e questo passaggio, giustificano diciamo la rischiosa scelta anche di De Castries di chiamare in panchina Valencia, che pure aveva fatto una buona prestazione. Enner Valencia, mi riferisco chiaramente al giocatore esperto, e quindi bene così, complimenti anche a Gonzalo Plata, che ripeto qui nel Brasile era un giocatore molto apprezzato per le sue prestazioni nel Flamengo.
0: Bello e brutto, abbiamo detto intanto l'MVP, quindi bello e brutto della partita.
1: Sì, mi è piaciuta la reazione mentale dell'Ecuador, perché andare sotto dopo 100 secondi, peraltro con un gol che secondo me poteva essere annullato per un gioco pericoloso, e non è facile quando davanti alla Germania, e quindi mi è piaciuta molto la reazione mentale. Sono riusciti da prima a trovare il gol del pareggio con Nilson Angulo, anche lui autore di una stagione molto importante nel Sunderland, lo chiamano il Neymar ecuadoregno, effettivamente un giocatore estroso, delle belle giocate, ieri trova un gol dopo una percussione con un accentramento e una conclusione che passa tra l'altro sotto le gambe di un avversario, e nell'occasione Neuer non proprio impeccabile, però ecco, mi è piaciuto molto in generale l'approccio che ha avuto, la reazione che ha avuto ecco la nazionale ad uno svantaggio contro un colosso come la Germania. Quello che non mi è piaciuto, ancora una volta, devo dire, se devo trovare un neo in questa Germania di Nagelsmann, è un po' la fase difensiva, perché concede troppi gol. C'è poi da dire che ha perso anche Schlotterbeck, sebbene insomma il suo sostituto sia Rüdiger, che non è esattamente un ripiego. Però ecco, continuo a vedere qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva. Vedremo poi la Germania nel momento in cui incontrerà degli avversari più ostici e tecnicamente superiori, soprattutto dalla cintola in su, come reagirà. Mi sembra la classica squadra, insomma, di Nagelsmann, cioè quando c'è da proporre sicuramente una squadra anche bella da vedere, che ama dominare il gioco. Ieri peraltro ha avuto più difficoltà del solito, perché comunque ha trovato un avversario a cui piace anche toccare il pallone, quindi in alcune fasi della partita è rimasta anche a guardare. Però ecco, forse la fase difensiva andrebbe rivista. Il dato invece è 22, il numero di presenze da titolare ai mondiali raggiunte da Manuel Neuer, e quindi è guarda due leggende del calcio tedesco come Matteus e Klose, e Neuer che peraltro ha rinnovato col Bayern, per cui giocherà ancora una stagione incredibile. Highlander.
0: In evidenza invece per Alain, proprio la cosa che ti ha colpito, che è meritevole di essere evidenziata, di Turchia USA.
2: Ma meritevole, con dei rimpianti per il cambio di sistema di Montella ieri, e lo dico soprattutto per Arda Güler e il Diz, che comunque con questo 3-4-2-1 abbiamo visto che comunque poteva andare qualcosa in più rispetto al 4-2-3-1, tra parentesi 4-3-3, e rimpianti non vedere la Turchia andare avanti. Ieri gli Stati Uniti comunque hanno fatto tanto turnover, però ha vinto comunque contro il vincente del gruppo. Ormai la Turchia è una squadra che si sente, che vive nel caos, ha bisogno di adrenalina, trasforma la pressione in potere, e su questo c'è un dato molto interessante. La Turchia è l'unica squadra che ha vinto le tre partite nella sua storia contro paesi ospitanti ai mondiali, tre vittorie nel 2002 contro il Giappone e contro la Corea, ieri contro gli Stati Uniti.
0: Per quanto riguarda invece Fabio, Paraguay, Australia, cosa vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Cercavamo un biscotto, l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Questo è proprio il classico biscottone, dove l'Australia con un pareggio aveva garanzia di passare il turno, mentre per quello che riguarda gli avversari non c'era la certezza matematica, ma diciamo un buon 85-90% di probabilità. E quindi hanno ben deciso di dare vita a una partita noiosissima, con un XG di 0,83 per l'Australia, che diciamo delle due è quella che ci ha provato un po' di più, e un misero 0,25 per il Paraguay. Quindi non penso che da un punto di vista tecnico ed analitico ci sia molto da aggiungere. Ti dico soltanto quello che mi è piaciuto, che è un mio pupillo, che è Jordan Boss, terzino mancino del Feyenoord, che seguo da tempo e che ritengo davvero un elemento interessante anche come consiglio per gli acquisti. Terzino sinistro che già nell'Eredivisie ha mostrato il suo talento, mettendo a referto credo 7-8 assist e 4 gol nella stagione appena passata, e anche ieri con la nazionale dimostra di essere un valore aggiunto. Tagli interni, sovrapposizioni sulla catena con Volpato, che è un'altra conoscenza tra l'altro del calcio italiano, autore di una buona prestazione ieri, è giocatore che secondo me si farà, come si dice in questi casi, io me l'aspetto presto anche in Premier, purtroppo non da noi.
0: Allora, nel salutarvi, come avevo detto, lascio un'ultima chiusura a Fabio, perché lo conosce, brasiliano, segue il campionato del Brasile Rao, quindi sai bene, la Fiorentina ha chiuso il colpo con Vieri, questo difensore centrale, sì, che era stato proposto dal Gremio alla Juventus in cambio di Arthur. Ovviamente una delle perle, delle tante perle lasciate da Comolli, sono i rapporti incrinati con tutti, un giocatore che adesso devi regalare, ma al di là di questo, che giocatore è?
1: Guarda, è un centrale mancino di gran fisico, che nel Gremio ha fatto molto bene, si è preso il posto, non l'ha più mollato, malgrado l'età è ancora molto giovane, e 1,87, 1,88, insomma è un un bel centrale che unisce fisico ad una pulizia tecnica che oggi è richiesta nei centrali difensivi, per cui esce bene col pallone, lavora bene anche nel rompere la linea, personalità. Secondo me potrebbe entrare presto anche nel giro della nazionale, quindi un elemento che secondo me potrà fare bene. La Fiorentina non lo paga poco, anche perché il giocatore qui è molto chiacchierato, e quindi vediamo che impatto avrà sulla Serie A, sicuramente un calcio diverso. Non credo avrà problemi da un punto di vista fisico, ripeto, perché la struttura ce l'ha, né da un punto di vista tecnico. Bisogna vedere poi, come sempre,
0: l'adattamento dei brasiliani, come funziona.
1: Esatto, vedere un po' come, anche se lui, venendo dal Grêmio, quindi dal sud del Brasile, che è la zona più europea, tra virgolette, sia da un punto di vista climatico che anche culturale, potrebbe avere, diciamo, meno difficoltà rispetto a un Carioca o a un Baiano, tanto per intenderci.
0: Vedremo. Grazie a Fabio Urbisaglia da Baio. Ciao Fabio, buon weekend.
1: Obrigado, buona giornata.
0: Buona giornata a te, anche ad Alen Valnegri dai 47 gradi di Barcellona. Ciao Alen.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Appuntamento con voi per la settimana prossima, e soprattutto anche con tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanà. C'è Lucio Marinucci, c'è Marco Piccari, il rientro di Marco Piccari, c'è Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Chissà stasera se remeranno o saranno sovrastati dall'onda della Francia. Noi invece ci diamo appuntamento appunto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza, e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto, anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdata la Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata?
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace.

0: bisognerà intervenire sul mercato e basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni. Cioè, beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui era, condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri. E prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a
1: Eh
0: ridere
1: sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
1: Strano,
0: sono
1: molto
0: contento
1: strano,
0: per
1: sì.
0: loro,
1: Certo.
0: non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Quando hai vinto lo
0: Abbiamo
1: scudetto,
0: sbagliato
1: quando hai vinto
0: epoca.
1: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti conti in tasca, però
0: Ma
1: Alice.
0: io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno, ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85, no, no, io vorrei giocare ora.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di
0: quello
1: buon
0: no.
1: livello, viste le tue caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche, le
0: vabbè.
1: tue qualità.
0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo,
0: ovviamente
1: no,
0: nelle
1: per te, per le tue
0: altre
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: squadre. Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il Verona
0: quello sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e considerato
1: eh
0: sempre a stagione iniziata gli
1: sì.
0: prendevano i
1: Gli hanno
0: migliori
1: praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
0: Esatto,
1: nuova, sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se...

0: può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi insomma, la Fiorentina ora anche in Dur sta facendo bene, è stato convocato in nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non
0: Certo.
1: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via. Andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano,
1: Vabbè.
0: ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che
1: Beh, è
0: potevano.
1: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
0: Sì. Certo,
1: Non
0: sì,
1: è
0: no,
1: che
0: la
1: si va
0: componente
1: perché ci
0: economica è
1: piace la
0: chiaro che ha il
1: città
0: suo
1: o perché ci
0: fascino,
1: piace i
0: sì.
1: monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è
1: Eh
0: fondamentale, non c'è dubbio, però.
1: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più, come
0: Sì, certo.
1: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
0: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
1: Lo
0: da parte
1: so,
0: della Serie A
1: ma
0: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: adesso vorrebbe. È normale, se
0: Avrebbe
1: tu
0: voluto, insomma, perché
1: lasci.
0: sì.
1: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
0: No, ti
1: ti
0: lascia per la
1: apre,
0: strada, ti lascia per la strada la moglie.
1: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, no, assolutamente, no, no.
1: Possono star bene 25 generazioni
0: Certo, no,
1: con quello che ha
0: io facevo
1: titolare,
0: più un
1: quindi voglio
0: discorso
1: dire.
0: di carriera, non che sia andato
1: E
0: in un paese dove il
1: se si fa
0: calcio è ai margini.
1: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì
0: Certo.
1: difficile, difficile. e poi vuoi tornare. No? Non credo che sia boh, ammissibile o bello, non
0: Vero,
1: lo
0: è vero. Luciano,
1: so. E
0: grazie per il
1: quindi
0: tuo
1: se,
0: intervento.
1: no, dicevo,
0: Ah, sì.
1: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
0: Sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
1: Ciao
0: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Lorenzo,
0: A presto, grazie.
1: ciao a tutti, ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico, non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione, dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti. E su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma, dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori De Roberto Baggio e De Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff e anche in base alle figure che magari promuoverà qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti. E mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo. Però, insomma, vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore. Però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap. E vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma, quindi che qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione. E magari, è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno, in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio, non credo che sposterà tanto. Comunque, Ravenna ha già una tifoseria importante. Però, per quanto riguarda invece i diritti televisivi, credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico. Quindi, questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò. Però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidenti. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, insomma gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6. Io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te Claudia e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il pre-campionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste. Ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Io ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. Partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta. Può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte. Cioè lì, dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i play-out, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale di Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo. Quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un un tenore di vita, magari un o una remunerazione diversa, stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito, si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice. È stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla Serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio. Però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere. Il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria, ed è un viaggio che è tuttora in corso, perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po', perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte, e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, e a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto, e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari, perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo, perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. È questa la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025 quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia, il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite, e il Vicenza lo ha insegnato: perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Bressa, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà, cioè in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto.

0: po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno. Per cui questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati.
1: Il calcio che non erano oltre ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male. Ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh
1: diciamo.
0: Sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato?

0: cosa ti ha colpito? Cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio e questo mondiale ci deve far riflettere perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti, anzi ti dirò, le squadre che magari tipo Brasile sì hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, come... E poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto... Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con Lee aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda perché, voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da
0: Eh
1: ridere
0: sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6, per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso.
0: È
1: Bruttissima, ma io
0: strano,
1: sono
0: molto
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì.
1: loro. Non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
0: Certo. Quando hai vinto lo
1: Abbiamo
0: scudetto,
1: sbagliato
0: quando hai vinto
1: epoca.
0: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
1: Ma io
0: all'inizio.
1: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno, ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì assolutamente. Ma dicono, ma nell'85, no, no, io vorrei giocare ora,
0: Certo.
1: assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di
1: quello
0: buon
1: no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche, le
1: vabbè.
0: tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo. No,
1: ovviamente
0: per
1: nelle
0: te,
1: altre
0: per le tue
1: squadre.
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma questo non si può sapere, eh? Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il
1: quello
0: Verona
1: sì,
0: resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: Eh sì,
1: visto e considerato
0: eh sì.
1: sempre a stagione iniziata gli
0: Sì,
1: prendevano i
0: gli hanno
1: migliori
0: praticamente
1: giocatori.
0: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
1: Esatto,
0: proprio. Sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: Per quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto. Però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità. Perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non
0: Certo.
1: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, eh? È andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via. Andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano,
1: Vabbè.
0: ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
1: Beh, è
0: che
1: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
0: sì.
1: Non
0: Certo, sì,
1: è
0: no,
1: che
0: la
1: si va
0: componente
1: perché ci
0: economica è
1: piace la
0: chiaro che ha il
1: città o
0: suo
1: perché ci
0: fascino,
1: piace i
0: sì.
1: monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
0: Sì, certo, è la componente economica, è
1: Eh
0: fondamentale, non c'è dubbio, però.
1: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia. Che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
0: Sì, certo.
1: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
0: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti, adesso che vorrebbe tornare in nazionale, sembra che ci sia stato un veto
1: Lo
0: da parte
1: so,
0: della Serie A
1: ma
0: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: adesso vorrebbe. È normale, se
0: Avrebbe
1: tu
0: voluto, insomma,
1: lasci.
0: perché sì.
1: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
0: No, ti
1: ti
0: lascia per la
1: apre,
0: strada, ti lascia per la strada la moglie.
1: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, no, assolutamente, no,
1: Possono star bene 25 generazioni
0: no. Certo,
1: con
0: no,
1: quello che è
0: io facevo
1: titolare,
0: più un
1: quindi voglio
0: discorso
1: dire.
0: di carriera, non che sia andato
1: E se
0: in un paese dove il
1: si fa
0: calcio è ai margini.
1: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì
0: Certo.
1: difficile, difficile. e poi vuoi tornare. No? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
0: Vero. Luciano,
1: E
0: grazie per il
1: quindi,
0: tuo
1: se no,
0: intervento.
1: dicevo,
0: Ah, sì.
1: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte.
0: Sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
1: Vabbè.
0: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo,
0: A presto, grazie.
1: ciao a tutti, ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Monte Belluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile, quello degli anni 80. 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto tre scudetti con tre squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io ricordo proprio questa... aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare la parola corretta, e quindi insomma era, al di là delle performance in campo, poi quello lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, Però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri a calcio, cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso. Che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma de del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E è venuta fuori questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky, cioè dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa, perché fra me e lui chi fosse lo scrittore non era del tutto chiaro, nel senso
1: Senti
2: che Aldo è proprio bravo.
1: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
2: Ma ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto di, diciamo, di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse. Però poi, quando lo avevi lì, era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, in senso, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, tanto, insomma, il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino perché dice due cose, dice ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che insomma è con la testa, intesa come organo pensante del corpo che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che col senno di poi mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano l'Inter a un certo punto festeggino qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra, fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo di cioè che ha il tifoso di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby, tra, insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
2: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori, non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui insomma in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad aver giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche. Per dire, era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera e i propri trasferimenti. Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente, come tutti i grandi amori, quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, mi era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano. Tutti lo amano e Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, a come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso, abbiamo in Veneto ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore che anche nel calcio funzionava così bene, prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro? Magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto. So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
2: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo.
1: Esatto.
2: Allora, c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese. E Aldo ha detto: "Da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR", ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi se l'è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
3: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post-attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire, perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella, perché qui si tratta chiaramente di un giallo. Ve lo facciamo vedere, eccolo qui, Morte e Miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare insomma a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
2: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ci ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. E, comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora. Viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto il, diciamo, retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni, quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è, perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà. E a indagare è il mio protagonista seriale, che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Il primo seme di questo libro è nato perché, andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capitava sempre, mi capita ancora, di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti, e il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale, e la Pinetina invece, che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì, e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma così è nato il libro, e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
2: Grazie a te, è stato un piacere, e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
2: Buongiorno.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario, sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare. E non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice, la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre a avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como. La bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como. Rimanendo comunque la Champions il prossimo anno da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Paz non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanà!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio, ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema.
7: Ci siamo stasera.
8: Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra Haaland. Sfida nella sfida, meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, trascinatori di Francia e Norvegia.
7: Sono due grandissimi, entrambi. Poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare,
8: chi fa il distinguo, Chelsea, Premier League, Inter, Serie A, insomma le argomentazioni sono tante, ne abbiamo già discusso un pochino ieri. È inevitabile, tanti messaggi.
7: Va avanti da giorni la discussione,
8: è il tema di questa settimana. Anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine
8: a ciel sereno.
7: Continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo che
7: Io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire, ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè non è che va a giocare in Qatar, ragazzi, cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora sarebbe stata
8: una cosa totalmente
7: sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole, però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato più competitivo del mondo, Marco.
7: È il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi. L'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su una
7: grandissima operazione. Una grandissima operazione. Ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo, secondo me, la gente, come ho già detto, che ha portato avanti, a mio giudizio, la trattativa su più.
8: Vabbè, su più tavoli, Marco, ma nel calcio moderno è così per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, però ora c'è Xabi Alonso con un allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: abbastanza
8: legittima. È una
7: squadra campione del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, è in Premier League.
7: In Premier League, assolutamente. Quindi poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure nel nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi io direi facciamoci i fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più
7: idonea. Parliamo anche di
8: Nico Pass,
7: 331-82-0013. Adesso però andiamo ai titoli. Vai. Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, alla redazione, con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: Sei vista stanotte la Svezia e il Giappone all'una fino alle tre?
7: No, sono sincero, non l'ho visto.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: E vedo che c'hai l'occhio un po'
8: spento.
7: Ho
8: faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le tre.
7: Ma ancora ti sei addormentato?
8: Alle tre del mattino.
7: Alle tre del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone,
7: assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile, per il Giappone.
8: Però dai,
7: bene,
8: io l'ho
7: così,
8: detto,
7: bene,
8: se c'è
7: così
8: una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo? Più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200-213.
8: La regia Mbappé si espone.
7: Mbappé
8: la regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e a, poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque, è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo come calciatore anche io, calciatore dire, se devo scegliere,
7: poi
8: sono molto diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Haaland,
8: anche un paese molto in via di sviluppo.
7: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
7: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato, sì, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: Me lo ricordo in Europa League, giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere. Ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331 8200 213, stiamo per cominciare ad andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso. Beh, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre, no, qui
7: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No,
8: io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo,
7: ed erano tanti,
8: ed erano molto di più,
7: hanno fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: che erano i parametri,
7: ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno,
8: tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non
7: a scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in tre giorni è fantacalcio, è fantamercato, Marco. In Italia è impossibile.
7: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai. Vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Alonso, è appena arrivato, un allenatore bravo.
7: Sì, ma poi
8: bravo,
7: tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai

0: anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a tre, perché lui gioca con la difesa a tre. Potresti essere il titolare perché è malo gusto, è un buon esterno, ma non, no, è, ma certamente,
1: ma
0: un,
1: ma si
0: fenomeno,
1: va a giocare le sue possibilità.
0: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente,
1: era discorso, era diverso.
0: Avremmo
1: discorso
0: tutti storto il naso,
1: esatto, il discorso
0: altro
1: era completamente diverso.
0: Questa non è solo
1: scelto
0: una scelta economica.
1: Questa è una scelta anche, secondo me, professionale. Cioè, esatto, lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi,
0: il
1: attenzione,
0: più affascinante.
1: Il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
0: il campionato, oltre il campionato.
1: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco. Non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce.
0: Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
1: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore, anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare. E no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara.
0: Vabbè, quello pure
1: e
0: un
1: quindi
0: discorso
1: quando ci vai a trattare
0: vecchio, Marco,
1: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi. Non ci hanno bisogno di soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibile, se non superarle, per prendere il calciatore. Quindi tutte queste cose sempre molto banali, molto, capito, con l'Atalanta si può trattare, è perché così,
0: no, è più
1: è
0: difficile,
1: di là,
0: è chiaro, Marco,
1: è perché,
0: però l'Inter è partita già da giugno,
1: devi sapere che devi mettere sul piatto,
0: però non è facile, Marco, okay, in Italia allora adesso mettere 50
1: allora
0: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in tre giorni chiudesse la trattativa,
1: ma no,
0: è una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse, però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti, anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sì.
1: Va bene, va bene, va bene. Ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo sì, andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da Tutto Mercato Web: Roma sulle in attesa, perché insomma dovrebbe essere in uscita. Coné ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la,
0: esatto,
1: Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League. Quindi Sulé e Coné sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, per poter, ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA, quindi c'è un grande lavoro da qui alla fine del mese per la formazione giallorossa, più gli obiettivi di mercato che abbiamo letto ampiamente, come quello di Greenwood. Quindi in questo momento i due giocatori sono in uscita, Sulé e Coné.
0: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, dicevo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o Sulé o Coné, poi si attenderanno sviluppi. Su Coné, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore. Aveva offerto anche una cifra cospicua, sappiamo che la richiesta anche per Coné è molto molto elevata, qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro, qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Coné preferirebbe andare in Premier League, trova spazio anche con la Francia al Mondiale, quindi questo è in stand-by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti: il Borussia Dortmund un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
1: Bene, allora adesso noi però

0: Ah, no, abbiamo ancora il tempo
1: Sì,
0: per
1: sentiamo.
0: forse per
1: Abbiamo
0: recuperare un
1: ancora
0: audio.
1: qualche
0: Chiedo
1: minuto.
0: se ci sono da Andrea, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Io per quanto riguarda palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più
1: Andoi.
2: adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero, personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molto indifferenza.
0: Perché, scusa? Ma
1: Vabbè, indifferenza ci posso stare.
0: perché, scusa, fammi capire una cosa. Un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter. Se va non va all'Inter e magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere
1: Vabbè,
0: contenti
1: spero
0: per
1: sull'asse dal discorso
0: del
1: nazionale,
0: ragazzo.
1: credo.
0: Cioè,
1: Vabbè, finché è
0: siccome hanno scelto
1: indifferenza va
0: l'Inter, uno
1: bene.
0: è indifferente, magari così, vabbè, dai, io.
1: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene,
0: Va bene, va
1: l'importante è che non
0: bene.
1: sia
0: Sì.
1: antitifo, perlomeno la vedo così.
0: Vedrai se
1: Ecco, se
0: se
1: si
0: dovesse capitare
1: eccede, ah, il
0: qualcosa a
1: Vicinter
0: Palestra,
1: Chelsea.
0: tu vedrai dopo
1: No, quello sarebbe
0: lo
1: sbagliato
0: scuololi,
1: senza.
0: dai,
1: No,
0: vabbè,
1: senza
0: dai,
1: dubbio quello
0: lasciamo
1: sarebbe un
0: perdere.
1: errore.
0: Vai, se ce n'è, ne prendiamo un altro.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché il Como dovrebbe farsi parte. Secondo, perché non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come vuole
0: Come già
3: dimostrare.
0: perde, ragazzi.
3: E tre, perché non credo che Oktri spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente e sportivamente il Chelsea non fa le coppe, nelle ultime 3 anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conosce il nazionale. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
1: Ma
0: Ma
1: io
0: io
1: non la
0: non
1: vedo
0: sono d'accordo.
1: completamente
0: No,
1: così.
0: nemmeno io. Non la, intanto il Como si è fatto da parte, perché
1: Sì,
0: il
1: ecco, il
0: Como
1: chiarimento, il Como ha
0: chiaramente
1: provato a
0: il
1: discutere,
0: Como è
1: ma
0: già da parte su
1: l'Real
0: Nico
1: Madrid lo
0: Paz.
1: ricompra e il Como non investirà quei
0: Ci vogliono
1: soldi.
0: 60 milioni.
1: Sì, il Como
0: Siccome
1: non li può
0: anche il Como deve
1: investire.
0: rispettare dei
1: Beh, ora
0: parametri
1: che in Europa
0: UEFA,
1: ancora di più,
0: e
1: sono
0: quindi
1: ancora più
0: adesso non può fare
1: stringenti.
0: più come gli pare, insomma,
1: No.
0: quindi è diverso il discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica, io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League. Oggi, ripeto, il campionato più importante
1: Poi non lo so se non farà il
0: d'Europa o del
1: titolare,
0: mondo, diciamo così, in questo momento.
1: del pianeta, non
0: Esatto,
1: c'è
0: quindi
1: dubbio.
0: va, ripeto, in un campionato importantissimo, di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede. E li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier
1: Certo, poi negli
0: League,
1: ultimi anni
0: ripeto.
1: bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio,
0: Sì.
1: tra le big, una di quelle che ha fatto peggio. È un po' un azzardo, molto dipende da dove
0: Guarda, ma come chi
1: giocherà.
0: decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United
1: Sì,
0: sta andando
1: esatto,
0: male, ma
1: esatto, è
0: stiamo
1: vero.
0: parlando sempre del
1: Manchester fa
0: Manchester
1: la
0: United,
1: Champions l'anno
0: ragazzi.
1: prossimo, però nel corso degli
0: Quindi,
1: anni non l'ha fatta
0: ripeto,
1: per tante
0: stiamo
1: volte.
0: parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi,
1: Beh, anche il
0: qualche
1: Chelsea, per
0: coppetta.
1: carità, era la Conference
0: Quindi.
1: League, però l'ha vinta con Maresca. Sai, molto dipende, sono curioso di capire se Rhys James giocherà a centrocampo. Perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista,
0: Ma
1: non totali, ma
0: allora,
1: perlomeno parziali.
0: Merck ci scrive: non possiamo
1: Longevo.
0: competere con le inglesi.
1: Beh, questo
0: Questa è la verità.
1: non
0: Però
1: c'è
0: come
1: dubbio.
0: terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
1: Spero venga a due,
0: Esatto,
1: però
0: quindi.
1: due io è il fratello, non Désiré Doué, perché Désiré Doué uno è inarrivabile, due un altro ruolo, no? Questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana, è stato
0: Paolo,
1: appostato,
0: esatto,
1: ultimamente.
0: Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina, dove è scritto che Palestra all'Inter all'Inter sarebbe titolare sempre, al Chelsea panchinaro. No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
1: All'Inter bisogna avrebbe accettare... fatto il titolare senza dubbio.
0: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo, no?
1: Cioè, Marco, allora, Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
0: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto. Quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno. 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convincere Paris Saint Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint Germain un po' meno, perché il Paris Saint Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo,
2: vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda.
0: Però dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, cioè presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bird ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione, e quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. E quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: In qualche direzione deve muoversi, per Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stata una sorta
0: c'è anche
1: di...
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche sì, loro due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao ha un pochino ritrattato dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi...
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il Mondiale, prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato sostanzialmente, ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto, certo, aspetto una nuova sfida, quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio, e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo, ben ritrovati. Gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul Nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per rispondere.
1: Dimmi tutto, Marco.
0: Eccolo qui, sono un uomo di 80 anni e quindi noi gli diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo Notizie, che tra l'altro compare sotto in TV anche la nostra app. Ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. che c'entra questo? Sto leggendo adesso quote di calcio mercato, appunto, sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre. Addirittura parliamo della Scafatese.
0: Annuncia il rinnovo, quindi ci sono notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi inizio ancora Spinal. Notizie sulla Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie.
1: No, ma sono vari temi, non poi so, magari ragazzi, qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè,
1: no,
0: fosse,
1: ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori
0: nettamente, fosse
1: monotematica,
0: Marco, allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maradona, Michel da Cuneo. Okay. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per Palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale magari italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al Palestra, all'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Ma sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio,
1: io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia, voi salvo da Milano. La Francia ha grandi possibilità, dai, su questo.
1: Io a me sui pronostici sulle competizioni estive mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra
0: con,
1: l'altro,
0: una, vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso, per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa indicasi per Bissek e Çalhanoğlu, con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra. Adesso non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso una
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: I giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva. Per esempio, nel mio periodo calcistico, gli italiani non si muovevano dall'Italia
1: perché però in Italia venivano valorizzati.
0: Esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente. Quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma,
1: in Olanda
0: era un giocatore importante, è venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
1: sì, poi era andato al Milan
0: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, quando non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: Sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me, però, l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, in tutti e due club. Però è chiaro che il campionato
0: e poi
1: inglese,
0: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può discutere.
0: Vai,
1: su quello se ne può discutere.
0: In un campionato di altissimo livello, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, dal
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto, molto lavoro. Perché quando sai che magari non parti titolare, devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso. Quindi è anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sono variabili.
0: 331-8200-213, andiamo con un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che spiegate una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra, col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come non si fossero domani? Non l'ho mai capita, e magari se me la potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Perché allora innanzitutto poi bisogna differenziare, tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitali per loro non sono un problema.
0: Poi dobbiamo anche
1: per noi,
0: dire
1: sì,
0: anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stati,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli sponsor, gli stati vengono vissuti ogni giorno, quindi l'incasso è quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene. Allora, ci dobbiamo... andiamo avanti.
1: Ancora no.
0: Sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio.
1: Ciao,
5: io credo che Palestra, cioè, l'avrei voluto all'Inter, ma a quelle cifre no, ma non perché Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche, Kayode, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti, per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra, ma Kayode è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio le qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè, Palestra per me è più forte di Coyote. Poi,
1: poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva. Quindi ripeto, io
1: però anche questo secondo me
0: allora
1: valora...
0: sul discorso della valutazione qui potremmo stare qui a parlare,
1: ne parliamo
0: settimane,
1: ogni giorno,
0: settimane. Le valutazioni purtroppo non c'è un criterio. Si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar: per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale. E non c'è un criterio, punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio secondo me andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale. Però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi. È arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello. Però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia, che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene. Allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento, vanno bene. Se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti. Bah,
0: ma di che cosa, però?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli juventini, ma nessuno che ci ha ben dato
0: prima di tutto, così non si capisce a che cosa si riferisce
1: in collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso,
1: non so se fosse riferito a quello,
0: quindi non ho capito se a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
7: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea, che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi, quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: Ma su questo io non c'ho dubbi che i soldi contano e tanto.
1: Sì, però non solo, Marco. Cioè non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrei uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiori è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo me sì.
0: Tantissimo.
1: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Coyote è migliorato. Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però... Anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Incapia ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
0: Pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però è diventato un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso.
1: Poi certo,
0: discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi,
0: posso dirvi una
1: bene.
0: Cosa ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve, ci devono arrivare prima, ci devono arrivare prima, ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io mi
1: sì,
0: sottolineo
1: sì,
0: sempre
1: su questo tema.
0: Ci devono arrivare prima,
1: non è facile arrivare quando ha 13 anni, però
0: ho capito,
1: magari
0: però ci deve arrivare prima su quelli prima. Bravi ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi,
0: e allora di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io, perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare, l'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: spendere di più e
0: non
1: devi
0: hai fatto
1: avere
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È che è vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
0: so,
1: anche
0: però,
1: questo secondo me
0: vuol dire, lo osservano nelle
1: l'Atalanta.
0: Categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo
0: allora,
1: è vero.
0: 331 82 00 213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
8: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via, perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Può, perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
1: grazie
0: fine
1: a te,
0: settimana,
1: Marco.
0: Lucio.
1: Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Magliocca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Nick.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
3: Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Niccolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po' diciamo, non so, un altro ci prova l'Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e il Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro. Per cui la situazione è questa. L'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz. E il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro Palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirare fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production, la Ceccarini S.P.A. o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che sono convinti magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso Palestra, Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera,
1: ma mi sembra difficile anche qui
0: sembra difficile, o devono fare una follia, perché qui bisogna convincere anche Oaktree a tirare fuori ulteriori soldi, che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60 scontati per il Como, quindi c'è un'eccezione per il Como, c'è un primo diritto, insomma.
0: Vabbè,
1: io dire,
0: Como
1: ti do,
0: va valorizzato,
1: quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro rimettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono,
1: quindi fanno 60 poi 80,
0: te lo ricomprano,
1: perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni.
0: Esatto.
1: Pass, capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa? 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai? Perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo un'ipotesi.
0: Okay.
1: Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90.
0: 90.
1: Per me, recompra.
0: Esatto.
1: Madrid, Casablanca.
0: Esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere le prestazioni di Paz e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai. Bernardo Silva fa bene o non fa bene, nella tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè il Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me lo metto in cassa.
0: Certo, certo, certo.
1: È un investimento che
0: tu dici, situazione
1: investimento pass. È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: capito? Molto semplice. Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
3: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? Mamma? È un prestito.
3: Sì, no,
1: prestito,
3: certo,
1: passa.
0: Però
1: titolo,
0: perdonatemi, allora, l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto, tu mi dai soldi,
0: però l'Inter per Palestra, che ha 21 anni e che non ancora aveva dimostrato, era arrivata quasi a 50 milioni, no?
1: Perfetto. Però tu spendi 70 milioni tu Inter,
0: fuori,
1: non sei certo che
0: ho capito,
1: è tuo,
0: però ti serve
1: perché c'è la ricompra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio io, allora non te lo do.
0: Quindi...
1: avanti un altro. Vendita libera.
0: Vendita libera.
1: Premier. Che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, mettere Nico Pass alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire...
4: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Pass, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra... Poi tu dici, però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai, poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90 milioni.
4: 90
1: certo.
4: milioni. Quindi alla fine è un investimento che secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
4: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato, è un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi due anni con una squadra forte, quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia, cioè per me, ti dico la verità, erano più folli 50 milioni per Palestra che 70 per Nico Pazzo.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Pass a titolo definitivo. Io non riporto questo, si potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Pass vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: Ma ci può stare, stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità, e quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre che questo.
1: Mi è piaciuta questa cosa.
0: Sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid, manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Pass a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
2: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Pass dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: di fare compra, quella è una famosa.
2: Dire che, quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
4: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Pazzo spendendo
0: 60 milioni.
1: Hai capito tutto.
0: Caro, gli è costato sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione pazza che gira per loro?
0: Molto bella.
1: Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno che...
0: Sì. Quindi, vabbè.
2: Ora è tutto più chiaro. Il Como, guarda, mentre stavamo parlando, ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione, sono pronti a pagare 60 milioni come avevamo detto. Sì.
0: Rimane il Como. Il prestito a 60 milioni, obbligazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e sì, vediamo come va a fare i fallimenti.
0: Certo,
1: in bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
3: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Sì. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, nelle modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, l'hanno, non posso vendere? No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, sì, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dice, però mi dai una percentuale, non lo so, come funziona? Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, il Real Madrid, no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi...
4: Io credo che abbiano trovato questo tipo di...
1: Secondo me sì.
4: Anche perché sennò è un accordo...
1: Però non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 e lode
0: della
1: Casablanca.
0: Della Casablanca? Ma
1: 10 e lode proprio.
0: Loro so bravi.
1: Almeno da come l'ho letta io.
2: Tempo, Marco, loro hanno tempo fino a... Allora, diciamo, l'accordo che c'erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento. Avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano giusti, i paletti loro. Come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice, quindi io in qualche modo te riprendo.
1: Bravo. Sto là alla finestra perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 e lode.
0: Qua non ti
1: so
0: posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Papelito Mourinho,
0: ma qui
1: credo
0: non ti posso far giocare. Esatto, rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions.
1: Mi dai 60 milioni perché c'ho da fare qualcosa.
2: Dice così, alla fine Real Madrid assolutamente dice: io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 di riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo con me?
0: No,
1: cioè, se tu dovessi scrivere
0: geniali
1: adesso il fondo, un editoriale, Casablanca,
2: cioè. Non gli segni nulla a Florentino.
0: Capirai.
1: Sì, Florentino, capirai.
0: Devo insegnarlo.
1: Hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che il Cardinale vuole regalare fondamentalmente... ad Amorim, era già un regalo che il Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonzalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio che Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: E ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì, è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di Kessié. Ora lui è stato anche al mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Kessié ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no, Kessié all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse, si parla di 5-6 milioni di euro che secondo me la Juve potrebbe anche dare a Kessié, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere, però sai, le vie del mercato sono infinite, con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, beh, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giuntoli, a battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a Kessié arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo, so che oggi sei un po' impegnato, quindi ci siamo lunedì, dai un abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ciao, ragazzi. Intanto anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Pass, si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità, diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere appunto se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra che la clausola ci sia, non lo lascia andare così.
1: Però non si sa ancora la cifra.
0: No, la cifra non la sappiamo, vabbè, vediamo. Sentite, invece Massimo, tu che ne pensi di che sì come obiettivo Juventus? E se perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare e andare all'Atalanta o alla Juventus come, diciamo, destinazione?
4: Ma è un giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore che sicuramente il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo che anche se non erro l'anno scorso era uscito fuori il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
0: sta
4: a me
0: girando, lui ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
4: Sì, è un giocatore che mi piaceva. Quindi secondo me è un ragazzo importante, sicuramente.
0: Ma è un elemento, vi chiedo, per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto?
1: Uno dei giocatori
0: che servirebbe.
4: Lui è
1: secondo me deve cambiare il centrocampo.
0: Nel caso devi a Turam, però che tieni pure Turam?
1: No, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusate, ho interrotto.
4: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Thuram, ti dico la verità, me lo terrei, perché Thuram è un giocatore, secondo me, forte. Cioè, tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Thuram probabilmente, se tu lo devi dare via, è perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione che sì, Thuram, vi faccio questa domanda? Non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
4: A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che sì sia un po' il doppione o Thuram diventi il doppione?
1: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè come li fai giocare nel modulo di Spalletti? gioca tutte e due o gioca su uno? È vicino, cioè ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi, eh? Perché c'hai Locatelli, Thuram e che sì.
1: Secondo me
0: se dovessi devi, prendere
1: devi,
0: che sì,
1: cioè, se io devo immaginare un rafforzamento diciamo generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda fare. Vedo dura.
0: Daniele?
3: Ma a me che sì è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
3: È un giocatore, l'abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. La domanda però, tu dicevi, può essere il campione di Thuram, ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio, al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì.
0: Sì. Però che fai? Ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
1: No.
3: No, lui dice che sì Thuram.
0: Che sì Thuram.
1: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Lewis che rientra.
0: Lo vuole vedere.
1: E con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti, Miners, ragazzi.
4: Miners si riesce da via.
1: Massimo, così almeno sembrerebbe. Poi non lo so. Sai, ma il mercato non...
0: Ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi però trovare. Scusa. Tante,
4: sono tre, sono
1: un amatore,
4: tre
1: amatore Miners,
4: no? Sono tre anni Kub Miners che è andato via dalla, cioè che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì, sì.
4: Terzo anno, hanno speso 60 per prenderlo, hanno speso 60
1: però sarebbe il primo, tu Massimo, per fare l'allenatore con Spalletti dall'inizio.
4: Sì, sai, ma però, insomma, Spalletti pronti via, trovato a rigenerato dietro braccetto di sinistra, ragazzi, non ce lo dimentichiamo,
0: cioè tu dici non sa dove metterlo praticamente.
4: Quando Spalletti è arrivato alla Juve
0: è un po' questa l'idea,
4: gli avranno detto amico mio c'è un sessantello da rimettere in pista e giustamente lui ha detto dove lo posso mettere, beh mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo, ma ad oggi Kub Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto, è dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram. Io boh, vabbè,
4: Infatti scherzi, che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici
0: certo che sia
4: lo
0: parametro
4: devo per
0: zero.
4: Forza vendere, lo devo per forza vendere perché lo devo fare, capito?
0: Sì,
4: com'è?
0: Sì. Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma, per
1: guarda, io non conosco tecnicamente, prima di dire stupidaggini appunto prendo tempo perché non sono ferrato nel settlement agreement per finanziario,
0: con la UEFA,
1: gli accordi, le scadenze, le deadline eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche così da quello che risulta, da quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino in maniera con meno assilli. Però certo è che Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
0: Io non ho letto due che
1: potrebbero essere due, sì.
0: Sulle Econe
1: potrebbero essere loro due. Una certa, quasi certa.
0: Sulle, secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Con E devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
1: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento, però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Con E,

0: e con E. Credo che con E sia quello che ha più mercato, come diceva giustamente Evano. Poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, è ovvio, no?
1: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, a tuo giudizio, tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti, noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
2: Secondo me vince la Francia.
1: Sì? Quindi Mbappé.
2: Secondo me vince la Francia, sì, vince Mbappé.
1: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
2: Allora, io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo, che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io i due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
1: Ah, vedi, hai scelto il centravanti proprio, il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma. Una roba
3: come si è allenato?
1: Faceva delle cose
2: tipo Rocky contro Drago,
1: no, ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato, ho detto: questo ti credo che poi fai
0: un animale.
1: Poi fai 40, quanti, 30 all'ora quando parte, non lo prendi più, che ti fa tutto il campo, no, che lo va a arare.
2: Ti dico pazzesco, no, allenatore. Mbappé ha una qualità immensa, importante. Però avere un giocatore là davanti come Haaland, che ti fa portellate, che ti gioca di squadra, che fa 100 e passa gol, non so, in 100 partite, ma dove lo trovi? Ad oggi non lo trovi da nessuna parte.
1: Vabbè, sei materiale. Quindi, tu, non sei qualitativo, no. Sei molto concreto.
2: No, che materiale come concreto?
1: Quell'altra è qualità, no? Dai, su. Altre qualità è quello che, insomma, lo guardi con l'occhio. Lui è, per carità, fortissimo, però insomma c'entra avanti.
2: Ho capito, l'hai detto pure te, però che ti ha impressionato vederlo.
1: No. Beh, gli allenamenti mi impressionano, sai, mi piace guardare gli allenamenti, e sono una roba impressionante. Vabbè. Va bene, Massimo, buon fine settimana, va bene?
2: Grazie ragazzi, a voi.
1: Ciao Massimo, Massimo, a presto. State lì perché torniamo con altri amici, partiamo un po' da situazioni di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: Ci siamo, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio. Marco Piccari, Stefano Palomeni, Stefano di nuovo. Allora,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Stiamo entrando anche in un altro passaggio. Abbiamo un po' discusso di questo che è stato un po' la notizia che stanno riportando un po' tutti del Como, quindi lo diciamo anche a beneficio di chi magari si collega in questo momento. Anche tutto il mercato web adesso replica insomma quello che abbiamo detto prima, futuro Nico Passi. Il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento. Quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata per la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere al la
0: momento,
1: cifra.
0: Sì, esatto. Stavo dando un'occhiata, ma al momento adesso poi vediamo un attimo. La clausola, ecco, nella giornata, allora vediamo un attimo, col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola.
1: Ah, ecco,
0: di
1: ecco, vedi, allora, sì, esatto. Sanno nuovi,
0: esatto,
1: elementi.
0: Che c'era questa possibilità del
1: corredo della notizia di Paz che resta al Como a fronte di 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la recompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio prossimo.

0: valida non in quella invernale, ma in quella estiva.
1: Quella estiva, quella estiva. Esatto,
0: sta a significare che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno.
1: Ti sei ormai
0: quindi
1: ti
0: obbligazione pass a 12 mesi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Poi bisogna vedere appunto con...
1: esatto, vabbè, bisogna vedere. Allora, intanto c'è Daniele Gallo.
0: Daniele,
1: poi
0: un esperto di
1: subito.
0: Obbligazioni. Ti è piaciuta, Daniele? È così è o no? Bella. No, correggimi se sbaglio, maestro.
2: No, no, no, hai ragione. Ci sono obbligazioni. Sono obbligazioni che sono
0: a 12 mesi,
2: anno,
0: a 3 anni, a 36 mesi, a 48. Anni, qui sì, siamo sì, a 12 sì, mesi. La Casa Blanca ha deciso 12 mesi.
2: Esatto.
0: Quindi guarda, a gennaio sì, è tuo.
2: In questa operazione quello che non rischia niente è Real Madrid, perché
0: niente.
2: Il Real Madrid fa comunque un'operazione di grande, bravo, di grande esatto, intelligenza, e comunque se va bene se lo riprende poi lo tiene oppure lo rivende a cifre più alte, se va male glielo lascia, e ha preso 60 milioni per un prestito di un anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo me.
1: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto. Ciao Tommaso,
0: ciao,
1: buon
0: Tommaso.
1: Pomeriggio. Tommaso, buon pomeriggio.
3: Salve,
1: eccomi,
3: salve,
1: qua,
3: salve.
1: Eccomi qua.
3: Stavano aspettando noi da Madrid per fare uscire le notizie. Stavano aspettando il collegamento delle 2:30.
1: Eccoci qua, sì, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura. Adesso ragguagliaci tu perché vedo che state andando tutti in quella direzione, quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui con te andiamoci perché...
0: Ne faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire, no, di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora facciamo, abbiamo parlato 60 milioni, comodi da Real Madrid, Real Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra, però io dico, io sono il Como. Io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, nel prossimo mercato estivo. Posso vendere? Domanda stupida, però mi attendo una risposta intelligente da parte tua. Posso rivendere, posso vendere Pass? Oppure devo sentire Real cosa dice?
3: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo? Cioè, nel senso...
0: No, nel senso, io se dopo un anno... Cioè, che potere ho io il Como? Io ti do 60 milioni a te, Real.
3: No.
0: Che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi allora, se no sarà pure Cesc Fabregas se ci dice guarda che è nostro, non lo so, sembra che...
3: Ah, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'unico non ci perde, però anche se ci pensiamo bene anche il Como non è che ci perde. Cioè,
1: 60 milioni li metto sul piatto.
3: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
0: È
3: 80 milioni.
0: Certo.
3: È 80 milioni.
0: Okay. 80?
1: 80.
3: Ah, 80 ecco, milioni.
0: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni. 80.
3: E capite bene, no, che se poi il Real la prossima estate dovesse poi decidere di qualora Nico Pazza dovesse fare comunque una stagione sulla stessa lunghezza d'onda dell'ultima, quindi con in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como li riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, ma purtroppo siamo relegati a questo, però nel frattempo almeno economicamente il Como se lo gode, se lo godrebbe, non ci sarebbe diciamo una dispersione tecnica, perché comunque sarà un titolare.
0: Tu dici Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo, quindi...
3: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte di Real di riprenderselo però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo, per la prossima stagione, se queste dovessero essere confermate le indicazioni, perché chiaramente sta uscendo tutto negli ultimi minuti, che, in questo caso il Real poi ha una sola possibilità per eventualmente riprendersi. C'è da dire che Nico Paz non è ufficialmente al Como, cioè Como adesso ha tempo fino a martedì, perché il Real ha una sorta di canale preferenziale, offre un canale preferenziale al Como per definire a 60 milioni entro il 30
0: gentleman
3: giugno,
0: agreement di... insomma, sulla base di 60.
3: Se il Como non ci riesce poi si apre la diaspora.
1: Certo.
0: No, ma io mi riferivo al fatto ipotesi, Marco,
1: aspetta,
0: ti piace,
1: mi fai salutare anche Luca Cerchione che sta
0: ciao,
1: con noi
0: Luca.
1: Così dopo voglio sentire anche il suo pensiero. Ciao Luca, ben trovato.
4: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
0: Facciamo i giochini che piacciono a te.
1: Sì,
0: però allora, 60 milioni fa una stagione super pass, giusto? Bussa il Manchester City o il Chelsea, 120 milioni. Real Madrid lo riscatta e poi lo rivende. Cioè, no, cioè non c'ha mai potere il Como. Magari ci avrà una percentuale, ecco, questo voglio sapere.
1: Può darsi che...
0: No, non so, cioè tu spendi 60 milioni per carità, per un... ma tu ha dici, il potere poi alla fine di fare la differenza in un fare una stagione super passo, lo vuole tutto il mondo, è e una
1: poi,
0: cosa ingestibile. Che non riesce...
1: Champions tra le altre cose,
0: esatto.
1: Fa pure
0: che fa il Como? Cioè, ha voce in capitolo? Ha una percentuale? O decide tutto il Real? Quello è quello il discorso che ancora non...
1: Non so se volete Tommaso. Rispondere voi, Tommaso, io credo, vai, vai Daniele, vai.
2: Io credo che in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza di tutti i dettagli dell'operazione. Esatto. Quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione.
0: Esatto,
2: nel
0: questo,
2: caso di Milan, nel caso in cui Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino. E se Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni, come dici tu, immagino che una parte di questa cifra andrà
0: al Como.
2: Certo, immagino, certo, perché sennò certo. È una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta.
0: O almeno quei 60 che ha investito, no? In questa sessione di mercato, cioè nel Como, come ha detto Tommaso, cioè, che è successo?
1: È partito un telefono,
3: partito tutto.
0: Oh no, Tommaso, cioè, il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
3: No, ma hai ragione. Infatti, ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale,
0: certo,
3: nulla,
0: no, stiamo
3: comunque
0: parlando. Certo.
3: Il Como sta cioè la notizia è che dopo la ricompra del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa ma di riprovarci a 60 milioni, poi se la ricompra a 80 e premio di valorizzazione il Como rientra negli investimenti il prossimo anno.
1: All'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente fuori
3: fino a martedì, no.
1: Fino a martedì deve aspettare che succede, hai capito?
4: Posso aggiungere una cosa?
1: Vai Luca, perché l'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due, insomma, una roba, vabbè, vai, dai.
4: No, però direttore, va detta una cosa,
1: sì, vai.
4: L'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima,
1: sì.
4: Fino a martedì non può fare nessun altro club che non sia il Como o il Real.
1: Certo.
4: Ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo. Ma questo avverrà lunedì, non sappiamo il Real come reagirà. Se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come si faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà prossimo allenatore, prossimo calciatore del Como.
1: Quello che diceva prima Tommaso, stesso discorso, che invitava insomma ad attendere perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso. Quindi...
3: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine, e seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid, e c'erano vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non si sa in che modo, rinnoviamo per altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi ovviamente adesso...
0: Stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato.
3: Anche perché è l'unico in Italia.
0: Esatto. Allora usiamo sempre il condizionale. Ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte
1: tutta
0: volontà
1: vantaggio
0: da
1: del
0: parte
1: Como, però. Tutta vantaggio del Real Madrid, Madrid
0: clausole di rivendita
1: e di rigore.
0: Ecco, quello che è appunto la mia curiosità è stata un po', si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no? Su questa trattativa.
3: Beh, è ovvio,
0: la
3: è
0: volontà di Suárez e Fabregas determinanti per farlo rimanere a Como, e anche la volontà del calciatore.
3: In qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Real Madrid, certo, Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico, e ovviamente decide lui come eventualmente in che modalità cedere o trattenere il giocatore.
1: Allora, vediamo un attimo. Qui dice: ragazzi, spero di essere ascoltato. Ci scrive Gianfranco: ma Pass non vale quella cifra? In Argentina ne nascono tutti i giorni. Non lo so, siete d'accordo?
0: Nascono
1: non
0: tutti
1: vale
0: i giorni,
1: la
0: no,
1: cifra?
0: Sono d'accordo.
2: Dai,
0: nascono tutti i giorni, non sono d'accordo.
1: Sembra un po'.
4: Siamo un po', magari non sarà il nuovo Maradona come ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Pazzi è un calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza, e io credo che anche in un contesto più importante di quello italiano, come ad esempio potrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora ad oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre a determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
1: Daniele Garbo?
5: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, non lo diventerà, lo vedremo, ma sicuramente è il giocatore di maggior talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A, insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo. Non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponderà al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore, non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
1: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
0: consona,
1: sì, in questo momento,
0: scusami,
1: sì,
0: ma è giovane, tutte queste cifre sbilenche un po' assurde, no, molto discutibili che ci sono in giro, mi sembra che ci sia no, Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno, 60 milioni, cioè,
1: mi sembra, cioè, per esempio,
0: anzi nemmeno tanto.
1: No, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Paz. Ma Nico Paz vale di più di Palestra?
4: Ma stiamo scherzando? Ma Palestra no, è un prospetto, ok, ma Nico Paz ha già fatto vedere.
1: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè,
4: gigante. Ragazzi, non lo so, ma dai, io, per favore, ma per favore.
1: Tommaso.
3: Ovviamente la discussione sul valore del cartellino del giocatore è un po', cioè,
1: è mai sempre molto, esatto, è una discussione, però
3: no, quello, allora se quello vale 40, allora quello mi fa, però io, a chi ha dei dubbi, diciamo, sì, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli,
1: no? Quei livelli, no, ok, però
3: voglio dire, cioè, a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al mondiale, cioè lui in questo momento è al mondiale,
0: bravo,
3: non è in ritiro in vacanza in attesa di andare in ritiro con la cioè, è al mondiale, non è al mondiale con Curaçao, è al mondiale con i campioni del mondo, e ci è andato al mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A, quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa cioè sono giocatori già da 30 gare l'anno e da
1: sono d'accordo.
3: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume. Comunque andrà in una big se non quest'anno, ma sicuramente
1: cioè, andrà prossimamente.
3: Quanto va pagato? 30 milioni? Le cifre sono queste.
1: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo. Sempre ambito di mercato, perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. E mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo? Vi chiedo. C'è un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere poi. Magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
0: Ma io perché per un motivo e chi per un altro. Ciao a tutti e tre.
1: A tutti e tre. Tu resti tutti e tre. Cioè sono tre attaccanti secondo te
0: sono
1: che non hanno
0: finite.
1: Più il destino. E
0: no, sono stati in Italia.
1: Ok. Si possono vedi, c'è una posizione
0: altrove.
1: Netta
0: si
1: su tutte e tre.
0: Rilanciare altrove.
1: Quindi via tutte e tre per Stefano e Palomeni. Daniele Garbo.
5: Ma se devo scegliere uno, allora dico Leao ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche due anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
1: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
3: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone, come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutti e tre l'avventura, la parentesi italiana è finita.
0: Però, quello intendevo io, Tommaso, non su
3: sì, certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me, Vlahovic resta uno dei migliori nove che abbiamo a disposizione. Quindi io, big, non a quelle cifre, chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno. Cioè, ho bisogno di un attaccante, vado su Vlahovic, che è relativamente giovane, i suoi gol li fa. Leao, credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
1: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca. Tommaso.
3: Leao se ne può, ma per quello l'ha fatto vedere, no?
1: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi di ho notato questa
3: proprio...
1: cosa. Sì, lo hai accompagnato alla porta. Luca!
4: L'ha accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Croce aveva presentato Illo Tempore ad Amorim, anche se poi Croce non è arrivato più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così perché è il fallimento del nuovo che avanza. Un ragazzo che ha delle potenzialità da top player, ma si impegna come un ragazzino di terza media. Quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio. Non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei, sinceramente, perché non vedo. Però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè voglio dire, è un rottame.
1: Addirittura.
4: È un rottame, lo abbiamo visto.
1: Ma no, ma cattivo sei,
4: no,
1: dai Luca.
4: No, ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina, molto chilometrata, direttore. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare un esempio di una bella moto d'epoca. Basta. L'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato, ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni?
5: Basta.
1: Quindi, vabbè, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
4: Spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amicizie.
1: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra, insomma, che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi, per carità, magari vabbè, in un altro campionato, Stefano e...
0: ma io lancia, quello intendevo, so, Tommaso
1: io però tu hai detto
0: capito,
1: storie finite dal punto di vista del campionato
0: proprio
1: italiano
0: proprio anche dell'interesse a tanti anni, le cose Vlahovic un tormentone, Leao non ne parliamo, Lukaku mi sembra insomma ormai no, servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi
1: che dovranno essere rimpiazzati
0: rispettando il lavoro
1: tre,
0: di tutti e tre il valore di tutti e tre
1: che dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare
0: forse ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele, Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po' no, la speranza bianconera,
3: ma non a quelle cifre,
1: non a quelle cifre assolutamente,
3: ma quelle cifre non può nemmeno il Manchester, cioè,
0: ma non può nessuno, ma non ci cascherà nessuno,
3: non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland, non converrebbe a nessuna big nemmeno del calcio europeo prendere il giocatore con quello stipendio.
0: Certo, l'unico l'unica forse società che può fare un'eccezione è Beşiktaş. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
1: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
3: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
1: Quindi vince Mbappé stasera.
3: Risposta.
1: E chi preferisci tra i due come giocatore?
3: Come attaccante? Io, cioè, un giocatore Mbappé non si può non amare, quindi Mbappé.
1: Bene, Mbappé. Garbo?
5: Io preferisco Haaland perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti mi preferisco tenermi Haaland.
1: Bene. Vado da Cerchione.
4: Ma bisogna capire cosa serve alla squadra. Se mi serve un attaccante, se mi serve uno che fa gol, prendo Haaland tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per ovviamente Mbappé.
1: In Pallomeni, lei che cosa
0: prendo
1: preferisce?
0: Prendo Mbappé, sì. Però per la sfida di stasera, attenzione alla Norvegia.
1: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene. Mi devo fermare. Ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie. Tommaso,
0: ciao,
1: a lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione,
0: ciao,
1: Radio
0: Luca.
1: One Station. Grazie Luca, buon lavoro come
4: grazie,
1: sempre.
4: Grazie a voi, un abbraccio forte e buon weekend.
1: Grazie ancora e poi un super grazie al nostro
0: ciao, Daniele
1: Garbo. Ci sentiamo lunedì,
4: grazie
1: Daniele.
4: Ciao,
1: un
4: ragazzi,
1: abbraccio.
4: Lunedì.
1: Break per noi.

0: Siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora. Cioè, dopo, c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì, ma succede ogni estate.
0: No, però
1: critiche all'inizio all'Inter e poi dopo però le cose vanno.
0: Ah, tu dici dopo le cose vanno.
1: Beh, insomma,
0: vanno
1: anche la scorsa estate, Sucic, questi, esatto, Bonito.
0: Passi da su, da palestra, Nico Pasta, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità.
1: Io capisco il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che no, le altre proprio, c'è un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio.
1: Piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano, ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola. Ciao Paolo.
2: Ciao, saluto a tutti.
0: Bentrovato. Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno a tutti.
2: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando, ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto, portierone.
3: Ciao Massimo.
4: Un abbraccio.
3: Ciao Massi.
0: Paolo, prima stavamo così commentando quello che sta uscendo su Nico Pass, insomma, un'altra beffa per l'Inter.
3: Ma beffa, io non lo so, può essere che va all'Inter, io ancora.
0: No, non ci va. Al momento è Como.
3: Sì, al momento è Como.
0: Le ultime di.
3: Sì, ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì, è Como, poi cioè,
3: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi. Perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione.
3: Sì, cioè io non sono così scettico sul Nico Pass all'Inter. Anzi, credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
3: Varrebbe la pena. Devo dirti la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più, ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pass e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso. Un abisso a favore di Nico Pass.
0: Sì, no, Nico Pass sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi.
3: Io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che,
3: ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so,
0: addirittura
3: sì.
0: Braglia, il tuo Como qui, si capito, 60 milioni, pum.
3: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente.
0: Guarda, adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pass Como. Recompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
1: Obbligazione a 12 mesi,
0: hai capito? E quindi, ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un Nico Pass. Braglia, dicevi?
3: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octri nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: È vero, che ti avevano contestato, dici, ma che conosci tutte come si muove Octri? Octri non c'ha quelle cifre in questo momento.
3: Qualcuno dovrebbe spiegare
0: come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
3: Lì è tutta una cosa da dover discutere con la FIFA, che è complicata e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e il Como. Ma io credo che comunque sia quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale
2: quelle cifre non le può spendere nessuno. La realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
4: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Chivo da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me, un po' anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Paz, se può, continua col Como.
2: 100%.
0: Perché 100%. C'è un progetto, no, ma ragazzi, guardate, Nico Paz rimane al Como. Io vi dico che è fatta da questo punto di vista.
4: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere, quindi non è che...
1: A me sembra tutto molto... Allora, Paolo, insomma, ci insegna che è ancora in attesa d'ufficialità, per carità. Insomma.
0: Sì, sì, non c'è,
1: però
0: ancora...
1: sembra, però... allora, facciamo così, va al Como, sì. Resta al Como. Sì. Il Real, banco. Sarebbe dire da cambiare una vocale, banca. Cioè, io... Tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché sì, imprevisto, si fa male, tu mi dai 60 milioni. Dobbiamo fare. Bellezza, è questo l'affare. Poi però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti una firma, ci stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. Lo decido io.
0: Certo, certo.
1: Lo decidi tu. Certo. Io questo ho capito,
0: Sì, sì, ma è così.
1: Io questa è la chiave
0: di
1: lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche, voglio dire, commento, questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, qui abbiamo Braglia che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica, tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio... che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve il cash. Nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate, su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo, se non il Real Madrid di Florentino Perez.
0: Esatto. Ma è così.
1: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i chip, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como.
0: Sì, sì.
1: Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Mm-hmm. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello il Real. Mm-hmm. Cioè, nel senso, attenzione, Nico Paz è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare. Cioè, non è che ho l'anello al naso. Paz vale, e lo so. Mm-hmm. Tu Como, Fabrega, Suarso, sapete entrambi che vale. Mm-hmm. E quindi, che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere. L'investimento è Como, in maniera intelligente. Sì, ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere. Non ti preoccupare, Real. In un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso. Però nel momento adesso sei in cudine, io martello. Se ti sta bene, io te lo do. C'hai la precedenza rispetto agli altri club. Altrimenti, se non ti sta bene, io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea. Pass, io lo vendo dopo domani.
0: Certo, certo.
1: O no?
0: Certo.
1: Ci siamo.
4: Guarda, io posso dirti che
0: Paolo,
4: siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella del Real Madrid, io perché ho il sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più. Cioè, gli dà 60 più 20,
1: sì,
4: ed è quello un prezzo bloccato, quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
1: Esatto.
4: Ma secondo voi, se Nico Paz in quest'anno fa fracelli, e uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza, secondo me c'è qualcosa che non quadra.
1: Tu dici che tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende.
4: Secondo
1: ma
4: me
1: lo,
4: sì,
1: ma non lo può fare, però,
4: Paolo. Non lo può fare, non lo può fare
1: perché c'è Real Madrid.
4: Real Madrid e Real Madrid, per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como.
3: aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
0: Vabbè, vediamo. Non so, Braglia, se voleva aggiungere
1: Braglia,
0: qualcosa.
1: Vuoi aggiungere qualcosa? Vai, tu che sei, te ne intendi di finanza? Di...
2: No, ma allora, sì, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili, l'anno scorso. Qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti, mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno, però da quello che si percepisce già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra Como con cifre diverse. E se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
0: Sì, bene, sì, sì, anche c'è anche
1: è
0: la
1: stato,
0: sua volontà.
1: È stato già scritto questo.
0: C'è la volontà.
2: Di Nico Paz,
1: cioè sono state determinanti sia, vuole... scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suárez, del presidente e di Fabregas.
2: Sì,
1: Suárez,
2: esatto.
1: Tutti e tre.
2: Esatto.
0: Vabbè, vediamo. C'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare.
1: Vabbè, noi attendiamo l'ufficialità. Però, noi stiamo parlando adesso, stiamo
0: attesa.
1: Ipotizzando. È un'operazione forse
0: ci
1: la
0: sono
1: più
0: degli operatori di mercato che la danno per chiusa,
1: che
0: però
1: c'è
0: noi,
1: stata fino adesso in questa calma piatta,
0: ufficialità.
1: A parte il caldo, insomma, non è successo niente se non questo.
0: Esatto, è stata
1: passo,
0: è la notizia
1: poi dopo
0: più importante. Sono tutti scenari che ancora
1: no,
0: non
1: sono. Che ne so, stiamo annoiando, sono
0: no,
1: tutti i passaggi
0: delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode passe per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, ecco. È tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
1: tutto vantaggio a Como?
0: Sì, secondo il nostro amico sì.
3: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
1: Paolo,
3: anno...
1: Paolo, tu me la vedi, è tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione. Parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
3: A vantaggio del Real Madrid questo operazione.
0: Male.
3: Non c'è un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, vantaggio del Como, che abbia l'assicurazione di avere Nico Paz, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. E dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
0: Ne sono d'accordo con te Paolo. Allora, forse...
2: le prestazioni che Nico Paz fornirà,
1: chi?
2: Il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che
0: no,
2: Nico
0: sì,
2: Paz
0: è un giocatore di qualità essere, che fa la
2: che
0: Champions
2: è un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz sia di Nico Paz soprattutto e il benestare.
0: Sì, ma un altro anno dai ragazzi, un altro anno dai, poi dopo
2: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni che per il Como comunque sono comunque soldi.
0: No però adesso
2: quello che è la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno
1: esatto.
2: Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla.
0: Sì
1: cambia nulla.
2: C'è solo l'aggravante che se Nico Paz dovesse
1: cambia nulla Simone fino a un certo punto perché andrebbero 60 milioni dalla Champions League di ricavo più o meno adesso voglio dire milione di più milione meno
0: allora...
1: e tu li riversi tutto su Nico Paz e vai all in. Secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como, perché insomma passa centrale. Tu sei andato in Champions League perché c'hai passi dentro la squadra adesso e lo abbiamo elogiato. Sistema Fabregas, tutto quello che pare, però insomma senza calciatori forti probabilmente non arriva
0: allora,
1: a riguardo.
0: Forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa il Como con il fair play finanziario? Come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
1: Fair play non lo sappiamo come. La situazione fair play, sì, se Simone sa qualcosa, sa viva Como, ma non è che possiamo.
0: Un altro scrive:
1: tutto.
0: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame? Sullo stipendio non c'è ancora nessuna.
1: Non è
0: voce,
1: possiamo
0: cioè...
1: fare.
0: Vabbè,
1: sbirciare dal buco della serratura, che ne so. Adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente.
0: Sì.
1: noi Paolo facciamo affidamento a Paolo, finché non c'è l'ufficialità noi stiamo parlando
3: ufficiosamente si sa, anzi
1: ufficiosamente noi stiamo parlando, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al Fair Play, ma che siamo Milano e Finanza? No, non siamo Milano e Finanza.
3: Stiamo nemmeno a riunioni di condominio.
1: Esatto.
3: Insomma,
1: no.
2: Però posso fare una domanda, no, Marco, a tutti?
1: Ecco, falla, va.
2: Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60. Ma oggi in Italia chi può spendere quei soldi? Nessuno.
1: Vabbè, questo tu vuoi dire la bocca di fuoco del Como, no? Questo perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche altre cose, perché nel Napoli non può spendere quei soldi?
2: Non mi sembra che il Napoli ultimo,
0: ma il Napoli gli ha spesi i soldi,
1: scusami,
0: sì, no, però il Napoli li ha spesi.
1: La Juventus adesso si sta in una situazione particolare, ma in passato ha speso
2: per un giocatore. Per un giocatore.
1: Ma scusami, con Bayern lo scorso anno, 2 anni fa, quanto l'ha pagato?
0: Ne ha pagato 60 milioni.
1: Dai, su. È il Solleone,
0: è andato, ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare a 60 milioni.
1: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50, Nico Gonzalez quanto è stato?
0: Allora, se tu mi dici,
1: 35,
0: se 40. Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo con te.
1: Ma i soldi le altre spese le i soldi, ce l'ha soltanto il Como, dai.
3: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
1: Vai Paolo.
3: Io ci vedo un giocatore che praticamente dice: io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea, secondo me, dico basta, che diciamo un anno ancora col Como e con Fabregas ci vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid.
0: Ma c'è
3: l'incognita, c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Xavier Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è, diciamo, l'incomodo di turno.
1: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia,
3: Lo so, però questo diciamo che c'è, ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'.
1: Romanziamo.
3: Secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'.
0: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo. Il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando. Non ho capito per quale motivo siamo. Sono 3 anni che si gode passi e va al Como in cassa 20 milioni. Va bene, stiamo rosicando. Io impazzisco quando leggo queste cose, dico, boh, la gente in che pianeta stanno, boh. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
4: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni. E potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore
0: cardinale. Dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, vuole un centravanti, sì, glielo vuole portare, dai.
4: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
0: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
4: Sai, attaccante io penso sempre di portarmi a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol, non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricucire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
0: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
4: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi riserva di Cristiano Ronaldo, anzi spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore. Però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, e ha delle buonissime caratteristiche come bomber, non lo vedo così proficuo.
0: Voi che mi dite sul Milan che sta, si sta muovendo per un, ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano.
1: Beh, insomma,
0: 17 presenze, però
1: sono d'accordo con quello, insomma, vedete l'analisi, la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio, e quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi. Nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera eccetera, questa demolizione, no, di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo, di Amorim, non mi sembra un autore scarto. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo. Ci sono alternative, domando? No. Quindi, vabbè, insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
0: Che dice De Paola invece?
3: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, diciamo, di impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male. Il fatto che, per esempio, c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono, ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo, dopo Furlani, di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora, lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra, a volte con Cardinale o contro Cardinale. Lasciamo perdere questo. Però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora, l'arrivo, perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Di Ramos io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore 25 anni che può fare al caso del Milan, è giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè, adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbandamento della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
0: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
5: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori. Perché poi
0: magari l'ha indicata Morim.
5: Ma io sono se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere Jerry Cardinale, Ibra. Cioè, è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
3: Ma guarda, vi dico una cosa in più. Nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari.
6: è stato allontanato il vecchio, il precedente addetto stampa, e adesso diciamo la struttura è in continua rielaborazione. Il, come dire, la problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer, diciamo, stanno diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Certo. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, è, come dire, non è stata quella cosa in cui tu ti presenti
0: con direi molto male, maluccio,
6: perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera eccetera. E perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto, ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
0: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti, cioè,
6: quella è sbagliata.
0: Vabbè, comunque, allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito, perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallone.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, rispondo velocemente ad un nostro amico. Dice: se fate TV dovete anche accettare critiche, opinioni diverse dalle vostre, ma le critiche si accettano, anche le opinioni. Però io prima mi sono permesso di dire, se uno scrive un messaggio di estate rosica, non è una critica, è una cosa che insomma non merita nemmeno, anzi ho sbagliato io a leggerla. Allora, la critica si può dire, ma non sono d'accordo su questa cosa, eccetera,
1: certo,
0: eccetera. Però che noi rosicare che un giocatore rimane al
1: Como, ma perché non c'è tempo per rosicare, amico caro.
0: A me mi fa sorridere, capito? Insomma, vabbè. Allora, poi magari prendiamo anche un audio se c'è, caro Claudio.
1: L'osso del prosciutto c'è rimasto.
0: Sì, lì siamo messi. Dai, sentiamo un audio al volo e poi andiamo a prendere subito gli amici, perché c'è un po' di cose che vi voglio chiedere, vai.
2: Perdonatemi, ma il City e il PSG come hanno fatto a crescere col fair play finanziario? Il Barcellona come fa ad andare avanti essendo una squadra tecnicamente fallita? Ora i soldi di Alcomo è giusto che li spenda.
0: Li spendessero, che ti devo dire? Poi dovranno anche loro parlare con la UEFA e trovare degli accordi su queste questioni qua. Poi vediamo. Allora, 331-8200-213, andiamo avanti. C'è Simone Braglia, che saluto, Massimo Orlando e il direttore De Paolo.
3: Ciao,
0: Stefano, posso chiedere, oggi questo mercato un po' lento, è vero che parte dai primi di luglio, quindi bisogna dire anche questo, però chi vi sta deludendo maggiormente in questo momento? Da chi
1: nessuno.
0: Vi aspettavate qualcosa di friccicarello in questo periodo? Niente?
1: La parola stessa, mercato, implica un fatto che c'hai i soldi per andare a quel mercato? No, vai a un altro mercato.
0: Esatto. I soldi ci stanno.
1: Quindi mercato, se c'hai i soldi, allora fai un mercato. Se no, non ti aspetti nulla. Insomma, alla fine è austerità, risparmio, capacità di resilienza e tutte queste cose belle, questi termini che servono per fare un mercato, un mercatino, un mercato dignitoso, per regalare ai tifosi qualcosa di significativo. Ma insomma, se i tifosi annaspano un po', come tutti
0: perché
1: quanti
0: in
1: noi.
0: Generale, insomma,
1: c'è questa calma piatta o vicina alla piatta, non mi sorprende affatto.
0: Esatto.
1: Devi avere i soldi, vai al mercato. Quello costa di più, vai da un'altra parte.
0: Devi essere bravo anche a vendere, no?
1: Perché poi anche a vendere, cioè, quindi devi questi incassi, queste
0: la
1: cose laboriose,
0: esatto.
1: Il lavoro del direttore sportivo, della società, deve essere un tutt'uno. Quindi più armonia c'è all'interno di una società e più hai questo vantaggio di siamo calmi non sogniamo in grande. Non puoi sognare in grande, noi non possiamo sognare in grande. Poi è inutile fare poi i discorsi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, la nazionale, il Maldini, Conte, Mancini. Ma diventiamo campioni del mondo dopodomani. Io la vedo dura, ma non è un pessimismo, è accettare la realtà, guardare in faccia la realtà. Abbiamo un mercato che si avvicina a quello, non lo so, ma uno dei più poveri d'Europa. Allora, se noi non prendiamo atto di questo, facciamo finta, non lo so, certo, almeno prendiamo. Certo. Io questa è la mia opinione, poi magari.

0: dove c'è poco da ridere.
1: C'è poco da ridere, però insomma, diciamo, bisogna un po' distinguere. Io sentivo prima l'ascoltatore che diceva del Barcellona. Non è affatto vero che il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Barcellona si basa sull'azionariato popolare, come gran parte delle squadre spagnole, anche Real Madrid e tutte le squadre tedesche, cosa che noi non facciamo in Italia. Il Barcellona ha avuto un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi che non è un passivo, perché poi dalle sponsorizzazioni il Barcellona ha incassato 1 miliardo e oltretutto quel 1,5 miliardi di esposizione, che si riduce come passivo operativo a 450 milioni perché 1 miliardo è arrivato dalle sponsorizzazioni, è dovuta a una spesa straordinaria per lo stadio. Ora, se tu hai gli introiti però solo di sponsorizzazione 1 miliardo, poi hai i diritti TV, poi hai le vendite dei giocatori e poi hai l'azionariato popolare, sei una società in strasalute, non in poca salute. Per cui, per esempio, il paragone non puoi fare tra Barcellona e Como, perché l'azionariato popolare e Como non vale nulla in quanto c'è un padrone e un proprietario. Il problema in Italia è che non c'è a fare azionariato popolare nel paese che ha più tifosi di tutti, cioè nel paese che dei campanili, delle città, della passione, non riesce a mettere giù una legge o un regolamento, un qualche cosa che introduca l'azionariato popolare dove lo possiamo fare. Non c'è possibilità per i nuovi padroni di accedere a vantaggi immobiliari, ma che non deve farcere la bocca a nessuno. Rifare lo stadio e concedere a un investitore straniero o anche italiano una capacità immobiliare attorno allo stadio, dicasi negozi, dicasi centri commerciali, dicasi vantaggi economici sullo sfruttamento del suolo. E invece noi abbiamo consigli comunali che impongono determinati paletti alle società e che gli impediscono persino di uscire dal comune. Cioè no, tu lo stadio lo devi fare entro il comune, se lo fai in provincia a noi non va bene.
0: Ci sono una serie di paletti,
1: non puoi fare niente, non puoi fare niente.
0: Orlando, chi c'è qualche delusione in particolare in questo momento di mercato?
2: Ma guarda, io sono nel periodo che noi dobbiamo parlare perché il nostro lavoro, ma mi appassiona zero in questo momento, perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima viene l'Inghilterra e che scelgono tutti i giocatori, poi quando si andrà verso la fine del mercato allora si muoveranno tutti e si prende quello che si può, magari tanti scarti anche, tanti giocatori che non sono di valore. È un po' quello che ha detto Stefano, è il momento del calcio italiano che è povero, che è in difficoltà. E poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Paolo, se non ci diamo una svegliata sugli strati, su tutte queste strutture che tutte le altre nazioni più importanti riescono ad avere e a trasformare, non in 5-10 anni, in un anno riescono ad avere lo stadio, ad avere tutto quello che serve per migliorare, per portare avanti progetti che nel caso
0: non si va da nessuna parte,
2: sono fondamentali. Dunque noi sentiremo parlare fino alla fine del mondiale questo, quell'altro. Stai tranquillo che gli acquisti, a parte la Fiorentina che ha preso il difensore del premio, per il momento
0: non parleremo,
2: ma non arriverà nessuno.
0: Poca roba, Braglia, chiudo con te perché poi c'è un'altra domanda da farvi, dai.
3: C'è niente da dire, hanno già detto tutto i miei colleghi, quindi non ho altro da aggiungere. Basta vedere anche, ha ragione Paolo quando dice sul discorso degli stadi.
0: Che è una delle fonti di ricavo importanti dei molti campionati.
3: Una delle fonti, sì, di ricavo importante per quello che può essere anche un discorso legato.
0: E per costruire uno stadio sembra di andare in paradiso e chiede un permesso e può essere che nemmeno lì te lo danno.
3: Sai, non sono tanto i comuni. Il problema è che gli stadi hanno mille vincoli da un punto di vista, e quelli della sovrintendenza e quelli legati ad altri fattori infrastrutturali.
0: Purtroppo
3: dipende sempre da Roma. Cioè, il problema è che dipende sempre da Roma, perché i comuni, ad esempio qui a Como, hanno deliberato, infatti lo stanno rifacendo lo stadio.

0: però non come lo voleva fare la proprietà. Certo. Quindi il discorso legato agli stadi è un tasto dolente,
1: molto dolente, sì. Siamo fermi, molte strutture sono del 1900, quelle del 90, insomma, la situazione mondiale, quindi un po' di anni.
2: Scusa, Marco,
1: vai.
2: Qui a Firenze lo stadio molto probabilmente finirà nel 2030-2031,
1: sì.
2: No?
1: Dunque,
2: pensa a te, no?
1: Tra tre anni.
2: C'è una torretta, quella famosa, che sta insomma dalla parte dei distinti, per intenderci, non si può toccare perché chiaramente è un monumento storico, ma poi accanto agli Uffizi, che si sta parlando uno dei posti più importanti al mondo, ci mettono una cupola nera. Allora tu dimmi, con chi cazzo abbiamo a che fare? No, davanti agli Uffizi mi costruiscono una cupola nera che va.
3: Ma che vuol dire? Ma perché? Massimo,
2: una delle cose più importanti.
3: Ma perché la cupola nera? Che cos'è?
4: È arte moderna.
1: Arte moderna.
2: Tipo un residence di alta qualità, però una cupola nera.
3: Tanto bella la cupola del Brunelleschi.
1: Che devi fare? Vabbè.
3: Un'altra cupola nera.
1: Di che si sta parlando? Vabbè, dai.
3: Mamma mia. Saranno contenti i fiorentini? Che dicono i fiorentini?
2: Ma i fiorentini, sai che poi gli danno il voto sempre a loro, fanno quello che vogliono.
1: Certo, quindi che devi fare? Vabbè, andiamo avanti, non tocchiamo. Andiamo un po'. Ma io ho letto, e non so se vi interessa o meno, se è un giocatore che secondo voi può essere utile. Prima ho fatto questa domanda a Stefano, volevo accennare un po' questa cosa, ma la Juve adesso è venuto fuori anche il nome di Kessié. Lo vuole pure l'Atalanta, insomma, un ritorno in Italia di Kessié.
3: Beh, se deve ritornare, almeno che cambi direzione a Torino, non so, magari c'è.
1: Ma è un diverso. Giocatore importante così per la Juve, che sì, sarebbe un giocatore importante per la
3: Ma
1: Juve.
3: Ma qualsiasi altro calciatore potrebbe essere importante per la Juve.
1: Chi stiamo veramente raschiando il barile? Cioè,
3: ma no, t'ho detto, ma mercato, scusami, sembra che adesso ci sono l'antiquariato. Ti devi adeguare, Marco, quindi cioè, non devi accontentarsi.
1: Bisogna andare a lottare per lo scudetto, che sia il giocatore... No, chiedo,
3: chissà,
1: magari...
3: che sì.
1: Braglia, tu che dici?
0: Se arriva Modric può arrivare anche Kessié.
1: Che sia più giovane, però adesso non lo svegli, cioè buttate giù capito?
0: No, per l'amor del cielo, ma io sarei per una politica completamente diversa, lo sai, cioè ho sempre sostenuto il discorso dei giovani, però qui il problema è che purtroppo
1: è un 96 che sì, insomma,
0: inavvicinabili. Vabbè, ho capito, sarà anche 96, però i 30 anni li ha, 31 anni li ha.
1: Cioè, tu che, ho capito, tu che faresti al posto della Juve?
0: Un campionato arabo, poi senza nulla togliere, con tutto il rispetto per il campionato arabo, però i ritmi, a giocare a 40
3: ma i ritmi, guarda che si sta facendo un ottimo mondiale, però anche questo è molto relativo.
0: È vero, è vero, dai, è vero.
2: Sì, ragazzi, dai, di che
0: no, è vero, è vero. È vero. Però
2: lo vuole e mi metti Kessié davanti, mandi via Thuram e già secondo me ha un centrocampo più forte, dai, parliamoci.
1: Cioè tu dici con Kessié, aspetta, con Kessié
2: e lo botta.
3: Bravo. Cioè, bravo, ma quello che ma io infatti Massimo ho detto questo all'inizio di Maracanã, cioè non è che devi mandare via Locatelli e Thuram, cioè il salto di qualità, il tifoso juventino se vede che Locatelli e Thuram restano e arrivano perché si è la botca, dice oh ragazzi quest'anno vinciamo lo scudetto, potremmo vincere lo scudetto, quantomeno potremmo sognarlo,
2: certo.
3: Invece così non sogni niente, nel senso non basta, non è un piattume totale.
1: Cioè, giustamente Simone dice che sia un leader. Orlando, tu mi dici la coppia che sì, Lobotka e la Juve ha risolto tutti i problemi in mezzo.
2: Bravissimo. Ha risolto dei problemi al centrocampo, Marco, sì. Poi manca ancora qualcosa, però certo. Voglio dire, intanto mi prendi un regista che serve al gioco di Spalletti, che lo conosce bene e che lo vuole a tutti i costi. Poi andare a trattare con... il faraone credo sia molto difficile. Detto questo, Allegri non ama molto i registi, dunque potrebbe essere anche una soluzione che
1: come poi... Allegri non vuole Lobotka, tu mi stai dicendo?
2: Guarda che al Milan quando arrivò fu lui a dire che uno di quelli che disse che Pirlo
5: gli preferiva Boateng a Pirlo,
2: per lui, ecco, per
5: preferiva capire. Boateng
1: che mi ha ricordato adesso De Paola, Boateng a Pirlo, è vero, Boateng.
3: Beh, questa è cronaca, non è?
1: Guarda, ha giocato pure col numero 10, mi sembra.
0: Sì. Ma il Napoli non vincerà una volta.
1: Vabbè, tu
3: subito
1: tu,
3: con
1: Simone,
3: la sentenza.
1: Mamma mia, con questa sentenza.
3: 3 mesi prima, tu dai le sentenze 3 mesi prima.
1: Sei esagerato, dai, su.
0: No, hanno dato 3 mesi prima quello del Milan, infatti vi dico cosa è successo.
1: Vabbè.
3: Dicevi pure che diceva, avrebbe potuto vincere lo scudetto lo scorso anno.
1: De Paola sta dicendo, dai, vai Paola.
5: Braglia con il Como qualificato in Champions ha stravinto quest'anno, eh.
3: Sì, ma aveva detto anche che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, Paolo, non dimentica.
0: Sì, ho capito.
3: Smonto subito.
1: Quindi Paolo, ti convince anche a te che sì, in coppia?
5: Diciamo, allora, onestamente, rispetto alla Juve del passato, non mi posso esprimere anche in maniera così dura. Questa Juve è una Juve di mezze pippe, cioè di giocatori.
3: No,
5: è una Juve proprio di mezze pippe, mezzi giocatori, tutti. Ce n'è uno solo che dice che è un talento vero, il resto basta. Con Seisao va benissimo, un frillino sulla destra, ma il resto via. Ma via tutti, Cambiaso addirittura lo voglio in Inghilterra, ma portateglielo con l'Intercity, con quello che volete, portateglielo subito in braccio. Ha ragione Massimo, due giocatori veri a centrocampo, cambiano l'impostazione totalmente, due centrali difensivi veri. Bremer purtroppo è un po' scemato, Kelly è senza Bremer è niente, Gatti da solo fa paura. Cioè, ragazzi, la Juventus è questa al momento, sono tutti giocatori che possono andare via. Allora io mi rivolgo al mercato creativo, alla finanza creativa di Giovanni Carnevali, perché ha creato al Sassuolo anche tante aspettative su giocatori sconosciuti che però hanno fatto un crack. Ecco, io spero tanto che Carnevali ci sorprenda, perché ha la forza e il carisma per imporre dei giocatori anche semi sconosciuti, di fare quella politica del Sassuolo alla Juve, sì, perché va riformata una mentalità e va riformata una squadra. Quindi bisogna cambiare tutti, tenessi solo Ildiz, basta.
1: Mamma mia, è stato perentorio.
0: Voi adesso non parlo per partito preso, cioè c'è un ruolo fondamentale, cioè non è ancora stato identificato bene il portiere.
1: Era Van Bommel, non Boateng, ci scrivono. Il portiere chi? Il portiere della Juve?
0: No, dalla Juve, cioè tu inizi sempre da quello che è l'elemento rappresentativo e quello che espone il maggior rischio di un risultato.
1: Tu hai detto l'altro giorno che la Juve deve prendere Meret.
2: Sì. Lo ha detto anche oggi, l'ho letto su tutto il mercato.
1: Ma l'ha detto giorni fa, l'ha detto da noi, ha detto deve prendere Meret.
0: Io insisto, cioè in un portiere come Meret.
1: Scherzo, dai.
3: Guardate, c'è l'udito degli squali, Simone, visto gli squali. Lui c'ha un udito finissimo, pensavo che fosse un po' andato, però.
0: No, sono vecchio, non sono vecchio. No, scherzo. Ma hai detto quando mi hai visto con De Paola che ero ingiovanito,
3: è vero, ti fai anche il lifting, stai facendo anche le alghe, le cose, tutti questi cicli un po' da vecchio benestante. No, però sai Simone, il discorso è che la pensi come Spalletti. Quindi ha detto c'è del vero.
1: Su Meret?
3: Sì.
1: Quindi tu dici Meret potrebbe andare alla Juve.
3: Cioè, se non arriva Vicario, arriva Meret.
1: Vabbè, vediamo che succede. Che
3: Martinez.
5: Comunque ha ragione l'ascoltatore, ho sbagliato io, era Van Bommel.
1: Van Bommel. Vabbè, ci siamo sbagliati adesso.
5: Ha ragione,
1: ci mancherebbe. No, va bene, io però volevo chiedervi un'altra cosa, invece sulla Roma, che questa cosa che deve...
3: Anche lì aspettiamo.
1: Aspettiamo le cessioni.
3: Stanno aspettando, cioè, ma tu hai letto, ragazzi, hai registrato colpi clamorosi? No?
1: Dicevi,
5: lotterà per lo scudetto.
1: Ho capito, fammogli fare il mercato però, perché insomma qualcosa serve alla Roma.
5: Ma vedrete, la disciplina del lavoro, un certo tipo di gioco, sistemato, adesso è diventato lui il faraone, prima De Laurentiis a Napoli lo è, ma lo sta diventando invece anche Gasperini a Roma, vedrai.
3: Tutti i faraoni, sarà il campione dei faraoni, va.
5: Sarà un campionato di faraoni.
3: Speriamo che ecco, è un altro campionato di uni che poi ecco.
5: Di uni però non si sa bene il
3: titolo, esatto. Sì.
1: Buoni, buoni.
3: Allora, abbiamo detto niente.
1: No. Vabbè, comunque, che dobbiamo vedere, insomma, la Roma, insomma, però bisogna vedere anche che farà, cioè,
3: ma la realtà uscita, adesso dai. Siamo al 26 giugno e che l'Inter, nonostante non abbia fatto niente, la squadra da battere. Questa ha ragione Massimo. Noi ci dobbiamo sforzare, stiamo sudando, io sto sudando.
1: Beh, cioè, ogni volta fa caldo.
3: No, ma anche perché trovare, cioè non c'è niente. Adesso ci siamo entusiasmati per questa operazione pass.
1: Guarda, stanno dando,
3: che mi sembra un prestito colossale.
1: Stanno dando ragione,
3: milioni di euro.
1: Stanno dando ragione a De Paola sulla Juventus. Dice: sono d'accordo pienamente con il direttore, sono tifoso juventino, profondamente deluso. Capito?
3: Ha ragione,
1: cioè, quindi, però ragione. Mi sembra
3: un
1: giudizio un po' tranchant sulla Juventus.
5: No,
1: dai,
5: guardate la Juve di Allegri, di Conte. Cioè, c'era gente come Vidal, c'era Tevez.
1: Capito, però che c'entra se torniamo indietro?
3: Ma ci giriamo intorno, dai, c'è poco da salvare. Ma la realtà è questa, però c'è poco da salvare.
5: Ma non per dire, guarda la rosa, tu di questi giocatori quanti ne terresti realmente, perché questi sono forti, e magari con un altro allenatore tipo Spalletti.
1: Ma Spalletti sta cercando di ricostruire la Juve insieme a Carnevali adesso, facciamoli lavorare, ragazzi.
5: No, sono d'accordo, ma non con questi giocatori.
1: Ho capito, ma non è che può cambiare tutta la squadra. Paola, abbi pazienza,
3: però...
1: come fa adesso questo? Pirenne cambia tutto,
3: però
1: cioè,
3: bisogna avere il coraggio, ha detto bene
5: Paolo,
3: guarda
5: che lo ha detto,
1: che ha detto?
5: Guarda che lui lo ha detto Spalletti.
3: Sì,
5: detto,
3: bravo Paolo,
5: che io
3: bravo,
5: posso
3: Paolo.
5: Andare fino a una certa velocità,
3: Spalletti pretende intensità,
1: vabbè.
3: Ritmo, pressing, vabbè. Lavoro, disciplina e cose, che deve guidare le carrette. Ma Marco, dai, su, ma ho capito, ti viene la depressione. Cioè, a ottobre ti viene la depressione.
1: Ma scusa,
3: dai, io sono d'accordo con Luciano e
1: con Paolo. Verona e Fiorentina, con qua la squadra non la poteva fare.
3: Ma lascia perdere, guarda avanti, non guardare indietro, guarda avanti. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti. E lui che fa? Si allena quello, non ha impulso, non ha risposte, ti viene la depressione. Poi a Torino arriva subito la cosa.
5: Ma sì, ma perché guardate, ma Spalletti che guarda stralunato con gli occhi che strapsano la squadra contro la Fiorentina o contro il Cagliari, mi sembra che lui dice: questi sono i miei giocatori.
3: Là tutta l'immagine, lo sconforto che io comprendo, Paolo, sono d'accordo, vabbè, io comprendo questo.
1: Senti,
3: sconforto.
1: Braglia, prima di salutarci, ci sono tre giocatori sul piede di partenza, chi salvi secondo te? Cioè, chi potrebbe rimanere in Serie A tra Leao, Vlahovic e Lukaku, tutte e tre via, ne salvi uno, nessuno, che fai?
0: Io per me hanno già fatto il tempo, abbiamo già avuto parecchia pazienza per aspettarli.
1: Addirittura.
0: Io non sono dell'idea di tutti e tre di doverli ritenere ancora in qualsiasi squadra. Anche per le pretese che magari qualcuno ha in merito al rinnovo contrattuale,
1: quindi via tutte e tre pure per te, sei come Stefano Impallomeni, siete proprio
3: Però ho sottolineato storie finite,
1: storie finite.
3: Poi nei dettagli economici non
1: pure
3: non
1: per te storie finite.
0: Sì, no, ormai Lukaku ha fatto il tempo che troll, Vlahovic sarebbe un buon giocatore,
5: non viene,
0: ma
5: sta frase non ti viene ancora. Simo, sta frase
0: deve
5: hanno
0: ancora,
5: fatto il tempo,
0: no, deve ancora diventare un giocatore, cazzo. Cioè, ma Leao, porco Giuda,
3: ma questa cosa
1: arrabbiata su Leao, su perché va arrabbiata su Leao? Purtroppo
3: si termini triviali, Braglia. Io capisco che fa caldo sul lungo lago là di Como, però moderiamo.
1: Quindi via Orlando, tu che fai con questi? Tutti via.
2: Lukaku sì, perché Allegri non ti pesa tutti i giorni come fa Conte, dunque è capace che ritorni a 100 kg e non si muove più. Invece ti dico che Amorim, se riesce a dialogare, a tenere Leao, che è stato criticato anche da me, ci mancherebbe altro, ma considero ancora che sia un talento, mi immagino sempre Leao da una parte, Pulisic dall'altra, un ottimo attaccante. Secondo me, se il Milan, che ha difficoltà con la dirigenza, abbiamo detto, però magari aiutato da Amorim, e magari questi sconosciuti riescono a trovare quei due o tre giocatori che possono far diventare competitivo il Milan, io Leao lo terrei.
1: Quindi dei tre tu terresti Leao, tu terresti Leao dei tre.
2: E per la Juve invece andare a girare con tutti questi nomi, se riescono a trovare la soluzione economica, che è la cosa più importante in questo momento, tengo Vlahovic.
1: Paolo?
6: Velocemente tengo solo Vlahovic, perché se riescono a farlo stare sui 6 milioni è un giocatore che, diciamo, in una squadra riallestita da parte di Spalletti può essere importante, ma è l'unico. Su Leao il tentativo portoghese c'era già stato con Fonseca e non è che aveva funzionato. Ancora una possibilità gliela si può dare proprio per questo, perché Amorim è portoghese come lui. Però ecco, dei tre, Lukaku sicuramente via, perché solo con Conte riesce a dare quello che può dare, ma dei tre, ribadisco, a condizioni economiche accettabili per la Juventus, Vlahovic potrebbe rimanere.
1: Allora, vi saluto così, con un gioco finale, chiedo la sigla del gioco al nostro regista, Claudio, mi dai
3: provato dal caldo.
1: Caldo pure lui, mi dai la sigla del gioco, perché mi devono fare un nome tra questi due e basta, ci chiudiamo così, dammi la sigla del gioco che ci piace tanto, così chiudiamo, mi dovete scegliere, stasera c'è una super sfida. Insomma, c'è da una parte c'è da una parte.
3: Ci sono i pronostici, Paolo. C'è il campionato del mondo dei pronostici.
1: No, aspettiamo gli
3: Orlando è campione in carica.
1: Aspettiamo l'eliminazione diretta.
3: Parti dei sedicesimi?
1: Sì, partiamo dei sedicesimi. C'è una confusione adesso.
3: Quindi
1: però,
3: non è pronostico.
1: No, questo non è pronostico. Mi dovete dire chi preferite. Questa sera c'è una sfida. Mbappé da una parte, Haaland dall'altra. Chi preferite? Orlando, nome, solo il nome. Mbappé o Haaland? Orlando.
2: Mbappé è un fenomeno, dai.
1: Braglia.
0: La potenza di Haaland.
1: De Paola.
5: Mbappé.
1: Impallomeni.
3: Mbappé.
1: Ah, quindi vince Mbappé?
3: No.
1: No, è preferito da voi Mbappé.
3: Ah, certo. Sì,
1: cioè la maggioranza.
3: La partita non lo so.
1: La partita chi vince?
3: Per me io do un 70% di vittoria alla Norvegia.
1: De Paola, chi vince?
6: Anch'io Norvegia, proprio perché magari, guarda, questa poteva essere la finale del mondiale, questa poteva essere già la finale del mondiale, per me sono le due squadre più forti, però ecco, in questa mia fase magari la Francia, anche per l'assenza dell'allenatore, può essere che, come dire, la conceda, non si impegni tanto.
1: Orlando, chi vince?
2: Ma spero che perda la Francia, ti dico solo questo.
3: Grande Massimo.
1: Braglia.
0: Vince la Norvegia. Però vince la Norvegia.
1: Va bene, dai, ci fermiamo.
3: Con la Viking Row,
1: Vai. Va bene, ci fermiamo.
6: Stanno in gola, dai, lo sappiamo, è vero. Sono Massimo.
1: Va bene, un saluto a tutti e buon fine settimana.
3: Ciao Paolo, ciao Simone, ciao Massimo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, break per noi.

0: puoi mettere.
1: Dai, stasera ci vediamo questa bella partita. Intanto c'è Max che ci scrive: ma speriamo che rimanga Leao ancora un po', Orlando dirigente del Milan. Vogliono dirigente del Milan. Allora, ricordate cosa scrivevo durante l'anno. Portate rispetto al Como, i risultati si sono visti con la grandissima qualificazione in Champions League ottenuta grazie a tanti soldoni veri spesi bene. E ricordate le parole di Fabregas il 22 maggio scorso: una cosa la so, Nico Pass non giocherà nell'Inter. Posso dire, Federico, tutto bello, tutto giusto, però il Como deve pure ringraziare le squadre che hanno steccato, che stavano davanti. Cioè, bisogna dire la verità, c'erano le squadre davanti che hanno steccato e che hanno consentito a quelle di stare dietro di andare in Champions, perché insomma l'ultima giornata, soprattutto il clamoroso,
0: diciamo, le ultime giornate,
1: sì, le ultime due giornate, tre giornate, ma l'ultima del Milan è stata clamorosa. Sì. Cioè lì bisogna ringraziare il Milan per quell'inciampo che ha fatto all'ultima giornata. Allora, buona estate a tutti, complimenti per il programma, speriamo che il calcio cambi in Italia. Speriamo, Lele.
0: Speriamo veramente.
1: Dunque, il Barcellona fattura 1 miliardo di euro, altro che fallito. Insomma, io pure su queste cose che è fallito il Barcellona non dico niente, perché molte volte diciamo ognuno ha le sue idee, va bene. Poi dicono di fatto che comunque Nico Pass rimane di proprietà del Real Madrid, Stefano. Questo, diciamo, può essere letta in questa maniera.
0: Adesso, oggi abbiamo raccolto un po' di informazioni, elementi, cioè domani ci faremo un'idea più chiara, ma insomma diciamo così che l'impressione è questa.
1: L'impressione è questa. Se c'è qualche audio lo prendiamo, siamo in attesa anche di effettuare un collegamento in questa ultima ora di trasmissione, vai.
2: Buonasera, Maurizio da Roma, tifoso juventino. Bene. Il signor De Paola ha perfettamente ragione su Carnevali, ma è arrivato un mese fa. Damogli il tempo.
1: Ma neanche un mese.
2: Damogli il tempo di fare una squadra e forse Saltrano potrà fare i suoi magheggi da grande dirigente qual è. Magheggi. Maurizio da Roma.
1: Maurizio Magheggi no. Vuol fare il lavoro. No, però voglio dire una cosa, io sono d'accordo che bisogna aspettarlo, però non mi aspetto una rivoluzione totale, io, cioè nel senso, questa squadra qui io non penso che possa essere cambiata in blocco. Può essere, diciamo così, modificata, però un cambiamento radicale, certo, Stefano, evidente. Io non me l'aspetto.
0: Vabbè, ma prima
1: insomma,
0: anche un po'
1: sincero.
0: Si scherzava, nel senso
1: sì.
0: C'è questo desiderio, questa voglia anche di un po' intercettare il pensiero del tifoso bianconero, che insomma si augura che la Juventus sia un pochino più solida, più compatta, più profonda, più competitiva. Sono d'accordo con te che è difficile poi cambiarne 12 e farne entrare altri 12.
1: Quindi magari aggiungere dei tasselli in mezzo al campo importanti, cioè bisogna capire in mezzo al campo che si vuole fare.
0: Allora, io mi aspetto una
1: la
0: linea...
1: coppia che ha detto Orlando sarebbe favolosa. Allora, Orlando dice che sì con Lobotka, e beh, lì cambi tanto.
0: Allora, con l'avvento di Cardinale, con l'arrivo di Carnevali, io mi aspetto che ci sia un'unità di intenti, cioè una visione calcistica con Spalletti. Ecco, questa è la cosa sulla quale insomma deve fare affidamento il tifoso juventino. Poi piano piano si costruiscono le cose, però ecco, se arriverà il Maurevo all'inizio della situazione, un profilo magari che non è tutto molto, diciamo, corretto, sarà tutto molto più calcistico, più vicino alla competenza, ecco. Quindi da questo punto di vista il tifoso bianconero non si deve preoccupare. Poi se dici i campioni arrivano, no, lasciamo perdere, non è il momento, non è il momento.
1: Sì. No, no, era solo per una precisazione. Allora, proseguiamo, siamo sempre in attesa con Magliocca e ringrazio la redazione che stanno provando ad effettuare un collegamento. Se c'è un altro audio lo andiamo a recuperare subito al 331-8200-213.
3: Terra avesse voluto chiudere 15 giorni fa, il Chelsea sarebbe arrivato 15 giorni fa, perché il procuratore portava sul piatto 15 giorni fa l'offerta del Chelsea. L'Inter poteva chiudere anche un mese fa, ma sarebbe sempre arrivato il Chelsea. Simo il panettiere.
1: Io sono d'accordo su questa chiave di lettura di Simone.
0: No, ma poi ci sono le dichiarazioni anche dell'ex direttore del sportivo del Cagliari, Angelozzi, che ha fatto un po' quello che ha detto il nostro amico Simo, che in sintesi ha detto che c'erano tanti osservatori, non soltanto del Chelsea, ma anche del Manchester City,
1: sì, sì,
0: che seguivano le prestazioni di Palestra, quindi era, voglio dire, già sotto la lente di ingrandimento dei club della Premier. Poi è uscito fuori il Chelsea e sono d'accordo, già ci stava sopra da tempo, no?
1: Secondo me erano delle operazioni portate avanti, io l'ho detto ieri, lo ribadisco, per me è stato bravissimo l'agente, perché portava avanti queste situazioni e vedeva dove poteva arrivare e che cosa poteva uscire, perché poi l'interesse, il suo lavoro è questo, e ha fatto l'interesse della società che ha venduto il calciatore e del suo assistito.
0: Certo.
1: E questo doveva fare, lo ha fatto benissimo secondo me, quindi io... non penso che queste operazioni, l'ho detto ieri, lo ribadisco Stefano, queste operazioni non possono nascere
0: dal nulla, giro,
1: esatto, di poco tempo, e quindi è chiaro che venivano portate avanti insieme, e poi dopo lì c'è stata una sorta di rush finale, ecco, si è chiuso in questa maniera. Allora, se c'è ancora un audio lo prendiamo subito al volo. 331 82 00 213.
4: Buongiorno Marco, Francesco da Battipaglia. Sì, si parla della vicenda Paz, che di nuovo l'Inter beffata, però io vorrei anche sottolineare i giornalisti sportivi beffati, perché sino a ieri ci hanno raccontato che il Como per fair play finanziario non avrebbe potuto mai prendere Paz, tranne scoprire oggi che invece si può. Quindi io credo una tiratina di orecchie andrebbe fatta più ai giornalisti che non all'Inter.
1: Sì, però bisogna anche vedere adesso che cosa farà il Como per eventualmente far fronte a questi parametri. Io questo non lo so, evidentemente c'è una strategia.
0: Sì,
1: per
0: però
1: poter...
0: la considerazione del nostro ascoltatore va rispettata, perché ha ragione, insomma, chi pensava che il Como non potesse fare questo tipo di operazione è stato smentito.
1: È stato smentito, però voglio vedere che cosa farà adesso, perché qualcosa, insomma... Deve allinearsi con rispetto di alcune regole, no?
0: Ma io credo, non lo so fino a quanto ci sia di vero, insomma, l'Inter aveva bisogno di Nico Paz, sì, magari ha un desiderio, una possibilità, però insomma io credo che faccia un centrocampista delle caratteristiche più o meno non simili a quelle di Paz, che manchi due difensori e un esterno. Questo, questo sarà il mercato dell'Inter secondo me.
1: Allora, 331 82 00 213, Enrico è d'accordo quando diciamo che il Como in Champions anche grazie per il suicidio di Juventus e Milan, e qui penso che insomma il campionato ha detto anche questo, poi che la Roma e il Como abbiano fatto un gran finale di campionato nessuno lo mette in discussione, però quando sei di rincorsa
0: devi
1: sperare che davanti, cioè, cade qualcuno, sennò tu non lo prendi il risultato. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento, e ci fa molto piacere Stefano, perché proviamo, visto che oggi riparto proprio dall'articolo che è stato pubblicato su tutto Mercato Web questa mattina, che è stato depositato il decreto legislativo per riformare il calcio, tetto ai procuratori e prelievo sulle scommesse, e dunque questo, diciamo così, è stato presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi, che è stato depositato ieri. E allora proviamo subito intanto a parlarne con lui, quindi lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, diamo il buon pomeriggio al senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, senatore. Stavamo leggendo questo diciamo così decreto che è stato presentato questa mattina.
5: Disegno di legge,
1: il testo si compone di 21 articoli e affronta un po' il sistema calcistico su due piani. Il primo, quello fiscale e finanziario, presenta misure che toccano appunto operatori del mercato, dalle scommesse agli agenti sportivi, e poi c'è l'altro prettamente sportivo, che interviene appunto sui vivai, sulla struttura delle leghe, anche sui trasferimenti e quindi sul lavoro dei procuratori. Senatore.
5: Sì, diciamo che ovviamente come parlamentari, visto diciamo il problema grave sia dal punto di vista della sostenibilità economica, sia dei risultati sportivi della nazionale italiana e la perdita del valore del calcio italiano rispetto a altri campionati, pensiamo insomma alla Premier League che solo 15 anni fa era molto più indietro a noi, abbiamo deciso di affrontare la situazione, anche perché come sapete al netto diciamo dell'elezione del nuovo presidente, il vecchio presidente aveva denunciato più volte che il calcio da solo non riusciva a autoriformarsi, sì, per avere quei risultati un po' attesi da tutti gli sportivi italiani, e quindi ci siamo un po' messi a disposizione diciamo, dell'autonomia del calcio, che dovrà fare le proprie scelte per dare una cornice normativa che intervenga per dare più risorse al calcio senza che siano aiuti di Stato, cioè dare la possibilità che arrivino altre risorse senza che gravino sulle tasche dei cittadini, in poche parole, perché il calcio è un settore economico molto importante, oltre che sociale, ma è un settore anche industriale, quindi avrebbe i numeri per poter camminare da solo, come succede in tanti altri paesi. Purtroppo qui c'è ancora tanto indebitamento, si parla di 4 miliardi di indebitamento, quindi se cadesse un sistema calcio ne risentiremmo tutti, non solo come entrate fiscali, non solo come entrate da contributi di lavoro, ma anche ovviamente come numero di posti di lavoro. Quindi quando si parla di calcio in modo superficiale spesso si pensa al pallone, al risultato sportivo, invece in realtà è un'industria, insomma, anche il calcio italiano. Ovviamente che cosa è accaduto in questi anni? La faccio breve. I soldi che nelle società di calcio venivano raccolti, i ricavi da sponsorizzazioni, da diritti televisivi, da entrate da stadio, non venivano investiti né nei vivai, quindi per coltivare i vivai con ragazzi possibilmente italiani, ovvero selezionabili dalla nostra nazionale, e neanche per infrastrutture. E quindi questo ha fatto sì che abbiamo perso grande competitività con i nostri ragazzi italiani, sempre meno sono pronti a giocare in Serie A, e soprattutto anche i nostri tifosi continuano ad andare in degli stadi che sono fra i più arretrati d'Europa. E rischiamo anche di perdere Euro 2032, che sappiamo che ancora non abbiamo i 5 stadi all'altezza della situazione. Pensate che in Turchia ne hanno fatti 13 in 5 anni, 13 stadi nuovi e tutti all'avanguardia. Quindi ovviamente la politica, secondo me, non poteva girarsi dall'altra parte. Abbiamo cercato di attrarre risorse laddove ci sono, ovvero cercare di restituire una quota parte dalle scommesse, che se vi ricordate prima, quando giocavamo calcio, quei soldi lì andavano al CONI e il CONI le dava agli organizzatori delle partite, ovvero le dava alla Serie A, alla Serie B. Ecco, quei soldi lì, ora che il Totocalcio si è sgonfiato, sono stati tolti dalla circuitazione del calcio e non sono stati restituiti. Quindi io credo che una parte di quei soldi lì che vengono raccolti nelle scommesse sembra giusto dargli agli organizzatori.
1: Si parla quindi, come cifra di 230 milioni?
5: Il calcolo sarebbe quello, quindi sono tante le risorse che tornerebbero al calcio senza passare ovviamente dalle casse.
1: E un 50% andrebbe ai settori giovanili, giusto?
5: Ecco, la differenza è quella che io ho inserito nel disegno di legge, che li finalizziamo, cioè che non vorremmo che, come hanno fatto fino ad ora, si vada a comprare dei calciatori o anche spesso dei bidoni all'estero senza investire nei nostri vivai. Noi vorremmo che gran parte di queste risorse fossero investite dalla società in vivai che fanno crescere i nostri ragazzi.
1: Senatore, la fermo un secondo, perché qui in studio con me c'è Stefano Impallomeni, ma in collegamento c'è anche Mario Tenerani, che ringrazio tantissimo. Ciao Mario, ben trovato.
6: Ciao. Un abbraccio grande Paolo, ciao.
5: A te Mario, ciao.
1: Così se ci sono anche delle osservazioni e domande da parte vostra, approfittiamo della presenza del senatore.
0: No, io vorrei dire al senatore semplicemente quante probabilità che vada in porto questo disegno di legge.
5: Allora, è una cosa un po' complessa, perché come sapete ogni volta che la politica interviene nell'autonomia del calcio, se interviene in modo che a qualcuno, come si dice a Firenze, gli facciamo rizzare il pelo, allora urlano all'autonomia e pensano sia un'invasione di campo. Però ricordo a tutti che senza le leggi dello Stato sarebbero ancora a discutere, cioè la riforma, cioè l'assegnazione dei diritti televisivi si chiama legge Melandri, ovvero l'ha fatta il Parlamento, senza quella probabilmente sarebbero ancora a discutere fra chi piglia cosa. Quindi è chiaro che la politica deve fare delle norme di cornice, loro ovviamente cercheranno, la Lega di Serie A e i professionisti cercheranno di ottenere il massimo per il calcio professionistico, i dilettanti vorranno ovviamente il rispetto dei vivai, delle scuole di base, eccetera, eccetera, per far pagare meno ai nostri ragazzi, le nostre famiglie per le scuole calcio, e così via, la Lega di Serie C vorrà il rispetto della territorialità. Quindi noi si cerca di fare una norma di cornice dove c'è più soldi, dove tutto il settore calcio ne può prendere di risorse.
1: Però serve un aiuto pure da parte loro.
5: Ecco, è ovvio che se fra loro le risorse che diamo non riescono poi a dividersele, perché purtroppo la legge, purtroppo per fortuna, ecco, la legge non può decidere dove vanno a finire fino alla destinazione finale. Anche, diciamo, una norma che loro cercano di fare da tanti anni, ma non l'hanno fatto. Io l'ho messo, ho avuto il coraggio di mettere, l'ho detto che in ugual modo negli altri campionati di tutto il mondo, in Italia non ci deve essere un numero di squadre professionistiche superiore a 80. Ora noi ne abbiamo 100, in quasi tutti i paesi del mondo al massimo ne hanno 60. Quindi avrei indicato, però come farle dimagrire la Serie A, la Serie B e la Serie C
1: dipende poi.
5: È compito loro.
1: Allora c'è anche Mario Tenenani, così se ha un'osservazione, perché poi io dopo voglio andare un attimo sul passaggio riguardanti i procuratori. Mario.
7: Sì, allora intanto io lo dovrei chiamare senatore, il problema è che lo conosco da quasi 50 anni, per cui
5: guai a te se mi chiami senatore.
7: Perché la grammatica del buon giornalista. Comunque no, sentivo, io Paolo lo conosco da tanti anni e so come la pensa e credo abbia detto cose solo di buon senso fino a questo momento. È un'azione importante dal punto di vista politico, quella di cui lui ci fa promotore. Io dico, aggiungo una cosa, che i soldi servono al calcio, secondo me servono soprattutto alla base. Stiamo attenti a darne ancora di più ai club professionistici, perché ci hanno raccontato una cosa molto chiara negli ultimi 20-30 anni. Sono arrivati a pagare il 90% del fatturato i procuratori, agenti, intermediari, nani e ballerine, e sono arrivati a pagare degli stipendi fuori misura. Spesso quei soldi lì escono dal calcio, e quindi tutto ciò, secondo me, che va a favorire la base del calcio in termini di aiuti, secondo me è benedetto. E se arriveranno soldi, come arriveranno anche alle squadre più importanti, dovrebbe cercare di far ragionare questi 20 presidenti, che se invece di riscuotere, faccio un esempio, 100, riscuotono 150, sono pronti a dare 10 milioni di commissioni su una transazione da 20 milioni. Questo è il problema, ma Paolo lo sa bene, perché oltre ad essere stato un buon calciatore in gioventù, conosce il calcio bene. Questo è il problema.
5: Grazie Mario. In effetti, diciamo, l'aspetto che poi che mi interrogavano, diciamo, sui procuratori, ecco, è un aspetto delicato, no? Perché ovviamente
1: leggo un attimo, senatore, leggo al volo per informare sempre gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia in TV che in radio. Allora, il secondo intervento fiscale riguardava proprio i procuratori. Il disegno legge fissa un tetto alle provvigioni, 5% della retribuzione lorda se a carico del calciatore, 7% se a carico della società, 5% del valore dell'affare per i trasferimenti definitivi, 3% per quelli temporanei. Poi c'è anche in caso di rinnovo con la stessa società, le percentuali scendono di un ulteriore 30%, cioè quindi sostanzialmente di porre un tetto.
5: Allora, è ovvio che essendo una professione regolamentata, e diciamo già questo governo ha istituito l'albo dei procuratori, che sembra una cosa banale, ma in realtà in questo settore c'era veramente un mercato delle vacche, chiunque quasi poteva vendere o comprare un giocatore, ecco, quindi già avere l'albo dei procuratori è già stato un passo in avanti per riconoscere anche chi ha titolo a fare queste transazioni, no? E quindi a chiedere un compenso. Quindi noi abbiamo cercato ovviamente di inserire poi l'albo, diciamo, dei procuratori, cioè coloro che hanno titolo per fare trasferimenti, in una sorta di senza mettere delle tariffe anche qui diciamo puntuali, come si fa per avere un equo compenso, cioè nel senso dei minimi e dei massimi, che poi vanno trattati ovviamente fra privati, perché qui si tratta di soggetti privati, quindi lo Stato non è che può fare tanto di più. È chiaro che se un direttore sportivo di una società vuole dare 2 punti in più di provvigione a un procuratore, noi possiamo solo mettere dei parametri di equo compenso.
1: Certo.
5: Poi, ovviamente, però almeno uno sa che se spende il 20% invece del 7% deve rendere conto al proprio presidente o ai propri tifosi su come mai ha speso 13 punti di percentuale in più su quella transazione, no? Mettendo un parametro di riferimento, perché come abbiamo visto anche diciamo da quello che è emerso anche da inchieste giornalistiche che ho visto, ma un po' che nel calcio tutti sanno, su questi giri di trasferimenti ovviamente si annida tanto dello sperpero, tanti soldi che vanno via dall'Italia e che vanno per giocatori.
1: Però questo senatore è un punto molto importante, perché poi sì, i procuratori oggi qui, insomma, Mario e Stefano mi possono confermare, sono fondamentali, importantissimi. Abbiamo letto anche prima, no? Parlavamo dell'estra come l'operazione, parlavamo anche di Nico Pass. Lei crede che si possa attuare una cosa del genere nei confronti dei procuratori? E chiedo anche a Mario Stefano.
5: Attuare si può attuare, va bene, perché se ci sono dei parametri di riferimento bisogna attenersi. Poi bisogna, siccome ripeto, è libero mercato, quindi qualcuno potrebbe anche non attenersi a quello. Esatto. È chiaro, il mio avvocato gli posso dare anche il doppio di quello che mi chiede, no? Nessuno me lo impone. Però, abbiamo aggiunto, se posso, su questo, anche diciamo un'agevolazione per limitare l'acquisto degli stranieri, perché il problema soprattutto procuratori è legato al mercato di stranieri, perché come si sa le sedi all'estero, tassazione fiscale diversa, che ne so, a Malta triangolazioni particolari che rendevano molto più conveniente prendere un ragazzo che costa 5 milioni di euro dall'Olanda o dalla Francia invece che coltivarlo nel nostro vivaio. Ecco, penso che un altro di questi articoli importanti sia quello di togliere la contribuzione previdenziale e fiscale per i giovani allevati fino ai 23 anni. Se sono allevati nei nostri vivai, praticamente le squadre gli conviene invece andare a comprare un ragazzo straniero. Sapete, no, che sì, noi molti dei ragazzi li portiamo fino alla primavera e poi dalla primavera li mandiamo tutti in Serie C o in Serie B, perché a loro conviene più andare a comprare uno straniero di pari età, perché quello che si diceva, ovviamente, perché costa meno rispetto a quanto possa costare un calciatore italiano. Sì.
1: C'è una domanda da parte vostra? Prima di, non so, Stefano,
6: volevo solo dire una cosa, che Mario, secondo me ha spiegato bene Paolo Marchischi, cioè non si può demonizzare una categoria, se non facciamo quelle che ce l'hanno con i giornalisti tu cur o con i politici tu cur. Non funziona così. Il procuratore è un professionista, esiste da decenni e decenni e decenni, forse da prima iniziato a giocare Stefano in Palloveni, per cui ha diritto alla propria provvigione e ci mancherebbe altro. Poi, come in tutte le categorie, ci sarà quello bravo e quello meno bravo, quello più onesto e quello meno onesto, però è una categoria che ha diritto di lavorare. Io pongo l'accento su un'altra questione. Mi devono spiegare perché un giocatore da costare 10 milioni va a costare 40, perché ci sono 30 o 25 milioni di commissione a dividere. Ma questo è un problema, Paolo, che riguarderebbe in primis i signori presidenti della Serie A, che dovrebbero fare un gentleman agreement tra loro e accoltellano l'altro. Basta vedere com'è gestita la Lega Calcio, no? Fanno un sacco di bei discorsi e poi le riunioni Lega è una guerra per bande spesso. Ma è lì il procuratore non abbia detto.
5: Se posso aggiungo una cosa, diciamo, che non bella, ma per far capire bene, spesso diciamo questo sistema qua è vantaggioso per molti, va bene, ma sicuramente, io ora parlo da politico, non è vantaggioso per lo Stato italiano, sia perché si perde tanti soldi che vanno fuori dall'Italia, ma soprattutto rispetto ai nostri ragazzi che dai vivai non crescono, perché poi gli vengono preferiti altri, perché, ripeto, ci sono degli interessi economici molto vantaggiosi a fare questi giri di soldi, a gonfiare le parcelle, a gonfiare il valore dei giocatori, e poi in realtà sono dei bidoni, perché la metà degli stranieri che vengono a giocare in Italia valgono molto meno dei ragazzi che giocano nelle nostre primavere. Vi ricordo che abbiamo vinto dei titoli mondiali e europei importanti ora con le under 20 e le under 17. Quei ragazzi lì, di quelli lì, in Serie A non ci andrà quasi nessuno, perché i presidenti, insieme ai direttori sportivi, insieme ai procuratori, trovano vantaggio economico andare a prendere un mezzo bidone in un altro paese. E questo che sto cercando di smontare con questa legge, che oggettivamente è facile per chi piace il calcio. È un po' più difficile farla digerire a chi ci sta lavorando e ha impostato il calcio in questo modo. Ecco, ovviamente è chiaro che faranno delle resistenze, no? Ed è chiaro che però noi dobbiamo cercare invece di insistere, perché come diceva Mario bene prima, per noi il calcio è una piramide, no? Quelle 20 squadre che andiamo a vedere anche in Europa e da tutte le parti ci fanno sognare, ma sotto quelle 20 squadre di Serie A c'è un mondo, e quel mondo lì è un mondo abbastanza povero, capito? E noi bisogna aiutare quello.
1: Senatore, noi facciamo un in bocca al lupo, con la speranza, insomma, che si possa, ecco, dare una mano proprio per attuare delle riforme, per migliorare, insomma, quindi...
5: Intanto crepi il lupo, e poi, insomma, io sono un lavoratore di centrocampo, gioco nella mediana, davanti alla difesa spesso, quindi io sono lì, lavoro e cerco di tessere fino a che posso, poi sai, nei limiti
1: solo posso chiedere la sua simpatia calcistica, si può fare questa domanda?
5: Poi diceva Battisti, domanda inutile,
1: che ne so, sai, a Firenze
0: è la
1: Viola,
0: è di Firenze, però, il senatore
1: ha detto che essendo di Firenze, capito?
0: Vabbè,
1: a Firenze ci sono anche simpatizzanti di altre squadre,
0: tranne Carlo che ti fa Inter.
5: Purtroppo sì.
1: Purtroppo sì.
5: Viola da sempre, e quindi è una sofferenza.
1: È contento della scelta di Grosso?
5: Ma diciamo, allora, sì, perché è un calciatore che ha fatto un bel percorso, una persona umile, che non ha grandissime pretese, mi sembra che l'approccio sia buono, che abbia un rapporto buono con Paratici, quindi secondo me hai le caratteristiche per far bene a Firenze. È ovvio che a Firenze ci attendiamo sempre chissà che, perché siamo un po' presuntuosetti, nonostante non abbiamo titoli, noi fiorentini camminiamo sempre un po' un metro da terra, no? E pretendiamo sempre qualcosa di più, però io credo che lui sia la persona giusta per fare un bel progetto. Bisogna capire se la Fiorentina riesce a costruirgli un progetto sportivo intorno a lui, e questa è la scommessa, più che l'allenatore è il progetto che conta.
1: Tenerani, lei è contento di quello che ha detto il senatore?
0: Sottoscrive?
6: Ma lui ha detto che è tifoso, lui è un ultra della Fiorentina, lo conosco. Comunque, nonostante che con le nuove generazioni si è cambiato molto, ma credo anche in altre città, nella nostra generazione, io e Paolo siamo coetanei, era difficilissimo, Marco, credimi, trovare in città, non dico in Toscana, fuori città, un tifoso che non fosse della Fiorentina.
1: Lo so, ma è cambiato il mondo, caro Tenerani.
6: È cambiato tutto, e quindi, capito, però insomma ma credo che lui rappresenti bene l'anima del tifoso Viola.
1: Sì, io so che a Firenze ci sono tifosi anche di altre squadre, quindi...
0: Vabbè, ma pure a Roma, a Napoli,
1: pure a Milano, insomma.
5: Purtroppo sì, perfino anche con le strisce.
1: Senatore,
0: non entriamo adesso.
1: Senatore,
0: è stato perfetto e eccezionale fino adesso.
1: Vabbè, ma il calcio è anche fatto di...
0: Non ci complichiamo la vita.
1: No, però senatore, c'è una domanda di un nostro ascoltatore. Dice: lei come si pone sul fatto delle multiproprietà? Ha un'idea? Adesso c'è Lotito che sta acquistando un'altra squadra.
5: Allora, diciamo, io in linea di principio preferirei che non ci fossero, va bene?
1: Okay.
5: Però, come dire, sul tema io credo che si possa far bene se si fa, diciamo, delle regole chiare, ma le regole chiare, come dire, si possono anche scrivere. Il problema è come vengono recepite dai tifosi, perché è chiaro che chi ha una doppia proprietà, e la proprietà è di Serie B, ovviamente il tifoso di Serie B si vede sminuito, perché se è un calciatore buono di sicuro non rimarrà lì, andrà a giocare nell'altra squadra, quindi capisco dal punto di vista del tifoso che è una limitazione forse quasi insopportabile avere un presidente che è distratto perché ha un'altra grande squadra da un'altra parte, però devo dire che come ci sono esempi di chi li sta facendo a livello internazionale, penso a Pozzo, no? Ma penso anche, ecco, io penso che invece per coltivare talenti potrebbe essere anche utile se regolata bene, però è ovvio che la piazza deve essere accontentata e deve essere consapevole di quello che sta accadendo, ecco, perché vedo quello che sta accadendo a Bari e tanti colleghi di Bari, della Puglia, questa storia per loro è insopportabile, ecco, insomma.
1: Mario, ci sei ancora? Ti sto per salutare.
6: Ci sono.
1: Ti chiedo una cosa velocissima proprio, ma per questo centenario della Fiorentina, no? Ma Antognoni, proprio non c'è possibilità che...
6: No, non c'è possibilità, c'è ancora tanto tempo, lui io lo conosco.
1: Proviamo a convincere.
7: Ma è una persona tutta ad un pezzo, è una, molto, molto orgoglioso, pieno di dignità. Lui ha avuto una storia, una frattura vera con questa dirigenza, e quindi è il primo lui a essere combattuto, perché ama la città, ama i tifosi, ma con questa dirigenza zero. Se ti devo dire, il massimo della diplomazia potrebbe essere una telefonata a New York da parte della proprietà, in subordine paratici. Nessun altro può chiamare Antognoni. Se lo chiama un membro della famiglia commisso, il DS Paratici, secondo me Giancarlo ci ragiona, non resta a casa, per come lo conosco io.
1: Senatore, lei vuole mandare un messaggio ad Antognoni proprio qui in diretta?
5: Guardi, io quando vengo a Firenze la mattina ce lo bevo il caffè con Antognoni, perché viene a berlo al bar dove vado a fare colazione, quindi tutte le mattine c'è il capannello di persone che cercano di convincerlo. Però ha ragione Mario, diciamo, lui ora l'ha ancora presa male. Io ho provato anche a dirgli, insomma, sinceramente, anche diciamo, le persone, ahimè, diciamo, dell'inizio del mandato, diciamo, del commisso, non ci sono neanche più, perché il presidente Rocco non c'è più, non c'è più Gio Barone, quindi se lui aveva avuto contratti, se li aveva avuti, diciamo, con loro, evidentemente. Adesso non ci sono più, io ho detto, pensa a una ripartenza, come dire, a un riavvicinamento, c'è cioè una nuova fase, magari anche lui potrebbe tornare alla nuova fase.
1: Eh sì, però dai, spingiamo, perché sarebbe un peccato. Tanto al di là dei contrasti con la società, però insomma stiamo parlando della Fiorentina, e come ha detto pure giorni fa Stefano, lui rappresenta la Fiorentina.
0: No, ma è la festa della Fiorentina, non Fiorentina. Della proprietà della
1: Quindi
0: Fiorentina.
1: Convinciamo, tra un caffè e l'altro, senatore, tra un caffè e l'altro ci provi.
5: Per farvi capire, io mi tengo sempre due fotografie di quando facevo il raccattapalle alla Fiorentina, una con un picchio di Sisti e una con Giancarlo Antognoni, che aveva esordito.
1: La luce di Firenze.
5: Ancora col numero 7 all'epoca, io accanto a lui e Giancarlo De Sisti, capitano.
1: Bene.
5: Pensate come ci tengo io a questa
1: Assolutamente.
5: Cosa. Assolutamente. Ci proviamo tutti.
1: Ci provateci. Io ringrazio veramente il senatore Marcheschi per essere intervenuto qui da noi, averci spiegato questo disegno di legge. Gli facciamo veramente, sperando che possa portare un contributo al calcio, un in bocca al lupo grosso. Quindi
5: crepi lupo, grazie. E in bocca al lupo anche a voi.
1: Grazie senatore, grazie ancora. Mario, grazie anche a te.
0: Ciao Mario.
7: Grazie a voi, ciao Stefano, ciao Marco, un abbraccione, a presto.
1: A presto, grazie anche a Mario Terenani. Break per noi, torniamo per il finalino di Maracanã.

0: Savro, ci siamo per questo gran finale, stiamo vedendo le immagini, così lo raccontiamo anche a chi ci sta guardando, sentendo, le immagini dell'Ecuador che ieri ha vinto grande festa, grande entusiasmo, hanno raggiunto,
1: grande partita,
0: hanno passato il turno, hanno battuto la Germania.
1: Mi rimonto.
0: Tra l'altro l'allenatore c'ha questa capigliatura
1: molto
0: che sembra
1: Caniggia,
0: vero? Sì, sembra sì, Caniggia.
1: Allora, gentiluomo lui.
0: Certo. Quindi grande entusiasmo, grande festa, bello, bello, perché poi il mondiale anche questo, ci sono delle storie diciamo così.
1: Che è un'ottima squadra l'Ecuador.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Nei gironi della qualificazione.
0: Però, insomma, la Germania non è sembrata proprio.
1: Sì. Sai che cosa? La Germania secondo me non c'ha l'attaccante, c'ha il centravanti.
0: Gli manca un po' il riferimento là davanti.
1: E di solito se non ha il centravanti.
0: Vabbè, stasera c'è questa sfida dove i centravanti ci sono, vediamo che succede, perché Francia e Norvegia i centravanti ce l'hanno, eppure
1: forti.
0: Senti, invece, guardando un po' avanti, Brasile...
1: Ma il Brasile adesso c'ha un cliente scomodo, il Giappone. Tra l'altro io ho visto tutta la partita, ho fatto tardi contro la Svezia.
0: L'ha vista anche Lucio, avete visto...
1: Sì, no, perché Tunisia, Olanda... Insomma,
0: non era un granché da vedere.
1: E tra l'altro l'Olanda è sempre una delle formazioni
0: l'Olanda
1: bella strutturata, però il Giappone è una squadra molto organizzata, non ha questi picchi di grandissima qualità, però è molto organizzata, compatta, attacca
0: corrono
1: bene,
0: tutti.
1: Difende bene. L'azione del primo gol, non so se l'hai vista, ma è bellissima.
0: No, non l'ho vista.
1: Ti invito a vederla, costruita molto bene, quindi ha messo l'allenatore, è stato molto bravo, perché li tiene sulla corda, sono tutti giocatori insomma molto bravi. Poi ha, voglio dire, due giocatori, adesso non mi ricordo, Minamino, cioè che non li ha avuti per infortuni gravi, quindi dobbiamo anche considerare che questo Giappone sarebbe stato ancora più forte con altri giocatori, Minamino su tutti altri che non hanno potuto partecipare a causa di infortuni, e quindi è una realtà da prendere in considerazione. Sappiamo che il mondiale è un mondiale, in un mondiale può succedere di tutto, il Brasile è favorito, però attenzione, il Brasile è in crescita, l'ho visto più compatto, più ancelottiano. L'ultima partita contro la Scozia. Certo, poi dopo, voglio dire, ha capitalizzato gli orrori difensivi della Scozia, però è un Brasile che sta crescendo, si sta compattando, non ha grandissima tecnica, qualità del passato, però è una formazione che può arrivare fino in fondo. Attenzione però a questo Giappone,
0: come
1: attenzione per quanto riguarda l'Olanda, al prossimo accoppiamento che se la vedrà contro il Marocco.
0: Bella partita.
1: Marocco non perde da 32 partite.
0: Veramente una bella partita.
1: Coppa d'Africa,
0: quella me la
1: eccetera.
0: Voglio gustare proprio, perché quella è una bella partita.
1: Marocco, sì. Una squadra tosta che anche lì ha più qualità rispetto al Giappone, però sono le due squadre che mi hanno impressionato come organizzazione, come squadra, sono due squadre vere.
0: Sì,
1: staremo
0: sì.
1: A vedere, insomma.

0: non li darà mai. Che cosa ne pensate?
1: Sono d'accordo, perché non va all'Inter Nico Pass, quindi è meglio mettersi l'anima in pace e andare su altri obiettivi, perché poi insomma bisogna anche...
2: Però non so se veramente Pass era un obiettivo dell'Inter, sai, adesso
1: io no, secondo me lo volevano? Secondo me lo volevano.
2: Palestra
1: prendere.
2: Sì, Lookman sì, Pass ni.
1: Non lo so. Dai, all'Inter sono anni che manca, cioè, non è un giocatore...
2: Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che Sass ni.
1: No, dai, all'Inter sono anni che manca, cioè, non è un giocatore.
2: Sì, ho capito, però se noi parliamo dopo due minuti che salta Palestra e va al Chelsea, il giorno dopo Inter su Pass, perché cosa fare per accontentare i tifosi? Non lavora così Marotta. No,
1: no,
2: mi spiace,
1: però
2: non
1: era un giocatore
2: neanche
1: che...
2: Ausilio,
1: cioè, secondo me Zanetti...
2: Cioè, allora avrebbe dovuto spendere l'Inter 50 per Palestra e 60
1: però, Stefano,
2: per Pass.
1: Quando Fabregas si incazzò un po' con quello che era uscito con
2: ma
1: Zanetti,
2: forse sì,
1: cioè,
2: c'è stato un
1: lui
2: tentativo,
1: sapeva
2: in passato,
1: che il corteggiamento,
2: ma
1: c'era.
2: Stiamo parlando però di 4 mesi fa, cioè,
1: no,
2: mesi fa,
1: secondo me l'Inter è un pensierino di corteggiamento,
2: secondo me su Palestra c'era
1: fatto, però.
2: C'è la possibilità, la convinzione forse da parte dell'Inter di poter chiudere, nonostante poi l'attacco, nonostante l'offerta è impareggiabile, perché poi dopo, sì, quando arriva un mercato più ricco che ti viene a pressare, tipo la Premier, quello della Premier, tu, certo, perdi, tu perdi a prescindere, perché sei più debole. Però confidavo sulla volontà del calciatore, che secondo me c'era, però poi quando alla fine hai detto bene tu, la gente fa il proprio lavoro, confeziona questa operazione inappuntabile, fa guadagnare un sacco di soldi, perché è una plusvalenza. Palestra, ricordiamo, è cresciuto all'Atalanta 0 più 55 fa l'Atalanta, la miglior plusvalenza che abbia mai fatto registrare l'Atalanta in tutta la sua storia,
1: sì, sì, sì,
2: di mercato.
1: Ti giro un messaggio velocissimo di Federico, dice: che cosa ne pensate di quello che sta accadendo all'Uruguay con i giocatori schierati contro il logo Bielsa?
2: Non dovrebbe essere... non è una novità, però
1: non è, a parte non è una novità, ma non dovrebbe essere un soggetto
2: Bielsa,
1: facile Bielsa,
2: no
1: eh?
2: Bielsa è un intellettuale del calcio, definisco,
1: sì,
2: così è,
1: non
2: molto, è un personaggio,
1: si sono
2: non ha costruito
1: sui metodi,
2: secondo me non ha costruito, è proprio così, cioè lui secondo me nel privato è così, quindi naturalmente divide.
1: Sì,
2: è un personaggio,
1: sì,
2: che io stimo, però insomma da un punto di vista calcistico poi alla fine vai a contare quello, i trofei che insomma poi alla fine uno pesa anche la carriera da questo punto di vista, qui pochino. E poi mi ricordo anche la spedizione in Argentina tanti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano le divisioni, le cose,
1: sì, sì, sì, sì, è uno che divide,
2: quindi è uno che
1: Forse ce la facciamo con un audio, vai vai vai vai.
3: Ciao ragazzi, sono Riccardo Como. Niente, io seguivo la trasmissione, ma è semplice perché comunque già 20 giorni fa nelle vostre trasmissioni e anche in altre si parlava di una ricompra di 60 milioni,
1: sì,
3: e Como poi è obbligato a darlo, poi dopo un anno, dopo due anni, comunque quello che è a 80 milioni. Cioè deve comprare, scusate, il Real Madrid deve comprare 80 milioni, quindi ci fa una plusvalenza di 20 milioni il Como, tutto lì, niente di meno, se come le notizie che davano fino a pochi giorni,
1: sì,
3: fa.
1: Sì, sì. Bene, bene, sì, sì, ne abbiamo parlato. Vai ancora con un altro, Andrea, così vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcun altro. Guarda qui,
4: direttore Riccari, buongiorno, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
4: Lei come al solito vuole fare notizia.
1: Io.
4: Beffata per la seconda volta, beffata quando c'è una trattativa in corso. Ma se non c'è nessuna trattativa, perché beffata? Ovviamente lei vuole fare ascolti.
1: Ma no, io ho detto beffata.
4: Le do ragione. E anche su Palestra. Io credo che Marotta e Ausilio, il giocatore, non lo volevano a 50 milioni. Era per accontentare un po', diciamo così, Chivu. Ma l'intenzione non era quella di spendere 50 milioni, l'hanno tirata alla lunga appositamente, io credo, penso che sia stato questo il motivo che l'hanno tirata alla lunga.
1: Io non lo so, però insomma adesso non dobbiamo credere che non stavano su Palestra, non stavano su Nico
2: Pass. No, su Palestra sì, su Pass non lo so, sono
1: tutto,
2: d'accordo con Salto. No, non è che si sono inventati tutto, è un desiderio di 4 mesi fa, ma secondo me non è che tu non prendi Palestra e il giorno dopo l'Inter su Pass. Sembra strano, perché non è stato scritto
1: no,
2: prima?
1: No, ma io non ci credo nemmeno io, però se per arrivare no, a quei giocatori lì
2: Palestra
1: tanto,
2: sì,
1: cioè parliamoci chiaro,
2: sì, Pass non lo so.
1: Per prendersi i giocatori qua devi tirare fuori i soldi, se non li tiri fuori c'è poco da fare, è inutile, quindi io anche su Palestra.
2: Ma secondo te l'Inter avrebbe speso 110 milioni tra Palestra e Pass?
1: No, ma ne avrebbe preso uno, se prendi Palestra non prendi quell'altro.
2: E allora salta Palestra e il giorno dopo vai su Pass?
1: Per me era poteva essere una trattativa entrambe portate avanti. Per provarci a vedere quella che potevi chiudere, ma io non ci credo, tanto 60 milioni, 70 milioni poi all'Inter, 70 non 60,

0: non li avrebbe mai tirati fuori.
1: No, no.
0: Quindi
1: non è aria.
0: Non è proprio aria, quindi che hanno associato questo nome. Io l'ho letto come tutti questa mattina, insomma c'è stato un cambio repentino subito, anzi da ieri, perché ieri pure andavano tutti i giornali, i siti con Pass Inter, già ieri. Quindi io non so se si è inventato o meno, se c'è stata una voce o meno.
1: Niente, però una trattativa vera e propria, non lo so, dall'oggi al domani. Cioè, noi abbiamo focalizzato sempre l'attenzione su Palestra Inter, poi a un certo punto, il giorno dopo, passa Inter. Allora avrebbe dovuto spendere 110 milioni, 120.
0: No, ma io penso che se avesse preso Palestra non si parlava di Nico Pass, oppure magari c'era l'idea.
1: No, ma è stato un giorno e mezzo durato.
0: Sì.
1: Poi è stato, oggi c'è la notizia che rimane a Como, almeno in attesa di ufficialità, ma insomma sembra quella la direzione.
0: Vabbè, ma sono più incavolati i tifosi dell'Inter, che personalmente a me mi interessa relativamente se prendono o non prendono, chi prendono o non prendono,
1: sì,
0: insomma. Però sì, c'è molta arrabbiatura dei tifosi dell'Inter, perché insomma certi giocatori non sono stati presi, sfumano degli affari e giustamente si arrabbiano un po'. Va bene, ci fermiamo, siamo arrivati al termine, vi dobbiamo lasciare adesso a Tutta C, poi c'è TM Radio, c'è poi una bella storia di calcio realizzata da Francesco Tringali con il racconto del giornalista Vanni. Non vi dico di chi parleranno, così ve lo sentite, ve la vedete alle ore 18:30 sulla nostra app.
1: Ciao Marco,
0: buon
1: ciao
0: fine
1: a tutti.
0: Settimana, buon
1: anche
0: fine settimana a tutti,
1: ciao.
0: A tutti quanti, noi ci ritroviamo qui lunedì come sempre a partire dalle 13. Ciao.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Insomma, i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza, e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a
0: Eh
1: ridere
0: sì.
1: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso, bruttissima, ma io
0: Strano,
1: sono
0: molto
1: contento
0: strano,
1: per
0: sì. Certo.
1: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico. Abbiamo
0: Quando hai vinto
1: sbagliato epoca.
0: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
1: Ma io
0: all'inizio.
1: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
1: No,
0: squadra di
1: quello
0: buon
1: no.
0: livello, viste le tue caratteristiche
1: Ah,
0: tecniche,
1: vabbè.
0: le tue qualità.
1: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
0: No,
1: Verona, però
0: certo. No,
1: ovviamente
0: per
1: nelle
0: te,
1: altre
0: per le tue
1: squadre.
0: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
1: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
0: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
1: Vabbè,
0: con il
1: quello
0: Verona
1: sì,
0: resta nella
1: quello sì.
0: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
1: Assolutamente
0: altro
1: sì,
0: genere, ecco.
1: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
1: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? Credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che è voluto tornare.
0: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
1: No,
0: Fiorentina.
1: diciamo che ha fatto dei miracoli,
0: Eh sì,
1: visto e considerato
0: eh sì.
1: sempre a stagione iniziata gli
0: Sì,
1: vendevano i
0: gli
1: migliori
0: hanno praticamente
1: giocatori.
0: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta proprio,
1: Esatto,
0: sì.
1: esatto.
0: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
1: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
0: Sì. Per
1: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
0: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
1: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Endur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto. Però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità. Perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
0: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
1: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
0: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
1: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
0: È un po' strano, ritieni che sia un po' strano che sia andato al Beşiktaş in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
1: Beh, è strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh?
0: Sì, sì. Certo, non, sì, non sì, è no, che si va perché
1: ci piace la città o perché ci piace i monumenti, ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va, o no?
0: Sì, sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
1: Però... vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
0: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
1: Ma comunque sia, laggiù va a guadagnare molto di più.
0: Sì, sì, certo.
1: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
0: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto da parte della Serie A per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
1: Adesso vorrebbe, è normale.
0: Avrebbe
1: se tu
0: voluto,
1: lasci,
0: perché, sì.
1: Lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che ti...
0: ti lascia per la strada la moglie.
1: No, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
0: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
1: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
0: No, assolutamente, no.
1: Possono star bene 25 generazioni,
0: certo. No, io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove il calcio è ai margini.
1: Se si fa un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
0: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
1: No, dicevo, in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
0: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
1: Ciao Lorenzo.
0: A presto, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, è un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate e non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Sara Gama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo, però insomma vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la Salary Cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. Ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che insomma iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque, e un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari, è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì, poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23, o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, la Erte è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto, insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenteranno un po' i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro. È chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio, il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidente. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole l'anno prossimo, penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità, e forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una testina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadra e gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa, o che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che si possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale di Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo, quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un tenore di vita, magari o una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito, si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice. È stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata. Io credo che possa essere la persona giusta, che possa 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili. Questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio, però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole. Ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare, quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono

0: Questo tipo, chiaramente, ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta Cimaschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille, e anzi, poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo. Ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto. E ovviamente, se passerai da Coverciano, noi ti aspettiamo anche qua in redazione. Insomma, siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare, quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie. Ciao
0: Grazie
1: Claudia.
0: ancora a te
1: Ciao.
0: Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto il mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, perché ad esempio anche tre delle neo-retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi. Sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in poll, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo, perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale. Manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Giana Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese, che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania, con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. A Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Niccolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con i Vantisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio, l'arrivo di Memusciai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa, e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria, un vado che sta ufficializzando

insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025 quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B, con il Brescia che si deve leccare le ferite. E il Vicenza lo ha insegnato: perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Solani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Bressa, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta Cilla appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff. Che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati, che
3: Il
2: non
3: calcio
2: erano
3: ci
2: oltretutto
3: fa
2: scontati.
3: impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Dunque, nessuna particolare sorpresa nell'ultimo turno di questo mondiale, con l'Ecuador che batte sì la Germania, con la Germania già qualificata, così come poi trova la qualificazione Costa d'Avorio che batte 2-0 il Curaçao e quindi passano Germania e Costa d'Avorio. Ecuador e Curaçao invece sono fuori, ma insomma ottimo il mondiale, insomma il Curaçao si è tolto qualche soddisfazione, lo possiamo dire. Per quanto riguarda invece l'altro girone, la Turchia già retrocessa, già diciamo eliminata più che retrocessa, ultima, batte però gli Stati Uniti per 3-2, però non cambia anche qui quello che è il destino degli States che passano il girone, sono qualificati, così come è qualificata l'Australia che pareggia 0-0 contro il Paraguay, Olanda che batte 3-1 la Tunisia e passa, il Giappone basta il pareggio contro la Svezia 1-1 per qualificarsi. Adesso oggi è la giornata di Norvegia-Francia, gara molto intrigante da vedere, non ci sarà Didier Deschamps in panchina come sapete bene per la scomparsa della mamma, si lotta per semplicemente la vetta del girone, Erling Haaland ha detto tanto vinceranno loro, non importa, abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, Senegal-Iraq l'altra partita con tanti spunti che possono arrivare soprattutto in sede di possibili opportunità di mercato, Nuova Zelanda-Belgio, Egitto-Iran, le altre gare, insomma quelle della notte, le 5 del mattino, quindi ci sarà da restare svegli a lungo. Nel frattempo tanti movimenti sul mercato, tanti relativamente, nel senso che sono più le idee, più le voci, più le possibili trattative che non i fatti messi nero su bianco. Lunedì si aprono le porte del calciomercato, tutto da capire, tutto da vedere, ma sono arrivate indicazioni poco rassicuranti per il nostro campionato. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora direttore, io comincerei dal mondiale, non ci sono state particolari sorprese se non il fatto che fino adesso in questa prima parte dei gironi si sono messe in luce le varie stelle, no? Che non hanno tradito, quasi nessuno ha tradito le aspettative, però se dovessi a sensazione dirmi la squadra per te favorita e quella che può essere la sorpresa, quali sono?
2: Guarda, io dico la verità, noi stasera vedremo la partita che secondo me vale la finale del mondiale.
1: Norvegia-Francia.
2: Norvegia-Francia. Cioè vale proprio la finale, perché sono le due squadre più forti, una di talenti come la Francia, che ha anche una panchina spaventosa, e una che insomma si è imposta anche in Europa per la qualità dei suoi giocatori. Insomma ce ne sono tanti, fortissimi tutti, non ha la lunghezza della rosa della Francia, però è una formazione eccezionale. Quindi io credo che sia questa la partita che in qualche modo rappresenta in un diciamo terzo turno, chiamiamolo di pasticceria, no? Cioè di biscotti, biscottini, diciamo anche involontari, nel senso che magari certe formazioni già appagate hanno lasciato il passo libero ad altre formazioni, va benissimo, si verificano sempre, ma non è stata molto significativa questo, non è stato molto significativo questo terzo turno. Non vorrei che magari già stasera la Francia, proprio per non esporsi troppo ai favori del pronostico, come dire, viaggi a fari spenti, e quindi anche poi le dichiarazioni di Haaland che ha detto che loro sono i favoriti, ed è verissimo, si potrebbe avere anche una sorpresa da parte della Norvegia proprio sulla Francia. Vediamo come sarà l'umore dei giocatori, però ribadisco, questa è una finale da mondiale, Norvegia-Francia,
1: gara
2: per i valori che ci sono adesso nel mondo.
1: Vero, gara molto intrigante, in programma alle ore 21, ora italiana, quindi insomma ce la possiamo anche gustare, perché questo è stato il mondiale anche direttore degli orari improponibili in alcuni casi e soprattutto di questi quattro tempi, non più due, fatti per far rimpinguare le casse della FIFA, no? Con tutti gli spot pubblicitari, e non è stato gradito dai tifosi presenti in tribuna, perché poi non mi venite a dire che il caldo, io ricordavo che noi abbiamo giocato quando eravamo una nazionale, una nazione che il calcio lo dominava, una finale a Pasadena con 98% di umidità contro il Brasile, si arrivò ai rigori e non mi sembra che lì c'era bisogno di fare tutti questi stacchi.
2: No, ma hai detto bene tu, ma quello che a me dispiace a volte è verificare che vengono intervistati dei personaggi che secondo me solo per questioni economiche, personali, credo che una cosa del genere è una cosa apprezzabile. Ma come si fa a dire una cosa apprezzabile? Cioè, magari sì per i giocatori, ma i giocatori hanno modo di dissetarsi anche durante per qualche infortunio, per qualche cosa. Non è che c'è bisogno di questa ricreazione scolastica, no? Di qualche minuto potersi... io ho una cosa oscena, che spezza il ritmo di una partita, diciamo stancamente poi anche gli stessi giocatori si adattano, non è per tirare il fiato, il ritmo della partita, che voglio vedere magari partite che possono essere decisive per il recupero di una squadra, recupero diciamo di risultato di una squadra, se diciamo nel secondo tempo sono cose fittizie che non c'è.
1: Sentiamo male, direttore, forse c'è una zona d'ombra che non premia il collegamento. Non so, Andrea, se riesce a sentire un ritorno, se vogliamo eventualmente provare a richiamare il direttore, lo proviamo a richiamare. Lo proviamo a richiamare perché non si sentiva assolutamente bene, però sì, sono perfettamente d'accordo con la sua lettura. Direttore? Maluccio, riproviamo un po'. Direttore? No, direi che... Sì, direi che lo possiamo provare a richiamare, così cerchiamo anche un pochettino di ristabilire il collegamento. Tra l'altro oggi è giornata anche di mercato, ma soprattutto di colpi, perché c'è finalmente, diciamo così, un colpo, perché la Fiorentina ha completato in tutti i dettagli l'affare per ingaggiare il difensore centrale Vieri dal Gremio, giocatore peraltro che era stato proposto alla Juventus proprio dal Gremio nell'operazione Arthur, che poi è saltata, la Juventus disse di no, e allora la Fiorentina chiude con 15 milioni più 2 di bonus. Il difensore centrale si unisce immediatamente come richiesto al direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Non lo conosco benissimo, lo conosce molto meglio di me sicuramente Fabio Rubisaglia dal Brasile, da Bahia, che avremo nel collegamento mondiale, ce lo facciamo magari raccontare da lui. Sembra però un ottimo difensore. Intanto abbiamo ripreso il direttore, dicevi, ecco, adesso ti sentiamo bene.
2: No, appunto dicevo che è una pratica soltanto commerciale, che certo. Premia soltanto lo spirito economico e basta, quindi non mi piace per nulla.
1: Intanto, direttore, stavo raccontando che siamo al 26 di giugno, il mercato aprirà lunedì eccetera. L'unico colpo per ora lo ha messo praticamente a segno la Fiorentina con questo difensore Vieri dal Gremio, 15 milioni più 2 di bonus, peraltro difensore che era stato proposto dal Gremio alla Juventus nell'operazione Artur, poi saltata con Artur che torna alla Juventus, mentre invece sai molto bene dell'operazione saltata a Palestra con l'affondo del Chelsea, squadra che è arrivata decima in Premier ma che si può permettere di raddoppiare lo stipendio proposto dall'Inter, che si può permettere di aggiungere 12 milioni al cartellino nella cifra proposta dall'Inter all'Atalanta. Insomma, l'Atalanta si arricchisce, l'Inter resta con il cielo in mano per quanto riguarda Palestra sceglie la Premier. Che cosa ci racconta questa operazione di mercato?
2: Che ormai non hanno nessun appeal le grandi squadre italiane, nessuno, perché se tu non vai in una squadra campione d'Italia, che va in Champions, nella quale ti puoi, come dire, puoi anche crescere, vuol dire che contano soltanto i soldi di una squadra che diciamo non ha più quell'appeal che aveva prima, soprattutto nella Premier, che deve in qualche modo ricostruirsi, e quindi sei un po' abbandonato a te stesso, vai lì soltanto per i 5-6 milioni all'anno. Chapeau per il tuo ragionamento, ma diciamo un pessimo simbolo per il calcio italiano. Assolutamente negativa la vedo questa cosa.
1: Negativa anche perché poi il calcio italiano dimostra di non avere quella potenza economica che può ribattere alle grandi. Allora l'Inter ci riproverà, perché nel frattempo, a proposito di affari sfumati nel calcio italiano, il Como non ottiene il rinnovo del prestito per quanto riguarda Nico Paz, il Real Madrid pagando 6 milioni riscatta il giocatore, e adesso serviranno 60 milioni per cederlo. A questo punto l'Inter sta provando il colpaccio, i soldi che erano stati messi in conto per Palestra verranno spostati per Nico Paz, ma occhio al Tottenham, che appena ha sentito che c'è questa possibilità si è lanciata, ed è logico aspettarsi anche l'assalto da altri club inglesi. Secondo te alla fine l'Inter riuscirà in questo caso a spuntarla, e se la dovesse spuntare che acquisto sarebbe per l'Inter Nico Paz, e se non dovesse spuntarla questo doppio smacco cosa potrebbe significare ulteriormente?
2: Guarda, sarebbe il primo diciamo, vero grande campione, o perlomeno aspirante campione, ma lo è già dal talento che mostra nel campionato, che l'anno scorso è stato, ma anche due anni fa, è stato eccezionale, che avviene in Italia, perché poteva essere Palestra, ma Nico Paz secondo me è nettamente superiore come qualità, quindi dobbiamo sicuramente applaudire al fatto che ci sia ancora un movimento di questo genere, ma se dovesse fallire un salto da parte dell'Inter per quanto riguarda appunto l'acquisto di Nico Paz, ecco, l'ennesima delusione di un campionato che, ribadisco, si può far portare via i propri giocatori, i propri talenti, perché non ha la forza economica, non ha la forza, la disponibilità. Ma io il ragionamento che ho sempre fatto è questo: in Italia ormai si è preso il vezzo di rinforzare la rosa, perché chiaramente la Champions o, diciamo, tutti i traguardi possibili e immaginabili diventano comunque un qualche cosa di impegnativo per tutte le squadre. Benissimo, ma a volte per squadroni diciamo già consolidati, che devono battersi su più fronti, ma io dico, non vale la pena più investire tutto un gruzzolo su un giocatore, un colpo, per esempio Olise, no? 150 milioni, fai 150 milioni anziché fare una parcellizzazione, diciamo, di tutte le spese che puoi fare su diversi giocatori. Prova a prendere un solo giocatore che ti fa la differenza. Ma questo discorso lo farei anche per altre squadre, tranne per la Juve, perché la Juve, diciamo, parliamoci chiaramente, è una squadra che deve completamente ricostruirsi.
1: Già.
2: È una squadra che non ha in nessun reparto, tranne Yıldız e forse con Seisao, nessun valore qualitativo elevato, diciamo, a livello di squadra europea. Quindi è una squadra che deve completamente ricostruirsi, e questo dobbiamo in qualche modo sperare nell'ingegno di Carnevali e nella qualità di Spalletti nello scegliere anche i giocatori, che possa fare la differenza.
1: Ti faccio anche un'altra riflessione sulla Juventus. Detto che poi entreremo nel vivo delle trattative, però il fatto che magari tanti giocatori che hanno funzionato altrove non hanno funzionato alla Juventus, può significare che bisogna, laddove non puoi evidentemente cambiarli tutti, laddove non puoi comprarne 10 e venderne 8, perché già così è complicato riuscire a fare qualche cosa, costruire un contesto sano, quindi a partire dalla società, a partire dallo spogliatoio, a partire dall'allenatore sul quale al quale affidarsi dall'inizio alla fine, a partire anche dalla continuità, perché Douglas Luiz funzionò alla Aston Villa, ma era una Aston Villa che funzionava nel suo contesto, tant'è che tornò in Champions dopo oltre 40 anni, se non ricordo male. Uscito da quel contesto, arriva in una Juve che si stava ricostruendo e che poi remò contro Motta, contro Giunto, eccetera, e Douglas Luiz non si è saputo più niente. Con Miners funzionava in un contesto di Atalanta, che era una squadra che aveva il suo contesto che funzionava, arriva la Juventus, stessi problemi, sparisce con Miners. E potremmo continuare a lungo così, perché sono tanti giocatori che poi arrivati alla Juventus non hanno funzionato. Allora, visto che non li puoi cambiare tutti, creare un contesto vincente può aiutare determinati giocatori arrivati come talenti a esprimere almeno qualcosina in più rispetto a quello che hanno fatto vedere ora, e quindi ricominciare da qui.
2: Tu metti il dito nella piaga, caro Vincenzo, perché il problema della Juve qual è? È la passione dei proprietari. Cioè, perché quando c'era l'avvocato Agnelli, quando c'erano Boniperti, quando c'era la famiglia, quando il rito di Villa Arterosa aveva un significato assoluto, quello era il clima. Adesso, con tutto il rispetto, ma John Elkann, no? Non rappresenta la fotografia della passione, l'ha rappresentata e si è visto con quali risultati Andrea Agnelli. Ma John Elkann non è la passione applicata alla Juventus, perché non è un tifoso vero, accanito. Insomma, è quello il terreno che dovrebbe in qualche modo favorire la crescita di valori per una società, l'acquisizione di una mentalità da parte dei giocatori, perché senza quella, diciamo, quella passione, quella vera passione ad altissimi livelli, espressa appunto dalla famiglia nella figura dell'avvocato e poi di Andrea Agnelli, è difficile. Se tu scegli un manager, no, perché poi sei distaccato, scegli un manager, lo valuti per i risultati, non va bene, lo licenzi, va bene, diciamo, gli dai anche più soldi, ma questo tipo di mentalità che favorisce assolutamente il distacco da parte dei giocatori, nei confronti di qualsiasi risultato sportivo, perché così non sono spronati, anzi i giocatori che arrivano alla Juve come se fosse un traguardo della loro carriera. Invece i giocatori che arrivavano nella Juve di Gianni Agnelli e anche di Andrea Agnelli erano stimolati a considerare la Juventus un punto di partenza, a considerare la Juventus una squadra in cui fare delle belle cose, in cui vincere. Insomma, non è che devo richiamare i tanti giocatori che sono venuti alla Juve anche in anni abbastanza recenti, appunto quelli del ciclo dei 9 scudetti, in cui la Juventus rappresentava una rabbiosità che invece ha perso in questi ultimi anni.
1: E che deve naturalmente cercare di ricostruire. I nomi però di ingresso sono sempre gli stessi: Colomani per adesso, Dibu Martinez a porta, si parla di Kessié che però dovrebbe accettare un ingaggio 3 volte inferiore rispetto a quello che prendeva in Arabia Saudita, si parla appunto di questi nomi, poi Sorloth eccetera, ma tutte operazioni che potrebbero cominciare ad arrivare davanti a fronte di cessioni, quella di Miretti più probabile, quella di David da vedere se magari dovesse arrivare qualche offerta importante, complicata anche quella di Openda, per non parlare di Combiners, 18 minuti per lui anche ieri con la maglia della nazionale, tanti palloni sbagliati, un giocatore praticamente ormai alla deriva tecnica, possiamo dirlo. E qual è il lavoro più complicato per Carnevali?
2: Ma il lavoro più complicato per Carnevali è avere la forza, il carisma, il peso di un dirigente di dire: non vi preoccupate, questo giocatore che porto non lo conoscete, ma vi assicuro che è da Juve.
1: Il lavoro è un bravo venditore.
2: È bravo, deve essere, perché diciamo Carnevali ha già un ottimo, diciamo, impatto, no? Nel senso, ti fidi di Carnevali, perché sai che ha lavorato sempre con Marotta, sai che è un dirigente affidabile, sai che è uno scopritore di talenti, sai che ha fatto un determinato lavoro che chiaramente non c'entra niente tra Sassuolo e Juventus, ma che è fondamentale in questa fase della Juventus nella scoperta appunto di talenti che siano utili per un determinato lavoro. Ecco, detto questo, Carnevali deve fare questo lavoro, cioè deve portarsi un carico diciamo di fiducia nello scegliere giocatori non consolidati, non affermati, non tanto conosciuti, da poter imporre per la qualità. Faccio un esempio che non è tanto sconosciuto, per carità, perché non è che è venuto dal nulla, ma veniva dal Real Madrid. Trovare tanti Nico Paz in giro per l'Europa che abbiano quel tipo di qualità, quel tipo di rabbia, quel tipo di leadership da poter diventare appunto gli elementi fondamentali per la Juventus. Alla Juventus mancano gli Zidane, i Del Piero, i Deschamps, ma anche i Causio, i Gentile, i Tardelli, cioè giocatori che dici ti fanno paura anche per la forza, per il carattere, perché alla fine sanno che qual è il valore della squadra, della società in cui si trovano. Ecco, tu questo lo devi riportare alla Juventus, e lo devi riportare anche con dei giocatori che non siano molto conosciuti, con dei giocatori che in qualche modo non ti aspetti e che possano fare la differenza.
1: Il Milan dell'autogestione societaria ti convince? Perché di fatto si tratta di un'autogestione, quella che verrà fatta dopo i tanti no da dirigenti, sportivi, general manager, quindi avanti con Amorim, avanti con Zlatan Ibrahimovic a essere l'ultimo a dover dire sì o no alle trattative, avanti con un gruppo dirigenziale interno che è stato semplicemente ristrutturato nelle sue funzioni, ma che diventa l'autogestione del Milan.
2: Ma mi convince fino a un certo punto, voglio vederla alla riprova dei fatti. Io credo che il problema del Milan sia una sfiducia da parte della proprietà, dirigenza, nei confronti della mentalità italiana, cioè sono convinto di questo, cioè che non ci sia fiducia nei confronti di dirigenti italiani che possano in qualche modo fare la differenza. Ma posso anche capirlo, cioè posso capirlo, perché magari una mentalità americana più produttiva, più efficace, che mira al sodo su determinati aspetti è difficile, come dire, verificarla subito. Ma il calcio è una materia complicata, è una materia nella quale non è che tu schiocchi le dita e le cose si realizzano, è una materia nella quale soprattutto poi per il luogo in cui ti trovi, devi fare i conti con la mentalità del luogo, con la mentalità italiana, con la mentalità del calcio italiano, che devo dire poi negli anni ha insegnato calcio a tutti, ecco, quindi non è che siamo gli ultimi arrivati, però io dico questa sfiducia nei confronti di dirigenti italiani. Adesso devo dire la verità, c'è un dirigente sul quale io diciamo mi posso sbilanciare anche positivamente, che è Calvelli, okay, che è il nuovo amministratore delegato, sì. Ecco, io è italiano, chiaramente parla benissimo inglese, ha un passato sportivo che non c'entra niente col calcio ma con il tennis, però può essere quell'uomo che può dare la svolta, nel senso può essere quell'uomo, quel riferimento che può dare la svolta. Ecco, auguro a Calvelli di non, come dire, sottovalutare qualche strada italiana nei dirigenti che da adesso in avanti, perché adesso Amstel va bene, poi magari anche i due consiglieri per quanto riguarda gli osservatori ci possono stare, perché poi il calcio è universale, quindi non è che per forza devono essere italiani, però verificare con il tempo quando si può creare quella squadra compatta che, ribadisco, può anche non essere del tutto italiana, e mi basta che ci sia Calvelli all'apice, perché deve essere una squadra che deve formarsi e non può avere, come dire, delle incompatibilità anche solo nel dialogo, anche solo nell'atteggiamento, anche solo nella cultura personale, perché questo conta tantissimo, perché quindi faccio riferimento al carattere italiano anche di alcuni dirigenti. E guarda che io dico che in Italia non abbiamo grandi dirigenti preparati, perché veramente adesso stiamo parlando di Marotti, stiamo parlando di Carnevali, Sartori, ecco, ma dopodiché poca roba. Cioè in Italia devi avere il coraggio di fare delle scelte importanti sui giocatori e devi avere un nome importante alle spalle, altrimenti su qualunque piazza, se tu non porti un nome importante, vieni sicuramente bollato come un incapace.
1: È così, però vedi, poi quello che racconto sempre in questi casi è che quando non ci sono soldi ci vogliono grandi idee e una società competente, perché poi alla fine uno si può rialzare anche così, altrimenti dovremmo stare a bandiera bianca contro la Superliga autorizzata che è la Premier, no? Quindi bisogna tirar fuori le idee giuste, i nomi giusti, la struttura giusta, e questa è un po' la morale che viene fuori da quello che sta per ora accadendo in sede di mercato in Italia. Direttore, nel frattempo c'è stata anche l'elezione che tutti immaginavamo fosse di Malagò come presidente federale. Sono arrivate anche un po' le sue prime parole, quella sullo stadio onestamente mi ha lasciato un po' perplesso, tu lo sai. In generale, verso che strada si sta facendo il nostro calcio in mano a Giovanni Malagò?
2: No, guarda, allora, conosco personalmente Giovanni Malagò, gli auguro, diciamo, le migliori fortune, ma non è l'uomo giusto al posto giusto, glielo direi in faccia. Non è l'uomo giusto al posto giusto perché Malagò è un grande tessitore e qua non c'è da tessere nulla, qua c'è da distruggere e rifare. Quindi che lui sia in buoni rapporti con tutti, diciamo, è già un segnale che dovrà fare una fatica 100 volte superiore, perché deve inimicarseli quasi tutti. Nel momento in cui si inimica tutti, praticamente finisce il suo ruolo. Dico questo perché purtroppo la norma di salvaguardia per la Lega di Serie A, che praticamente vieta letteralmente qualsiasi tipo di riforma che non venga sottoposta al giudizio della Lega, è un limite enorme. Per questo ho sempre perorato la causa del commissario straordinario, oppure di un presidente che fosse veramente avulso dalla realtà della Lega, perché devi diminuire il numero di squadre. Benissimo, la Lega non troverà mai l'accordo sul diminuire da 20 a 18 il numero di squadre, perché con chi te la prendi, visto che è tutta, come dire, una sorta di insalata nella quale tutti concorrono e tutti partecipano. Per cui ci vuole un uomo forte per scelte forti. Malagò è un grande Richelieu, è uno che ha portato ai vertici massimi anche olimpici diciamo il nome dell'Italia, ma per un ruolo del genere ci vuole la ruspa, diciamo, per utilizzare questa ruspa non lo vedo idoneo, sinceramente.
1: Direi di no. La questione relativa agli stadi mi sembra anche lì una cosa buttata lì un po', diciamo, incautamente. Ci sono tanti problemi da risolvere, capiamo anche che è difficile capire da dove cominciare. Per quanto riguarda il CT della Nazionale sembrava tutto fatto per Mancini, invece resta in ballo il nome di Antonio Conte. Le reticenze di Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico. Anche qui i nomi sono quelli giusti, se fosse Conte e Maldini piuttosto che Mancini?
2: Allora, se fosse Conte è giusto, se fosse Mancini è estremamente sbagliato, anche come simbolo, perché io ribadisco, puoi aver chiesto scusa, puoi esserti ricreduto, ma quello che ha fatto tra nazionale italiana e nazionale araba non ci sta, e diciamo è una cosa che sicuramente pone il veto, proprio pone assolutamente il veto sulla sua candidatura. Quindi Conte sì, Conte invece è il CT giusto, che ha già dato prova di saper scegliere, e si inserisce sulla falsa riga del lavoro che ha fatto Baldini. Gli avrei tenuto Baldini, però capisco che magari questioni di carisma, questioni di opportunità, di politicamente corretto, diciamo tutte le stupidaggini che vogliamo, però ci vuole uno che abbia quel tipo di approccio, e Conte è lo stesso. Conte è uno che non guarda in faccia nessuno, a fare le sue scelte le può fare in B come le può fare in C, che va a scegliere i giocatori che servono e non i giocatori di nome, che sa assumersi il peso della responsabilità nello schierare in campo anche un illustre sconosciuto del Catanzaro, però è uno favasulo, è uno che si assume questo tipo di responsabilità. Per cui Conte sì, Mancini no, Maldini sì. Però io ribadisco una cosa, attorno a Maldini si è sempre creata quest'aura, però al Milan hanno sbagliato a mandarlo via, eccetera. Maldini è un tipo orgoglioso, parliamoci chiaramente, e magari un no anche nel confronto con un dirigente superiore lo vede molto recalcitrante. Per carità, è stato un grandissimo terzino, ma la mentalità che deve assumere un dirigente è quella del confronto, e anche a volte quello di mangiare un pochettino amaro di fronte alle critiche del proprietario. Ci sta, se vuoi quel ruolo impone questo tipo di approccio. Non è che se qualunque cosa fa Maldini, anzi qualunque cosa faccia Maldini è giusta e quindi non va criticata. No, perché sennò altrimenti Maldini si offende e se ne va, e se ne vada, come è successo. Ma non è questo, secondo me, il tipo di atteggiamento che deve avere un dirigente per poter fare delle scelte importanti, non soltanto per la società ma anche per il club, in questo caso il Club Italia. La nazionale è una cosa diversa, ha diciamo più qualche cosa di simile al carattere di Maldini, e quindi può essere che magari il suo orgoglio, che non deve assolutamente essere ferito, potrebbe andare più a nozze nel Club Italia, quindi nella nazionale, che non in un club normale.
1: Direttore, ti leggo solo l'ultimo messaggio del nostro amico, che dice: per avere la ruspa devi prima fare riforme che tolgano potere alla Lega di Serie A, vero male, del calcio italiano, visti i personaggi incapaci che ci sono all'interno. Senza questo nessun presidente federale potrà mai fare nulla. Cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
2: Beh, è quello che dicevamo prima, no? Cioè, c'è bisogno assolutamente di un carattere, di poteri straordinari, ma persino di leggi di Stato, come è avvenuto in Germania. Altrimenti non vai da nessuna parte.
1: Come sempre, grazie al direttore De Paolo, un grande abbraccio. Ciao direttore.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Ciao direttore. Noi invece ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, qui tutto il mercato web Ivan Cardia, dopodiché mezz'ora di aggiornamenti, ulteriori mercati in due piazze, Napoli e Juventus, quindi avremo dalle 12.05 Matrone, Pierpaolo Matrone, non mi viene il nome, alle 12.20 invece Camillo De Michelis, poi spazio finale, l'ultima mezz'ora come al solito dedicata all'operazione mondiale. Stasera veramente una gran bella partita, vi aspetto tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. In cabina di regia, e sono sicuro che avremo gasato così anche l'ottimo Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, stavi remando anche tu.
2: Buongiorno Enzo, sì.
1: Che spettacolo, stasera chissà se li vedremo remare, eh? Dipende da come va a finire, pensa se battono la Francia, cosa difficilissima secondo me. Però ha detto De Paola prima, questa è una specie di finale anticipata, sei d'accordo? Per qualità, per forza.
2: Dio. Oddio, finale anticipato mi sembra un pochino tanto, nel senso che c'è una bella squadra e sicuramente è una bella storia di questo mondiale. Secondo me c'è almeno 3-4 davanti, cioè oltre alla Francia, Spagna, Germania, Inghilterra mi sembrano più forti. Poi la Norvegia è una bella squadra, per carità, la metterei nel contesto, anche perché se no, cioè fino a qualche mese fa era il disastro perché l'Italia non era andata ai mondiali perché abbiamo perso con la Norvegia, ora non eravamo convinti di essere più forti di loro, ora farle diventare all'improvviso una delle più forti mi sembra un bel salto in avanti. Insomma, dai.
1: Senti, tra Argentina e Brasile invece qual è la più forte?
2: Ti direi ancora Argentina, però il Brasile non sta dispiacendo, ecco, quindi ora manterrei l'Argentina. Il Brasile ha un grosso vantaggio panchina perché ha uno come Carlo Ancelotti, che insomma è un valore aggiunto. Poi Scaloni il mondiale l'ha vinto, quindi anche su quel fronte diciamo che non sono messi male Messi e compagni.
1: No, direi di no, però insomma io, sai, continuo a credere che ci sarà un replay, un remake della finale dell'ultimo mondiale, quindi
2: Probabilmente sì,
1: Francia e Argentina, sì. Che secondo me alla fine si ritroveranno l'una contro l'altra e sarebbe molto bello vedere questa rivincita. Allora Ivan, parliamo di mercato, cominciamo da Nico Paz. Il Real Madrid lo ricompra e lo mette all'asta. È un'asta che preoccupa quanto l'Inter o incoraggia l'Inter? Soprattutto, vedi, siamo rimasti scottati dalla questione palestra. Per ora, bene o male, un cachet iniziale l'Inter ce l'ha, deve alzare il tiro, deve avvicinarsi almeno a 60, la richiesta è 70. Però ecco che si comincia a far viva il Tottenham, che ha detto, perché è in vendita, quanti altri club inglesi diranno lo stesso?
2: Beh, l'Inter ci prova e ci proverà, ha delle armi sicuramente, perché ha l'arma comunque di un gradimento del giocatore, chissà se non ha un'arma di valutazioni tecniche, perché non so, personalmente io Nico Paz non lo vedo ancora uno con i ritmi da Premier League, quindi magari potrebbe valutare anche lui di preferire questo tipo di, diciamo, di rimanere in Serie A per consolidare il suo calcio. Inter ha anche l'arma di avere comunque dei buoni rapporti con il Real Madrid e di poter proporre un'operazione come quella che eventualmente potrebbe fare il Como, cioè il Como fino a lunedì può acquistare Nico Paz per 60 milioni di euro, che poi fondamentalmente sono 50, perché a quel punto ovviamente sarebbero da togliere i 10 della ricompra del Real, e mettere una nuova ricompra da 80, che è un'operazione da succursale dell'Impero, ovviamente è un'operazione che potenzialmente anche l'Inter potrebbe proporre, cioè che sicuramente i club di Premier non propongono perché non sono succursali dell'Impero, loro sono l'Impero vero e proprio in questo momento, e quindi se il Real dovesse preferire un'operazione di questo genere, un Tottenham non te la fa, perché il Tottenham dice no, io te lo pago quello che vuoi, però poi diventa mio il giocatore. Como o l'Inter, consapevoli del fatto che in questo momento l'Italia non ha certo la potenza economica per giocare alla pari con gli altri campionati, quel tipo di ragionamento può anche farlo. Poi è chiaro che l'abbiamo visto con Palestra, l'abbiamo visto con tanti giocatori, se la soglia si alza, secondo me l'Inter va fuori dai giochi, perché nel momento in cui devi provare a competere con la Premier League non c'è storia in questa fase del calcio, perché insomma Palestra praticamente Chelsea paga 60 milioni di euro, il Manchester City sta comprando Anderson per 130 milioni di euro, stiamo parlando di un terzino, di un centrocampista, un fantasista te lo paga anche di più secondo me.
1: Sì, poi sai meglio di me che sul mercato le cifre lasciano sempre molto il tempo che trovano, perché poi dopo molte volte ci leggiamo messaggi di gente che dice: come è possibile che ne so, Nico Pazzaco vale 70, poi magari hai preso Douglas Luiz a 50, poi magari ci sono giocatori che valgono molto di meno ma che in realtà sono più forti. È sempre il mercato a fare il prezzo, questo lo sappiamo.
2: Su
1: Nico Paz, in Italia è solo l'Inter, giusto? Che può cercare.
2: Ma
1: di...
2: al momento che lo sappia, sì, non vedo, non ci sono, in questo momento non si sono mosse altre società, però diciamo che già l'Inter credo che avrà difficoltà a giocarsela sul fronte economico. Altri club li vedo messi ancora peggio, tra virgolette. Forse l'unico che potrebbe, che avrebbe la forza di provarci, potrebbe essere il Napoli, però al momento non risulta che ci stiano pensando. È comunque è un investimento, secondo me Nico Paz va almeno, se davvero arriva la Premier League, va almeno 80-90 milioni di euro, e lì sono fuori gioco tutte.
1: È quello il punto, capito? Quindi insomma, qua in Italia bisogna non solo avere il piano B, Ivan, ma il piano C, il piano D, il piano E, perché mi sa che poi dopo alla fine resti col cerino in mano sempre, soprattutto quando un giocatore ha un grande appeal e un grande valore sul mercato già di partenza, che quando già ha un valore di partenza elevato diventa tutto complicato. Senti, telenovela Colomani. Ieri abbiamo letto, credo per la 300ª volta, che la Juventus ha l'accordo col giocatore. Veramente, non me ne racconto. È un anno che c'ha l'accordo con il giocatore. Poi sì, ingaggio spalmato negli anni, accettato anche di spalmarsi quello, ma Colomani sappiamo che ha deciso anche eventualmente di vendere casa pur di andare alla Juventus. Quindi questo non ha fatto notizia e non fa notizia, diciamocelo francamente. La notizia la fa intanto l'enormità del tempo speso per chiudere questa trattativa, e la notizia la farebbe la famosa fumata bianca con il Paris Saint Germain. Ci sarà?
2: Quindi vuoi che faccio un indovino?
1: No, mi devi dire quello che sai. Abbiamo perso Ivan. È caduto proprio, ci hanno interrotto le chiamate, vedi, probabilmente a Paris Saint Germain non vogliono che sveliamo la trattativa che magari potrebbe andare in corso. Comunque, trattativa infinita, come dicevamo, accordo raggiunto con il giocatore da parte della Juventus, c'è da raggiungere ancora l'accordo a Paris Saint Germain, i termini li sapete tutti, con il giocatore addirittura che ha deciso di spalmarsi il suo ingaggio, che è un ingaggio comunque importante, adesso ne parliamo con Ivan, il Paris Saint Germain che chiede 40 milioni, la Juventus che propone il prestito oneroso con obbligo di riscatto raggiunto alla Champions League, il Paris Saint Germain che dice sì, ma siete sicuri di andare in Champions League l'anno prossimo e che non mi ritorna indietro di nuovo il giocatore, e allora ripensiamo alla formula, una formula che quindi deve essere ritrovata. Juventus che nel frattempo però deve pensare a cedere prima di poter acquistare, poi ci saranno tanti giocatori anche a parametro zero che possono entrare nelle grazie della Juventus, magari già lo sono, il Frenkessie di turno, ambito però anche dall'Atalanta, ma lì è soltanto una questione di ingaggio del giocatore perché si libera a parametro zero. Juventus che però deve cedere, su Miretti c'è il Bologna che però non vuole spendere 15 milioni che servirebbero come il pane alla Juventus entro 4 giorni per chiudere con la plusvalenza da 15 milioni da concludere per il 30 di giugno, e allora da una parte e dall'altra si tira un po' la corda per cercare di trovare la formula giusta. Juventus che insegue anche Lukumi, lì il costo del cartellino è abbastanza alto rispetto a quello che è la proposta della Juventus, ma ci si lavora, e allora gira volta anche verso Muaremovic, di cui la Juventus detiene il 50% della futura rivendita, quindi può essere una soluzione idonea. Nel frattempo bussa alla porta di Spalletti Jegrova, che ha detto: io mi alleno anche quest'estate ma voglio esserci il prossimo anno. Insomma, tante cose di cui parlare. Allora recuperiamo, e l'abbiamo recuperato, Ivan Cardia. Ivan, dicevamo.
2: Sì, no, dicevamo, non so dove mi avete perso. La Juve deve riaprire il dialogo con Paris Saint Germain, poi se ci riesce, è un giocatore che al Paris non serve e che che ha un suo valore ma che non è stellare, sui 40 milioni di euro lo porti a casa. Carnevale deve anche risolvere gli attaccanti che ha in rosa in questo momento, perché comunque saranno considerati nel piano della Juve futura, però al momento sia David che Openda fanno parte della rosa e credo che nessun dirigente intenda svalutare i calciatori che ha a disposizione, anche se in qualche caso si svalutano da soli, perché Openda ci è riuscito benissimo a svalutarsi da solo.
1: Sì, direi di sì, e quindi lì infatti è quello sempre il discorso, perché poi dall'altra parte ci dicono ma non sono bravi a vendere i giocatori. Non è vero, i giocatori allora ci sono i venditori, tipo il sottoscritto, che tipo, potrebbe andare a vendere un frigorifero anche in Alaska, ma proprio tranquillamente, però è un prodotto che sto vendendo. Nel calcio, Ivan lo sa meglio di me, il prodotto si vende da solo oppure non si vende da solo, nel senso che se il rendimento è un rendimento scarso, lei voglia dire guarda, è stato un anno un po' così, dai, ha avuto qualche difficoltà, il ragazzo però è intelligente, bravo, si applica, ma lì è il rendimento che spinge le squadre a comprare, e chiaramente poi il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi ti dà un valore, e Openda al momento non è un valore, David al momento non è un valore, Kuhn-Meiners al momento non è un valore, eccetera eccetera eccetera. Quindi per tornare invece su altri possibili colpi, si è tornato a parlare di Frank Essien, che in Italia ci vuole tornare, ma lui guadagna un ingaggio a doppia cifra. Si era parlato di Atalanta, ma non so se l'Atalanta può dare quelle cifre di ingaggio, perché a livello di cartellino con i 100 incassati può spendere, ma una cosa sono i cartellini, una cosa sono gli ingaggi. Dall'altra parte la Juventus, che però deve liberare un posticino al centrocampo, e lì torniamo al punto di partenza, no? Le cessioni.
2: Sì, sì, ma non ci muoviamo da lì, la Juve ha un problema di cessioni, che sì... Credo che possa essere un nome buono per il mercato della Juve. Secondo me, sì, la Tata ci sta pensando, però l'ingaggio è un po' troppo alto, anche perché poi non è soltanto una valutazione legata a quanto spendi, ma anche a come gestisci gli equilibri di rosa. Cioè, se i tuoi calciatori hai detto guardate, c'è questo tetto, funziona così, poi non è che compri uno che all'improvviso te lo manda a pallino quel tetto, anche se è forte, anche se sei convinto, però devi fare quel tipo di valutazioni. Sicuramente dell'Atalanta è un po' il primo obiettivo, probabilmente, anche perché io credo che Giuntoli sia chiamato ad una bella sfida, nel senso che deve ricostruire una squadra quasi, perché deve cambiare molto l'Atalanta, e a centrocampo la vedo con un po' di difficoltà. La Juve per ora ha altre esigenze, nel senso che appunto deve lavorare in uscita, c'è il tema anche del fair play finanziario. Se l'Atalanta non accelera, non chiude, e magari la Juve riesce a sistemare alcune questioni in uscita, io penso che possa anche essere favorita, ti dirò, nella corsa al giocatore.
1: Ok, questo diciamo è un po' l'indizio.

0: È un rischio, cioè a me ti dicevo la domanda, senza me Pulisic piace, all'inizio del campionato scorso ti dicevo anche meglio di Leao, poi insomma ha vissuto una stagione molto altalenante, i rapporti con lo stesso Leao mi sembrano deteriorati al punto che non so se possano continuare a giocare insieme. Il Milan ha un grosso problema legato a Leao, perché è un calciatore che ha un valore teorico, ma lo ha fatto crollare, è un po' come dicevi prima tu, il prodotto o funziona o non funziona, e Leao ha fatto crollare il suo valore di mercato. Quindi se il Milan oggi volesse, secondo me il Milan deve vendere uno tra Leao e Pulisic, se volesse vendere Leao lo farebbe a un prezzo molto inferiore a quello che può valere teoricamente. In più c'è Ruben Amorim che magari ha voglia anche di rilanciarlo, quindi secondo me se gli salta fuori una possibilità di cedere Pulisic, secondo me non è così tanto un rischio, è anche un'opportunità.
1: Sì, da un certo punto di vista hai ragione anche tu, in effetti, quindi va tenuto in considerazione anche questo aspetto qua, e soprattutto il fatto che comunque bisogna sottostare alle leggi del mercato. Napoli, cioè, tra poco ci andiamo in casa Napoli, a proposito di Milan e Napoli c'è ancora la querella Allegri, no, da risolvere, e quindi ancora rimandato l'annuncio del nuovo allenatore, che però sarà sempre Massimiliano Allegri. Si sta cercando di trovare un po' la quadra all'interno di una rosa, e soprattutto Ghila ormai lo possiamo considerare fatto, l'inserimento dell'Atalanta complica i piani.
0: Secondo me il Napoli è avanti su Ghila, fatto no, però lo vedo come un giocatore più in direzione Napoli oggettivamente. Su Allegri stiamo aspettando da un po', credo che anche lui sia un po' stufo di aspettare. Ci sono delle questioni economiche palesemente, perché Allegri si potrebbe dimettere, ma ovviamente dovrebbe rinunciare a dei soldi. Per me non farebbe neanche male, però non mi permetto certo di fare io conti in tasca.
1: Credo l'abbia fatto anche proprio con la Juventus, quando poi diciamo il suo sfogo lo portò anche a un confronto tra tribunali con la Juventus, che era una cosa un po' diversa.
0: Sì, beh, allora diciamo che lì poi secondo me era anche un meccanismo diverso, cioè lì comunque Allegri era evidente a tutti che fosse finito un ciclo, un ciclo peraltro che il secondo neanche è andato tanto bene. Qui secondo me Allegri comunque ha delle responsabilità nella mancata qualificazione in Champions, però dice mi avete mandato via voi, chiudiamola con una buona uscita come si fa sempre. Poi ripeto, per me comunque cade in piedi, però non mi permetto di fare i conti in tasca a nessuno, quindi dovranno sistemare queste questioni. Io penso che la settimana prossima finalmente Allegri diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, mi aspetto che la risolvano, insomma.
1: E immagino che debba essere questa poi la chiave finale, ma sicuramente sarà così, non ci saranno dubbi, quindi semplicemente un pochettino allungata la situazione di annuncio del nuovo allenatore, che però già sta lavorando per il Napoli del futuro, che al di là del fattore Gira di cui abbiamo parlato, anche il Napoli deve cedere un pochettino i giocatori, no? Tra prestiti e cessioni definitive, anche qui il mercato non è semplicissimo, anche se il Napoli ha una base forte, per cui intanto non è che deve cedere per comprare, ha già una struttura forte, estremamente competitiva, però magari deve far quadrare un pochettino i conti con qualche cessione.
0: Sì, deve far quadrare un po' i conti, e poi deve capire anche a livello tecnico cosa fanno alcuni giocatori pesanti, diciamolo così, nel senso che comunque capire cosa fa Lukaku, capire cosa fa De Bruyne, capire Andy Sa se rimane, cioè ci sono anche dei nodi tattici oltre ai tecnici, oltre che economici, perché il Napoli deve capire quanto varia la struttura di base rispetto a quella che c'è attualmente.
1: Questo è da capire, ma ci sono tante situazioni un po' da sistemare. Io ricordo che deve ritornare addirittura Lindstrom a Napoli, però va bene così, ci sarà lavoro per Mann, ma si sposa alla fine.
0: Non ne ho nessunissima
1: idea. Si deve sposarsi estate, quindi non so se il giorno è l'estate ideale, però...
0: No, anzi, se mo' vado dietro pure ai matrimoni, finiamo di lavorare, dai.

0: quella no.
1: Almeno quello no. Ivan, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Ivan Cardia, ciao. Buon weekend a te. Noi ci fermiamo, rientro, doppio collegamento, prima Casa Napoli con Pierpaolo Matrone e poi Casa Juventus con Camillo De Michelis.

0: Allora adesso voliamo a Napoli, voliamo, è una parolone perché insomma da Roma a Napoli è un attimo e andiamo da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno, come va?
1: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori, tutto bene a parte il caldo.
0: Temperature roventi anche lì, diciamo, quindi insomma si soffre. Senti, il ritiro del Napoli quando è fissato? Soprattutto dove?
1: 17 di luglio si parte per Di Maro, 17 ore di pranzo come al solito arriverà la squadra lì fino al 27, poi 3 giorni di pausa, dal 31 nuovamente poi altro ritiro, di fatto le stesse identiche date dell'altra volta, dell'anno scorso, quindi dal 31 nuovamente ritiro Castel di Sangro, Abruzzo fino a Ferragosto, poi una settimana ovviamente per preparare la prima giornata di campionato a Castelvolturno.
0: Quando pensa di poter finalmente annunciare Allegri, De Lorenzo, soprattutto si sta un po' irritando per la situazione o è tutto nuovo sotto controllo?
1: Guarda, io registro tranquillità, serenità da parte di De Laurenti, se non solo per le dichiarazioni pubbliche ufficiali che ha reso ieri l'altro al rientro dagli States, quindi credo che intorno all'inizio della prossima settimana, parlando anche con qualcuno che lavora nel marketing di Napoli, ti dico che entro la prossima settimana in generale, io credo più per l'inizio della prossima settimana, si possa anche annunciare, ma è chiaro che in questo momento Napoli è uno spettatore, non è un protagonista della vicenda, perché evidentemente sono Allegri e il Milan che devono trovare un accordo sulla buona uscita e quindi un accordo sulla risoluzione contrattuale. Ripeto, io registro serenità da parte di De Laurentiis, anche se poi alla fine, conoscendolo, so che sotto, visto che poi ieri era giusto un mese dall'esonero di Allegri da parte del Milan, credo che sotto De Laurentiis un po' si stia spazientendo.
0: Secondo me sì, conoscendolo, secondo me un pochettino sì. Situazione Gila.
1: Allora, per quanto riguarda Gila, mi confermano che è il principale nome in questo momento per il Napoli, il preferito per la difesa senza dubbio, anche da Massimiliano Allegri, c'è stato ovviamente anche l'ok dell'allenatore livornese. Il Napoli in realtà seguiva Chila da un po' di tempo, è vero che è entrato nel vivo come affare soltanto nelle ultime settimane, ma il Napoli era Chila già dall'estate scorsa, dopo l'ottima prima stagione, specie due stagioni fa, poi dopo questa stagione che si è appena conclusa ancora di più, è piaciuto molto Chila, è salito diciamo nella wish list, nell'ordine di preferenze del Napoli, e quindi il Napoli sicuramente si sta lavorando. Il Napoli dalla sua ha un'arma importante, che è la volontà del giocatore, che stiamo vedendo in giro, basti vedere anche Palestra poco fa, e quindi rimanendo sull'attualità, la volontà del giocatore diventa sempre decisiva poi quando si tratta di queste operazioni. Il Napoli ha la volontà del giocatore di trasferirsi, ha anche già una bozza d'accordo per un quinquennale a 3 milioni circa a stagione con il ragazzo, proprio perché forte di questa volontà, il Napoli non intende al momento rilanciare rispetto ai 15 milioni più bonus che ha offerto già da qualche settimana ormai, quindi occhio all'Atalanta che pare si possa inserire, però ripeto, la volontà del giocatore secondo me alla fine sarà determinante. È chiaro che poi qualche contropartita tecnica tra Rafa Marini e Lucca, più Rafa Marini che Lucca, potrebbe sicuramente aiutare a sbloccare l'operazione.
0: Mi parli un po' invece di quelli che sono gli esuberi in casa Napoli su cui bisogna lavorare, perché a differenza di altri club il Napoli ha una struttura sicuramente solida, preparata, una squadra già forte, però anche qui, per far quadrare un pochettino i conti, qualche giocatore di troppo c'è e le cessioni di quest'estate sono sempre un po' più complicate. Nel Napoli un po' meno, perché parliamo di giocatori di grande livello, ma
1: Ne sono tanti in realtà, ne sono veramente tanti gli esuberi, perché poi anche tutti quelli che lo scorso anno sono andati in prestito, di fatto non è stato riscattato nessuno, eccezione fatta per Zanoli dall'Udinese, per il resto rientrano tutti ed è chiaro che vada trovata loro una nuova sistemazione, rientrano Marianucci e Rafa Marin in difesa, ovviamente tutto dipende poi dalla volontà di Allegri, perché sarà lui a valutare, a decidere chi può essere utile alla causa e chi no, ma credo che la maggior parte di loro saranno tutti in uscita, quindi parlando di esuberi sicuramente ci sono, c'è un tra Marinucci e Marina, se dovesse arrivare Chila sarebbe un difensore in più, c'è sicuramente Caiuste che rientra dall'Ipswich, non è stato riscattato eppure dovrà essere piazzato nuovamente, lo stesso vale per Folorunscio, per Zerbin, sono veramente tanti in questo momento gli esuberi, tra virgolette, di secondo piano, cioè calciatori che di fatto lo scorso anno non hanno giocato nel Napoli, e poi ci sono quelli un po' più importanti, tipo Luca Lang, che pure hanno la stessa storia, in prestito, senza riscatto, ed evidentemente vanno valutati. Sempre su Luca mi dicono che Allegri potrebbe anche pensare di tenerlo come vice Højlund, mentre ecco l'esubero vero al momento è Romelu Lukaku, perché Lukaku viene da una stagione in cui ha collezionato appena 64 minuti, in questo mondiale non sta brillando, è il giocatore che al netto guadagna più di tutti, 6 milioni e mezzo, all'ordo è terzo nella classifica degli stipendi del Napoli, perché ovviamente beneficia del decreto crescita, ma resta comunque un ingaggio troppo importante, a maggior ragione se non sei più il titolare ma devi essere il vice Højlund. Quindi il presupposto in questo momento è Lukaku, il Napoli prova a piattarlo. Sebbene poi si legga un po' in giro che Allegri potrebbe valutarlo, lo voleva già la Juventus, lo voleva anche al Milan lo scorso anno, però Napoli non può permettersi, soprattutto perché stiamo dicendo da due mesi che la politica di quest'anno sarà abbattimento del monte ingaggi, ringiovanimento dell'organico, e poi ti tieni come vice un giocatore che guadagna 6 milioni e mezzo, che è avanti con l'età perché è un classe 93, quest'anno ha 33 anni. Quindi se il Napoli proverà a trovare sistemazione sicuramente a Lukaku, che diciamo in questo momento è quello che pesa di più, e quindi ecco, se vogliamo stabilire delle priorità sul fronte uscita, evidentemente Lukaku in cima alla lista.
0: Quanti anni di contratto ha ancora Lukaku?
1: Un anno, tra l'altro firmandolo due anni fa all'arrivo di Conte, da quello che sappiamo ci fu anche una sorta di patto tra gentiluomini con Federico Pastorello, l'agente del ragazzo, dopo un paio d'anni avrebbe lui cercato una situazione, cercando di entrare al Napoli qualcosina per quanto riguarda il cartellino, perché comunque il Napoli due anni fa fece un'operazione che non ha mai fatto, cioè prendere un trentenne a 30 milioni di euro non è per niente un'operazione da Napoli, lo fece ovviamente spinto fortissimamente da Antonio Conte, che voleva Romelu Lukaku, e poi ha portato anche i frutti, perché poi Lukaku è stato assolutamente protagonista nell'annata dello scudetto. Però appunto, proprio perché il Napoli stava facendo un'operazione non da Napoli, ci fu una sorta di promessa con Pastorello: lo teniamo due anni, e poi dopo due anni, prima della scadenza del contratto, quindi ad un anno dalla scadenza del contratto, proviamo a trovargli una sistemazione. E quindi evidentemente anche Pastorello in questo momento sta lavorando su situazione di uscita, ovviamente in attesa del mondiale, perché poi sappiamo che se Lukaku dovesse fare due o tre gol al mondiale, finora non ha fatto bene, ma il Belgio potrebbe andare avanti, anzi sì, quasi sicuramente andrà avanti. Se Lukaku chiaramente facesse dei gol, evidentemente comincia a fioccare anche gli interessamenti, che in questo momento invece sono arrivati. Si è parlato un po' di Arabia Saudita, ma quello che so io non vuole andare in Arabia Saudita. Si è parlato un po' di Turchia, che potrebbe essere sì una soluzione. E poi occhio alla MLS per quanto riguarda Lukaku, anche perché lo conosciamo bene, oltre ad essere un calciatore, anche un imprenditore, ha diversi interessi. Gli Stati Uniti sicuramente potrebbero aiutarlo anche da questo punto di vista.
0: Parliamo di due centrocampisti, uno che potrebbe entrare, ma se fa spazio un altro, uno che magari potrebbe uscire. Ti chiedo più informazioni in tal senso. Cominciamo da quello che potrebbe entrare, perché come sai bene, dovunque va Allegri, nella valigetta c'è anche Adrien Rabiot, lo smonta, lo mette nella valigetta e lo rimonta dove va. Il punto è che è una cosa così scontata quest'anno a Napoli, o serve che vada via, che ne so, l'Anghissà della situazione?
1: Almeno l'addio d'Anghissà deve esserci, questo è poco ma sicuro, ma io ti dico che anche dovesse andare via Anghissà, non sono sicuro che poi il Napoli vada su Rabiot, proprio perché appunto stiamo dicendo da due mesi che il Napoli deve abbassare il monte ingaggi, deve ringiovanire l'organico, perché è il secondo più anziano. Anzi, in questo momento credo che è il più anziano, perché l'Inter si è ringiovanita, quindi il secondo, la rosa più anziana d'Italia. Evidentemente vai a prendere un altro classe 95 come Rabiot, 96, ora non ricordo bene, credo 95, come Anghissà, d'altronde stessa età, guadagna 5 milioni e mezzo al Milan, sicuramente è un giocatore di livello altissimo. Io sognerei ad esempio di vedere un 3-4-3 con McTominay e Rabiot nei due di centrocampo. Però faccio fatica a pensare che il Napoli, ripeto, in quest'ottica di abbattimento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa, poi possa andare su un giocatore come Rabiot, che ripeto, ha 30 anni, 31 in realtà quest'anno, ed ha un ingaggio comunque elevato da 5 milioni e mezzo. Ragion per cui, cioè anche per questo, il Napoli ha messo in uscita Anghissà, o comunque Anghissà considera esaurito il suo ciclo al Napoli, e quindi si sta cercando ovviamente una soluzione in uscita anche per Anghissà. ripeto, Rabiot sicuramente piace, piaceva anche prima dell'arrivo di Allegri, piace tantissimo ad Allegri, non lo scopriamo di certo oggi, però secondo me in questo momento non è un'operazione da Napoli. Poi magari De Laurentiis si smentisse, quindi vorrebbe dire che di fatto quello che ci ha raccontato negli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quando c'era ancora Conte, perché rilasciò delle dichiarazioni in cui la rese pubblica la sua volontà di ringiovanire l'organico e di abbassare il monte ingaggi, evidentemente poi potrebbe essere stata anche soltanto una strategia, non lo so, però al momento quello che ci dicono è che è difficile poi arrivare a Rabiot.
0: Difficile anche l'uscita di Lobotka direzione Juventus, cosa c'è di vero eventualmente qui?
1: Io dico impossibile, dico impossibile almeno per quest'estate, poi sappiamo il ragazzo va in scadenza tra un anno, quindi tra un anno sarebbe libero, anzi già da febbraio in realtà sarebbe libero di accordarsi con chi vuole, perché no anche con la Juventus, considerando che poi Spalletti è l'allenatore che più di tutti lo ha esaltato, soprattutto qui a Napoli, visto e considerato che quando venne Spalletti Lobotka era reduce da una stagione così, anzi possiamo dire tranquillamente negativa con Gattuso, poi cioè con Spalletti riuscì a diventare il perno della squadra, il faro, il fulcro del centrocampo, quindi credo che quest'estate la Juventus sia una pista poco percorribile, perché il Napoli non lo libera da quello che sappiamo noi per la Juventus, la clausola lo sappiamo è valida soltanto per l'estero, quindi al massimo potrebbe essere un'operazione da posporre poi alla prossima estate o comunque al mese di febbraio, perché poi sappiamo come funziona, quando un giocatore è in scadenza da febbraio può accordarsi con chi vuole.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Da Napoli a Torino, versante bianconero, e quindi Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Cami, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Ci siamo sentiti dire per la 600ª volta che c'è l'accordo tra la Juventus e Colomani, ma su questo diciamo c'erano pochi dubbi, spalmava, riduceva, faceva, diceva, credo che venderebbe anche casa per andare alla Juventus, il problema è sempre quello di convincere il Paris Saint-Germain con la formula giusta, com'è la trattativa a questo punto?
2: Sì, la questione, hai ragione tu, no Vincenzo, ma anche per noi è difficile in generale parlare continuamente di Colomani, perché il tifoso poi alla fine non ne può più, questa è una telenovela turca, insomma lunghissima, qua rischiamo veramente anche di toccare livelli alla Beautiful. Però al netto di questo dobbiamo dire che comunque la Juventus ha cambiato il capo azienda, ha cambiato l'amministratore delegato, perciò ha dovuto riprendere in mano la situazione legata a Colomani, e Colomani nell'idea di Comolli non era la priorità per l'attacco, la priorità era Sorloth. Quindi il Carnevali sta attuando una politica leggermente diversa, nel senso che ha parlato a Spalletti dicendo Colomani e Sorloth non riusciamo a farli, dobbiamo cercare di sceglierne uno, chi vuoi dei due, e Spalletti ha detto Colomani, perciò siamo tornati a lavorare fortissimo su Colomani, e Carnevali ha dovuto riparlare con gli agenti del giocatore, che con Comolli non erano proprio
0: in ottimi rapporti,
2: in buonissimi rapporti, anche se poi a gennaio un po' si erano ritrovati, però capisci bene Vincenzo che la gestione Comolli, che ha tenuto Colomani fermo per un'estate intera andando in giro a dire a Tudor è fatta, è nostro, presto tardi è nostro, ecco, ha dato fastidio sia al giocatore, alla gente e soprattutto al Paris Saint-Germain, perché poi Paris Saint-Germain si è visto fare e disfare una trattativa per 2 mesi. Quindi adesso la Juventus ha trovato l'accordo su una base quinquennale con Colomani. Colomani ha fatto dei passi importanti verso la Juventus, però bisogna andare dal Paris Saint-Germain. Il nodo è semplice, la Juventus vuole un obbligo condizionato, il Paris Saint-Germain vuole un titolo definitivo o obbligo, punto. Quindi bisognerà lavorare in maniera diplomatica su queste situazioni qua. Io credo che i rapporti adesso Juventus-Paris Saint-Germain siano tornati ad essere ottimi, perché una delle caratteristiche di Carnevali è quella di avere buoni rapporti con tutti, perciò si entrerà nel vivo della trattativa. Io lo dico già ai tifosi della Juventus in ascolto qua sulla Di Bianconera, su tutti i nostri siti, è lunga, non è una trattativa rapida, sicuramente entrerà poi nel vivo da mercoledì. da mercoledì, perché comunque prima del primo luglio non verrà ufficializzato nulla in entrata, ecco.
0: Tra l'altro non è l'unica trattativa lunga perché poi l'altra priorità è la porta. A livello di portieri siamo sempre in ballo con la questione di Bu Martinez con Vicario, diciamo seconda scelta e Milinkovic-Savic terza.
2: Ma Vincenzo, siamo nel. Io sono dell'idea che il nome è il Dibu,
0: Sì, pure secondo me.
2: poi eventualmente si faranno altre valutazioni. Però stanno cercando di capire i costi del Dibu Martinez e l'idea di Carnevali in controtendenza rispetto alla Juve del passato. Le Juventus del passato probabilmente, insomma, in questo momento qua. Avrebbero chiuso la trattativa. Milione più, milione meno, però per arrivare a un portiere comunque esperto di livello. Carnevali ha paura che questa operazione possa essere pericolosa dal punto di vista economico, perché se paghi il cartellino di un 34enne non lo rivendi più, con quello stipendio non lo rivendi più. Noi siamo completamente bloccati nelle cessioni perché abbiamo tra stipendi giocatori che hanno fallito situazioni molto complicate. Molto complicate, e quindi in questo caso credo sia giusto riflettere e cambiare un po' le strategie della Juventus. Però se l'Aston Villa dovesse abbassare le pretese, sicuramente la Juventus poi arriverà a formulare l'offerta giusta. Tra l'altro, il Dibu Martinez con i suoi agenti intermediari stanno spingendo veramente tanto per arrivare a Torino. Però direi che il nome sembra essere lui. Ma potrebbe succedere di tutto anche in porta.
0: Di quanto deve abbassare le richieste alla Aston Villa per dire alla Juve,
2: Sotto i
0: farlo
2: 10. Sotto i 10 milioni di euro.
0: arrivare? Quindi anche 8 con bonus, eccetera, la Juventus lo chiude.
2: No, se arrivi 8 con bonus, quindi sempre quindi negli 8 i bonus si chiude. Se stiamo sui 10, secondo me qualcuno dirà, ma milione più, milione meno. No, perché è
0: Fa la
2: un'operazione già
0: differenza.
2: costosissima, perché comunque il costo del Dibu Martinez di un anno sono 11 milioni di euro, perché comunque si è trovato un accordo su base triennale a 5 milioni e mezzo di euro, con la tassazione italiana sarebbero 11. Quindi insomma, per un 34enne è un investimento molto molto elevato. Da quello che risulta a me, comunque la Juventus non ha le potenzialità economiche per prendere Svilar, e l'altro nome su cui magari si potrebbe fare un investimento, carne secchi, credo che non sia in uscita all'Atalanta, soprattutto con l'Atalanta, ecco lì. Congiunto lì, non sarebbe semplice trattare, già è molto difficile trattare con l'Atalanta, ma congiunto lì probabilmente ancora di più.
0: L'altra strada che la Juventus sta percorrendo, questa tra virgolette più fattibile perché non devi spendere soldi di cartellino, sono quelli che sono andati in scadenza, quindi Vario e Chiarichessy, il Goretzka di turno. Quali sono le possibilità? Ecco, anche qui però tu devi liberare posti, non puoi dire ah ok non mi costa, a parte che penso che soprattutto che si deve abbassarsi di parecchio l'ingaggio e stare tutto rigorosamente sotto i 6 milioni che sarebbe lo stipendio di Yıldız. E dopodiché devi liberare comunque dei posti al centrocampo, quindi si fanno, eventualmente si tengono in stand-by davanti agli accordi con i giocatori e quando cedi puoi chiudere con il rischio di perderli, è un po' questa la storia.
2: Il discorso, sai, cioè che in questo momento, come ti dicevo, la Juve ha situazioni a livello di cessioni molto difficili, molto molto difficili. Perciò è ovvio che se si riuscisse a fare spazio a un giocatore come Kessié, che almeno a me risulta piace di più rispetto a Goretzka, allora tu puoi cercare, no, con una cessione di permetterti un ingaggio magari più elevato. Però la Juventus ha una missione quest'anno, oltre a rimettere a posto i conti, anche abbassare il monte ingaggi. Quindi bisognerà fare attenzione, anche perché poi c'è la questione col fair play finanziario, dove comunque bisognerà fare delle liste con degli ingaggi più bassi per non incappare poi magari in una multa. Ci sono tante cose che rendono questo mercato veramente molto molto difficile, e soprattutto hai poco budget, perché adesso la Juventus si sta muovendo per Colomani, perché sta risparmiando da Vlahovic, ma comunque i soldi per far mercato non sono tanti, ci sono tante cose da fare, Quindi sì, sono dei nomi interessanti, sono dei nomi da tenere in considerazione nel mondo Juve, però bisognerà vedere, no, la situazione Miretti, la situazione con Meines, la situazione Arthur, la situazione Di Gregorio, la situazione Openda, David Zegrova, sicuramente sto dimenticando Gatti, Cabal, più i vari Cambiaso, Bremer, tutti i giocatori che prima o poi bisognerà iniziare a vendere. L'unico che in questo momento ha avuto delle offerte è che è Frentoram, che però probabilmente di quelli che ho nominato è anche quello con più margini di miglioramento.
0: Eh sì, che poi in effetti è quello che raccontavo prima e ti chiedo conferma anche su questo, ma penso ci sia poco da confermare. Molti dicono la Juventus non sa vendere, il problema è che il valore lo fanno i giocatori, quindi quello che hanno reso negli ultimi anni ne testimonia il valore, tant'è che Thuram è vendibile, ma è anche quello più forte. Yıldız è l'unico che ha avuto offerte, ma è incedibile. Gli altri che non hanno reso, compreso Cambiaso, non hanno offerte perché il loro rendimento non ha convinto gli acquirenti.
2: Sì, io ho parlato con una persona molto vicina ad Andrea Cambiaso nel corso, no, dell'evento di lunedì della Fondazione Viale di Mauro e a parte che comunque lui è un po' restio a lasciare la Juventus perché si sta molto molto bene, Vincenzo, si sta molto molto bene alla Juve, hanno tutto. Questo è un po' un problema, vedono la Juve come un punto, come un traguardo e non un punto di partenza, credo che questo sia un grande problema della mentalità della squadra attuale. E il discorso è che 40 milioni di euro in questo momento qua per Cambiaso sono una cifra molto alta perché i tifosi della Juventus che l'hanno visto da un anno e mezzo a questa parte sbagliare quasi tutto, è ovvio che poi insomma è difficile. Con Meines la valutazione almeno per non fare una minusvalenza sono 35 milioni di euro, però viene da 2 anni in cui non ha fatto nulla, 35 milioni di euro sono tantissimi. Gatti andava venduto lo scorso anno. Lo scorso anno bisognava vendere Gatti a Napoli e invece adesso Gatti ha un contratto pesantissimo da 3-2 netti, quindi 3-2 netti per venderlo vuol dire che non devi quasi incassare molto dal cartellino e devi cercare qualcuno che possa permettersi di fare un'offerta del genere al giocatore. Se il giocatore ti dice io resto qua, magari non gioco neanche, ma guadagno 3 milioni e 2, voglio 3 milioni e 2 che mi avete dato voi. Perciò siamo abbastanza schiavi, no, di questo monte ingaggi, non riusciamo a liberare determinate situazioni, perciò onestamente credo che Cannavale ha ereditato una situazione dal punto di vista delle cessioni, del patrimonio della squadra molto complicato. Servirà un lavoro, no, di diplomatico e con l'aiuto, no, di tante società nel creare delle operazioni che possano agevolare sia uno che l'altro, un po' come la situazione Miretti-Lucumi, che però, Vincenzo, non è ancora vicina alla chiusura.
0: Direi. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami. E
2: Ciao Vincenzo, buon lavoro.
0: allora noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro al nostro spazio mondiale. Vi aspetto.

0: Spazio mondiale, siamo pronti a dare il buongiorno come sempre a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongia.
0: Andiamo anche in Brasile, in Barcellona, da Alain Valneghi. Ciao Alain, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Check sulle temperature, temperatura di Bahia, Brasile.
1: Qua è inverno, per cui 24-25.
0: Mamma mia, io e Maiocca stiamo proprio desiderando di venire lì in questo momento, desideriamo con tutto il cuore. Alain invece, temperatura a Barcellona?
2: Sensazione termica 72 gradi.
0: Bene.
2: In realtà si sta bene, sai, col cemento.
0: Sì, un po' di amianto. Un po' di amianto da qualche parte, facciamo so.
2: Faccio gli scongiuri.
0: Speriamo di no, se no facciamo suo spazio mondiale e poi salutiamo Alain. Allora, ragazzi, insomma, arriviamo alle battute finali di questo mondiale. Ieri ovviamente non è che c'erano tante cose da dire né tante cose particolarmente esaltanti. Dopo chi ho una domanda per Fabio in particolare, ma alla fine di tutto. Cominciamo però da Alain. Tunisia-Olanda, MVP della partita, a parte con Miners, chi è? Ovviamente scherzo.
2: Beh, io lo do a Dumfries. Dumfries sta facendo un mondiale superlativo. Sta meritando l'attenzione che ha avuto il Real Madrid per lui. In Spagna sono un po' scettici con Dumfries. Sappiamo la tradizione che è il Real, pure di Terzini. E ancora ieri comunque è un martello. Su quella fascia un martello. Continua a ripetere gli sforzi, butta dei cross. Fantastico, adesso vedremo contro il Marocco, che comunque dispiace di vedere comunque dei sedicesimi di finale come Olanda, Marocco e Brasile e Giappone, quando vedi che c'è pure Sudafrica, Canada, è un peccato per il calcio.
0: Cose belle e cose brutte di questa partita, parte sempre
2: con la cosa bella è che Koeman comunque si è presentato con la formazione titolare.
0: Non
2: cercava il biscotto o non si è messo d'accordo con la Tunisia. La Tunisia ha fatto un mondiale pessimo, con un esonero in pieno mondiale, era arrivata comunque con la Mouchi, con un'idea di gioco e una squadra molto difficile da muovere, però abbiamo visto che è una squadra che dall'inizio al mondiale entrava in campo senza struttura, senza intensità, senza concentrazione. Eppure il generale Renard, perché comunque lui è un autoritario che in Africa ha avuto tanto successo, non è riuscito a cambiare, a far svoltare. È difficile, però ragazzi, la media gol presi dalla Tunisia non è degna di una squadra che si è qualificata per il mondiale, soprattutto il continente africano, dove è molto difficile qualificarsi.
0: Sicuramente, dato sempre escluso con Miners,
2: è un record storico, ma al contrario, la Tunisia diventa la prima nazionale della storia mondiale a subire un gol nei primi 10 minuti in tutte e tre le partite della fase a girone. Questo per concludere il mondiale dei nordafricani.
0: Voliamo da Fabio, perché il Curaçao si ferma, la Costa d'Avorio intanto vince, diciamo, garantisce il passaggio del turno nonostante la vittoria di Ecuador contro la Germania. Qui MVP della partita chi potrebbe essere?
1: È Nicolas Pepe, talento che alcuni anni fa avrebbe fatto pensare a una carriera diversa.
0: Pepe del Villarreal.
1: Sì, esatto, attualmente
0: al
1: Villarreal,
0: dove ha trovato
1: una seconda giovinezza, sì, proprio lui.
0: Scelta ideale di Tudor, devo dire, in quella partita, fenomenale proprio. Metto Cabal appena rientrato da un infortunio muscolare contro Pepe che va a 2000 all'ora, infatti.
1: Sì, esatto, proprio lui.
0: Va bene.
1: Che col suo mancino trova una doppietta fondamentale, chiaramente, per D'Avorio, che conferma quelli che erano stati i valori messi in campo già nelle prime due partite. Comunque una selezione piena di talento, e lui in questa partita trova la prestazione giusta, nel senso che comunque si fa trovare sotto porta e nel caso del 2-0 trova una pennellata di sinistra a giro che gli avevamo visto un po' come marchio di fabbrica già ad inizio carriera. E mentre sul primo gol assist del gioiello Diomandé, un po' fortunato nell'occasione, prova a uscire da un dribbling, rimpallo favorevole, poi taglia dentro l'area, passe della muerte, ed è bravo Pepe a chiudere sul primo palo. Quindi diamo a lui questo, questo premio.
0: Bello e brutto della gara.
1: Guarda, mi è piaciuto comunque vedere ancora una volta una nazionale matura tatticamente. C'è da dire che la Costa d'Avorio gioca con una gestione dei tempi, degli spazi, dei ritmi tipica di una nazionale matura. Credo che anche lì ne avevamo parlato, un giocatore come Kessié, per esempio, risulta fondamentale perché è proprio quel tipo di giocatore, no? In grado di guidare i compagni, di mantenere il baricentro, di gestire i ritmi. E mi è piaciuto vedere come ieri la nazionale sia entrata in campo con l'obiettivo unico di vincere, l'abbia portata a casa, peraltro con un successo legittimato sotto tutti i punti di vista, se andiamo a vedere poi nel dettaglio le statistiche, quello che si è visto sul campo. Quindi una partita giusta.
0: Partita giusta, col dato finale che possiamo evidenziare in
1: corso. Guarda, il dato finale è 2. Per la prima volta nella storia la Costa d'Avorio riesce a vincere 2 partite in una singola edizione del Mondiale, e quindi dopo aver battuto l'Ecuador e batte anche Curaçao e chiude con un mini record in questo senso. Devo dire che è un po' un tema generale per le nazionali africane a questo Mondiale. Diverse stanno infrangendo record e dimostrando, diciamo, in linea di massima di aver raggiunto un livello assoluto superiore a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Non che non ci fossero state nazionali africane magari con degli exploit o magari delle generazioni, ecco, particolarmente forti, però ecco, a questo giro è più una sensazione generale sul movimento calcio africano, e quindi la trovo un'ottima notizia.
0: Andiamo invece ad analizzare con Alain Giappone-Svezia, partita che sancisce il superamento del turno da parte del Giappone, naturalmente. MVP della partita.
2: L'MVP è Daizen Maeda, giocatore del Celtic, che esce comunque di un finale di stagione in Scozia da protagonista, gol vittoria nello scontro per lo scudetto contro l'Ert, gol decisivo all'87esimo, gol in finale di Scottish Cup contro il Dunfermline, e ieri comunque spettacolare, non solo per il gol, però un giocatore che tocca più di 50 palloni in quella zona e ha un 100% di successo nei suoi passaggi, significa che c'è qualcosa di speciale. Io sono sorpreso di non aver visto Maeda in un campionato un po' più competitivo, perché comunque quest'anno è anche il secondo anno che nel Celtic fa la differenza. Nella corsia centrale il Giappone è tanta roba, con Kamada e Tanaka, su quell'asse con Ritsu Doan pure. Peccato che becchi il Brasile, perché il Giappone a me piace, basta vedere il gol, è meraviglioso, la giocata collettiva è meraviglioso, per precisione, per l'inserimento, la diagonale proprio di Maeda, e niente, bella partita contro una Svezia che comunque ha risposto molto bene, cambi sulla struttura del centrocampo, giocando con Lindelof, un giocatore molto difensivo che è un centrale, e con Ayari, giocatore di pura fantasia, e alla fin fine ha reso, abbiamo visto la Svezia comunque negli ultimi 10 minuti, ha avuto 3 occasionissime e ha trovato un Suzuki prontissimo, ha risposto bene dopo la sfida contro i Paesi Bassi, quando perdi 5-1 nel Mondiale, è difficile comunque ripartire, dimenticarsi, avere quella famosa memoria da pesciolino rosso che sempre cita Luis Enrique. Ce l'hanno fatta e potrebbe essere ostica come terza, la Svezia potrebbe essere ostica, soprattutto perché ieri mi è sembrato che comunque ha trovato un assetto tattico per poter far coesistere i 3 fenomeni che ha davanti, perché una squadra che si presenta con Elanga, Gyökeres e Isaac, devi trovare un ecosistema per poterli far rendere, per poter difendere, perché lì comunque in Premier a livello di prezzo del mercato sfioriamo i 300 milioni quei tre calciatori. Dunque niente, vedremo nei sedicesimi che se comunque ieri non è stata una sorpresa o comunque qualcosa che di, anche il Giappone che ha permesso, visto la poca fisicità che ha il Giappone, ha permesso alla Svezia di fare quel tipo di partita, però sono fiducioso perché ieri ho visto una squadra determinata e con idee chiare.
0: Bello e brutto questa gara da evidenziare.
2: Il bello e il brutto te l'ho già citato, abbiamo visto comunque un Giappone sulla coralità, sul gioco collettivo, lo dicevamo prima del mondiale. A me piace tantissimo vedere il Giappone giocare, adesso col Brasile è proprio la prova del 9, sulla competitività, sull'essere cattivo quando la partita lo richiede, sull'essere anche sottomesso difensivamente, perché il Brasile avrà il possesso palla e il Giappone senza palla lì, è lì dove sono due mondiali che deve crescere sotto questo aspetto, e vedremo se esiste una crescita. Il brutto sono i sospetti di Biscotto. Ho sentito i sospetti di Biscotto. Chi ha visto la gara, io ho visto gli highlight lunghi e sinceramente non ho visto un sospetto di Biscotto, anzi ho visto una partita molto dinamica, una pulizia tecnica altissima, e su quello arriviamo all'MVP che
0: il dato.
2: Langa rompe un digiuno di 32 anni, vi do un dato storico con due giocatori che sono passati dalla Serie A, è il primo svedese a segnare due partite consecutive nel mondiale dal 94, e quei due calciatori furono Martin Dahlin, che passò per la Roma, e soprattutto Kenneth Anderson.
0: Direi proprio di
1: troppa
0: sì.
1: Integrità per i giapponesi, sì, Biscotto sì. Non credo faccia parte
0: l'obiezione di Fabio, condivido l'obiezione di Fabio. Allora Fabio, invece chiudiamo questa, poi ci sarà chiaramente la sorvegliata speciale delle altre partite, ma con te chiudiamo naturalmente con Ecuador-Germania. Germania ovviamente aveva già la qualificazione in tasca, dobbiamo dire questo.
1: Mentre l'Ecuador, con la miglior generazione di sempre, aveva leggermente deluso, no? Le prime due prestazioni, più che altro aveva mostrato un po' di difficoltà nel segnare e anche troppa fragilità difensiva per quella che è una nazionale con una linea difensiva spaventosa sulla carta, se pensiamo che è composta da Incapié dell'Arsenal, da Pacho, titolare del PSG bicampione, da Ordóñez, che è un centrale difensivo molto appetito anche sul mercato, che gioca in Belgio, insomma una difesa molto forte, e invece era partita col piede sbagliato. Adesso ieri aveva bisogno maledettamente di vincere e l'ostacolo non era facile, tutt'altro, però riesce in questa impresa e lo fa con una prestazione importante, dove l'MVP per me è Gonzalo Plata, un giocatore che qua conosciamo molto bene, milita nel Flamengo, ed è lui l'uomo del destino, diciamo l'eroe nazionale. Al 78esimo legge in anticipo una traiettoria su un corner, spizzato, ci mette la punta del piede e brucia Neuer, quindi trova il 2-1 scaricando il pallone sotto la traversa, un gol che pesa come un macigno, e quindi complimenti a lui, e giustifica questa vittoria e questo passaggio, giustificano diciamo la rischiosa scelta anche di De Castes di chiamare in panchina Valencia, che pure aveva fatto una buona prestazione. Enner Valencia, mi riferisco chiaramente al certo. Giocatore esperto, e quindi bene così, complimenti anche a Gonzalo Plata, che ripeto qui nel Brasile era un giocatore molto apprezzato per le sue prestazioni nel Flamengo.
0: Bello e brutto, abbiamo detto intanto l'MVP, quindi bello e brutto della partita.
1: Sì, mi è piaciuta la reazione mentale del Ecuador, perché andare sotto dopo 100 secondi, peraltro con un gol che secondo me poteva essere annullato per un gioco pericoloso, e non è facile quando davanti alla Germania, e quindi mi è piaciuta molto la reazione mentale. Sono riusciti da prima a trovare il gol del pareggio con Nilson Angulo, anche lui autore di una stagione molto importante nel Sunderland, lo chiamano il Neymar ecuadoregno, effettivamente un giocatore estroso, delle belle giocate, ieri trova un gol dopo una percussione con un accentramento e una conclusione che passa tra l'altro sotto le gambe dell'avversario, e nell'occasione Neuer non proprio impeccabile, però ecco, mi è piaciuto molto in generale l'approccio che ha avuto, la reazione che ha avuto ecco la nazionale ad uno svantaggio contro un colosso come la Germania. Quello che non mi è piaciuto, ancora una volta, devo dire, se devo trovare un neo in questa Germania di Nagelsmann, è un po' la fase difensiva, perché concede troppi gol. C'è poi da dire che ha perso anche Schlotterbeck, sebbene insomma il suo sostituto sia Rüdiger, che non è esattamente un ripiego. Però ecco, continuo a vedere qualche difficoltà di troppo nella fase difensiva. Vedremo poi la Germania nel momento in cui incontrerà degli avversari più ostici e tecnicamente superiori, soprattutto dalla cintola in su, come reagirà. Mi sembra la classica squadra, insomma, di Nagelsmann, cioè quando c'è da proporre sicuramente una squadra anche bella da vedere, che ama dominare il gioco. Ieri peraltro ha avuto più difficoltà del solito, perché comunque ha trovato un avversario a cui piace anche toccare il pallone, quindi in alcune fasi della partita è rimasta anche a guardare. Però ecco, forse la fase difensiva andrebbe rivista. Il dato invece è 22, che è il numero di presenze da titolare ai mondiali raggiunte da Manuel Neuer, e quindi è guarda due leggende del calcio tedesco come Matteus e Klose, e Neuer che peraltro ha rinnovato col Bayern, per cui che era ancora una stagione incredibile. Highlander
0: in evidenza invece per Alain, proprio la cosa che ti ha colpito, che è meritevole di essere evidenziata, di Turchia USA.
2: Ma meritevole, con dei rimpianti per il cambio di sistema di Montella ieri, e lo dico soprattutto per Arda Güler e il Diz, che comunque con questo 3-4-2-1 abbiamo visto che comunque poteva andare qualcosa in più rispetto al 4-2-3-1, tra parentesi 4-3-3, rimpianti non vedere la Turchia andare avanti. Ieri gli Stati Uniti comunque hanno fatto tanto turnover, però ha vinto comunque contro la vincente del gruppo. Ormai la Turchia è una squadra che si sente, che vive nel caos, ha bisogno di adrenalina, trasforma la pressione in potere, e su questo c'è un dato molto interessante. La Turchia è l'unica squadra che ha vinto le tre partite nella sua storia contro paesi ospitanti ai mondiali, tre vittorie nel 2002 contro il Giappone e contro la Corea, e ieri contro gli Stati Uniti.
0: Per quanto riguarda invece Fabio, Paraguay, Australia, cosa vogliamo evidenziare di questa partita?
1: Cercavamo un biscotto, l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Ecco. Questo è proprio il classico biscottone, dove l'Australia con un pareggio aveva garanzia di passare il turno, mentre per quello che riguarda gli avversari non c'era la certezza matematica, ma diciamo un buon 85-90% di probabilità. E quindi hanno ben deciso di dare vita a una partita noiosissima, con un XG di 0,83 per l'Australia, che diciamo delle due è quella che ci ha provato un po' di più, e un misero 0,25 per il Paraguay. Quindi non penso che da un punto di vista tecnico ed analitico ci sia molto da aggiungere. Ti dico soltanto quello che mi è piaciuto, che è un mio pupillo, che è Jordan Boss, terzino mancino del Feyenoord, che seguo da tempo e che ritengo davvero un elemento interessante anche come consiglio per gli acquisti. Terzino sinistro che già nell'Eredivisie ha mostrato il suo talento, mettendo a referto credo 7-8 assist e 4 gol nella stagione appena passata, e anche ieri con la nazionale dimostra di essere un valore aggiunto. Tagli interni, sovrapposizioni sulla catena con Volpato, che è un'altra conoscenza tra l'altro del calcio italiano, autore di una buona prestazione ieri, è giocatore che secondo me si farà, come si dice in questi casi, io me l'aspetto presto anche in Premier, purtroppo non da noi.
0: Allora, nel salutarvi, come avevo detto, lascio un'ultima chiusura a Fabio, perché lo conosce, brasiliano, segue il campionato del Brasile Rao, quindi sai bene, la Fiorentina ha chiuso il colpo con Vieri, questo difensore centrale, sì, che era stato proposto dal gremio alla Juventus in cambio di Arthur, ovviamente una delle perle, delle tante perle lasciate da Como lì, sono i rapporti inclinati con tutti, un giocatore che adesso devi regalare, ma al di là di questo, che giocatore è?
1: Guarda, è un centrale mancino di gran fisico, che nel gremio ha fatto molto bene, si è preso il posto, non l'ha più mollato, malgrado l'età, è ancora molto giovane, e 1,87, 1,88, insomma un un bel centrale che unisce fisico ad una pulizia tecnica che oggi è richiesta nei centrali difensivi, per cui esce bene col pallone, lavora bene anche nel rompere la linea, ha personalità. Secondo me potrebbe entrare presto anche nel giro della nazionale, quindi un elemento che secondo me potrà fare bene. La Fiorentina non lo paga poco, anche perché il giocatore qui è molto chiacchierato, e quindi vediamo che impatto avrà sulla Serie A, sicuramente un calcio diverso. Non credo avrà problemi da un punto di vista fisico, ripeto, perché la struttura ce l'ha, né da un punto di vista tecnico. Bisogna vedere poi, come sempre,
0: l'adattamento dei brasiliani, come funziona.
1: Esatto, vedere un po' come, anche se lui, venendo dal Grêmio, quindi dal sud del Brasile, che è la zona più europea, tra virgolette, sia da un punto di vista climatico che anche culturale, potrebbe avere, diciamo, meno difficoltà rispetto a un carioca o a un baiano, tanto per intenderci.
0: Vedremo. Grazie a Fabio Urbisaglia da Baio. Ciao Fabio, buon weekend.
1: Obrigado, buona giornata.
0: Buona giornata a te, anche ad Alain Valnegri dai 47 gradi di Barcellona. Ciao Alain.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Appuntamento con voi per la settimana prossima, e soprattutto anche con tutti quanti voi. Sta per partire a Maracanà. C'è Lucio Marinucci, c'è Marco Piccari, il rientro di Marco Piccari, c'è Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. Chissà stasera se remeranno o saranno sovrastati dall'onda della Francia. Noi invece ci diamo appuntamento appunto a lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto, e ti ripeto, è un mondiale divertente.
0: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
1: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto, anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendo di una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
0: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto Spalletti con Comolli aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata?
1: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Cannavali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
0: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali, con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
1: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato e basta, non è che, e anche qua non è facile, perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non lo so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui era condivideva questo pensiero, no? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio, che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese, più 20 perché lavoravo in sede da centralinista, e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a ridere che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io sono contento, strano, per loro, non è che parlo da invidio.

0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo,
0: ovviamente
1: no,
0: nelle
1: per te, per le tue
0: altre squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il
0: quello
1: Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e considerato
1: eh
0: che
1: sì.
0: sempre a stagione iniziata gli
1: Sì,
0: prendevano i
1: gli
0: migliori
1: hanno praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
0: Esatto,
1: nuova, sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato perché non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale. Fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante. Però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori, di polmoni e di fisico, perché non si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, è andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente.

0: fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, è andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano,
0: Vabbè.
1: ritieni che sia un po' strano che sia andato al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
0: Beh, è
1: che...
0: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
1: Sì. Certo,
0: Non
1: sì,
0: è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica
0: piace
1: è
0: la
1: chiaro che ha il
0: città
1: suo
0: o perché ci
1: fascino,
0: piace i
1: sì.
0: monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però...
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
1: Sì, certo.
0: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
0: Lo
1: da parte
0: so,
1: della Serie A
0: ma
1: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: adesso vorrebbe. È normale se
1: Avrebbe
0: tu
1: voluto, insomma, perché sì.
0: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là, e poi la moglie non è che
1: No, ti
0: ti
1: lascia per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no, no.
0: Possono star bene 25 generazioni
1: Certo,
0: con
1: no,
0: quello che è
1: io facevo
0: titolare,
1: più un
0: quindi voglio
1: discorso
0: dire.
1: di carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese
0: se
1: dove il
0: si fa
1: calcio è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì,
1: Certo.
0: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non
1: Sì, è
0: lo so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi
1: tuo
0: se, no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah, sì.
0: in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte,
1: Sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: eh? Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C. Eccomi qua, chi vi dà il buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito che il buon Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata la federazione. Comunque insomma ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, era il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico, non ci sono stati dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione. Dovrà ancora essere definito il suo organigramma e capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita di più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni il vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma dicendo la sua su ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma e appunto a margine dell'evento promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così. Come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori dei Roberto Baggio e dei Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, un altro giovane che l'Italia si è fatta scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter dare la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È questo un progetto anche umano che aiuta appunto i citati territori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc in merito alle domande di iscrizione. Settimana prossima conosceremo anche la squadra che andrà a completare l'organico delle 60 partecipanti alla Serie C 2026-2027. Il Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate dalle 59 possibili partecipanti al prossimo torneo verranno effettivamente confermate e non magari rigettate, dando poi speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare ma anche formazioni come il Crotone che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti che possono non sembrare tanti ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel computo di un'annata, e sono queste a mio avviso situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, ma spesso un po' come lasciava intendere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione e su questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff e anche in base alle figure che magari promuoverà qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti. E mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Saragama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio. Manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo. Però, insomma, vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediatosi. Certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che tra questi ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui ad A Tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che ci sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, insomma su panchine importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo. Deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. Ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non c'è Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto Mercato Web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° di luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calciomercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing c'è, mi riferivo ovviamente al Ravenna, che ha fatto sì che Ronaldinho entrasse nel club giallorosso più che altro come azionista. Giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche spezzone di gara. Anche in questo poi ci sarà da capire come il Ravenna vorrà gestire questo. Certo è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in merito a questo vado a chiederlo alla Erte Salvini dalla redazione di Tutto C. Buongiorno Erte.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo, nel senso che non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne conosciamo le gesta, però i ritmi non sono bassi, ecco, in un campionato professionistico.
0: Però insomma,
1: quindi
0: qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, quello è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo diciamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari in qualche spezzone al Benelli, giusto per infiammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che potrà essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie C, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV. Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto dà ancora più margine a un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in Serie C con grandi ambizioni, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà poi costruita una squadra forte che proverà a insidiare almeno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno, poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì, poi è uno spot, hai detto bene te, perché magari in partite meno seguite come quelle dell'Under 23 o magari quelle proprio non di cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dei dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, Laerte, è andata un attimo via la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposterà tanto, comunque Ravenna ha già una tifoseria importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi, credo che Sky ne gioverà o Now, perché comunque avere Ronaldinho in Serie C, l'abbiamo visto anche noi addetti ai lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Sì, allora chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la tua voce, Laerte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima conoscerà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la disastrata stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata a riempire il posto vacante.
1: Sì, avrebbe del clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo, no, che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Dispiace che le tempistiche siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Castellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania. Quindi questo sicuramente rallenterà in un poco i piani del Foggia. Io confido che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza, però allo stesso tempo con questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, specie nel girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi per chi è in bilico tra due categorie, anche se comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente al netto delle tempistiche avrebbe magari rinunciato a un contratto, chiaramente se non già firmato, questo è giusto
1: Certo.
0: precisarlo perché comunque è chiaro che una categoria diversa per le ambizioni di tutti, perché parliamoci chiaro, è giusto che anche dirigenti e calciatori, come gli allenatori, abbiano le ambizioni che chiunque ha nel proprio lavoro, è chiaro che una Serie B è comunque differente dalla Serie C e ovvio. Il giocare in una categoria può far propendere gli elementi per una squadra piuttosto che in un'altra, senza poi nu nulla togliere alla bontà del progetto Foggia.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidente. Non ci sono giocatori sotto contratto ad oggi, quindi sicuramente c'è spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto che tante squadre che hanno fatto una rivoluzione, forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti interrogativi su questo Foggia, ma allo stesso tempo fiducia, perché credo che ci sia l'ambizione giusta per fare quantomeno un campionato da parte sinistra della classifica.
0: Benissimo, Laerte, sono scoccate le ore 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria. Insomma, gli obblighi li abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo fatto un po' nel primo spezzone della nostra trasmissione un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho al Ravenna per quel che riguarda la Serie C, una Serie C che, come dicevamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, una Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Covisoc che diranno poi se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Ternana dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole, l'anno prossimo penso ad esempio a quello che capiterà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa. Lo scorso anno la Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha una media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno un play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un suicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti, perché poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità. E forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però, insomma, quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club per il suo esonero. Non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società e chi quelle scelte le ha fatte. Vado però a chiedere al nostro prossimo ospite, appunto, come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Claudia, e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, perché sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare. Parto un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione. Insomma, quando le situazioni sono queste, come si vive anche il precampionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un pochino la premessa e hai detto tutte cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso noi allenatori siamo chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi possibili. Ho incrociato nel mio percorso purtroppo una situazione di una Triestina particolare, ma che mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, no? Anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai anticipato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai che può succedere di tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passeggiata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza che è stata data indirettamente alla squadra. E partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sotto l'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione in più, come comunque abbiamo vissuta noi, oppure poi durante il percorso dell'annata può diventare un peso nella gestione dei risultati, perché poi lì fai vita o morte, cioè lì dopo magari una partita che puoi portare a casa con un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita diversamente da una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo è che sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione debba davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Claudia, assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo, questo è. Cioè sono d'accordo che è giusto che se le società non stanno in regola debbano essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo me quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi, non danneggiare gruppo squadre, gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché poi dopo convivere o gestire delle problematiche che devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso metà campionato cosa sarebbe successo. Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento, quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi lasciare, dare la possibilità a chi si gioca il risultato, il futuro, le carriere sul campo di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare i playout, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente, ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana che si possa, o che si possa aumentare addirittura la penalizzazione o che ti possano escludere dal campionato.
0: Tra l'altro in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza tra i professionisti, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affibbiato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile e hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti. Ma secondo te perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi i sessi debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato in femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale Coppa Italia nazionali, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo un passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria gavetta, dalle scuole calcio, dai piccoli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali a livello giovanile, poi non avendo la possibilità di lavorare nel maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a ritagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale, ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nel dilettantismo, quando si parla del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è tenore di vita, magari una remunerazione diversa, e stessa cosa è col femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici, ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta alla gente decidere qual è lo spettacolo che vogliono seguire di più, però dare almeno pari opportunità, questo credo che sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso della federazione.
0: Ecco, a tal proposito si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te l'Italia è pronta ad una Saragama come vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi la risposta di Politically Correct, dovrei darti una risposta. Io credo che, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso che assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è stata la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionismo, quindi abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che c'è stata, io credo che possa essere la persona giusta, che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale Baldini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che sto vedendo adesso è che vedere Canzi che passa dalla Juve a fare il responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla serie A femminile passano ad allenare squadre professionistiche maschili, questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore e poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare delle etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, chi trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni e chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo dei soldi che camminano, interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito, però Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma, qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio, però ripeto, anch'io sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari è in tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Cioè, il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia. Andiamo dietro al nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io vengo veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi ti posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove, se non hai l'amicizia giusta, hai difficoltà ad arrivare nel posto giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è tuttora in corso perché ovviamente non è terminato. Anzi, il tuo nome, insomma, è fortunatamente circolato un po' perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti faccio la domanda più antipatica di tutte e insomma, però cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo, cioè tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la forza e la passione di poterlo fare e di volerlo fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serene, e di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a portare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi ci viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo. Chiaramente ci risentiremo, insomma, a breve, noi torneremo a disturbarti. Spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non poteva esserci augurio più bello. Ti ringrazio e vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta C maschile, ma soprattutto anche di calcio femminile.
0: Grazie mille e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto e ovviamente se passerai da Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se riesco ad entrare quindi vuol dire che sarò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo quindi anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Ancora a te, ciao. Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, e un allenatore il cui nome sta circolando sulle panchine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto perché ad esempio anche tre delle neo retrocesse dalla Serie B, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sciolto le riserve circa l'allenatore. A Spezia, come sapete, si è insediato da poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra esserci a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo, perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Andando invece alle squadre che anche l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C, si attende solo l'annuncio di Raimondo Catalano all'Audace Cerignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale. L'Atalanta deve ancora, l'Atalanta Under 23 ovviamente, deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bocchetti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicio Espinal, ex tecnico della Gian Erminio, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore della prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex prosesto Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver scavalcato un po' la concorrenza. Cittadella invece si va verso la conferma di Manuel Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente in pole Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover definire, anche se quest'oggi un post della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, quindi Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo. L'ex Nicolò Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con Ivan Tisci, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche al Catania, ma probabilmente approderà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo, di Memushai sulla panchina del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Vispesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa e domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo al Savoia di Alessandro Formisano, mentre a Vado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guiderà nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma deve essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci saranno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come sapete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa. Torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. E questa è la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire dal lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà poi la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Un calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre categorie che magari attendono mosse dalla massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, ha chiesto un maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Malagò a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata un po' l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema. Chiaro è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso si debba smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza un apporto anche dalle categorie cosiddette minori, perché comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono dal basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo iniziare a rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus anche su quelle che sono un po' le problematiche generali anche culturali dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si fosse perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dar qualcosa di più al sistema calcio. Tornando invece più semplicemente alla Serie C, tra le squadre che dovranno ripartire e avranno un compito decisamente arduo c'è l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia sarà arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B era nel progetto triennale di questa società nata solo un anno fa, era il 17 luglio del 2025 quando Giuseppe Pasini dette il titolo sportivo della sua Feralpi Salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai professionisti. C'è adesso Cellino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, ma quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivassero da favoriti contro l'Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia, il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia che si deve leccare le ferite, e il Vicenza lo ha insegnato: perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. è forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata. Vi auguro buon fine settimana e ringrazio anche Giorgio Sorani in regia, il buon Giorgio che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9:45 con quelle che sono state le parole del post-gara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel post-gara che non ha consegnato ai Lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con a tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9:45. Questo il post-gara, un post-gara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo da qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo. E insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no? Da Brescia, insomma, questo ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando e la speranza è quella di portare anche l'AV, no? Sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così. Per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male. Ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornare su non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Eh sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, e guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello di velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
0: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
1: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo è un mondiale forse uno tra i più divertenti visti. Anzi, ti dirò, le squadre che magari tipo il Brasile, sì, hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, e poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare, si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, sono divertenti a vederle, dai.
0: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
1: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, è partita dopo

0: partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
1: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza, uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
0: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendogli una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdato alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto, questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
1: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione seguendo una strada ben delineata.
0: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
0: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, soprattutto per i tifosi. È ovvio, questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui condivideva questo pensiero. No? Ormai il calcio è diventato una roba assurda, perché voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che presi poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene da ridere
1: Sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6 per 5 anni è una roba assurda. Proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso,
1: È
0: bruttissima, ma io
1: strano, un
0: sono
1: mondo
0: contento
1: strano,
0: per
1: sì.
0: loro, non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Certo. Quando hai vinto lo
0: Abbiamo
1: scudetto,
0: sbagliato
1: quando hai
0: epoca.
1: vinto lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza andare a farti i conti in tasca, però
0: Ma
1: all'inizio.
0: io non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno. Ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì, assolutamente. Ma dicono, ma nell'85. No, no, io vorrei giocare ora.
1: Certo.
0: Assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di
0: quello
1: buon
0: no.
1: livello, viste le tue caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche,
0: vabbè.
1: le tue qualità.
0: non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo. No,
0: ovviamente
1: per
0: nelle
1: te,
0: altre
1: per le tue
0: squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma questo non si può sapere, eh? Questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il
0: quello
1: Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo, perché noi rimarremo sempre nella storia, saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo aspetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli,
1: Eh sì,
0: visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli
1: sì.
0: prendevano i
1: Gli hanno
0: migliori
1: praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta
0: Esatto,
1: nuova, sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura e poi migliorare quelle che sono state, diciamo, le posizioni nell'anno passato che non sono andate benissimo, diciamo così. Ma
1: Sì. Per
0: questo lo deve individuare l'allenatore soprattutto.
1: quanto riguarda Fagioli, ti chiedo se può continuare la sua crescita in quel ruolo, perché all'inizio della scorsa stagione sembrava non potesse ricoprire quella posizione, sembrava che fosse in difficoltà a svolgere quel compito. In realtà poi nel prosieguo dell'annata si è convinto e alla fine, tutto sommato, i risultati sono stati incoraggianti.
0: Tecnicamente ottimo, questo non lo mette in dubbio nessuno. Poi, insomma, la Fiorentina ora anche Ndur sta facendo bene, è stato convocato a nazionale, fisicamente è un giocatore importante che ha un margine di miglioramento importante, però magari qualche inserimento di qualche giocatore un pochino più esperto, però sempre di qualità, ma soprattutto la Serie A vuole la fisicità, perché sì, Fagioli è vero, è tecnica, però bisogna a fianco di gente che lavori di polmoni e di fisico, perché non
1: Certo.
0: si può prescindere da queste qualità in Serie A oggigiorno.
1: Senti, invece un livornese come te, Allegri alla guida del Napoli, come lo vedi?
0: Beh, ormai è navigato, lui può allenare qualsiasi squadra. Devo dire che non lo so, mi ha anche un po' sorpreso questa decisione di De Laurentiis, però è andato sul sicuro, eh? È andato sul sicuro su un allenatore esperto che ovviamente sa come si porta il cappello, è un allenatore vincente e quindi va bene, può andare benissimo al Napoli. Per gli obiettivi che avrà, ovviamente rinforzando anche la squadra.
1: Ti aspettavi magari italiano alla guida del Napoli?
0: Ma italiano, guarda, io sono un po' ancora arrabbiato con la Fiorentina perché non so i motivi, vabbè, ovviamente, aveva fatto bene, però una parte della tifoseria l'ha aiutato ad andare via. Questo lo so perché abbiamo amicizie comuni a Verona e mi è dispiaciuto perché lo ritenevo, lo ritengo, no? Lo ritenevo. Pensavo che durasse di più alla Fiorentina e aprisse veramente un ciclo importante da portare avanti negli anni. E quando ho saputo che niente, andato via, andava via, mi è dispiaciuto perché a me piaceva, piace tuttora, non è che non c'è più.
1: È un po' strano, ritieni
0: Vabbè.
1: che sia un po' strano che sia andata al Besiktas in Turchia e che nessuna squadra in Serie A abbia deciso di puntare con forza su di lui, perché insomma, al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big
0: Beh, è
1: che...
0: strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh.
1: Sì. Certo,
0: Non
1: sì,
0: è
1: no,
0: che
1: la
0: si va
1: componente
0: perché ci
1: economica è
0: piace la
1: chiaro che ha il
0: città o
1: suo
0: perché ci
1: fascino, sì.
0: piace i monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
1: Sì, certo, è la componente economica, è
0: Eh
1: fondamentale, non c'è dubbio, però...
0: beh, vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più. Come
1: Sì, certo.
0: ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale. Uguale.
1: Sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un veto
0: Lo
1: da
0: so,
1: parte della Serie A
0: ma
1: per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: adesso vorrebbe. È normale, se
1: Avrebbe
0: tu
1: voluto, insomma, perché sì.
0: lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che
1: No, ti
0: ti
1: lascia per la
0: apre,
1: strada, ti lascia per la strada la moglie.
0: no, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa, voglio dire.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Beh, infatti, però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, no, assolutamente, no,
0: Possono star bene 25 generazioni
1: no. Certo,
0: con
1: no,
0: quella
1: io facevo
0: capitolare,
1: più un
0: quindi voglio
1: discorso di
0: dire.
1: carriera, non che sia andato
0: E
1: in un paese dove il
0: se si
1: calcio
0: fa
1: è ai margini.
0: un discorso di appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei. Se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì,
1: Certo.
0: difficile, difficile. E poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo
1: Sì, è
0: so.
1: vero. Luciano,
0: E
1: grazie per il
0: quindi se,
1: tuo
0: no,
1: intervento.
0: dicevo,
1: Ah,
0: in
1: sì.
0: un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte,
1: Sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il
0: eh? Vabbè.
1: preferito. Sì. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo,
1: A presto, grazie.
0: ciao a tutti, ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Monte Belluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile, quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice, quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf. Nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io ricordo proprio questa... aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare una parola corretta. E quindi, insomma, era al di là delle performance in campo, poi quello lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, Però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri a calcio, cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso. Che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E abbiamo avuto poi questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario, scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa perché fra me e lui, chi fosse lo scrittore, non era del tutto chiaro, nel senso
1: Senti
2: che Aldo è proprio bravo.
1: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi? Ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
2: Ah, ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto diciamo, di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse, però poi quando lo vedi lì era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi Nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, in senso, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, tanto, e secondo me il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino, perché dice due cose. Dice: ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che, insomma, è con la testa, intesa come organo pensante del corpo, che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che, col senno di poi, mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io beh, ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano, l'Inter, a un certo punto festeggino qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè, la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era: andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro. E poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo di cioè, che ha il tifoso, di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me, di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che si sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby e tra, insomma, tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
2: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui, insomma, in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad aver giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche, per dire. Era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera e i propri trasferimenti, Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente, come tutti i grandi amori, quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano, tutti lo amano. E Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché è da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso abbiamo, in Veneto ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro, per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore che anche nel calcio funzionava così bene, prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro, magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto? So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
2: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo. Allora,
1: Esatto.
2: c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, e dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese. E Aldo ha detto: "Da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR", ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi se l'è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
3: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post-attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire, perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella, perché qui si tratta chiaramente di un giallo. Ve lo facciamo vedere, eccolo qui, Morte e Miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare insomma a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
2: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ci ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. E, comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora. Viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto il, diciamo, retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni. Quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è, perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà. E a indagare è il mio protagonista seriale, che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Il primo seme di questo libro è nato perché, andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capitava sempre, mi capita ancora, di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti, e il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale, e la Pinetina invece, che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma così è nato il libro, e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
2: Grazie a te, è stato un piacere, e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
2: Buongiorno.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario, sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare. E non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma dopo il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice, la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto d'incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como. La bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como. Rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno, da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo, quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Pass non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanà!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio. Ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema,
7: siamo,
8: eh.
7: Beh, ci siamo stasera.
8: Alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è sì, un confronto sì, sì. Tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra
8: sfida
7: Haaland,
8: nella sfida.
7: Sfida nella sfida, meravigliosa, ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, sono, trascinatori di Francia
7: sono due
8: e Norvegia.
7: Grandissimi, sono due grandissimi, entrambi, poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma, qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare, chi...
8: Sì, chi fa il distinguo, Chelsea, Premier League, Inter, Serie A, insomma, le argomentazioni sono tante. Ne abbiamo già discusso un pochino ieri. Marco,
7: sì, sì,
8: qui
7: immagino,
8: è inevitabile,
7: vabbè,
8: tanti messaggi
7: da giorni, la discussione,
8: sì, ma è il tema di questa settimana è stato
7: questo,
8: insomma,
7: sì.
8: Anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine io
8: Chelsea-ereno,
7: continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri dicevamo
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire, ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè non è che va a giocare in Qatar, ragazzi, cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar,
8: vabbè,
7: allora
8: sarebbe stata una cosa totalmente
7: sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole, però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato
7: Chelsea,
8: più competitivo del mondo, Marco.
7: Il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico, quindi è una scelta. Poi, ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi, l'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su
7: una grandissima operazione, una grandissima operazione, ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo secondo me l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti, a mio giudizio, la trattativa su più
8: Tavoli, Marco, ma nel calcio moderno è così, per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, però ora c'è Xabi Alonso con l'allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo.
7: Comunque
8: secondo me
7: è una squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, è in Premier League.
7: È in Premier League, assolutamente. Quindi poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo sai, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure il nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi io direi facciamoci fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più
7: parliamo anche di
8: Nico
7: Pass, 331-82-0023. Adesso però andiamo ai titoli. Vai. Saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia, alla redazione, con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora, andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che sì, osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: Te la sei vista stanotte la Svezia, il Giappone all'una fino alle tre?
7: No, sono sincero, non l'ho visto.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, stanotte. Per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: Ti vedo che c'hai l'occhio un po'
8: ho
7: spinto.
8: Faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le tre.
7: Ma ancora ti sei addormentato?
8: Alle tre del mattino.
7: Alle tre del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone
7: assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile, per il Giappone.
8: Però dai
7: bene.
8: Io l'ho
7: così,
8: detto, se
7: bene
8: c'è
7: così.
8: Una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo? Più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200-213.
8: La regia Mbappé si espone,
7: Haaland,
8: la Mbappé regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale, anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
7: dunque è comunque bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
8: Vediamo, immaginavo come calciatore anche io, calciatore dire, se devo scegliere, poi sono molto diversi.
7: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Holland,
8: anche un paese molto in via di sviluppo.
7: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
8: Beh, della Ligue 1.
7: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
8: E me lo ricordo in Europa League, giovanissimo Mbappé.
7: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere. Ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331-8200-213, stiamo per cominciare a andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi. Si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
8: Paganini,
7: ragazzi,
8: direbbe le palanche, come dice sempre,
7: no,
8: qui
7: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
8: Tu ci credi?
7: No,
8: io anche poco.
7: Io non ci credo, e secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
8: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo.
7: Ed erano tanti,
8: ed erano
7: loro
8: molto
7: comunque
8: di
7: hanno
8: più
7: fatto un grande
8: di quelli
7: passo,
8: parametri.
7: Ed avevano fatto un grande passo in avanti.
8: Francamente
7: .
8: 60 e oltre per Nico Paz,
7: secondo me non ce la fanno.
8: Tanto.
7: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista, e dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
8: no, non
7: a
8: sono d'accordo.
7: Scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta. Tutta una serie di cavolate.
8: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in 3 giorni è fantacalcio, è fantamercato, Marco. In Italia è impossibile.
7: Ma tanto, anche se l'abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
8: Ma quello a posteriori forse sì.
7: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai. Vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, ripeto, va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
8: c'è Xabi Alonso, è appena arrivato, un allenatore bravo.
7: Sì, ma poi
8: bravo.
7: Tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, no? Che
8: ma Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
7: a 2,5 milioni,
8: cioè io comprendo le ragioni,
7: io sono
8: per
7: passato
8: cui palestra...
7: per quello venale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per 6
8: non lo vedo
7: anni
8: come uno
7: più
8: scandalo.
7: E io gli dico, figlio, ti accompagno.
8: Ma non è neanche una motivazione economica,
7: io
8: non
7: però
8: mi va neanche
7: accompagno
8: di
7: perché
8: parlare
7: vai
8: di soldi.
7: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
8: Chelsea, comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a 3, perché lui gioca con la difesa a 3. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma
7: no,
8: non
7: ma
8: è certamente
7: ma
8: un
7: ma si
8: fenomeno.
7: Va a giocare le sue possibilità.
8: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento. Certo, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
7: era discorso, era diverso,
8: il discorso, tutti era, esatto,
7: il discorso
8: altro
7: era completamente diverso.
8: Questa
7: se
8: non è solo una scelta economica,
7: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè, esatto, lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi
8: il
7: attenzione,
8: più affascinante,
7: il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
8: il mercato,
7: campionato,
8: oltre il campionato.
7: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, veloce. Ho sentito...
8: Ma Marco, troppo veloce è andata l'Inter.

0: richieste possibili se non superarle per prendere il calciatore. Quindi tutte queste cose sempre molto banali, molto capito, con l'Atalanta si può trattare, è perché così,
1: no, è più
0: è
1: difficile,
0: di là,
1: è chiaro,
0: è
1: Marco,
0: perché,
1: però l'Inter è partita già da giugno,
0: devi sapere che devi mettere sul piatto,
1: però non è facile, Marco. In Italia allora adesso mettere 50
0: allora
1: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in tre giorni chiudesse la trattativa,
0: ma no,
1: è una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse, però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti, anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sì.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo sì, andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da Tutto Mercato Web: Roma sulle in attesa, perché insomma dovrebbe essere in uscita. Coné ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League. Quindi Sulé e Coné sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, per poter, ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA, quindi c'è un grande lavoro da qui alla fine del mese per la formazione giallorossa, più gli obiettivi di mercato che abbiamo letto ampiamente, come quello di Greenwood. Quindi in questo momento i due giocatori sono in uscita, Sulé e Coné.
1: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, diciamo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o Sulé o Coné, poi si attenderanno sviluppi. Su Coné, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore. Aveva offerto anche una cifra cospicua. Sappiamo che la richiesta anche per Coné è molto molto elevata, qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro, qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Coné preferirebbe andare in Premier League, trova spazio anche con la Francia al Mondiale, quindi questo è in stand-by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti: il Borussia Dortmund un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. E qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
0: Bene, allora adesso noi però non abbiamo ancora il tempo,
1: sì,
0: per recuperare un audio, chiedo se ci sono da Andrea, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero, personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molta indifferenza.
0: Perché, scusa?
1: Vabbè, indifferenza ci posso stare.
0: Ma perché, scusa, fammi capire una cosa: un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter, se va non va all'Inter e magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere contenti.
1: Vabbè, spero per... sull'asse dal discorso nazionale,
0: ragazzi,
1: credo.
0: Cioè, vabbè, siccome non ha scelto l'Inter, uno è indifferente, magari è così. Vabbè, dai, io...
1: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene, l'importante è che non sia antitifo, perlomeno non la vedo
0: vedrai,
1: così.
0: Vedrai se dovesse,
1: ecco,
0: se dovesse capire qualcosa,
1: Palestra,
0: tu vedrai dopo la...
1: No, quello sarebbe sbagliato senza dubbio, quello sarebbe
0: bene.
1: Un errore.
0: Vai, se ce n'è ne prendiamo un altro.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché il Como dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché... non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come voi.
0: Come già
3: e tre, perché non credo che Oak Tree spenda tutti

0: questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente e sportivamente il Chelsea non fa le coppe, nelle ultime 3 anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conosce il nazionale. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
1: Ma io non la vedo completamente così.
2: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte. Perché
1: sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
2: è già da parte.
1: L'Real Madrid lo recompra, il Como non investirà quei soldi.
2: Sono 60 milioni, sì, siccome anche il Como deve rispettare dei parametri.
1: Beh, ora che in Europa ancora di più.
2: E quindi adesso non può fare più come gli pare, insomma. No. Quindi è diverso il discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica, io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League, oggi ripeto, il campionato più importante.
1: Poi non lo so se non farà il titolare
2: del mondo, diciamo così, in questo momento
1: del pianeta,
2: esatto, quindi va, ripeto, in un campionato importantissimo, di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede, e li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe, ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
1: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio,
2: sì, sì.
1: Tra le big, una di quelle che ha fatto peggio, è un po' un azzardo, molto dipende da dove
2: allora,
1: giocherà.
2: Come chi decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United,
1: sì,
2: sta andando male,
1: sì, esatto,
2: ma stiamo parlando sempre
1: Manchester
2: del Manchester United, ragazzi.
1: L'anno prossimo però nel corso
2: quindi,
1: degli anni
2: ripeto,
1: non l'ha fatta per tante volte.
2: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che insomma le coppe le vincono le squadre inglesi.
1: Anche il Chelsea, coppetta, per carità, era la Conference League, però l'ha vinta con Maresca. Sai, molto dipende. Sono curioso di capire se James giocherà a centrocampo. Perché se giocherà a centrocampo con Xabi Alonso, secondo me Palestra può essere il titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista, non totale, ma perlomeno parziale.
2: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi.
1: Beh,
2: questa è la verità. Però
1: non c'è
2: come
1: dubbio.
2: Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
1: Spero venga a due.
2: Esatto,
1: però
2: quindi...
1: due, io è il fratello, non Desire due, perché Desire due è uno inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana. È stato appostato, ultimamente.
2: Esatto. Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter e ha fatto solo panchina, dove è scritto che Palestra l'Inter sarebbe titolare sempre al Chelsea panchinaro. No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
1: All'Inter
2: bisogna
1: avrebbe
2: accettare...
1: fatto il titolare senza dubbio.
2: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo... No?
1: Sai Marco, allora... Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
2: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in
1: Ciao,
0: questa
1: Marco,
0: anteprima.
1: Eccoci.
0: Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto. Quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno. 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti. Ma poi bisogna però convincere il Paris Saint Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus sì, non potrebbe permettersi, o meglio non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint Germain un po' meno, perché il Paris Saint Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo,
0: vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda.
0: Però dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, cioè presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque non è un caso, questa mattina il numero uno di Red Bird ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione. E quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos,
1: molto,
0: che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo. E quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: In qualche direzione deve muoversi,
0: per forza,
1: Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stata una sorta
0: c'è anche
1: di...
0: da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche sì, loro due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao è un pochino ritrattato,
0: sì,
1: dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi...
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il Mondiale. Prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato sostanzialmente, ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto,
0: certo,
1: aspetto una nuova sfida, quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio, e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo,
1: ben
0: gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per
1: dimmi tutto, Marco.
0: Eccolo qui: sono un uomo di 80 anni e quindi noi gli diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo notizie, che tra l'altro compare sotto in TV anche la nostra. Poi ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. che c'entra però questo? Sto leggendo adesso quote di calciomercato appunto sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre.
0: La
1: addirittura parliamo della Scafatese,
0: annuncia il rinnovo, quindi ci sono in Serie C. Notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi inizio ancora Spinal. Notizie sulla Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie.
1: Sono vari temi, poi magari ragazzi, in qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no,
0: fosse,
1: ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori
0: fosse monotematica,
1: Marco, dai,
0: allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maradona, Michel da Cuneo. Okay. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per Palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale okay. italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al Palestra, all'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Ma sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
0: Non c'è dubbio,
1: io la vedo così.
0: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia, voi salvo da Milano. La Francia ha grandi possibilità, dai. Su questo
1: io a me, sui pronostici sulle competizioni estive mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
0: Va bene, vediamo.
1: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
0: Bene.
1: Devo decidere.
0: Vai,
1: tra
0: con,
1: l'altro,
0: vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
3: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek, e Çalhanoğlu con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra, non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
0: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
1: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'abbiamo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio,
0: io penso
1: possa
0: cosa,
1: crescere in un certo modo.
0: Che i giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
1: se vai nel miglior campionato al mondo,
0: anni fa magari questa cosa non si vedeva, per esempio nel mio periodo calcistico gli italiani non si muovevano dall'Italia
1: però in Italia venivano valorizzati,
0: esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente, quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma,
1: in Olanda
0: era un giocatore importante. È venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
1: sì, poi era andato al Milan
0: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene. Quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi...
1: sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me però l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato inglese...
0: E poi anche
1: inglese,
0: se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
1: Vabbè, quella è legittima,
0: vai,
1: però se ne può discutere.
0: Vai
1: su se ne può discutere
0: in un campionato di altissimo livello, di altissimo, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
1: Sì, dipende molto, dicevo, da
0: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto, molto lavoro. Perché quando sai che magari non parti titolare, devi lavorare tantissimo per convincere, no? Coloro che ti hanno preso. Quindi è anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sono variabili.
0: 331-8200-213, andiamo con un altro messaggio.
4: Marco e Stefano, buongiorno.
0: Stefano deve arrivare.
4: Vorrei che spiegate una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra, col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come non si fossero domani? Sì. Non l'ho mai capita, e magari se me lo potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
1: Vado io?
0: Vai.
1: Perché allora innanzitutto poi bisogna differenziare, tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezioni di capitali. Per esempio, la Juventus ha già fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale, che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano un miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitali per loro non sono un problema.
0: Poi dobbiamo anche anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
1: hanno degli
0: stadi,
1: incassi, esatto,
0: hanno tantissimi incassi,
1: gli sponsor, gli stadi, eccetera, vengono vissuti ogni giorno, e quindi l'incasso è quotidiano.
0: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
1: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
0: Che veramente va bene. Va bene. Allora, ci dobbiamo...
1: Andiamo avanti.
0: No, sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
5: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio.
1: Ciao,
5: io credo che il Palestra, cioè, l'avrei voluto all'Inter, ma a quelle cifre no, ma non perché il Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche, Kayode, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti, per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A in Italia noi sappiamo parlare solo di Palestra, ma Kayode è così scarso?
0: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio le qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè, Palestra per me è più forte di Coyote. Poi
1: poi può essere, con tutto il rispetto per Coyote,
0: può essere una soluzione, un'alternativa. Quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva. Quindi ripeto, io
1: però anche questo, secondo me,
0: allora,
1: valora
0: sul discorso della valutazione. Qui potremmo stare qui a parlare,
1: sì, ne parliamo ogni giorno,
0: settimane,
1: Marco,
0: settimane. Le valutazioni purtroppo non c'è un criterio. Si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar: per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale. E non c'è un criterio, punto.
1: No,
0: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
1: Sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio, secondo me, andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale. Però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Coyote in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi. È arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello. Però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia, che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
0: Ok, va bene, allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
6: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento vanno bene, se le dicono la gente da casa fate i fenomeni, i competenti,
0: Ma di che cosa?
1: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli juventini, ma nessuno che ci ha dato
0: prima di tutto, così non si capisce a che cosa si riferisce
1: in collegamento.
0: Se si riferiva ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso,
1: non so se fosse riferito a quello,
0: quindi non ho capito se a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
7: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea, che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi, quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: E su questo io non c'ho dubbi che i soldi contano e tanto.
1: Sì, però non solo, Marco. Cioè, non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrai uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiori è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo
0: sì,
1: me sì.
0: Tantissimo.
1: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Coyote è migliorato. Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però anche Calafiori non è un titolare inamovibile. Incapie ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
0: Per esempio pure Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però è diventato un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso,
1: certo,
0: discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi,
0: posso dirvi una
1: bene.
0: Cosa ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione, che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io mi
1: sì,
0: sottolineo sempre
1: su questo tema.
0: Ci devono arrivare prima,
1: non è facile arrivare quando ha 13 anni,
0: però ci deve arrivare prima su quelli prima. Bravi, ci devi arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi.
0: E allora di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io, perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare, l'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: spendere di più e
0: non
1: devi
0: hai fatto
1: avere
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È che è vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
0: lo so,
1: anche questo secondo me
0: vuol dire, lo osservano
1: con
0: nelle categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo.
0: Allora,
1: è vero.
0: 331-82-00213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
8: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via. Perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Buon
1: grazie
0: fine
1: a te
0: settimana,
1: Marco.
0: Lucio.
1: Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Magliocca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Nick.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
3: Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Mamma mia. Veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Niccolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po' diciamo, non so, un altro ci prova l'Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento, riscattare il giocatore a diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo. Ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro, per cui la situazione è questa. L'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz e il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirare fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production,
0: buonanotte,
2: la Piccari SPA o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello, perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque su un giocatore che sono convinti magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
0: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso palestra Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera,
1: ma mi sembra difficile anche qui,
0: ti sembra difficile o dono fa una follia? Perché qui bisogna convincere anche Octree a tirare fuori ulteriori soldi, che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
1: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero 60
0: no,
1: scontati per il Como, quindi c'è un'eccezione per il Como, c'è un primo diritto, insomma.
0: Vabbè,
1: io dire,
0: Como
1: ti do,
0: l'ha valorizzato,
1: esatto. Quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso Nick, ma non c'è da escludere che loro rimettano un'altra ricompra.
0: Esatto, loro vogliono,
1: quindi fanno 60 poi 80,
0: te lo ricomprano,
1: perché questo è tipo un investimento, no?
0: Certo.
1: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni su pazzo, capito?
0: Sì, sì.
1: Real Madrid fa così.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E secondo me fa bene.
0: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
1: Ma l'Inter
0: punto,
1: che fa? 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai? Perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo
0: un'ipotesi.
1: Okay. Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90. Per me, recompra.
0: Esatto.
1: Madrid, Casablanca.
0: Esatto.
1: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere prestazioni di pazzi e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai. Bernardo Silva fa bene o non fa bene, nella tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me la metto in cassa.
0: Certo.
1: È un investimento che
0: dici, un investimento pass.
1: È un'obbligazione pass.
0: Un'obbligazione pass è carina.
1: Esatto,
0: questa. Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
3: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente di grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, l'avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
1: È un prestito, Daniele, capito? È un prestito.
3: Sì, no,
1: prestito,
3: certo,
1: passa,
0: però perdonatemi, allora, e l'Inter,
1: cioè, io
0: per...
1: ti presto, tu mi dai soldi,
0: però l'Inter per Palestra, che c'ha 21 anni, che non ancora aveva dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni, no?
1: Perfetto. Però tu spendi 70 milioni tu Inter,
0: fuori,
1: non sei,
0: sì,
1: certo che è
0: capito,
1: tuo,
0: però ti serve,
1: perché c'è la ricompra del Madrid. Allora, se l'Inter dice no, io lo voglio, allora non te lo do.
0: Quindi...
1: avanti un altro. Vendita libera.
0: Vendita libera.
1: Premier. Che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
0: Però Massimo, la mettere Nico Passa alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire...
5: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Nico Passa, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra... Poi tu dici, però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai, poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende altri 20 milioni in più rispetto a te e tu c'hai
1: 90 milioni.
5: Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
1: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè,
5: no,
1: no, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
5: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato, è un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi 2 anni con una squadra forte, quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli 50 milioni per Palestra che 70 per Nico Paz.
0: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa, citiamo la fonte, di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Passa a titolo definitivo. Io non riporto questo, potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Passa vorrebbe restare al Como. Quindi...
2: Ma ci può stare, stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità, e quindi un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre questo.
1: Ti è piaciuta questa cosa?
0: Sì, mi piace.
1: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
2: Insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni, come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io, francamente, quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Passa a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
2: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Passa dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
1: fare compra, però, quella è la famosa.
2: Quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
5: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Paz spendendo 60
0: milioni.
1: Hai capito tutto.
0: Caro, gli è costato sto prestito.
1: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione Paz che gira per loro?
0: Molto bella.
1: Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Sì. Quindi, vabbè.
2: Ora è tutto più chiaro. Il Como, mentre stavamo parlando, ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione, sono pronti a pagare 60 milioni come avevamo detto. Sì.
0: Marco, rimane il Como. In prestito a 60 milioni, con obbligazione, hai capito?
1: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e vediamo come va a fare i fondi. In bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
3: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai ci sta tutto. Quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
1: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, le modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, l'anno non lo posso vendere? No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede e tu devi chiamare Real Madrid e dici, però mi dai una percentuale, non lo so, come funziona? Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, il Real Madrid, no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi...
5: Io credo che abbiano trovato questo tipo di...
1: Secondo me sì.
5: Anche perché sennò è un accordo...
1: Però non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 e lode della Casablanca.
0: Della Casablanca? Sì,
1: 10 e lode proprio.
0: Loro so bravi.
1: Almeno da come l'ho letta io.
2: Tempo, Marco, loro hanno tempo fino a, allora, diciamo, l'accordo che c'erano presi Como e Real Madrid era quello che ti dicevo, no? Che comunque te lo possono rivendere a 60 milioni di euro, avevano tempo fino a martedì. Ieri non mi sembravano per niente convinti di spendere questi 60 milioni di euro. Oggi invece si vede che il Como ha rotto gli indugi, e pur di avere Nico Paz, la certezza di avere Nico Paz anche solo per una prossima stagione, perché poi come dicevate, se rimane questa possibilità, no, che di controllo del Real Madrid, alla fine è come se pagasse una sorta di prestito clamoroso, non so con quali vantaggi o meno, però detto questo, forse hanno valutato che è la cosa giusta da fare in questo momento. Avranno dei loro vantaggi che in questo momento non riusciamo a vedere, altrimenti non si spiega.
0: Bene, ma sti paletti del Como che li buttano tutti, i paletti loro, paletti. Come funziona?
1: Comunque forse l'operazione più interessante del calciomercato fino ad oggi.
0: Sì.
1: Mi ha entusiasmato questa operazione, perché è un prestito molto oneroso che Madrid fa credendo nel calciatore.
0: Certo, perché dice, quindi io ti riprendo, in qualche modo ti riprendo.
1: Bravo. Sto là alla finestra, perché ci credo che non sia un fuoco di paglia. Quindi operazione a 10 e lode.
0: Qua non ti
1: so
0: posso far giocare.
1: Se ci abbia messo il becco Papelito Mourinho.
0: Ma qui non ti posso far giocare. Esatto, rimani lì, gioca, cresci, va a fare la Champions.
1: Mi dai 60 tanto milioni perché 60 c'ho da fare qualcosa.
2: Dice così, alla fine il Real Madrid assolutamente dice, io intanto incasso 60 milioni.
0: Esatto.
2: 75 di riacquisto, nella peggiore delle ipotesi lo ripago 15 milioni.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi sei d'accordo con me?
0: Se tu
1: dovessi scrivere
0: geniali.
1: Adesso il fondo, un editoriale, Casablanca,
2: cioè. Non gli segni nulla a Florentino,
0: capirai?
1: Sì, Florentino, capirai.
0: Devo insegnare a lui.
1: Hanno rieletto con Mourinho.
0: Non c'è niente da fare. Senti, Nick, prima di salutarti, ti chiedo un po' la questione anche Gonzalo Ramos in casa Milan.
2: L'attaccante che il Cardinale vuole regalare fondamentalmente. ad Amorim, era già un regalo che Cardinale avrebbe voluto fare a Max Allegri se non ci fosse stato quello che è accaduto, cioè che il Milan fosse finito fuori dalla zona Champions. È un giocatore che il Paris Saint-Germain valuta 45 milioni di euro. Tra l'altro il Paris Saint-Germain rischia di perdere comunque due signori attaccanti, perché Gonzalo Ramos, se il Milan va sotto, sa che deve spendere 45 milioni di euro. L'altro è Colomani, che secondo me è virtualmente già della Juve, perché tanto la Juve ha girato intorno a tutta una serie di obiettivi, ha capito che l'unico giocatore che può andare a prendere, perché c'è la volontà sua e perché tutto sommato è in modo per poter rafforzare l'aspetto offensivo, è Colomani. E anche lì ci vorranno 40 milioni di euro, da capire se entreranno anche delle contropartite, per esempio Kefren Turan potrebbe essere un'idea per abbassare il prezzo. Comunque loro l'accordo con Colomani ce l'hanno, 5 anni di contratto a 4 milioni e mezzo più bonus.
0: E ti chiedo l'ultimissima e poi mi rimango con Daniele e Massimo. E mentre per quanto riguarda che sì, è un osservato speciale da Atalanta e Juventus, ti risulta, Nick?
2: Allora, che sì è già diciamo in trattativa da tempo con la Juve e lui gli ha già dato la disponibilità. Il problema è che ancora la Juventus non ha formalizzato il contratto di Kessié. Ora lui è stato anche al Mondiale, è al Mondiale, quindi bisogna stare attenti alla concorrenza. Kessié ci pensa anche l'Atalanta, sì, è un giocatore che piace molto anche a Cristiano Giuntoli. Sarebbe un riprendere, no, Kessié all'Atalanta, perché poi fondamentalmente sarebbe un modo per andare a riprendere un giocatore che già hanno avuto, tenendo presente che comunque le richieste economiche non sono semplici, non sono basse, si parla di 5-6 milioni di euro, che secondo me la Juve potrebbe anche dare a Kessié, arrivarci a 5 in qualche maniera. L'Atalanta dubito che possa fare un'offerta del genere, però sai, le vie del mercato sono infinite, con 100 milioni incassati tra Ederson e Palestra, beh, l'Atalanta potrebbe anche fare un piccolo sforzo di budget per un ingaggio. Poi bisogna andare a chiedere a quelli che ci sono, che cominceranno a fare la fila lì tra Percassi e Giunto, da battere, a bussare alla porta, perché se dai 4-5 milioni a che sì, arrivano gli Scamacca, arrivano i Raspadori e tutti gli altri.
0: Bene. Va bene, Nick, ti lasciamo. So che oggi sei un po' impegnato, quindi ci risentiamo lunedì. Dai, un abbraccio, buon lavoro, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao,
2: ragazzi. Ciao.
0: Intanto ciao. Anche Sky, precisiamo, noi abbiamo anticipato un po' l'uscita anche di Sky. Sky adesso scrive: Como pronta l'offerta per acquistare Nico Paz. Si lavora per trattenere l'argentino, quindi non c'è ancora un'ufficialità. Diciamo che lo scenario potrebbe essere questo, ma non c'è l'ufficialità. È chiaro che questo tipo di operazione, se va in questa maniera, io sono d'accordo con te, 10 lode al Real Madrid, insomma, che gli vuoi dire?
1: Bisogna vedere appunto se avrà questo diritto di ricompra, esatto, e la cifra.
0: Ma da quello che sembra, fissata, che la clausola ci sia, insomma, non lo,
1: esatto,
0: lascia andare così.
1: Però non si sa ancora la cifra.
0: No, la cifra, la cifra. Non lo sappiamo. Vabbè, vediamo. Sentite, invece, Massimo, tu che ne pensi di che sì come obiettivo Juventus? E se perché sì sarebbe meglio, non so, ritornare, andare all'Atalanta o alla Juventus come, diciamo, destinazione?
5: Ma è un giocatore che a me piaceva, quindi è un giocatore che sicuramente il ricordo che ho è un ricordo importante, giusto, da giocatore importante. Io mi ricordo che anche se non erro l'anno scorso era uscito fuori, sì, il nome di che sia la Juve, quindi è un giocatore che
0: sta
5: a me,
0: girando, lui ha finito il contratto in Arabia, sta in scadenza praticamente.
5: Sì, è un giocatore che mi piaceva. Quindi secondo me è un ragazzo importante, sicuramente.
0: Ma è un elemento, vi chiedo, per il centrocampo della Juventus, sarebbe quello che manca, quello che serve tanto?
1: Uno dei giocatori. Uno dei
0: giocatori che servirebbe.
1: Che servirebbe la Juventus.
5: Lui
1: secondo me deve cambiare il centrocampo.
0: In quel caso devi a Turam, però che tieni pure Turam?
1: No, secondo me deve cambiare gli interpreti del centrocampo.
0: Dicevi, Massimo, scusa, ti ho interrotto?
5: No, dico, lui è un giocatore che ha quantità, ha qualità, ha gol, quindi è sicuramente un giocatore che potrebbe fare comodo, molto comodo al modo di giocare che ha la Juventus, che potrebbe avere la Juventus di Spalletti. Io Turam, ti dico la verità, me lo terrei, perché Turam è un giocatore, secondo me, forte. Cioè, tra tutti i giocatori che ha la Juventus in mezzo al campo, Turam probabilmente, se tu lo devi dare via, è perché è l'unico che...
0: Ma non è un po' un doppione che sì, Turam, vi faccio questa domanda? Non rischia di essere un po' giocatore simile per caratteristiche?
5: A me piace.
0: No, io sono d'accordo con te, però non c'è il rischio che sì sia un po' il doppione, o Turam diventi il doppione?
1: Tu dici, c'è il rischio che si pestano i piedi?
0: Cioè, come li fai giocare nel modulo dei Spalletti? gioca tutte e due o gioca su uno? È vicino, cioè ci vuole un centrocampista di qualità là in mezzo, ragazzi, eh? Perché c'hai Locatelli, Thuram e Kessié.
1: Secondo me,
0: se dovessi prendere Kessié,
1: cioè, se io devo immaginare un rafforzamento, diciamo, generato dalla Juve, immagino che i titolari siano diversi da quelli di adesso e quelli che hanno giocato fino adesso possano restare alla Juventus. Allora la Juve fa un salto di qualità enorme, ma potrà essere possibile questo? Questa è la domanda fare. Vedo dura.
0: Daniele?
3: Ma a me che sì è sempre piaciuto moltissimo.
0: No, su questo non c'è dubbio.
3: È un giocatore, l'abbiamo visto anche in mondiali, insomma, è uno che anche sa fare gol. La domanda però, tu dicevi può essere il doppione di Thuram, ma faccio una domanda a due che invece capiscono di calcio, al contrario di me. Non potrebbe giocare al posto di Locatelli? No.
1: Sì.
0: Sì. Però che fai? Ecco. Quindi fai Locatelli Thuram?
1: No.
3: No, lui dice
1: che
3: sì Thuram.
0: Che sì Thuram.
1: Ma poi mi sembra di capire che la Juve voglia riconfermare Douglas Luiz che rientra.
0: Lo vuole vedere.
1: E con Miners pure.
0: Lo vuole vedere. Quindi tutti questi cambiamenti, Miners, ragazzi.
5: Miners se riesce da via.
1: Massimo, così almeno sembrerebbe. Poi non lo so. Sai, ma con mercato. Non...
0: Ma con Miners chi so prende adesso? Scusami, devi però trovare. Tante.
5: Sono tre anni Cup Miners che è andato via che ha la Juve, questo è il terzo anno, giusto?
0: Sì, sì.
5: Terzo anno, hanno speso 60 per prenderlo. Hanno speso 60.
1: Però sarebbe il primo, tu Massimo che fa l'allenatore, con Spalletti dall'inizio.
5: Spalletti pronti via. Trovato a rigenerare dietro braccetto di sinistra, ragazzi, non ce lo dimentichiamo,
0: cioè tu dici non sa dove metterlo praticamente.
5: Quando Spalletti è arrivato alla Juve
0: è un po' questa l'idea,
5: gli avranno detto amico mio c'è un sessantello da rimettere in pista e giustamente lui ha detto dove lo posso mettere? Beh, mi piacciono i difensori che sanno giocare, lo provo a mettere in quel ruolo, ma ad oggi Cup Miners in mezzo al campo alla Juve lo vedo un pochettino in difficoltà, come tre quarti altrettanto, è dura.
0: Qui qualcuno scrive che Thuram va a Parigi per Kolumani, è chiaro, 40 milioni per la punta, altrimenti dove li trova? Quindi vedi, qualcuno lo vede già fuori Thuram. Io
5: che peccato, perché comunque è un ragazzo importante, un ragazzo che secondo me alla Juventus, in una Juventus da ricostruire, Thuram ci può stare, a meno che tu non mi dici
0: certo che sia lo parametro
5: devo per
0: zero.
5: Forza vendere, lo devo per forza vendere perché lo devo fare, capito?
0: Sentite, l'ultimo giro prima di salutarci lo voglio fare un attimo sulla Roma, tanto noi ci ritorniamo dopo. Stefano, ho letto che sono 96 ore importanti queste nell'ultima parte di questo mese per la Roma, per
1: guarda,
0: fare
1: io
0: operazioni
1: non
0: entrate,
1: conosco
0: in uscita,
1: tecnicamente
0: paletti.
1: Prima di dire stupidaggini, appunto prendo tempo perché non sono ferrato nel settlement agreement per finanziario,
0: con la UEFA,
1: gli accordi,
0: tutto,
1: le scadenze, le deadline eccetera eccetera. So, come sappiamo tutti, che la Roma deve fare una cessione eccellente entro il 30. So che anche così da quello che risulta, da quello che si apprende, che la proprietà farà uno sforzo se si può rinviare qualcosa per evitare l'ennesima multa, non lo so, e magari fare il mercato un pochino in maniera con meno assilli. Però certo è che Marco, la Roma deve fare delle cessioni eccellenti.
0: Io non ho letto due che
1: potrebbero essere due, sì.
0: Sulle e Coné.
1: Potrebbero essere loro due. Una certa, quasi certa.
0: Sulle, secondo me, con tutto il rispetto, perché a me piace come giocatore, però può essere una cessione, diciamo così, sostenibile. Con E devi andare a trovare poi qualcosa lì in mezzo, perché secondo me perdi un po'.
1: Sì, perdi una presenza importante sul piano difensivo, dell'organizzazione del gioco, del punto di riferimento, però magari puoi guadagnare con un acquisto meno forte di Con E, so se mi spiego, però più offensivo, più tecnico, più
0: forse
1: vicino al calcio
0: che cerca
1: del
0: Gasperini,
1: capito?
0: Forse è quello che cerca Gasperini. Daniele, due cessioni che insomma ci possono. Vai.
3: Credo che su lei si possa accedere tranquillamente. Non mi sembra che abbia dato grandissime prove. È costato parecchio. Se trovano qualcuno che gli dà un po' di più di quello che hanno speso, secondo me fanno bene a venderlo. Poi è evidente che dovranno cedere un altro big, escluso Svilar. Rimangono soltanto tre sostanzialmente i giocatori che hanno mercato. Uno è Coné, l'altro è Ndicka e l'altro è Pisilli, ma Pisilli mi auguro davvero che la Roma non lo ceda, credo non lo cederà, quindi è uno fra Ndicka e Koné. Credo che Koné sia quello che ha più mercato, come diceva giustamente Stefano, poi però bisogna scegliere il giocatore giusto che lo sostituisca, perché è un giocatore fondamentale nello scacchiere di Gasperini, è ovvio, no?
0: Va bene, mi devo fermare qui. Massimo, ti sto per salutare perché tu non ci sarai nel blocco successivo. Chi vince la sfida, a tuo giudizio, tra Mbappé e Haaland questa sera? E poi ti chiedo chi preferisci tra i due attaccanti. Noi dopo ne parliamo successivamente. Chi vince la sfida?
5: Secondo me vince la Francia.
0: Sì? Quindi Mbappé.
5: Secondo me vince la Francia. Ah. Sì, vince Mbappé.
0: E chi preferisci tra i due? Come calciatore?
5: Io ti dico che allora Mbappé è un giocatore fortissimo, che ha delle qualità importantissime. Io ti dico che forse darò un giudizio impopolare, ma io i due, se dovessi allenarli, preferisco Haaland.
0: Ah, vedi, hai scelto il centravanti. Ma tra l'altro oggi ho visto un paio di allenamenti di Haaland e mi sono spaventato, insomma. Una roba
1: come si è allenato?
0: Faceva delle cose
5: tipo Rocky contro Drago,
0: no? Ma una roba impressionante. Ha fatto delle ripetute in salita che io l'ho guardato. Ho detto, questo ti credo che poi fai.

0: lo guardi con l'occhio. Però lui è, per carità, fortissimo, però insomma, centravanti, forte.
1: Ho capito, l'hai detto pure te, però, che ti ha impressionato vedendo.
0: Sì, sì, no, no, no, gli allenamenti mi impressionano, sai, mi piace guardare gli allenamenti, e sono una roba impressionante. Vabbè. Va bene, Massimo, buon fine settimana, va bene?
1: Grazie ragazzi, a voi.
0: Ciao Massimo, Massimo, a presto. State lì perché torniamo con altri amici, partiamo un po' da situazioni di mercato, quindi abbiamo appena iniziato, torniamo dopo il break.

0: Ci siamo, eccoci, eccoci.
1: Ciao Marco,
0: eccoci,
1: ciao a tutti.
0: Eccoci, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio. Marco Piccari, Stefano Palomeri, Stefano di nuovo. Allora,
1: buon pomeriggio a tutti.
0: Stiamo entrando anche in un altro passaggio. Vabbè, abbiamo un po' discusso di questo che è stata un po' la notizia che stanno riportando un po' tutti del Como, quindi lo diciamo anche a beneficio di chi magari si collega in questo momento. Anche tutto il mercato web adesso replica insomma quello che abbiamo detto prima, futuro Nico Pass. Il Como ha deciso, ecco, l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid, quindi questa è un po' la situazione in questo momento. Quindi di fatto dobbiamo dire l'Inter viene beffata per la seconda volta. C'era questa possibilità di inserimento, avevamo letto da questa mattina da parte dell'Inter sul giocatore, invece c'è questo accordo e di conseguenza sempre a vantaggio dei Blancos, come diceva Stefano, perché poi rimane questa clausola per poterlo poi riprendere.
1: Però bisogna sapere
0: al
1: la
0: momento,
1: cifra.
0: Sì, esatto. Stavo dando un'occhiata, ma al momento adesso poi vediamo un attimo la clausola, ecco, nella giornata allora vediamo un attimo col quale lo spagnolo aveva deciso di attivare la clausola.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Elementi. C'era questa possibilità del Real
1: Corredo
0: della
1: notizia di Paz che resta al Como a fronte di 60 milioni da dare al Real Madrid, che avrebbe la recompra valida soltanto nel prossimo, cioè voglio dire a luglio prossimo
0: esatto,
1: valida, non in quella invernale ma
0: quello
1: in quella estiva.
0: Quello estiva. Esatto,
1: sta a significare che ci sono, sai, le obbligazioni a 6 mesi e anche a un anno.
0: Quindi
1: obbligazione Paz a 12 mesi.
0: Sì.
1: Poi bisogna vedere appunto
0: esatto, vabbè, bisogna vedere. Allora, intanto c'è Daniele Gambo.
1: Daniele, poi un esperto
0: subito.
1: Di obbligazioni. Ti è piaciuta, Daniele?
2: Sì.
1: È così o no? Bella. No, correggimi se sbaglio, maestro.
2: No, hai ragione. Ci sono obbligazioni, sono obbligazioni che sono
1: a 12 mesi,
2: anno,
1: a 3 anni, a 36 mesi,
2: anni,
1: a 48. Qui siamo a 12 mesi. La Casablanca ha deciso 12 mesi.
2: Esatto.
1: Quindi
2: guarda,
1: a gennaio è tuo.
2: In questa operazione quello che non rischia niente è il Real Madrid, perché
1: niente.
2: Il Real Madrid fa comunque un'operazione di grande,
1: bravo,
2: di grande,
1: esatto,
2: intelligenza, ah. E comunque se va bene se lo riprende e poi lo tiene oppure lo rivende a cifre più alte, se va male glielo lascia, e ha preso 60 milioni per un prestito di un anno, praticamente è una cosa pazzesca secondo me.
0: Allora c'è anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Tutto Mercato Web che saluto. Ciao Tommaso,
1: ciao,
0: buon
1: Tommaso.
0: Pomeriggio. Tommaso, buon pomeriggio.
3: Salve,
0: eccomi,
3: salve,
0: qua,
3: salve.
0: Eccomi qua.
3: Stavano aspettando noi da Madrid per fare uscire le notizie. Stavano aspettando il collegamento delle 2:30.
0: Eccoci qua, sì, prima l'abbiamo accennato nella blocco di apertura. Adesso ragguagliaci tu perché vedo che state andando tutti in quella direzione, quindi prima Nick ce l'aveva accennato e adesso qui contendiamoci perché...
1: Ne faccio una domanda stupida, ma anche voglio dire, no? Di quello che non sa niente. Te la faccio, Tommaso. Cioè, allora facciamo, abbiamo parlato 60 milioni, il Como da Real Madrid, Real Madrid ha questo diritto di compra valida per il mercato estivo, ancora non sappiamo la cifra, però io dico, io sono il Como. Io ti do 60 milioni a te Real Madrid a fine prossimo luglio, nel prossimo mercato estivo. Posso vendere? Domanda stupida.

0: però mi attendo una risposta intelligente da parte tua. Posso rivendere, posso vendere Pass, oppure devo sentire Real cosa dice?
1: Ma allora, innanzitutto, perché rivenderlo, cioè, nel senso?
0: No, nel senso, io se dopo un anno, cioè che potere ho io il Como? Io ti do 60 milioni a te, Real, che potere ho sul calciatore? È mio? Non è mio? Di chi è? Poi allora, se no si arrabbia pure Cesc Fabregas se ci dice guarda che è nostro, non lo so, sembra che...
1: Ah, te dicevi giustamente che il Real non ci perde, l'unico non ci perde, però anche se ci pensiamo bene anche il Como non è che ci perde. Cioè,
2: beh, senso, 60 milioni mette sul piatto.
1: È vero che investe 60, però se il Real non dovesse poi esercitare la controclausola, chiamiamola così, no?
0: È 80 milioni. Certo.
1: È 80 milioni.
0: Okay. È 80?
1: 80. Ah, 80 milioni.
0: Tommaso ci ha dato una cifra, 80 milioni.
1: E capite bene, no, che se poi Real la prossima estate dovesse poi decidere di qualora Nico Pazza dovesse fare comunque una stagione sulla stessa lunghezza d'onda dell'ultima, quindi con in più la Champions, è chiaro che 80 milioni il Como riprende, quindi ci riprende l'investimento, un premio produzione, chiamiamolo così, è brutto dire, ma purtroppo siamo relegati a questo, però nel frattempo almeno economicamente il Como se lo gode, se lo godrebbe, non ci sarebbe, diciamo, una dispersione tecnica, perché comunque sarà un titolare.
0: Tu dici, Tommaso, alla fine dell'anno è molto difficile che Real Madrid paghi 80 milioni per riavere Paz, questo stai dicendo, quindi...
1: Allora, la novità è che voi vi ricordate la formula abbastanza strana con cui Nico Paz arrivò al Como, no? Con questa sorta di diritto da parte di Real di riprenderselo però in più tranche, no? Cioè la prima, un primo scaglione, un secondo, un terzo. Ora, qui c'è solo uno slot, diciamo.
3: Stati alla fine dell'anno positivi. E poi c'è stato un...
0: Cioè, a voce in capitolo? A una percentuale? O decide tutto il Real? E quello è il discorso che ancora non...
2: Non so se volete rispondere voi, Tommaso. Vai, Daniele, vai.
4: Io credo che... in questo momento noi parliamo senza essere a conoscenza dei dettagli dell'operazione, quindi è probabile, immagino, che ci sarà comunque qualcosa che andrà al Como per la valorizzazione, nel caso in cui Real Madrid se lo riprenda, ecco, immagino, e se Real Madrid lo riprende e poi lo rivende a 120 milioni come dici tu, immagino che una parte di questa cifra vale andrà al Como. Immagino, perché se no è una follia, altrimenti sarebbe una follia assoluta,
0: o almeno quei 60 che ha investito, no? In questa sessione di mercato, cioè nel Como, come ha detto Tommaso, che è successo?
2: È partito un telefono,
1: è partito tutto.
0: Oh no, Tommaso, cioè il Como si deve tutelare. È interessante poi sapere anche questo piccolo retroscena, che poi non è tanto piccolo, un piccolo dettaglio.
1: Ma hai ragione, infatti ti ho detto, stanno uscendo presente tutto in questo momento, e soprattutto anche per coloro che ci stanno ascoltando, dobbiamo ribadire che non è stato deciso nulla, non è ufficiale
0: nulla.
1: Il Como sta cioè la notizia è che dopo la ricompra del Real Madrid a 10 milioni il Como decide di non abbandonare la trattativa ma di riprovarci a 60 milioni, poi se la ricompra a 80 il premio di valorizzazione, il Como rientra negli investimenti il prossimo anno,
2: all'Inter non può più rientrare in questa storia, praticamente è fuori
1: fino a martedì, no?
2: Fino a martedì devi aspettare che succede, capito?
5: Posso aggiungere una cosa?
2: Vai Luca, perché l'Inter associamo già due giocatori all'Inter, nessuno dei due, ma è una roba, vabbè, vai, dai.
5: No, però direttore, va detta una cosa, l'Inter può osservare, perché come diceva Tommaso prima, fino a martedì non può fare nessun altro club che non sia il Como o il Real Madrid.
2: Certo.
5: Ma io sto leggendo in giro che Paz sia chiuso, va al Como, ufficiale, eccetera. Ragazzi, l'incontro c'è stato ieri. Dall'incontro di ieri non è emerso nulla di che, se non un appuntamento per riaggiornarsi lunedì, che è la notizia che avevo scritto stamattina. Prima di lunedì, quando ci sarà questo ennesimo incontro tra le due proprietà, di cui ho contezza e certezza assoluta, mi arriva da una fonte molto importante, non si saprà nulla. Io non riesco a capire com'è che ci si stia portando così avanti. Sappiamo tutti che l'idea è quella che il Como lo voglia riprendere, ma sappiamo le cifre. Io vi posso dire che lunedì mattina il Como proporrà al Real Madrid 50 milioni subito, 10 di bonus per chiuderlo. Ma questo avverrà lunedì.

0: lunedì, non sappiamo il Real come reagirà. Se per assurdo il Real decidesse, Mourinho si svegliasse lunedì mattina e dicesse no, io questo lo voglio qua, lui resta lì. Io non capisco come si faccia oggi, se non c'è ancora un incontro ufficiale, a dire che Paz sarà il prossimo allenatore, prossimo calciatore del Como.
1: Quello che diceva prima Tommaso, lo stesso discorso, che invitava insomma ad attendere perché non c'è nulla di ufficiale, Tommaso. Quindi...
2: Sì, diciamo che, giusto per fare un po' di ordine, e seguendo anche quello che diceva Luca, cioè, ieri c'è stato questo primo incontro a Madrid, certo, e c'erano vari scenari, non opzioni, vari scenari che potevano, quelli più verosimili, altri meno, ma vari scenari che potevano accadere, che potevano, diciamo così, svilupparsi, ovvero quello di dire benissimo, grazie, noi Nico Paz non lo vogliamo più, benissimo, il Real lo ricompra, oppure rinnoviamo, non si sa in che modo, rinnoviamo per l'altro anno un prestito e poi se ci riaggiorniamo alla prossima estate. Ieri di fatto è stato tolto quest'ultimo scenario, che era tra l'altro quello più improbabile e nemmeno anche dal punto di vista fattivamente possibile. Cioè, il Real Madrid ha esercitato la ricompra, ma non c'è notizia. E quindi, ovviamente, adesso...
3: Stanno emergendo altre indiscrezioni su questo affare, che credo che sia l'affare più interessante del calciomercato.
2: Anche perché è l'unico in Italia.
3: Esatto. Allora, usiamo sempre il condizionale. Ci sarebbe una pesante clausola di rivendita a favore del Real e una clausola di riacquisto pure anche a favore del Real. Ci sarebbe, utilizzo il condizionale. Altri elementi suggestivi che si aggiungono a questa operazione straordinaria, insomma, che stanno conducendo sia il Como che il Real Madrid. C'è stata la forte
1: tutta
3: volontà
1: vantaggio
3: da
1: del
3: parte
1: Como, però. Tutta vantaggio del Real Madrid, Madrid.
3: Clausola di rivendita
1: e di Como. Sì.
3: Ecco, quello che è appunto la mia curiosità è stata un po', si sta piano piano, gli elementi si stanno mettendo un po' a posto, no? Su questa trattativa.
2: Beh, è ovvio,
3: la volontà di Suárez e Fabregas determinanti per farlo rimanere a Como, e anche la volontà del calciatore.
2: In qualunque direzione vada questo affare, o comunque in Real Madrid, certo, Como, chiaramente ogni club deve tirare fuori dall'operazione il meglio, no? Quindi in questo senso il Real Madrid ha il coltello dalla parte del manico, e ovviamente decide lui come eventualmente in che modalità c'è per trattenere il giocatore.
1: Allora, vediamo un attimo. Qui dice: ragazzi, spero di essere ascoltato. Ci scrive Gianfranco: ma Paz non vale quella cifra, in Argentina ne nascono tutti i giorni. Non lo so, siete d'accordo?
3: Nascono
1: non
3: tutti
1: vale
3: i giorni,
1: quella
3: no,
1: cifra?
3: Sono d'accordo. Dai, nascono tutti i giorni, non sono d'accordo.
1: Mi sembra un po'.
0: Siamo un po' magari non sarà il nuovo Maradona come ce lo stanno vendendo qui in Italia, però Nico Paz è un calciatore, ragazzi, che da noi fa la differenza, e io credo che anche in un contesto più importante di quello italiano, come ad esempio potrebbe essere andare a giocare nel Real Madrid, io credo che lui abbia la classe per potersi imporre. Non so ancora ad oggi se possa avere anche le doti caratteriali per potersi imporre a determinati livelli, perché è chiaro che giocare al Como, in una piazza perfetta, splendida, dove è tutto positivo quello che ti circonda, è un conto. Andare invece magari in altre situazioni, come possono essere ad esempio Real o Inter, là si vedrebbe se Nico Paz sia dotato o meno anche di spalle larghe, ma dal punto di vista del talento, ragazzi, questo è un talento cristallino.
1: Daniele Garbo?
4: No, ma sono d'accordo, cioè è un prospetto di fuori classe, poi lo diventerà, lo vedremo, ma sicuramente è il giocatore di maggior talento che abbiamo avuto quest'anno nella Serie A, insomma, voglio dire, siccome non ce ne sono tanti di giocatori di talento, è anche giusto interrogarsi se al confronto con una realtà più importante e più competitiva, ad esempio la Premier League, Nico Paz confermerà queste sue doti straordinarie che in Italia gli consentono di fare la differenza, magari in un campionato più competitivo. Non so se questo avverrà, però le doti ci sono, molto dipenderà da lui, dalla sua testa, dal fisico, da come risponderà al suo fisico, dalle sollecitazioni ulteriori e anche dalla gestione della società in cui andrà a giocare, insomma, quindi ci sono tutte le caratteristiche perché diventi un grandissimo giocatore, non so se diventerà Messi o Maradona, questo mi sembra un po' eccessivo, sicuramente uno dei migliori giocatori che vediamo all'opera tutti i giorni nei campionati europei, insomma.
1: Sì, sì, io penso che sia una valutazione che
3: consona,
1: sì, in questo momento,
3: scusami,
1: sì,
3: ma è giovane, tutte queste cifre sbilenche, un po' assurde, no? Molto discutibili che ci sono in giro, mi sembra che ci sia, no Tommaso, sia una cosa, una valutazione congrua per uno, 60 milioni.
1: Cioè, mi sembra, cioè, per esempio,
3: anzi, nemmeno tanto.
1: No, era solo per ribadire, Tommaso, un ascoltatore ci scrive: la maggior parte degli opinionisti ed intenditori mezzo scandalizzati e quasi indignati per i 60 milioni spesi per Palestra, ma nessuno invece si scandalizza per le quotazioni inverosimili di Nico Pass. Ma Nico Pass vale di più di Palestra?
0: Ma stiamo scherzando? Cioè, Palestra, no, è un prospetto, ok, ma Nico Pass ha già fatto vedere.
1: Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Cioè, ma,
0: gigante. Ragazzi, non lo so, ma dai, io, per favore, ma per favore.
1: Tommaso.
2: Io ovviamente la discussione sul valore del cartellino del giocatore è un po', cioè,
1: è mai... sempre molto, esatto, è una discussione, però
2: no, quello, allora se quello vale 40, allora quello mi fa. Però io, a chi ha dei dubbi, diciamo, sì, si pone dei dubbi su Nico Paz, è vero, non stiamo parlando di Maradona, di Messi, di Cristiano Ronaldo, ma non arriverà sicuramente a quei livelli.
1: Quei livelli, no, ok, però...
2: Però, voglio dire, cioè, a chi magari ha dei dubbi, io ricordo che in questo momento, mentre noi siamo qui a parlare, lui è il primo cambio di Messi al Mondiale. Cioè, lui in questo momento è al Mondiale.
3: Bravo,
2: non è in ritiro, in vacanza, in attesa di andare in ritiro con la cioè, è al Mondiale, non è al Mondiale con Curaçao, è al Mondiale con i campioni del mondo. E c'è andato al Mondiale con i campioni del mondo perché quest'anno è stato dominante in una squadra che ha portato in Champions. Non tutto merito di Nico Paz, ci mancherebbe, ma è stato il miglior giocatore per dispersione del Como e sicuramente tra i top 5 giocatori per media voto e per anche numeri e tutto quello che volete in Serie A, quindi è un classe 2004, noi continuiamo a chiamarlo giovane, ma 2004 in giro d'Europa cioè sono giocatori già da 30 gare l'anno e da
1: sono d'accordo.
2: 60 milioni per un giocatore che è il futuro dell'Argentina, si presume. Comunque andrà in una big, se non quest'anno, ma sicuramente
1: cioè, andrà prossimamente.
2: Quanto va pagato? 30 milioni? Le cifre sono queste.
1: Ma sentite, voglio fare un gioco con voi un attimo. Sempre in ambito di mercato, perché così magari ci date anche delle indicazioni su questi tre nomi che vi dico. Ci sono tre attaccanti che in questo momento hanno un destino molto in bilico e potrebbero tutte e tre uscire dal campionato italiano, Stefano. E mi riferisco a Vlahovic, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Lukaku. Chi non bisognerebbe perdere di questi tre, per quale motivo? Vi chiedo. Facciamo un gioco su questi tre attaccanti che al momento potrebbero essere poi... magari ci danno delle indicazioni sia Tommaso e Luca sul destino di questi tre. Chi non faresti andar via, Stefano?
3: Ma io per un motivo e chi per un altro, ciao a tutti e tre.
1: A tutti e tre, tutti e tre. Cioè sono tre attaccanti secondo te che non hanno più il destino.
3: Sono stati in Italia.
1: Ok, si possono vedi, c'è una posizione
3: altrove.
1: Netta
3: si
1: su tutte e tre.
3: Si potrebbero rilanciare altrove.
1: Quindi via tutte e tre, per Stefano e Palomeni. Daniele Garbo.
4: Ma se devo scegliere uno, allora dico Leao ha dimostrato al Milan che non è un giocatore top e quindi secondo me se riescono a venderlo fanno benissimo, avrebbero dovuto venderlo anche due anni fa e guadagnavano di più. Credo che Lukaku abbia esaurito la sua forza, la sua spinta e che quindi sia un giocatore ormai incalando, ormai alla fine della sua carriera e quindi l'unico che secondo me è recuperabile è Vlahovic, per cui io mi terrei Vlahovic.
1: Quindi tu terresti Vlahovic. Tommaso, vengo da te così mi dai anche qualche indizio su questi tre.
2: Allora, io tendenzialmente seguo la linea di Daniele, ma allora io su Vlahovic sono purtroppo abbastanza di parte perché io non l'ho mai considerato una, come si dice in gergo, un bidone come molti lo hanno soprannominato, ma semplicemente perché in Serie A, pur essendo d'accordo con Stefano, cioè secondo me per tutti e tre l'avventura, la parentesi italiana è finita.
3: Quello intendevo io, Tommaso, non sul valore.
2: Sì, certo. Però per la penuria di ruolo, secondo me, Vlahovic resta uno dei migliori nove che abbiamo a disposizione, quindi io big, non a quelle cifre, chiaramente, è il giocatore a cui rinuncerei meno. Cioè, ho bisogno di un attaccante, vado su Vlahovic, che è relativamente giovane, i suoi gol li fa. Leao credo che è bene che vada verso altri lidi. Lukaku penso che abbia proprio terminato le motivazioni di giocare.
1: Hai fatto un gesto di accompagno, Luca. Tommaso.
2: Leao se ne può, ma per quello l'ha fatto vedere, no?
1: No, però hai fatto un gesto di accompagno, quindi gli ho notato questa cosa. Sì, lo ha accompagnato alla porta. Luca!
0: L'ha accompagnato, però è stato molto più educato della carriera, dell'esperienza di Leao al Milan. Sì, detto ciò, Leao sicuramente andrà via e fuori dal progetto, anche dal progetto che Kroos aveva presentato illo tempore ad Amorim, anche se poi Kroos non è arrivato più. Quindi Leao andrà via ed è giusto così, perché è il fallimento del nuovo che avanza. Un ragazzo che ha delle potenzialità da top player, ma si impegna come un ragazzino di terza media. Quindi basta, il Milan non lo aspetterà più e io sono contento, perché non sono questi gli esempi che dobbiamo avere nel nostro calcio. Vlahovic chiede un botto di soldi, ragazzi, mi dispiace. Vlahovic chiede 8 milioni di bonus alla firma e 8 di ingaggio. Non lo so, io se fossi la Juve e trovassi la quadra lo terrei, sinceramente, sì, perché non vedo. Però una squadra che al giorno zero gli deve dare 16 milioni netti per il primo anno, ovvero 32 lordi, e poi 8 all'anno, ovvero 16 lordi per i successivi, non lo so, non mi sembrano cifre da italiane, okay. Però forse è l'unico dei tre sui quali farei un discorso diverso. Lukaku, ragazzi, cioè, voglio dire, è un rottame.
1: Addirittura.
0: È un rottame, lo abbiamo visto.
1: Ma no, ma cattivo sei,
0: no,
1: dai,
0: no,
1: Luca.
0: No, ma sai perché? Perché è una macchina, una bella macchina, molto chilometrata, direttore. Noi che siamo appassionati di moto potremmo fare esempio di una bella moto d'epoca. Sì. Basta. L'anno scorso è stato spremuto al midollo da Conte, si è rotto prima ancora di iniziare il campionato. Ma quando lo recuperi più un ragazzo di 1,92 m per 105 kg a 32 anni? Basta.
1: Quindi, mi sembra di capire che Leao e Lukaku le hai un po' asfaltati, ecco, diciamo così.
0: Spero che mi veniate dietro su questo, perché noi dobbiamo rivedere anche le nostre amicizie.
1: No, scherzo, no. Vabbè, io su Leao l'ho criticato da sempre, sono passato come quello che ce l'aveva con Leao, però mi sembra, insomma, che poi il tempo mi ha dato ragione su questo giocatore. Poi, per carità, magari in un altro campionato, Stefano e...
3: Sì, ma io lancia, quello intendevo, so, Tommaso.
1: Io però tu hai detto,
3: capito,
1: storie finite dal punto di vista del campionato
3: proprio
1: italiano.
3: Delle, anche dell'interesse a tanti anni, le cose. Vlahovic è un tormentone, Leao non ne parliamo. Lukaku mi sembra, insomma, ormai no. Servono altre esperienze, motivazioni, stimoli diversi
1: che dovranno essere rimpiazzati.
3: Rispettando il lavoro
1: di
3: tutti e tre, il valore di tutti e tre.
1: E dovranno poi essere rimpiazzati tutti e tre, quindi Juventus, Milan e Napoli devono rimpiazzare.
3: Forse, ecco, hanno detto bene Tommaso e Daniele, Vlahovic è quello l'unico che potrebbe riaccendere un po' la speranza bianconera.
2: Ma non a quelle cifre.
1: Non a
2: quelle cifre non può nemmeno il Manchester. Cioè,
3: ma non può nessuno. Ma non ci cascherà nessuno.
2: Non converrebbe a nessuna squadra, visto che non parliamo di Haaland. Non converrebbe a nessuna big nemmeno del calcio europeo prendere il giocatore con quello stipendio.
3: Certo, l'unico l'unica forse società che può fare un'eccezione è Besiktas. In Turchia pagano tanto bene i calciatori.
1: Tommaso, come finisce la sfida stasera tra Mbappé e Haaland, e chi preferisci come attaccante tra i due? Ci salutiamo.
2: Allora, contando che per me la Francia vince mondiale.
1: Quindi vince Mbappé stasera.
2: Risposta.
1: E chi preferisci tra i due come giocatore?
2: Come attaccante? Io, cioè, un giocatore Mbappé non si può non amare, quindi Mbappé.
1: Bene. Mbappé. Garbo.
4: Io preferisco Haaland, perché mi sembra più funzionale a un gioco di squadra. Mbappé è un grandissimo giocatore, un individualista che ha delle soluzioni che nessun altro giocatore al mondo ha, ma io come centravanti mi preferisco tenermi Haaland.
1: Bene. Vado da Cerchione.
5: Ma bisogna capire cosa serve alla squadra. Se mi serve un attaccante, se mi serve uno che fa gol, prendo Alan tutta la vita. Però se mi serve uno che magari il gioco può anche disegnarlo, può anche inventarlo, stiamo parlando di un'altra caratura, un'altra classe, un altro livello per ovviamente Mbappé.
1: In Pallomeni, lei che cosa
3: prendo
1: preferisce?
3: Prendo Mbappé, sì. Però per la sfida di stasera, attenzione alla Norvegia.
1: Quindi tu prendi Mbappé, però nella sfida secca stasera pensi che la Norvegia possa fare il risultato. Va bene. Mi devo fermare. Ringrazio Tommaso Bonanno e tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie.
2: Tommaso.
3: Ciao,
1: a lunedì. Grazie anche a Luca Cerchione.
3: Ciao,
1: Radio
3: Luca.
1: One Station. Grazie Luca. Buon lavoro,
5: ragazzi,
1: come sempre.
5: Grazie a voi. Un abbraccio forte. Buon weekend.
1: Grazie ancora. E poi un super grazie al nostro
3: Daniele
1: Garbo. Ci sentiamo lunedì. Daniele,
5: ciao,
1: un abbraccio.
5: Ragazzi,
1: break per noi.

0: Cacca. Siamo tornati, però Stefano, io adesso stavo facendo così un pensiero a voce alta con te mentre stavamo andando in diretta, e palestra va al Chelsea e Nico Pass rimane al Como, perché la strada è questa adesso, e l'Inter viene beffata ancora. Cioè, dopo, c'è un ascoltatore che è arrabbiatissimo con l'Inter, ma che stanno facendo, ma che gestione è, ma non si riesce a prendere un giocatore. Erano due nomi molto avvicinati all'Inter.
1: Sì,
0: eh?
1: Ma succede ogni estate. Eh?
0: No, però
1: critiche all'inizio all'Inter e poi dopo però le cose vanno.
0: Ah, tu dici dopo le cose vanno.
1: Beh, insomma,
0: vanno
1: anche la scorsa estate, anche Sucic, questi, esatto, Bonito.
0: Passi da, da palestra, Nico Pasta, Sucic.
1: Coppa Italia, scudetto, alla fine conta quello.
0: No, per carità.
1: Io capisco il tifoso interista che adesso è un po' arrabbiato, ma perplesso, vabbè. Ma
0: che ti devo dire, vedo commenti che
1: non
0: le altre proprio, c'è un mercato, ragazzi, che è una pochezza proprio,
1: piangono ogni giorno.
0: No, vabbè, aspetta, vediamo un po' che ne pensano. Ci si compone la nostra squadra, quindi c'è il direttore De Paola. Ciao,
1: ciao Paolo.
2: Ciao, saluto a tutti.
0: Ben trovato Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Paolo, buongiorno a tutti.
2: Ciao Simone.
0: Massimo Orlando, ciao Massimo.
4: Ciao, ciao Marco, Stefano, direttore, un saluto, portierone.
3: Ciao Massimo.
4: Ciao
3: Massimo.
0: Paolo, prima stavamo così commentando quello che sta uscendo su Nico Pass, insomma, un'altra beffa per l'Inter.
3: Ma beffa, io non lo so, può essere che va all'Inter, io ancora...
0: No, non ci va, al momento è Como.
3: Sì, al momento è
0: Le
3: Como,
0: ultime
3: ma non... Sì, ma non è detto che poi, diciamo, per quella
0: fino a martedì lì, fino a martedì è Como, poi cioè,
3: poi 60 milioni, se metti 60 milioni te lo prendi, perché non li può mettere.
0: Anzi, qualcuno dice che è proprio fatta l'operazione,
3: sì, cioè io non sono così scettico su Nico Pass all'Inter, anzi credo che ci sia una bella iniziativa da parte dell'Inter.
0: Tu dici?
3: Varrebbe la pena, devo dirti la verità, io dico che è meglio spendere un po' di più, ma per esempio, anche se con ruoli diversi, tra Nico Pass e Palestra, insomma, se uno vale 60 milioni o devi pagare 60 milioni e uno 50, secondo me c'è un abisso a favore di Nico Pass.
0: Sì, no, Nico Pass sono d'accordo, però penso che sia fatta per rimanere al Como, ragazzi,
3: io non sono convinto di questo.
0: Ma dice che è stato raggiunto un accordo. E ti leggo questa: il Como comprerà Nico Pass per una valutazione di 60 milioni Real Madrid, ma includendo una pesante clausola di rivendita e clausola di riacquisto. Io penso che,
3: ma io non so se questo sia già un gioco, chiamiamolo gioco, ma non sia una trattativa già stabilita con l'Inter, non lo so,
0: addirittura
3: sì. Oh.
0: Braglia, il tuo Como qui, si capito, 60 milioni, pum.
3: Ma la differenza sostanziale tra le due società è che da una parte c'è una società solida e che economicamente...
0: Guardate adesso l'ultima ora di Sky pure, in chiusura l'acquisto di Nico Pass Como. Ricompra Real, valida solo nel prossimo mercato estivo, come ci diceva prima Stefano.
1: Obbligazione a 12 mesi,
0: capito? E quindi... Ragazzi, io penso che l'Inter deve andare da un'altra parte in questo momento, non su un unico passo. Ecco. Braglia, dicevi?
3: No, dicevo che da una parte c'è una società che economicamente ha la capacità di prendere determinati giocatori e di mettere sul tavolo certe cifre. Dall'altra, una volta mi è stato detto che io facevo che conoscevo Octree nella tua trasmissione, e purtroppo l'Inter non ha quelle cifre.
0: Ah, è vero, che ti avevano contestato, dice, ma che conosci tutte come si muove Octree? Octree non c'ha quelle cifre in questo momento.
3: Qualcuno dovrebbe spiegare
0: come il Como affronta il discorso dei paletti e le cose eccetera, perché qui non si capisce più niente. Però vabbè, dai, dicevi?
3: Ma lì è tutta una cosa da dover ridiscutere con la FIFA, che è complicata e ci perderemo troppo tempo, e non è il caso di stare a disquisire su queste cose, se la vedano poi la FIFA e Como. Ma io credo che comunque sia... quelle cifre il Como le può spendere. La differenza sostanziale è che oggi nel mercato nostro nazionale quelle cifre non le può spendere nessuno. La realtà dei fatti è questa.
0: Orlando?
4: Marco, che te devo dire? Io credo che l'Inter, dopo aver perso Palestra, ci proverà per Nico Paz. Ti ho già detto, secondo me è un giocatore anche che darebbe alternative a Chivu da un punto di vista tattico, ma quello che risulta a me un po', anche a Simone e a tanti altri, è che comunque Nico Paz, se può, continua col Como.
3: 100%.
0: Perché 100%. No, ma ragazzi, guardate, Nico Paz rimane al Como. Io vi dico che è fatta da questo punto di vista.
4: C'è un allenatore che lo conosce bene, ci sono, voglio dire, c'è la Champions, c'è un gruppo unito che lavora da tanti anni assieme.
0: Ma vincere al Madrid, perché comunque il giocatore glielo lascia, ma poi se lo può riprendere, quindi non è che...
1: A me sembra tutto molto... Allora, Paolo, insomma, ci insegna che è ancora in attesa dell'ufficialità, per carità. Insomma.
0: Sì, sì, non
1: però
0: c'è ancora...
1: Sembra, però... Allora, facciamo così, va al Como, sì. Resta al Como, sì. Il Real, banco. Sarebbe dire da cambiare una vocale, banca. Cioè, io... Tu mi dai 60 milioni, quindi un'obbligazione con rischio, perché sì, imprevisto si fa male, tu mi dai 60 milioni, dobbiamo fare. Bellezza, è questo l'affare. Poi però, tu mi dai 60 milioni, però io poi stabilisco di riacquistarlo, di rivenderlo in base alle modalità che detterò io. Metti una firma, ci stringiamo la mano, in bocca al lupo e speriamo che tutto vada bene. Lo decido io.
0: Certo, certo.
1: Lo decidi tu. Certo. Io questo ho capito, eh?
0: Sì, sì, ma è così.
1: Io questa è la chiave di lettura, cioè siamo qui anche per interpretare, non soltanto dare delle opinioni, però se facciamo, insomma, anche, voglio dire, commento, questo è il mio commento. Io la paragono a un prestito oneroso, un'obbligazione, fate voi, scegliete bene il termine tecnico finanziario, qui abbiamo Braglia che è un esperto in materia, però io credo che il Real dica, tu mi dai 60 milioni, è un prestito, ti assumi il rischio, perché se il ragazzo si fa male, caro mio... Che dobbiamo fare? Io prendo in tasca 60 milioni, mi serve, certo, il cash. Nel frattempo però poi ci vediamo la prossima estate. Su di te non ci saranno aggressioni da parte di nessun club al mondo, se non il Real Madrid di Florentino Perez.
0: Esatto. Ma è così.
1: Quando si tratterà di riacquistarlo, decido io. Di rivenderlo, mi devi ascoltare e vediamo. Però dobbiamo stabilire già i cifre, te lo dico. Certo. Sono pesanti, caro Como. Sì, sì. Poi non sappiamo ancora nel dettaglio le cifre. Quindi mi sembra un'operazione molto madridista, molto Florentino Perez, dove alla fine ci mette il cappello Real. Cioè, nel senso, attenzione, Nico Paz è il vice Messi, Papelito Mourinho lo sa, e quindi attenzione, insomma, io mi devo cautelare. Cioè, non è che ho l'anello al naso. Paz vale, e lo so. Tu Como, Fabregas, Suarso, sapete entrambi che vale. E quindi, che fate? Mi prestate 60 milioni subito? Poi dopo l'obbligazione può essere. L'investimento è Como, in maniera intelligente. Sì, ho capito, non è, però io non è che ci posso rimettere. Non ti preoccupare, Real. In un modo o nell'altro rientri della cifra che hai speso. Però nel momento adesso sei in cudine, io martello. Se ti sta bene, io te lo do. C'hai la precedenza rispetto agli altri club. Altrimenti, se non ti sta bene, io lo metto sul banco, tipo vendita libera, asta europea. Pass, io lo vendo dopo domani.
0: Certo, certo.
1: O no?
0: Certo.
4: Ci siamo. Guarda, io posso dirti che
0: Paolo,
4: siccome la trattativa sembrerebbe tutta quella del Real Madrid, io perché ho il sospetto che non rimanga al Como? Perché il Como in questo caso c'ha tutto da rimettere. Cioè, il Como deve pagare 60 milioni adesso, poi fra un anno, se il Real Madrid decide di ricomprarlo, lo ricompra per altri 20 milioni in più. Cioè, gli dà 60 più 20, sì, ed è quello un prezzo bloccato, quindi il Real Madrid se lo riprende a 80 milioni.
1: Esatto.
4: Ma secondo voi, se Nico Paz in quest'anno fa sfracelli, e uno si compra, fa un investimento di 60 milioni e poi se lo vede scippare per 20 milioni di differenza, secondo me c'è qualcosa che non quadra.
1: Tu dici che tu dici che questa operazione il Como lo prende e poi magari lo rivende.
4: Secondo
1: ma
4: me
1: lo,
4: sì,
1: ma non lo può fare, però,
4: Paolo. Non lo può fare, non lo può fare
1: perché c'è Real Madrid.
4: Real Madrid e Real Madrid, per questo dico, l'operazione sarebbe costata una settantina di milioni all'Inter, mentre costa 60 al Como.
5: aspettiamo martedì, dai, tanto martedì è il 30 e martedì sapremo tutto.
0: Vabbè, vediamo. Non so, Braglia, se voleva aggiungere
1: Braglia,
0: qualcosa.
1: Braglia, vuoi aggiungere qualcosa? Vai, tu che sei, te ne intendi di finanza? Di...
3: No, ma allora, sì, allora, era già così, cifre completamente diverse, molto più abbordabili, l'anno scorso. Qui c'è un rapporto tra squadre, tra le due squadre, non so se ci sia la proprietà oppure i rapporti che Fabregas ha con il Real Madrid, perché sembrerebbe che arriva anche qualche altro giocatore della cantera, da quello che ho percepito del Real Madrid. Quindi ci sono degli accordi stipulati a parte tra le due società che lasciano presagire questa forma di collaborazione. Poi andare nei meandri dei contratti mi fermo, perché comunque bisognerebbe essere all'interno e io non sono all'interno, però da quello che si percepisce già l'anno scorso c'era questo tipo di contrattualità tra Como con cifre diverse, e se tanto mi dà tanto, come ha detto Massimo prima, è anche Nico Paz che vuole restare a Como.
0: Sì, sì, sì, anche c'è anche la sua volontà.
1: È stato già scritto questo.
0: Questo sì, sì, c'è la volontà di Nico
1: Paz. Cioè, sono state determinanti sia, vuole... scusami Simone, la volontà del calciatore e di Suárez, del presidente e di Fabregas. Sì, Suárez, esatto. Tutti e tre.
3: Esatto.
0: Vabbè. Vabbè, vediamo, c'è chi addirittura la dà per chiusa la situazione, quindi a prescindere dei giorni che devono arrivare.
1: Vabbè, noi attendiamo l'ufficialità, noi stiamo parlando adesso, stiamo
0: attesa,
1: ipotizzando, è un'operazione forse
0: ci
1: la
0: sono
1: più
0: degli operatori di mercato che la danno per chiusa,
1: che
0: però
1: c'è
0: noi,
1: stata fino adesso in questa calma
0: non c'è
1: piatta,
0: ufficialità,
1: a parte il caldo, insomma non è successo niente se non questo.
0: Esatto, è stata la notizia
1: poi dopo
0: più importante,
1: sono
0: tutti scenari che ancora
1: no,
0: non sono.
1: Che ne so, stiamo annoiando, sono
0: no,
1: tutti i passaggi di
0: ci sono
1: di,
0: delle osservazioni degli ascoltatori, dice il Como spende 60 milioni, si gode passe per un anno e se il Real lo rivuole da 80 milioni al Como che poi si prende 20 milioni, è tutto vantaggio a Como, dice Nicola, scrive Nicola. Poi,
1: tutto vantaggio a Como?
0: Sì, secondo il nostro amico sì.
5: Paga 60 milioni. Questo diventa il miglior giocatore al mondo e magari il prossimo
1: Paolo,
5: anno...
1: Paolo, tu come la vedi? È tutto a vantaggio del Como questa ipotetica operazione? Parliamo sempre condizionale perché non c'è niente di ufficiale.
5: A vantaggio del Real Madrid questa operazione.
0: Male.
5: Non è un vantaggio del Como, tranne che non se lo... Cioè, vantaggio del Como che abbia l'assicurazione di avere Nico Paz, non ce l'ha. Perché comunque la ricompra sarà sempre da parte del Real Madrid. Quindi qual è il vantaggio? Cioè, l'anno prossimo il Como ha speso 60 milioni, l'anno prossimo non è suo. Cioè il Real Madrid se lo può riprendere a un prezzo già fissato. Dov'è il vantaggio del Como? Scusate.
0: Ne sono d'accordo con te Paolo. Allora, forse...
3: le prestazioni che Nico Paz fornirà il vantaggio del Como. Nelle prestazioni che probabilmente dal punto di vista di quello che Nico
0: Paz è un giocatore di qualità che fa la Champions,
3: è un giocatore di qualità che, ma ripeto, da quello che so c'è la volontà ferma sia degli agenti di Nico Paz sia di Nico Paz soprattutto e il
0: sì, ma un altro anno dai ragazzi, un altro anno dai, poi dopo
3: ma non cambia niente, cioè il Como va sempre a incassare 20 milioni che per il Como comunque sono comunque soldi,
0: no però adesso
3: che la differenza di 20 milioni sono gli stessi che doveva sborsare e dare il Real Madrid, va bene, quest'anno
1: esatto.
3: Como è lo stesso identico contratto, non cambia nulla,
0: sì
1: cambia nulla. La gamba
3: c'è solo l'aggravante che se Nico Paz dovesse
1: cambia nulla Simone fino a un certo punto, perché andrebbero 60 milioni della Champions League del ricavo più o meno, adesso voglio dire milione di più milione di meno,
0: allora...
1: e tu li riversi tutto su Nico Paz e vai all in. Secondo me ha fatto un'operazione intelligente, corretta e giusta il Como, perché insomma passa centrale,
0: Madrid,
1: cioè, tu sei andato in Champions League perché c'hai passi dentro la squadra adesso, e lo abbiamo elogiato il
0: Senti,
1: sistema Fabrica e tutto quello che pare, però insomma senza calciatori forti
0: non
1: probabilmente
0: va.
1: non arriva
0: allora,
1: a fare guardia.
0: Forse a 67 anni, scrive Angelo, non ci arrivo più a capire, ma come fa il Como con il fair play finanziario, come fa a partecipare alla Champions se nella rosa non ha giocatori provenienti da settore giovanile?
1: Adesso,
0: Angelo,
1: ma che ne sappiamo noi, adesso voglio dire,
0: si
1: non,
0: sta
1: non
0: muovendo
1: possiamo saper tutto, dai, su fair play non lo sappiamo come la situazione fair play, però... se Simone sa qualcosa, sa viva Como, ma non è che
0: un altro scrive
1: tutto.
0: Come fa il Como che fattura 130 milioni ad acquistare un giocatore di 60 milioni e Paz continua con lo stesso stipendio da fame, sullo stipendio non c'è ancora nessuna
1: possiamo fare
0: vabbè
1: sbirciare dal buco della serratura, che ne so, adesso parliamo un attimo di quello che è successo oggi, di quello che potrebbe succedere, perché giustamente noi Paolo facciamo affidamento a Paolo, finché non c'è l'ufficialità noi stiamo parlando
5: ufficiosamente si sa, anzi
1: ufficiosamente noi stiamo parlando, cioè, poi dopo uno che ti chiede quanto prende il mese d'ottobre, ma che ne so io, oppure quell'altro al Fair Play, ma che siamo Milano e Finanza? No, non siamo Milano e Finanza.
5: Siamo nemmeno a riunioni di condominio.
1: Esatto.
5: Insomma, no. Però posso fare una domanda, no, Marco, a tutti?
1: Ecco, falla, va.
5: Noi quantifichiamo sempre, no? 50, 60, ma oggi in Italia chi può spendere quei soldi? Nessuno.
1: Vabbè, questo tu vuoi dire la bocca di foto del Como, no? Questo perché è sempre messo in primo piano questo aspetto. Secondo me anche altre, perché nel Napoli non può spendere quei soldi?
5: Non mi sembra che il Napoli
0: Napoli li ha spesi i soldi,
1: scusami,
0: però il Napoli li ha spesi.
1: La Juventus adesso sta in una situazione particolare, ma in passato ha speso
5: per un giocatore.
1: Ma scusami, il Combiners lo scorso anno, due anni fa, quanto l'ha pagato?
0: Ne ha pagato 60
1: Braglia,
0: milioni.
1: Dai, su, è il Solleone.
0: È andato, ha fatto una trattativa con l'Atalanta che finiva più per arrivare a 60 milioni.
1: Ma poi aspetta, Openda, 40, 50. Nico Gonzalez, quanto è stato?
0: Allora, se tu mi dici,
1: 35,
0: se
1: 40.
0: Tu mi dici che sono stati spesi male, io sono d'accordo con te.
1: Ma i soldi le altre squadre ce l'hanno, non è che ce l'ha soltanto il Como, dai.
5: Ma la vogliamo romanzare ancora di più?
1: Vai, Paolo.
5: Io ci vedo questo, un giocatore che praticamente dice: io mi gioco bene in una squadra in cui sono leader, una Champions League con il Como, sto in perfetta sintonia con Fabregas, voglio rimanere un altro anno. L'anno prossimo, se diciamo va tutto bene, esplodo con Como anche in Champions League, ne riparlo con il Real Madrid. Beh, l'idea, secondo me, di Nicolas, che diciamo un anno ancora col Como e con Fabregas ci vuole andare, dall'altra parte l'anno prossimo magari sistemate un po' le cose anche al Real Madrid, lui potrebbe approdare al Real Madrid.
0: Ma
5: c'è l'incognita di un argentino che parla un altro argentino, e l'argentino che parla un altro argentino si chiama Sariet Zanetti, che chiaramente ha un contatto anche diretto con Nico Paz e che è, diciamo, l'incomodo di turno.
1: Però non lo dire a Fabregas, Paolo, perché sennò si arrabbia,
5: Lo so, però questo diciamo che c'è, ho detto, vogliamo romanzarla ancora un po'.
1: Romanziamo.
5: Secondo me c'è questa sceneggiatura che ancora va un po'.
0: Vabbè, vediamo, dai, un sacco di messaggi, caro Paolo. Il vantaggio è che gioca a Como, ma mi sembra che stiate rosicando. Non ho capito per quale motivo siamo. Sono tre anni che si gode passi e va al Como in cassa 20 milioni. Va bene, stiamo rosicando. Io impazzisco quando leggo queste cose, dico, la gente in che pianeta stanno. Vabbè, Orlando, senti, ti piace Gonzalo Ramos? Così andiamo a parlare un po' anche del Milan, sembra essere un obiettivo.
4: Beh, sì, è un buonissimo attaccante, d'altronde al Paris Saint-Germain è chiuso da dei fenomeni. E potrebbe essere un prospetto importante, però mi sa che da qui alla fine del mercato, sai quante ne sentiremo ancora, voglio dire, non mi fido di queste voci qui. Detto questo, mi sembra un buonissimo giocatore, però ecco, torniamo al discorso, non mi sembra un giocatore
0: cardinale. Dice che vuole fare un regalo ad Amorim, dai, vuole un centravanti, glielo vuole portare, dai.
4: Sì, vabbè, però non mi sembra un giocatore da 20 gol tutto qua.
0: Quindi tu non ti convince come attaccante, Massimo?
4: Sai, attaccanti io penso sempre di portarne a casa un attaccante che sia tra i 15 e i 20 gol, non lo vedo da questo punto di vista, ecco. Tu lo sai, continuo a pensare che se riuscissero a ricucire con Vlahovic sarebbe la situazione migliore. Continuo a pensare questo.
0: Ma Gonzalo Ramos al Milan, però, io ti parlavo.
4: Sì, scusami, perdonami. Ma non vedo giocatori. Allora, Gonzalo è un buon giocatore, almeno io quando l'ho visto giocare, insomma, poi è la riserva di Cristiano Ronaldo, anzi spesso lo vorrebbero titolare, ci mancherebbe altro, è un buonissimo giocatore, però ecco, se tu mi dici, te lo immagini che possa trasformare il Milan, che sia un giocatore magari sul piano del gioco per la squadra, ha delle buonissime caratteristiche come bomber, non lo vedo così proficuo.
0: Voi che mi dite sul Milan che sta, si sta muovendo per un, ha fatto 5 gol nell'ultimo campionato, Stefano.
1: Beh, insomma,
0: 17 presenze, però
1: sono d'accordo con quello, insomma, l'analisi e la considerazione che ha fatto Massimo complessivamente su questo calciatore, che a me piace. Poi bisogna vedere se arriverà con le motivazioni. Il fatto che sia portoghese come allenatore è un vantaggio, e quindi è tutto sulle motivazioni, su questa spinta che deve avere il calciatore per confermare il suo livello, che è abbastanza alto. È stato, come ha detto giustamente Massimo, è chiuso lì a Parigi. Nazionale non la becca poi così tanto, adesso vedremo nel proseguo di questo campionato del mondo, però insomma è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Quindi io adesso capisco tutto questo scetticismo che c'è intorno al Milan, l'organigramma, abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera eccetera, questa demolizione, no, di questo restyling che ha fatto Jerry Cardinale, però insomma io mi prendo un po' di tempo, perché magari esce fuori un qualcosa di significativo, di Amorim, non mi sembra un autore scarto. Ma no, insomma, a me, io mi prendo tempo. Ci sono alternative, domando? No. Quindi, vabbè, insomma, io capisco il tifoso del Milan che ormai non ne può più, però sai mai che magari qualche cosa la indovina.
0: Che dice De Paola invece?
5: Ma che secondo me, diciamo, una società come il Milan, che ha fatto della comunicazione uno dei suoi vertici, diciamo, di impatto sul pubblico, comunichi male, sta comunicando male. Il fatto che, per esempio, c'è un nuovo amministratore delegato che è un italiano e che si chiama Calvelli. Questa nuova carica è passata quasi in secondo piano, in secondo ordine. Perché? Perché dicono ne capisce poco di calcio, viene dal tennis, ma innanzitutto è il primo passo dopo Furlani di una sostituzione importante, e su di lui praticamente si costruiva il nuovo Milan. C'era molto scetticismo attorno al Milan americano, perché il Milan americano, parliamoci chiaro, non ha fiducia dei manager italiani. Questa è la verità, perché purtroppo lo si è visto, lo si è verificato. Ora, lasciamo stare il discorso dei duelli interni con Ibra, Furlani, con Ibra, a volte con Cardinale o contro Cardinale. Lasciamo perdere questo. Però il primo passaggio importante è stato fatto. Dopodiché si è scelto un allenatore che doveva essere, anzi, era stato scelto da un direttore sportivo verso il quale non si è più andati. Ora, l'arrivo, perlomeno, io dico soltanto che non si facciano troppi nomi che poi non arrivano. Di Ramos io sono assolutamente convinto, secondo me è un ottimo giocatore, è un giocatore 25 anni che può fare al caso del Milan, è giusto il rilievo che parli la stessa lingua dell'allenatore, che lo conosca e che in qualche modo possa significargli il primo mattone importante, ma lo devono prendere. Cioè, adesso non è più il tempo delle chiacchiere, cioè non è più il tempo di prendo questo e prendo quell'altro e poi non succede niente, prendo questo allenatore e non succede, prendo questo direttore sportivo e non succede, basta, ecco. Cioè, abbiamo capito, diciamo, che c'è stato un momento, diciamo, di sbandamento della società, ma la prima pietra, che è Calvelli, deve essere anche un sinonimo di incisività, perché adesso la gente del Milan vuole avere concretezza nel fare le cose di mercato.
0: Tu dici Gonzalo va preso, senza da poche chiacchiere si deve prendere. Braglia?
6: Sì, si deve prendere, però dopo manca sempre là per poterlo prendere. Cioè, il problema di fondo che intravedo è chi fa cosa, chi lo sceglie, chi sceglie i giocatori. Perché poi
0: magari l'ha indicata Amorim.
6: Ma io sono se dovesse essere così, sì, però mi rifaccio a quello che diceva Paolo, il direttore, il fatto della comunicazione, ma è lampante che stia mancando al 101%, cioè quantomeno comunicare chi decide, perché se poi quando fanno un nome, esce fuori un nome e non è Calvelli, e chi lo dice di andare a prendere Jerry Cardinale, Ibra. Cioè, è sempre un discorso di confusione che comunque non fa bene in questo momento a tutto l'ambiente rossonero. Non c'è un'identità ancora societaria che lasci presagire che ridiventi non tanto quel Milan di una volta, ma che possa essere rappresentato da persone che comunque sia possono come stile avvicinarsi a quel Milan di una volta.
5: Ma guarda, vi dico una cosa in più. Nel Milan è stata fatta un'operazione nuova, lo sapete, che è diventata, diciamo, il capo della comunicazione, ma in senso molto ampio, la Montini, che viene dal mondo Ferrari. è stato allontanato il precedente addetto stampa, e adesso diciamo la struttura è in continua rielaborazione. Come dire, la problematica della Montini è enorme, perché deve appunto cercare di inquadrare una dirigenza americana, un amministratore delegato italiano e molti riferimenti diversi anche fra due società, perché fra Red Bird, il Milan e la precedente società di Singer, diciamo, stanno diversi dirigenti e diversi personaggi importanti del Milan che in qualche modo devono essere amalgamati. A fare tutto questo lavoro di collante e di coesione c'è la Montini, che è bravissima, è assolutamente bravissima e riconosciuta nel suo lavoro. Certo. Però manca al momento, perché per esempio la conferenza stampa di Cardinale, che parla soltanto a 5 giornalisti, di cui un paio pensionati, un paio un po' fuori dalle logiche proprio dei giornali o delle radio, come dire, non è stata quella cosa in cui tu ti presenti
0: male, direi molto male.
5: Maluccio, perché ti manca proprio a volte quel tassello che sta sotto di te, esatto, e che deve fare in qualche modo d'accordo con tutti i giornali, esatto, giornalisti, esatto, eccetera eccetera. E perché se tu mi chiami Franco Ordine, con tutto il rispetto, va bene Franco Ordine, ma Franco Ordine è un opinionista, non è che fra i 5 che chiami ci deve essere Franco Ordine, ci può essere fra i 30 che chiami, ma non fra i 5 che chiami. Fra i 5 che chiami ci devono essere tutte le testate più importanti, le radio e le televisioni, ci devono essere, insomma ci deve essere un altro impatto. Ma ribadisco, è un lavoro di collante molto molto importante, che però diciamo ha bisogno per esempio di una figura di raccordo proprio nella comunicazione, sì, che capisca queste problematiche.
0: A me non piace proprio questa cosa di fare questi incontri con pochi giornalisti, cioè,
5: è sbagliato.
0: Vabbè, comunque, allora mi devo fermare, facciamo un piccolo break, torniamo subito, perché abbiamo ancora qualche altro tema da affrontare, state con noi.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallinieni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, rispondo velocemente ad un nostro amico, dice: se fate TV dovete anche accettare critiche e opinioni diverse dalle vostre, ma le critiche si accettano, anche le opinioni, però io prima mi sono permesso di dire, se uno scrive un messaggio di estate a Rosicà non è una critica, è una cosa che insomma non merita nemmeno, anzi ho sbagliato io a leggerla. Allora, la critica si può dire, ma non sono d'accordo su questa cosa eccetera,
1: certo,
0: eccetera, però che noi rosicare che un giocatore
1: poi,
0: rimane al
1: ma
0: Como,
1: ma perché non c'è tempo per rosicare, amico caro.
0: A me mi fa sorridere, credo. Insomma, vabbè. Allora, poi magari prendiamo anche un audio se c'è, caro Claudio.
1: L'osso del prosciutto c'è rimasto.
0: Sì, lì siamo messi. Dai, sentiamo un audio al volo e poi andiamo a prendere subito gli amici perché c'è un po' di cose che vi voglio chiedere, vai.
2: Perdonatemi, ma il City e il PSG come hanno fatto a crescere col fair play finanziario? Il Barcellona come fa ad andare avanti essendo una squadra tecnicamente fallita? Ora i soldi del Como è giusto che li spenda.
0: Li spendessero, che ti devo dire? Poi dovranno anche loro parlare con la UEFA e trovare degli accordi su queste questioni qua. Poi vediamo. Allora, 331-8200-213, andiamo avanti, c'è Simone Braglia che saluto, Massimo Orlando e il direttore De Paolo.
3: Ciao,
0: Stefano, posso chiedere oggi questo mercato un po' lento, è vero che parte dai primi di luglio, quindi bisogna dire anche questo, però chi vi sta deludendo maggiormente in questo momento? Da chi
1: nessuno.
0: Vi aspettavate qualcosa di friccicarello in questo periodo? Niente?
1: Sì, la parola stessa, mercato, implica un fatto che c'hai i soldi per andare a quel mercato? No, vai a un altro mercato.
0: Esatto. I soldi ci stanno.
1: Quindi mercato, se c'hai i soldi, allora fai un mercato. Se no, non ti aspetti nulla. Insomma, alla fine è austerità, risparmio, capacità di resilienza e tutte queste cose belle, questi termini che servono per fare un mercato, un mercatino, un mercato dignitoso, per regalare ai tifosi qualcosa di significativo, ma insomma se i tifosi annaspano un po' come tutti
0: perché
1: quanti
0: in
1: noi.
0: Generale insomma,
1: c'è questa calma
0: tutti,
1: piatta
0: no?
1: Vicino esatto. Alla piatta non mi sorprende affatto.
0: Esatto.
1: Devi avere i soldi, vai al mercato, quello costa di più, vai da un'altra parte.
0: Devi essere bravo anche a vendere, no? Perché poi
1: anche a vendere, cioè, quindi devi questi incassi, queste
0: la
1: cose laboriose,
0: esatto.
1: Il lavoro del direttore sportivo, della società, deve essere un tutt'uno. Quindi più armonia c'è all'interno di una società e più hai questo vantaggio di siamo calmi e non sogniamo in grande. Non puoi sognare in grande, noi non possiamo sognare in grande. Poi è inutile fare poi i discorsi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, la Nazionale, il Maldini, Conte, Mancini. Ma diventiamo campioni del mondo dopo domani. Io la vedo dura, ma non è un pessimismo, è accettare la realtà, guardare in faccia la realtà. Abbiamo un mercato che si avvicina a quello, non lo so, ma uno dei più poveri d'Europa. Allora, se noi non prendiamo atto di questo, facciamo finta, non lo so,
0: certo,
1: almeno prendiamo.
0: Certo.
1: Questa è la mia opinione. Poi magari Paolo, Massimo,
0: Paolo, vengo
1: e Simone
0: da te.
1: Ce n'hanno un'altra.
0: Perché molte squadre. Adesso abbiamo toccato il tema naturalmente Inter, che più o meno di fatto c'erano. L'Inter su questi due nomi c'era. Poi Palestra e Nico Pass. Arrivederci. Il Milan sta insomma qui cercando di capire più che altro chi è il Milan. La Juventus alle prese con cercare un attaccante sta dietro a Kolumani da un anno e mezzo, insomma, quindi è una roba incredibile. Poi che altro possiamo dire? La Roma ad esempio deve entro 96 ore deve cercare di definire alcune situazioni in uscita, in entrate, rinnovi, paletti. Insomma, mi sembra una situazione in questo momento dove c'è poco da ridere.
3: C'è poco da ridere, però insomma diciamo bisogna un po' distinguere. Io sentivo prima l'ascoltatore che diceva del Barcellona, non è affatto vero che il Barcellona è tecnicamente fallito. Il Barcellona si basa sull'azionariato popolare come gran parte delle squadre spagnole, anche Real Madrid e tutte le squadre tedesche, cosa che noi non facciamo in Italia. Il Barcellona ha avuto un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi che non è un passivo, perché poi dalle sponsorizzazioni il Barcellona ha incassato 1 miliardo e oltretutto quel 1,5 miliardi di esposizione che si riduce come passivo operativo a 450 milioni perché 1 miliardo è arrivato dalle sponsorizzazioni è dovuta a una spesa straordinaria per lo stadio. Ora se tu hai gli introiti però solo di sponsorizzazione 1 miliardo, poi hai i diritti TV, poi hai le vendite dei giocatori e poi hai l'azionariato popolare, sei una società in stra salute, non in poca salute. Per cui, per esempio, il paragone non puoi fare tra Barcellona e Como, perché l'azionariato popolare Como non vale nulla in quanto c'è un padrone e un proprietario. Il problema in Italia è che A, non c'è riuscito a fare Azione Radicale nel paese che ha più tifosi di tutti, cioè nel paese che dei campanili, delle città, della passione, non riesce a mettere giù una legge o una, un regolamento, un qualche cosa che introduca l'azionariato popolare dove lo possiamo fare. Non c'è possibilità per i nuovi padroni di

0: e che gli impediscono persino di uscire dal comune. Cioè, no, tu lo stadio lo devi fare entro il comune, se lo fai in provincia a noi non va bene.
1: Ci sono una serie di...
0: Non puoi fare niente, non puoi fare niente.
1: Orlando, chi c'è qualche delusione in particolare in questo momento di mercato?
2: Ma guarda, io sono nel periodo che non abbiamo, cioè, noi dobbiamo parlare perché il nostro lavoro, ma mi appassiona zero in questo momento, perché si parla di tanti nomi, ma sappiamo come funziona. Prima viene l'Inghilterra, e che servono tutti i giocatori, poi quando si andrà verso la fine del mercato, allora si muoveranno tutti e si prende quello che si può, magari tanti scarti anche, tanti giocatori che non sono di valore. È un po' quello che ha detto Stefano, è il momento del calcio italiano, che è povero, che è in difficoltà. E poi sono d'accordo anche con quello che ha detto Paolo, se non ci diamo una svegliata su tutte queste strutture che tutte le altre nazioni più importanti riescono ad avere e a trasformare, non in 5-10 anni, in un anno riescono ad avere lo stadio, ad avere tutto quello che serve per migliorare, per portare avanti progetti che nel caso
1: non si va da nessuna parte,
2: sono fondamentali. Dunque noi sentiremo parlare fino alla fine del mondiale questo, quell'altro. Stai tranquillo che gli acquisti, a parte la Fiorentina che ha preso il difensore del premio, per il momento
1: non parleremo,
2: ma non arriverà nessuno.
1: Poca roba, Braglia, chiudo con te perché poi c'è un'altra domanda da farvi, dai.
3: C'è niente da dire, hanno già detto tutto i miei colleghi, quindi non ho altro da aggiungere. E basta vedere anche, ha ragione Paolo quando dice sul discorso degli stadi.
1: Che è una delle fonti di ricavo importanti dei molti campionati.
3: Una delle fonti, sì, di ricavo importante per quello che può essere anche un discorso legato.
1: E per costruire uno stadio sembra di andare in paradiso e chiede un permesso e può essere che nemmeno lì lo danno.
3: Sai, non è tanto, però non è tanto, non sono tanto i comuni. Il problema è che gli stadi hanno mille vincoli da un punto di vista, e quelli della sovrintendenza e quelli legati ad altri fattori infrastrutturali.
1: Purtroppo
3: dipende sempre da Roma. Cioè, il problema è che dipende sempre da Roma, perché i comuni, ad esempio qui a Como, hanno deliberato, infatti lo stanno rifacendo lo stadio, però non come lo voleva fare la proprietà. Certo. Quindi il discorso legato agli stadi è un tasto dolente,
1: molto dolente, sì. Siamo fermi, molte strutture sono del 1900, quelle del 90, insomma, la situazione mondiale, quindi un po' di anni.
2: Scusa, Marco,
1: vai.
2: Qui a Firenze lo stadio molto probabilmente finirà nel 2030-2031,
1: sì.
2: No?
1: Dunque,
2: pensa a te, no?
1: Tra tre anni.
2: C'è una torretta, quella famosa, che sta insomma dalla parte dei distinti, per intenderci, non si può toccare perché chiaramente è un monumento storico, ma poi accanto agli Uffizi, che si sta parlando uno dei posti più importanti al mondo, ci mettono una cupola nera. Allora tu dimmi, con chi cazzo abbiamo a che fare? No, davanti agli Uffizi mi costruiscono una cupola nera che va.
4: Ma che vuol dire? Ma perché? Massimo,
2: una delle cose più importanti.
4: Ma perché la cupola nera? Che cos'è?
5: È arte moderna.
1: Arte moderna.
2: Tipo un residence di alta qualità, però una cupola nera.
4: Tanto bella la cupola del Brunelleschi.
1: Che devi fare? Vabbè.
4: Un'altra cupola nera.
1: Di che si sta parlando? Vabbè, dai.
4: Mamma mia. Saranno contenti i fiorentini? Che dicono i fiorentini?
2: Ma i fiorentini, sai che vuoi, gli danno il voto sempre a loro, fanno quello che vogliono.
1: Certo, quindi, che devi fare? Vabbè, andiamo avanti, non tocchiamo

0: quindi.
1: No,
0: Ma no,
1: non voglio entrare in
0: sentite,
1: quel discorso, però.
0: vabbè, andiamo un po'. Ma io ho letto e non so se vi interessa o meno, se è un giocatore che secondo voi può essere utile. Prima ho fatto questa domanda a Stefano, volevo accennare un po' questa cosa, ma la Juve adesso è venuto fuori anche il nome di Kessié. Lo vuole pure l'Atalanta, insomma, un ritorno in Italia di Kessié.
2: Beh, se deve ritornare, almeno
0: Dove ritorna?
2: che cambia direzione a Torino, non lo so, magari c'è
0: Ma è un
2: diverso.
0: Giocatore importante così per la Juve, che sì, sarebbe un giocatore importante per la
2: Ma
0: Juve. Ma
2: qualsiasi altro calciatore
0: Il
2: potrebbe essere
0: cioè,
2: importante per la Juve.
0: Chi stiamo veramente
2: Juve.
0: Raschiando il barile? Cioè,
2: ma no. T'ho detto,
0: ma
2: mercato,
0: veramente,
2: scusami,
0: dai.
2: Sembra che adesso ci
0: ma
2: sono
0: Braglia,
2: l'antiquariato.
0: Ma
2: secondo...
0: sì,
2: Ti devi adeguare, Marco, quindi
0: cioè,
2: non devi accontentarsi.
0: Bisogna
2: sono...
0: andare a lottare per lo scudetto, che sia il giocatore...
2: Sì.
0: No, chiedo,
2: chissà
0: magari...
2: se che sì.
0: Braglia, tu che dici?
3: Se arriva Modric può arrivare anche che sì.
0: Che sia più giovane però adesso non lo sveglio, cioè buttate giù così, capito?
3: No, per l'amor del cielo, ma io sarei per una politica completamente diversa, lo sai, cioè, ho sempre sostenuto il discorso dei giovani, però qui il problema è che purtroppo
0: è un 96 che sì, insomma.
3: Inavvicinabili. Vabbè, ho capito, sarà anche 96, però i 30 anni li ha, 31 anni li ha.
0: Cioè, tu che, ho capito, tu che faresti al posto della Juve?
3: Un campionato arabo, cioè un campionato arabo, poi senza nulla togliere, con tutto rispetto per il campionato arabo, però i ritmi, a giocare a 40
2: Ma
3: gradi,
2: i ritmi, guarda che si sta facendo un ottimo mondiale, però anche questo è molto relativo.
3: Ma è vero, è vero, dai, è vero.
1: Sì, ragazzi, dai, di che
3: no,
1: si parla?
3: No, è vero. È vero. Però comunque
1: se
3: sia...
1: lo vuole e gli metti Tessi davanti, mandi via Turam e già secondo me ha un centrocampo più forte, dai, parliamoci.
0: Cioè
1: bravo.
0: Tu dici con che sì, aspetta, con che sì
1: e lo botta.
2: Okay. Bravo. Bravo. Ma quello che ma io infatti Massimo ho detto questo all'inizio di Maracanã, cioè non è che devi mandare via Locatelli e Turam, cioè il salto di qualità, il tifoso juventino se vede che Locatelli e Turam restano e arrivano perché si è la botca, dice oh ragazzi quest'anno vinciamo lo scudetto, potremmo vincere lo scudetto, quantomeno potremmo
1: certo.
2: sognarlo
1: certo.
2: Invece così sogni niente, nel senso non basta, non, è un piattume totale.
0: Cioè, giustamente Simone dice che sia un leader. Orlando, tu mi dici la coppia che sì, Lobotka e la Juve ha risolto tutti i problemi in mezzo.
1: Bravissimo. Ha risolto dei problemi al centrocampo, Marco, sì. Poi manca ancora qualcosa, però
2: certo.
1: voglio dire, intanto mi prendi un regista che serve al gioco di Spalletti, che lo conosce bene e che lo vuole a tutti i costi. Poi andare a trattare con... il faraone credo sia molto difficile. Detto questo, Allegri non ama molto i registi, dunque potrebbe essere anche una soluzione che...
0: Come
1: poi...
0: Allegri non vuole Lobotka, tu mi stai dicendo?
1: Guarda che al Milan, quando arrivò, fu lui a dire che uno di quelli che disse che Pirlo
4: preferiva Boateng a Pirlo.
1: Preferiva Boateng.
0: Chi mi ha ricordato adesso De Paola, Boateng a Pirlo, è vero, Boateng.
2: Ma questa è cronaca, non è una
0: Boateng ha giocato pure col numero 10, mi sembra.
3: Certo. Sì, sì. Il Napoli non vincerà 90.
0: Vabbè, tu
2: subito
0: tu,
2: con
0: Simone,
2: la sentenza.
0: Mamma mia, con sta sentenza.
2: Tre mesi prima, tu dai le sentenze
0: dai,
2: tre mesi prima.
0: Sei esagerato, dai, su.
3: No, allora, altro tre mesi prima quello del Milan, infatti vi dico cosa è successo.
0: Vabbè.
2: Dicevi pure che avrebbe potuto vincere lo scudetto lo scorso anno.
0: De Paola che sta dicendo, dai, vai Paola.
4: Braglia con il Como qualificato in Champions ha stravinto quest'anno, eh.
2: Sì, ma aveva detto anche che il Milan avrebbe vinto lo scudetto, Paolo, non ti metti.
3: Sì, ho capito.
2: Lo smonto subito.
0: Quindi Paolo ti convince anche a te che si in coppia.
4: Allora, onestamente, rispetto alla Juve del passato, non mi posso esprimere anche in maniera così dura. Questa Juve è una Juve di mezze pippe, cioè di giocatori.
0: No,
4: è una Juve proprio di mezze pippe, mezzi giocatori, tutti. Ce n'è uno solo che dice che è un talento vero, il resto basta. Con Seisao va benissimo, un frillino sulla destra, ma il resto via. Ma via tutti, Cambiaso addirittura lo voglio in Inghilterra, ma portateglielo con l'Intercity, con quello che volete, portateglielo subito in braccio. Ha ragione Massimo, due giocatori veri a centrocampo, cambiano l'impostazione totalmente, due centrali difensivi veri,
1: Bremer purtroppo è un po' scemato, Kelly è senza Bremer è niente, Gatti da solo fa paura, cioè ragazzi, la Juventus è questa al momento, sono tutti giocatori che possono andare via. Allora io mi rivolgo al mercato creativo, alla finanza creativa di Giovanni Carnevali, perché ha creato al Sassuolo anche tante aspettative su giocatori sconosciuti che però hanno fatto un crack. Ecco, io spero tanto che Carnevale ci sorprenda, perché ha la forza e il carisma per imporre dei giocatori anche semi sconosciuti, di fare quella politica del Sassuolo alla Juve, sì, perché va riformata una mentalità e va riformata una squadra, quindi bisogna cambiare tutti, tenersi solo Ildiz, basta.
0: Mamma mia, è stato perentorio.
3: Però voi adesso non parlo per partito preso, cioè c'è un ruolo fondamentale, cioè non è ancora stato identificato bene il portiere.
0: Era Van Bommel, non Boateng, ci scrivono. Il portiere chi? Il portiere della Juve?
3: No, dalla Juve. Cioè tu inizi sempre da quello che è l'elemento rappresentativo e quello che espone il maggior rischio di un risultato.
0: Tu hai detto l'altro giorno che la Juve deve prendere Meret.
1: Sì. Lo ha detto anche oggi, l'ho letto su tutto il mercato.
0: Ma l'ha detto giorni fa, l'ha detto deve prendere il Meret.
3: Io insisto, cioè in un portiere come Meret.
0: Scherzo, dai.
2: Guardate, c'è l'udito degli squali, Simone, hai visto gli squali? Lui c'ha un udito finissimo, pensavo che fosse un po'. Dato, però
3: no, sono vecchio, non sono vecchio. No, scherzo. Ma hai detto quando mai visto con De Paola che ero ringiovanito,
2: è vero, ti fai anche il lifting, stai facendo anche le alghe, le cose, tutti questi cicli un po' da vecchio benestante. No, però sai Simone, il discorso è che la pensi come Spalletti. Quindi ha detto c'è del vero.
0: Su Meret? Sì. Quindi tu dici Meret potrebbe andare alla Juve.
2: Cioè, se non arriva Vicario, arriva Meret.
0: Vabbè, vediamo che succede.
2: Martinez.
1: Comunque ha ragione l'ascoltatore, ho sbagliato io. Era Van Bommel.
0: Van Bommel. Vabbè, ci siamo sbagliati mo adesso.
1: Ha ragione, quando un ascoltatore ha ragione.
0: Certo. Ci mancherebbe. No, va bene, io però volevo chiedervi un'altra cosa. Invece sulla Roma, che questa cosa che deve...
2: Anche lì aspettiamo.
0: Aspettiamo le cessioni.
2: Tutti
0: aspettiamo?
2: Stanno aspettando. Cioè, ma tu hai letto, ragazzi, hai registrato colpi clamorosi? No?
0: Dicevi,
1: lotterà per lo scudetto.
0: Ho capito, fammogli fare il mercato però, perché insomma qualcosa serve alla Roma.
1: Vedrete la disciplina del lavoro, un certo tipo di gioco sistemato. Adesso è diventato lui il faraone, prima De Laurentiis a Napoli lo è, ma lo sta diventando invece anche Gasperini a Roma, vedrai.
2: Tutti i faraoni, sarà il campione dei faraoni, va.
1: Sarà un campionato di faraoni.
2: Speriamo che ecco, e un altro campionato di uni che poi ecco.
1: Tioni, però non si sa bene
2: il... Esatto.
0: Buoni.
2: Allora, abbiamo detto niente.
0: No. Vabbè, comunque, che dobbiamo vediamo. Insomma, la Roma, insomma, però bisogna vedere anche che farà. Cioè,
2: ma la realtà adesso, dai. Siamo al 26 giugno, è che l'Inter, nonostante non abbia fatto niente, è la squadra da battere. Questa ha ragione Massimo. Noi ci dobbiamo sforzare, io sto sudando.
0: Beh, cioè, ogni volta fa caldo.
2: No, ma anche perché trovare, cioè non c'è niente. Adesso ci siamo entusiasmati per questa operazione passa.
0: Guarda, stanno dando,
2: che mi sembra un prestito colossale.
0: Stanno dando
2: a
0: ragione,
2: milioni di euro.
0: Stanno dando ragione a De Paola sulla Juventus. Dice: sono d'accordo pienamente con il direttore, sono tifoso juventino, profondamente deluso. Capito?
2: Ha ragione,
0: cioè, quindi però mi sembra
2: un
0: giudizio
2: niente.
0: Un po' tranchant sulla Juventus.
1: No, guardate la Juve di Allegri, di Conte. Cioè, c'era gente come Vidal, c'era Tevez.
0: Capito, però se torniamo indietro,
2: ma ci giriamo intorno, dai, c'è poco da salvare. Ma la realtà è questa, c'è poco da salvare.
1: Ma non per dire, guarda la rosa, tu di questi giocatori quanti ne terresti realmente, perché questi sono forti, e magari con un altro allenatore tipo Spalletti.
0: Spalletti sta cercando di ricostruire la Juve insieme a Carnevali adesso, facciamoli lavorare, ragazzi.
1: No, sono d'accordo, ma non con questi giocatori.
0: Ho capito, ma non è che può cambiare tutta la squadra. Paolo, abbi pazienza,
2: però...
0: come fa adesso questo? Perenne cambia tutto.
2: Però
0: cioè,
2: bisogna avere il coraggio,
0: magica.
2: Ha detto bene Paolo.
1: Guarda che lo ha detto.
0: Che ha detto?
1: Guarda che lui lo ha detto, Spalletti.
2: Sì, detto, bravo Paolo,
1: che io
2: bravo,
1: posso
2: Paolo.
1: Andare fino a una certa velocità.
2: Vabbè, Spalletti no, pretende intensità, vabbè, ritmo, pressing, vabbè, lavoro, disciplina e cose, esatto, deve guidare le carrette. Ma Marco, dai, su, ma ho capito, ti viene la depressione. Cioè, a ottobre ti viene la depressione.
0: Ma scusa,
2: dai, io
0: sono
2: d'accordo con Luciano e
0: con
2: Paolo. Con
0: Verona e Fiorentina, con qua la squadra non la poteva fare.
2: Ma lascia perdere, guarda avanti, non guardare indietro, guarda avanti. Non guardiamo indietro, guardiamo avanti. E lui che fa? Si allena quello. Ma infatti non ha impulso, non ha risposte, ti viene la depressione. Poi a Torino arriva subito la cosa.
1: Ma,
2: la...
1: ma perché guardate, ma Spalletti che guarda stralunato con gli occhi che strabzano la squadra contro la Fiorentina o contro il Cagliari, mi sembra che lui dice questi sono i miei giocatori.
2: Là tutta l'immagine, lo giocatore. Sconforto che io comprendo, Paolo, sono d'accordo, vabbè, io comprendo questo.
0: Senti,
2: sconforto.
0: Senti, Braglia, prima di salutarci, ci sono tre giocatori sul piede di partenza, chi salvi secondo te? Cioè, chi potrebbe rimanere in Serie A tra Leao, Vlahovic e Lukaku? Tutte e tre via, ne salvi uno, nessuno, che fai?
3: Io per me hanno già fatto il tempo, abbiamo già avuto parecchia pazienza per aspettarli.
0: Addirittura.
3: Io non sono dell'idea di tutti e tre di doverli ritenere ancora in qualsiasi squadra, anche per le pretese che magari qualcuno ha in merito al rinnovo contrattuale.
0: Quindi via tutte e tre pure per te, sei come Stefano Impallomeni, siete proprio...
2: No, io però ho sottolineato storie finite.
0: Storie finite.
2: Poi nei dettagli economici non
0: pure per te storie finite.
3: Sì, no, ormai Lukaku ha fatto il tempo che troll, Vlahovic sarebbe un buon giocatore,
1: ma questa frase non ti viene, Simo, sta frase
3: deve
1: hanno
3: ancora,
1: fatto il tempo.
3: No, deve ancora diventare un giocatore, cazzo. Cioè, ma Leao, porco Giuda,
2: ma questa cosa
0: da arrabbiato su Leao, su, perché va arrabbiato su Leao? Purtroppo
2: si termini triviali, Braglia. Io capisco dai, che fa caldo sul lungo lago là di Como, però moderiamoci.
0: Quindi via Orlando, tu che fai con questi? Tutti via.
1: Lukaku sì, perché Allegri non ti pesa tutti i giorni come fa Conte, dunque è capace che ritorni a 100 kg e non si muove più. Invece ti dico che Amorim, se riesce a dialogare, a tenere Leao, che è stato criticato sì, anche da me, mancherebbe altro, ma considero ancora che sia un talento, mi immagino sempre Leao da una parte, Pulisic dall'altra, un ottimo attaccante. Secondo me, se il Milan, che ha difficoltà con la dirigenza, abbiamo detto, però magari aiutato da Amorim e magari questi sconosciuti riescono a trovare quei due o tre giocatori che possono far diventare competitivo il Milan, io Leao lo terrei.
0: Quindi, dei tre tu terresti Leao, dei tre.
1: E per la Juve invece andare a girare con tutti questi nomi, se riescono a trovare la soluzione economica, che è la cosa più importante in questo momento, tengo Vlahovic.
0: Paolo?
5: Velocemente tengo solo Vlahovic, perché se riescono a farlo stare sui 6 milioni è un giocatore che, diciamo, in una squadra riallestita da parte di Spalletti può essere importante, ma è l'unico. Su Leao il tentativo portoghese c'era già stato con Fonseca e non è che aveva funzionato. Ancora una possibilità gliela si può dare proprio per questo, perché Amorim è portoghese come lui. Però ecco, dei tre, Lukaku sicuramente via, perché solo con Conte riesce a dare quello che può dare, ma dei tre, ribadisco, a condizioni economiche accettabili per la Juventus, Vlahovic potrebbe rimanere.
0: Allora, vi saluto così, con un gioco finale, chiedo la sigla del gioco al nostro regista, Claudio, mi dai
2: provato dal caldo.
0: Caldo pure lui, mi dai la sigla del gioco perché mi devono fare un nome tra questi due e basta, ci chiudiamo così, dammi la sigla del gioco che ci piace tanto, così chiudiamo, mi dovete scegliere, stasera c'è una super sfida. Insomma, c'è da una parte Mbappé, c'è da una parte...
2: Ci sono i pronostici, Paolo, c'è il campionato del mondo dei pronostici.
0: No, aspettiamo gli
2: Orlando è campione in carica.
0: Aspettiamo l'eliminazione diretta.
2: Parti dai sedicesimi?
0: Sì, partiamo dai sedicesimi, c'è una confusione adesso.
2: Quindi
0: però...
2: non è pronostico?
0: No, questo non è pronostico, mi dovete dire chi preferite questa sera c'è una sfida, Mbappé da una parte, Haaland dall'altra, chi preferite? Orlando, no.